Eccoci qua, ben ritrovati, buonasera, buongiorno, buonanotte, insomma un po'... Così, la peschiamo come viene, dipendenza in che fase della vostra giornata o nottata siete. Quindi saremo qui assieme per le prossime due orette. Partenza subito a razzo con la musica. Era tanto che non la sentivo più questa direttamente dalla fine degli anni 70. Era il 1977 e i Toto uscivano con questa... perla, una delle canzoni forse la più famosa loro, vabbè c'era anche, no ce ne sono diverse, c'è anche Africa che è molto molto bella, ma Hold the Line è fantastica.

ha riscritto il 2026, lui questa voce veramente vellutata, affatata, quasi, non so, proprio una carezza. Poi dopo quando si scatena anche il buon Bruno, si scatena veramente veramente tanto. E noi continuiamo in questa nottata, in questa galoppata notturna. Arrivano adesso gli Imagine Dragons, I Will Make It Up To You. Qua invece era il 2017, quindi torniamo indietro di 9 anni.

marzo, un mese bellissimo, siamo un po' fuori adesso, già maggio, ma la canzone è veramente meravigliosa, una Giorgia dannata perché era il 2002 di annata, non dannata, quindi maledetta, ma non so che avete capito il gioco di parole, era il sottoscritto che si stava immaginando delle cose che non erano vere. Comunque adesso arriva la Steve Miller Band, torniamo indietro ancora di qualche anno, The Joker era il 1973, fantastico.

di canzoni datate, ma per questo non meno belle, anzi assolutamente. C'era Steve Miller Band, vabbè, in mezzo c'è stato comunque Biagio Antonacci, ma adesso Elvis Presley, e quella che arriva adesso invece è uno dei successi più grandi di uno dei gruppi che ha fatto maggiore successo a livello mondiale, ma su tutto, in qualsiasi cosa. Cioè, vabbè, adesso c'è Taylor Swift, ma per una sessantina d'anni ci sono stati praticamente loro. Sono i Beatles qui con Help.

Questa era Veronica Fusaro con Helios, la canzone che ha portato all'ultimo Eurovision Song Contest, quello che si è appena concluso con la vittoria della Bulgaria. E noi continuiamo con lui, Carl Carton. Sembra un nome d'arte, ma in realtà era veramente il suo. Questo cantautore statunitense era diventato noto negli anni 70 per il brano Everlasting Love del 74. Qui invece lo ascoltiamo, She's a Bad Mama Jama. Quindi qua era, è morto lo scorso anno, e qua era nel 2001.

Pop dal 2002, questa noi abbiamo sentito ieri la mattina, però ci eravamo svegliati con Danny California, quindi invece qua era Can't Stop, era un pochettino più vecchiotta Can't Stop, era il 2002, e adesso invece voglia di estate, voglia di musica leggera italiana, arriva lei Annalisa con la sua canzone estiva. Quando

Billy Ocean, Get Out of My Dreams, 1988. Qua c'è anche parecchia disco music, insomma, in quella traccia lì, che aveva anche una coda molto lunga per essere mixata. Qua invece torniamo agli anni del pop punk di inizio millennio, con una delle icone, la più bella, quella che faceva innamorare tutti, no? Se eravate un po' alternativi, Avril Lavigne rappresentava praticamente la regina, la dea. Qua era il 2003, I'm With You, questa è la canzone, non tra le più famose, ma molto molto bella anche questa.

Stock Aitken, Waterman, Roadblock 2002. Invece adesso andiamo su una canzone meravigliosa di un cantante. Beh, lui è molto punk negli atteggiamenti. Chi? Iggy Pop. Qua era il 1977. Lui abitava praticamente, era il coinquilino. Il suo coinquilino era David Bowie. Cioè, raga, immaginiamoci Iggy Pop e David Bowie nella stessa casa. E nasceva questa The Passenger. La leggenda vuole che era una persona che girava per Berlino e loro hanno detto: chi è The Passenger?

Aperture 2026, qua anche un po' di tamarraggine con questo basso molto molto soft, ma da aperitivo in una grande città, no? Rooftop, no, com'è che li chiamano? Rooftop. Rooftop, ho detto, sì, bravo. È notte anche per il sottoscritto. Comunque adesso arriva Randy Crawford con la sua Why.

Dimmi Come nel 2002 faceva impazzire tutti con questa canzone. Noi invece siamo arrivati alla frutta di questo appuntamento notturno e lo facciamo con le Bananarama, con la loro Venus 1986. Tra poco arriva il Vale, noi ci risentiamo, se sarete ancora sintonizzati, con la Moca a partire dalle 6. A più tardi, ciao!

0: giorno con Valerio Ventura.
1: Siamo pronti per un'altra giornata, ma è giovedì, dai, quindi tiriamo un sospiro di sollievo ancora più lungo. Beh, quello era uno sbadiglio, quello che andò in onda un attimo fa, però insomma un sospiro di sollievo visto che siamo quasi al fine settimana. 21 maggio, benvenuti, Valerio Ventura con voi, salutiamo tutti quelli che magari sono già svegli a quest'ora. Ma perché? Perché a quest'ora? Sì, effettivamente sono diversi i motivi per molti. C'è la nostra musica, cominciamo con una bella canzone di Corinne.

Io contigo, tu conmigo, con Morat e Alvaro Soler. Fu una canzone di successo, credo, qualche estate fa, parliamo di un po' di anni fa, fu un tormentone, a parte quando c'è quasi sempre, quando c'è Alvaro Soler, diventa un tormentone, soprattutto estivo, solitamente esce sempre in questo periodo, quindi evidentemente, e quella è stata una che ha centrato il bersaglio, insomma. Allora, come sempre, la possibilità per voi, se volete, di richiedere la vostra canzone preferita, di prenotarvi per un disco sveglia, basta mandarci un messaggino WhatsApp in qualsiasi momento allo 079 449 9537 e vi prenotate per domani. Mi dite a che ora vorreste essere svegliati, tra le 4 e le 6, e noi vi sveglieremo con la vostra canzone preferita. Quindi, insomma, se volete, fatelo. Intanto noi abbiamo una bella canzone degli Steely Dan, molto stilosa, come cita anche il nome della formazione. Il disco è Do It Again.

1980, Lucio Battisti, Una giornata uggiosa, è una canzone che potrebbe essere attuale anche oggi per i suoni, per quello insomma che ci ha regalato, quindi questo fa capire quanto era avanti questo artista che ci ha regalato le cose migliori della musica italiana, più o meno in quel periodo, ma soprattutto in quello precedente.

Michael Bublé, Come Fly With Me. Beh, questa è la sua versione effettivamente, però devo dire che lui canta sempre molto bene, cioè non è che lo scopro io, ci mancherebbe altro, però devo dire che i classici del passato gli vengono alla grande, come in questo caso. Volevo salutare Sergio, augurare a lui una buona notte, insomma a quest'ora più o meno, perché so che è un assiduo ascoltatore della nostra radio e che apprezza molto il sound tipo questo in sottofondo di Santana, quindi questa canzone per te, te la dedichiamo in qualche maniera, insomma, per quelli che sono assidui ascoltatori, soprattutto in orari come questi, che effettivamente solitamente insomma sono quelli dedicati al sonno, però insomma lui la dedica a quello che è il nostro appuntamento. Grazie per essere dei nostri. La canzone è quella di Santana ed è Oye Como Va.

voce di Selena Gomez, la canzone quella intitolata Single Soon, che ci ha riportato indietro esattamente a 3 anni fa, quindi insomma una cosa che pensavamo fosse dell'altro ieri, invece no, giovedì 21, buona mattinata, beh mattinata ancora, siamo in piena notte, però insomma arriveremo alla mattinata, per il nostro appuntamento si chiama proprio prima che sia giorno. Salutiamo tutti quelli che quest'oggi festeggiano il compleanno, buon compleanno a loro. Ci sono gli Swedish House Mafia.

gli Status Quo e la loro canzone, quella intitolata In the Army Now, che bel classico, eh? Ritrovare questa formazione che si è regalato veramente le cose migliori più o meno negli anni 80, insomma, quel periodo lì. Canzone che ricordo che era stata ripresa anche qualche anno dopo dai Bolland, formazione che l'aveva rifatta praticamente uguale, riscuotendo ancora successo, ma perché il pezzo si partiva da una base molto buona, insomma, come questo, anzi, ottima. Ci sono anche gli Stadio con noi in questo nostro appuntamento di oggi.

Si chiama Young the Giant, la canzone intitolata Cook Syrup, che usciva nel 2012, questo pezzo che subito, al primo ascolto, beh, ancora adesso effettivamente ci ricorda subito i Coldplay. Tutta la voce del cantante molto simile a quella di Chris Martin, ma anche il tipo di suono è molto simile. Però insomma gli altri sono inimitabili e devo dire che loro dopo questo disco hanno fatto poco altro. Bentrovati, questo è Prima che si aggiorno, ospitiamo anche Massimo Di Cataldo con la canzone Con il cuore. Davvero?

Michael Jackson e la sua Another Part of Me, uno dei grandi successi che riguarda ovviamente Michael, che nel corso della sua carriera insomma se ne ha regalati veramente tanti. Del resto rimane ancora il re del pop indiscusso da sempre, insomma, e quindi lo abbiamo risentito nel nostro appuntamento di oggi. Buon giovedì, salutiamo tutti quelli, come dicevamo prima, che magari quest'oggi compiono gli anni o hanno un anniversario, qualcosa da ricordare, perché oggi sarà una giornata veramente molto speciale. Con noi arrivano anche Whitesnake.

Lady Gaga e la sua Judas. Beh, questa ci sveglia, effettivamente al mattino è un toccasana, nel senso che ti dà il là per cominciare questa giornata, e a quest'ora ne abbiamo bisogno. Salutiamo effettivamente tutti quelli che magari in questo momento si stanno svegliando e hanno bisogno di quella bella energia per fare in modo che questa giornata cominci alla grande. Beh, insomma, volevo salutare anche l'amica Silvia, protagonista di questo momento, perché ci ha mandato un messaggino ieri per un disco sveglia, e lei che si sveglia intorno alle 5:40 voleva sentire i La Bouche con Be My Lover, eccola.

Benji e Fede con la loro canzone quella intitolata Musica Animale, che segnava un po' il ritorno, la reunion di questo duo che si erano separati insomma per un periodo della loro carriera e poi sono tornati insieme con questa canzone ritrovando ancora il successo come sempre. Ben trovati nel nostro appuntamento con Prima che sia giorno, ospitiamo un'altra delle grandi formazioni insomma che ha fatto un enorme successo nel decennio degli anni 80, degli anni 90 e anche degli anni 2000, parliamo di Depeche Mode. Loro che ogni qualvolta sono insomma presenti per un live o per qualcosa di interessante sono sempre, i live sono sempre tutto esauriti da tanto tempo, è sempre sold out. Per quanto riguarda i dischi sono sempre tra i più venduti. Questa è People Are People.

Muse con noi, la loro canzone, quella intitolata Mercy, era anche la penultima del nostro appuntamento di oggi. Vi abbraccio, vi do così un ennesimo a risentirci a più tardi, perché a mezzogiorno c'è l'appuntamento con i tre tenori, quindi con me, Riccardo e Boris, e ci, insomma, passeremo la pausa pranzo insieme, anzi siete tutti invitati, mi raccomando. Tra poco Ruben, già prontissimo per quello che sarà la moca di oggi, e vi lascio con l'ultima canzone che è dei Queen. A dopo, ciao!

0: Buongiorno, sono le 6.
1: Questa qui è roba da leccarsi i baffi. Io e Vincent ci saremmo accontentati di un caffè solubile istantaneo, giusto? E invece lui ci tira fuori questa roba da Bongustai. Ma come la fai questa meraviglia?
2: Prima punto acqua sotto la valvola, dopodiché andiamo a mettere il caffè a livello del filtro, pressiamo un pochettino ragazzi e facciamo una montagnetta senza esagerare nella pressatura. Dopodiché fornello fuoco basso, appena fuoriesce si spenge, esce una crema pazzesca.
0: Eccoci, buongiorno, buongiorno, ben ritrovate, ben ritrovati. Le 6.01 in questo momento, in questo giovedì 21 di maggio. Insomma, si galoppa, le temperature salgono. Più un grado e mezzo rispetto a ieri, quello che ho notato uscendo di casa. È praticamente il doppio rispetto all'altro giorno, che era ancora bello freschino. Quindi siamo qua in zona Cesarini con piumoni e piumini e tutto, almeno per quel che riguarda il sottoscritto. Toccherà cambiare coperta, vediamo se riesco ad arrivare fino al weekend oppure bisogna fare un cambio in corsa magari già in giornata, perché visto che danno bello caldino, molto molto bene, così sarà anche bello questo weekend lungo dove c'è anche il Giro d'Italia. Noi saremo già a Bellinzona lunedì, quindi se siete in giro, Girolanda, a fare lì zona Bancastato, passate a fare un giretto, venite a trovarci. E poi martedì in diretta Dakari, quindi potrete seguire le vicissitudini della Marche, del Maxi B e poi anche di Tandem. Ci sarà anche il buon Michael Casanova che si cimenterà nel Giro E, novità degli ultimi anni, con bici elettrica. Comunque bello impegnativo, perché la strada andare a Cari non perdona, è bella ripida, diciamo, quindi ci saranno collegamenti al telefono, potremo sentirlo e vedere com'è che sta andando. Speriamo tutto bene, ma sì, andrà tutto per il meglio, non preoccupatevi. Come ho iniziato questa mattina? Io devo dire molto molto bene, voglio condividere con voi il mio incontro mattutino con un riccio. Era tanto che non ne vedevo uno. Sto sgattaiolare, sono fermato un attimino a guardare, ho detto, ecco, lui va a dormire, io vado al lavoro. Buona giornata, signor Riccio, buonanotte, ecco, e le nostre strade si sono separate. Però è stato un incontro piacevole, fanno molta tenerezza quegli animaletti. Partiamo con una canzone che a inizio anni 2000 ha fatto ballare tutti. Arriva Manu Chao, Me Gustas Tu.
3: 12 de la noche en la

E con Manu Chao e la sua Me Gusta Su abbiamo iniziato questa mattinata. C'è già un pochettino di traffico che arriva e che intasa soprattutto la A2 zona Mendrisio, tra Mendrisio e Melide Bissone. Oramai diciamo che è il solito traffico, quindi anche tra Bizzarone e Ginestrerio c'è traffico congestionato, è arrivato adesso da Via Swiss. Inoltre, nuovo questo qua, deve essere vecchio, no, è nuovo, c'è un convoglio militare che transiterà oggi diciamo sulla strada cantonale tra Camorino e Cadenazzo. Quindi ci saranno a tratti questi convogli militari, meno questo quello che segnava Via Suisse, quindi ci sarà magari un pochettino da attendere. Mick con Fabulous e poi andiamo in rassegna stampa.

0: Spillet deserve.
1: E do il buongiorno anche a Barbara, che si ricorda che sono andato al dentista oramai lunedì era, mi pare, sì, lunedì o martedì, non mi ricordo. Comunque no, è andato bene, era la solita pulizia più radiografie, quindi c'è il fastidio di infilarti in bocca quella specie di dei film per sviluppare, insomma, le radiografie delle lastre, delle piccole lastre, formato bocca, però sei sempre lì abbastanza scomodo. Tutto sommato è andata bene, non c'erano problemi di sorta, ha fatto la pulizia, tutto a posto, ho quasi ricevuto i complimenti, quindi posso dire missione compiuta. Noi andiamo con la nostra rassegna stampa, partiamo dal Locarnese, quest'oggi con il Corriere, una notizia apparsa sul Corriere del Ticino, perché l'offerta della Notte Bianca di Locarno deve migliorare in qualità, questo il titolo, e lo afferma, lo conferma il municipio, che da un lato dice il sostegno finanziario logistico c'è e auspica un maggiore coinvolgimento di commerci e città vecchia per non lasciare a piedi nessuno. Il problema principale è riuscire a reperire i fondi necessari per una manifestazione che cresce anno dopo anno, e questo qua è vero perché attira sempre più persone, e attirando sempre più persone, per la legge dei numeri, succedono anche scaramucce, diciamo, degli avvenimenti poco belli, poco piacevoli, che rischiano di infangare anche il nome della manifestazione, per quello che si vuole rivedere, magari aggiustare laddove possibile, magari qualche concerto un po' diverso, piuttosto che per riuscire a far contenti tutti, giustamente. Sempre a questo livello, ieri abbiamo parlato della sciura che ha dato in escandescenza quando le hanno portato via il gin tonic sull'aereo, e dovete sapere che gli incidenti, notizia vera, cioè vera, anche quell'altra era vera, ma questa qua ben più cringe, gli incidenti legati all'alcol sugli aerei sono triplicati nel Regno Unito, con circa la metà dei passeggeri che testimoniano di così scaramucce, anche qua risse in volo. Chiaramente i voli low cost e i bar degli aeroporti favoriscono una consumazione eccessiva di alcol già al mattino, e quindi ci sono persone magari che hanno anche dei medicamenti che si fiondano sugli aerei, che sono già stato inalterato, e quindi poi succedono, con rischio chiaramente per la sicurezza per tutti i passeggeri. Quindi, ma sarà comandi, se no tra un po' arriveranno comunque delle prese di posizione anche dalle compagnie aeree. Una bottiglia, restiamo in tema così fermentato alcolico, una bottiglia da un decilitro di sake fermentato nella Stazione Spaziale Internazionale è stata venduta a un privato per 549.000 franchi. Un decilitro, avete capito bene. Ne hanno tirati fuori 9 centilitri per assaggiarlo. Detto che deve essere una cosa spettacolare, questo qua sarei comprato. Quindi è andata nel novembre del 2025 nella Stazione Spaziale Internazionale ed è ritornata a terra lo scorso febbraio per essere finalizzata, messa in bottiglia, così. Quindi un privato con tanti soldi ha speso per questa cosa, va bene. Noi possiamo solo invidiarlo, non perché li ha spesi, ma perché probabilmente per lui è come mettere le mani in tasca per noi e trovare delle monetine. Sì, è vero, è proprio così. Rilassiamoci con la musica e la voce di Tracy Chapman. Questa è la sua Fast Car. Oggi poche fast car, immagino, in mezzo al traffico, oramai è sempre così. Quindi un buon augurio anche a chi si è alzato e si è sintonizzato adesso.

0: Io ho un rapporto di amore e odio con questa canzone, che è bellissima, mi ricorda anche un viaggio però fatto da Friburgo verso il Ticino un'estate quando si era all'università, che stavamo tornando una volta in macchina, si torna solitamente in treno, però magari qualche volta riuscivi ad avere un passaggio in macchina. E stavamo tornando veramente veloci, va bene, stavamo facendo i passi alpini, era il passo del Susta in una giornata splendida, sotto faceva caldo, avevo visto col finestrino aperto, stavi veramente bene, poi abbiamo bucato, quindi ho dato la colpa di questo, no, non è vero che ho dato la colpa di questo, ma c'era proprio questa canzone che stava suonando, ho detto no, quindi abbiamo buttato via praticamente il tempo che abbiamo risparmiato per riuscire a tirare fuori tutto dal baule, prendere, cambiare la gomma, rimettere via tutto, poi ripartire. Poi chiaramente la gomma era già un po' sgonfia, quindi devi fermarti ancora a gonfiarla. Un viaggio della speranza. Noi ci separiamo brevemente, poi torniamo con il punto sul traffico.
1: Questa è Radio 3. Telesuona.
2: Audi A1 Air Limited Edition. La tua giornata, il tuo ritmo. Compatta, sicura di sé, pronta a tutto ciò che verrà. E ora con tasso di leasing a partire dallo 0,0%. Sali a bordo e parti

0: bellinzona-cari26.ch con il sostegno di Banca Stato.
1: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
2: Marino Bernasconi.
1: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
3: Grande novità da Luca Castelli a Castione. Sono arrivati i prodotti Biort. Casette da giardino, pergole, armadietti e cassoni, tutto con il 25% di sconto. Promozione valida fino a fine maggio. Qualità made in Austria con 20 anni di garanzia. Ordina online con spedizione gratuita su lucacastelli.com e richiedi anche un preventivo per il montaggio.
4: Amag Ticino presenta...
5: Che bonus! E che promozioni!
6: Premio permuta, massima valutazione dell'usato.
4: E a un tratto...
5: Che amore di affari!
6: Andiamo?
5: Adesso o mai più!
4: Non perderti, Amaga Prima Vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
7: Finalmente la mia moto è qui! Il vento in faccia, la strada che scorre sotto le ruote!
8: Hai visto? Ho trovato la soluzione giusta! Con Flash Credit hai ottenuto il finanziamento chiaro e personalizzato che cercavi.
9: Ora tocca a te! Trova l'opzione adatta su flashcredit.ch. Muoviti con sicurezza. A Mendrisio e Stabio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
10: Innamorarsi al primo sguardo? Meglio al secondo! Da Emilfrey Ticino trovi la più ampia scelta di veicoli d'occasione certificati, affidabili e convenienti. Con una vettura Emilfrey Select, l'auto giusta è più vicina di quanto pensi. Emilfrey Ticino. Scegli oggi la tua prossima emozione. Ti aspettiamo da Emilfrey, Noranco, Lamone e Balerna.
11: New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antonino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch.
12: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dall'Audi Q5.
13: Infotraffico.
14: Andiamo sulle strade della Svizzera italiana. Traffico tra il raccordo di Mendrisio e la galleria di San Nicolao. Ritardi stimati fino a 10 minuti. Quello che ci segnala Via Suisse, che segnalava anche una ventina di minuti fa. Traffico tra Bizzarrone e Genestrerio. 079 449 9537. Questo è il nostro punto contatto per le vostre segnalazioni.

meno distrazioni, quindi concentrati, ma sarà comandi. Settimo posto per i pesci, il sole in quadratura, quindi attenzione perché dovete dosare le energie. Venere aiuta i rapporti e porta comprensione. Vergine in ottava posizione, il sole storto crea tensioni, meno controllo e aspettative, più attenzione al presente, il qui e ora. Capricorno, nona posizione, meno pressione, più libertà sul lavoro, in amore serve dialogo e disponibilità. Poi abbiamo il Toro, decimo posto, la luna storta porta attriti, pazienza e flessibilità evitano blocchi e tensioni inutili. Abbiamo lo Scorpione in undicesima posizione, finisce la pressione del sole opposto, più lucidità e meno bisogno di difendervi. Abbiamo l'Acquario al dodicesimo posto, il sole favorevole riporta entusiasmo e fiducia, bene i rapporti, evitate però le sfide dirette, quindi anche qua attenzione voi dell'Acquario. Noi invece continuiamo con la musica, poi oggi avremo anche ospite telefonica registrata Bernadette Waller della Fondazione Alessia, ma vi dico di più dopo, prima c'è spazio per lui, The Weeknd, Save Your Tears.

Sabato prossimo, il 30 di maggio, si terrà la 7ª giornata della buona azione, promossa da Coop e da vari enti, tra anche da Radio 3i. Noi cerchiamo di darle un po' un tocco locale, anche coinvolgendo delle associazioni per farle conoscere così al grande pubblico. Magari voi che ascoltate così vi viene in mente qualcosa, volete, non so, aiutare piuttosto che, e quindi magari sentendo l'associazione giusta vi sentite presi e prese in causa, e di conseguenza si può fare del bene. Una piccola azione, una piccola buona azione aiuta.

0: a tutti, ci fa sentire bene. E ci sono delle associazioni come quella che sto per presentarvi oggi che loro di bene ne fanno tantissimo. La Fondazione Alessia è attiva dal 2005 sul territorio, ma ci dice di più Bernadette Waller, che avevamo raggiunto al telefono non a quest'ora, poverina, non posso svegliarla alle 6:30, ma avevamo registrato l'intervista e ci spiega un po' che in che cosa consiste questa associazione.
1: La giornata della buona azione del 30 maggio, un'iniziativa promossa da Coop, Radio 3 e altri partner.
2: Allora, la nostra associazione esiste da ormai 22 anni, noi ci occupiamo di famiglie che devono andare oltre Gottardo con i bambini malati. Siamo un aiuto pratico nel trovare un alloggio per i genitori, organizzarlo e sostenere le spese da un viaggio così lontano, quindi il dormire, il mangiare, il trasporto e tutta quella parte appunto difficile anche da organizzare in un momento particolare di malattia. In più siamo un punto di riferimento anche umano, una spalla su cui appoggiarsi quando ci si sente soli e lontani da casa. In più sosteniamo gli ospedali e tutte quelle realtà della pediatria con macchinari proprio specifici per la pediatria.
0: Ecco, in questi 22 anni di attività, quanti progetti o quante famiglie circa siete riusciti ad aiutare con la vostra associazione?
2: Sono veramente tanti, sono famiglie, sono migliaia, posso dire. E abbiamo sostenuto tantissimi progetti, da incubatrici da trasporto, ambulanze pediatriche, simulatori robotici, veramente tantissimi materiali, e tutto questo grazie all'aiuto delle persone che ci hanno sostenuto in questi anni. Abbiamo il nostro mercatino benefico a Giubiasco in via Linoleum, che è aperto il mercoledì, il giovedì e il sabato, e i volontari aspettano tutti a braccia aperte.
0: Bernadette, per chi volesse cercarvi, ci puoi dare le vostre coordinate digitali?
2: Allora, noi abbiamo il nostro sito ufficiale, che è www.associazione-alessia.ch. Siamo sui vari social e siamo chiaramente sempre anche alla ricerca di volontari che ci aiutano durante le nostre iniziative, le nostre feste, i nostri momenti di raccolta fondi.
0: Ecco, e ringraziamo allora Bernadette Waller che ci ha presentato l'Associazione Alessia, una delle tante associazioni attive sul territorio. Ricordiamo la giornata della buona azione, sabato 30 maggio 2026. E se voi, insomma, la ricordate l'ultima buona azione che avete fatto, cioè potete anche scrivermela, che così raccontiamo un po' delle piccole, ma bastano delle piccole cose, cioè aiutare il classico, no? Aiutare la persona più anziana a attraversare la strada, ma così come questa ce ne sono tantissime. Ma anche, non lo so, io per esempio state camminando in giro in città e raccogliete qualcosa che era caduto a un negoziante piuttosto che un arredo della città, non so, era capitato a Bellinzona, c'erano queste piante con il vento chiaramente, erano state abbattute, c'era questa signora che ho visto, era rialzate 5, ma ci aveva messo forse 20 secondi, però sono tutte queste piccole cose che, se ognuno ne fa una, alla fine vivremo in un mondo bucolico, eh? Continuiamo, sogniamo un po' con Giorgia che ci porta in vacanza con me. Ci sono appena stato, ma è sempre così, no? Quando torni dalle vacanze poi c'hai un po' quella cosa di dire: no, ma voglio tornare in vacanza, stava così bene, si poteva dormire, mangiare. Invece no, prima o dopo bisogna tornare giustamente al lavoro.

0: Faccio veloce un punto sul traffico per coloro che si sono sintonizzati in questo momento. Traffico intenso anche sulla A13 all'altezza della rotonda dell'aeroporto di Locarno, tra quella e Quartino. Poi c'è traffico tra l'area di servizio di Coldererio e la galleria del San Nicolao, così come tra Bizzarrone e Ginestrerio. Aspettate, ne è arrivata un'altra. Tra il raccordo di Mendrisio, galleria di San Nicolao, ritardi stimati in circa 15 minuti, quindi vuol dire che l'intasamento inizia un pochettino prima. Adesso arriverà anche il messaggio di Luca, probabilmente, che così vede coi suoi occhi. Ci separiamo brevemente.
1: Questa è Radio 3i, telesuona.
2: Suzuki nel segno della primavera. Scopri la serie speciale Swift Sakura. Eleganza giapponese e vantaggi fino a 1700 franchi. Con 5 anni di garanzia e leasing a partire da 1,99%. La Swift Sakura ti aspetta nei garage Suzuki Ticino. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
3: La maglia più grande della Svizzera arriva a Locarno. Unisciti a noi. Venerdì 29 maggio dalle 11 alle 19 in Piazza Grande. Unisciti alla più grande tifoseria della Svizzera. Scrivi il tuo augurio alla Nati direttamente sulla maglia. È un'iniziativa presentata da UBS. Trovi tutte le informazioni su ubs.com/calcio.
2: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
4: Solo?
2: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
4: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
5: A Camorino, Vedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
6: Amag Ticino presenta...
7: Che bonus! E che promozioni!
8: Premio permuta, massima valutazione dell'usato.
6: E a un tratto...
7: Che amore di affari!
8: Andiamo?
7: Adesso o mai più!
6: Non perderti, Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
9: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
10: Audi A1 Air Limited Edition. La tua giornata, il tuo ritmo. Compatta, sicura di sé, pronta a tutto ciò che verrà. E ora con tasso di leasing a partire dallo 0,0%. Sali a bordo e parti subito. Da Amag vicino a te o su amag.ch/Audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
11: È ora di ripitturare i muri di casa, che dici amore?
12: Direi di sì e
11: Trascurati, li abbiamo decisamente trascurati.
12: Certo, ma
11: Travolto di idee? Anche io! Stavo pensando infatti che vorrei cambiare, magari un color vino oppure un color...
12: Sì, va bene, e
11: Tranne il giallo, lo so, hai uno strano rapporto con il giallo.
12: Trapletti Pittori, chiamala Trapletti Pittori.
11: Ah, quella della Vanessa Trapletti.
12: Sì, fanno la consulenza e il preventivo gratuiti sul posto e hanno anche uno showroom a Coldererio.
11: Davvero?
12: Sì, chiamala Trapletti Pittori.
1: Questa è Radio 3i.

Dana Bertè, non sono una signora, qua, quando, mamma mia, canzone veramente meravigliosa, ed è arrivato adesso il messaggio di Luca, io lo dicevo, l'ho chiamato e lui è arrivato e mi dice sì, effettivamente, passato adesso da Mendrisio, ho tanto traffico come al solito, però ho notato un po' in questi giorni che non sono proprio bloccati, insomma si circola un pochettino, quindi c'è un po' di speranza, con la speranza che si dissolva più velocemente, dai che è giovedì. Un saluto a tutti, ecco, voilà, quindi buone notizie, insomma, anche per il traffico. Voi siete abituati, se si può definire abitudine, comunque è sempre quello, il tratto interessato è sempre il solito traffico, almeno per il momento. Noi continuiamo, abbiamo ancora una canzone, poi ci salutiamo, perché gli amici Raffitto sono già pronti, ma adesso arriva Benson Boone con la sua Pretty Slowly.

Vedete che anche voi fate le buone azioni e arrivano le testimonianze. Parlavamo prima della giornata della buona azione, sarà sabato prossimo, il 30 di maggio. Prima era arrivata Luisa che ha detto: ah, io mi sono fermata, ho anche avvisato la polizia perché c'era un ramo abbastanza grosso in mezzo alla strada, mi hanno chiesto se riuscivo a levarlo da sola. Vabbè, ok, allora ho fermato l'auto, provato, ce l'ho fatta a levare il ramo da sola, tutto a posto, tutto bene. Poi adesso è arrivata, brava Luisa, è arrivata anche Valentina che diceva: l'ultima volta che eravamo a Tenerife, prima di tornare a casa, avevamo un appartamento, un sacco ancora di spesa che era ancora tutta buona, però dovevamo tornare. Ogni tanto sbagli, no? C'hai gli occhi più grandi della bocca e quindi fai più spesa del dovuto. Hanno visto c'era una persona che, diciamo, senza soldi, un po' in difficoltà, e quindi gli abbiamo detto: ma la vuoi? Lei voleva pagarla, ma no, ne abbiamo fatto capire, insomma, che era gratuito, era un regalo, persona incredula, è un piccolo gesto, vedi, perché quelle cose lì sarebbero state buttate e invece regalandole a qualcuno si è fatto una bella cena, una bella colazione, è riuscito a tirare avanti qualche giorno. Complimenti, bravi. Noi ci salutiamo, vi lascio in ottime mani con Marga e Maxi B. Prima l'informazione, noi ci sentiamo domattina. Ciao, un bacione!

0: Questa è Radio 3, Radio 3. Telesuona.
1: Amore, ho sempre voluto provare una vacanza in camper.
2: Anche io.
1: Ma spendere tanti soldi? E se poi non fa per noi?
2: Ho un'idea. Da SCS Camper a Cadenazzo ne possiamo noleggiare uno per la prossima vacanza.
1: E se ci piace lo compriamo.
2: Esatto. SCS Camper e Caravan è concessionario ufficiale Jotty Line in Ticino. Hanno camper e caravan nuovi, usati multimarca garantiti e assistenza professionale. Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.
3: Rassegna gastronomica del Luganese. Dal 1 al 31 maggio, un viaggio autentico, raffinato, unico. Ad ogni boccone le tradizioni incontrano l'eccellenza. Ristoranti, menù e concorso su ticinoatavola.ch. Rassegna del Luganese, sempre golosa.
4: Dopo il successo dell'ultima edizione, torna Cervello e Cinema. Neurovisioni, esplorando traumi e trasformazioni. Grandi film e dibattiti insieme a neuroscienziati e studiosi della psiche. 12, 20, 27 maggio al Pala Cinema di Locarno. Ingresso gratuito dalle 20. Prenota su braincircolugano.ch con il sostegno di Banca Stato.
5: Audi A1 AR Limited Edition. La tua giornata, il tuo ritmo. Compatta, sicura di sé, pronta a tutto ciò che verrà. E ora con tasso di leasing a partire dallo 0,0%. Sali a bordo e parti subito. Da Amag vicino a te o su amag.ch/Audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
6: Zurich, agenzia generale Walter Bernasconi a Mendrisio per una consulenza su misura. Al tuo fianco per una corretta copertura familiare e previdenziale. Zurich, agenzia generale Walter Bernasconi a Mendrisio. Il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi.
7: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo. Chiami Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
8: Tra un minuto sono le 7, buongiorno.
9: Ticino News.
10: Una buona giornata da Barbara Venneri. Un fronte comune contro il riassetto di FFS Cargo. Il tema è stato affrontato nel tradizionale incontro tra Consiglio di Stato e Deputazione ticinese alle Camere federali. E da entrambe le parti c'è preoccupazione per i 40 posti di lavoro che spariranno nel nostro cantone, seppur senza licenziamenti. Sentiamo il presidente del governo Claudio Zali.
11: Il Consiglio di Stato non è contento di questo nuovo colpo inferto all'occupazione da parte delle FFS nel nostro cantone. Evidentemente c'è la promessa con la deputazione di ritrovarci e approfondire il discorso. Anche incontri con altri partner di questa situazione appunto nuova arriva con questa comunicazione di FFS e ripeto non fa assolutamente piacere al cantone.
10: La deputazione dal canto suo terrà presto un incontro con la dirigenza FFS. Il presidente Bruno Storni.
12: Chiaramente dobbiamo vedere di evitare la continua diminuzione di posti di lavoro in Ticino in questo settore e, come già anche rivendicato dal Consiglio di Stato, creare altri servizi e altri posti di lavoro che l'FFS possono portare in Ticino. Questa ristrutturazione, diciamo, che FFS Cargo sta facendo in tutta la Svizzera è richiesta dal Parlamento e dall'altra chiaramente dobbiamo cercare di mantenere il più possibile che il trasporto di merci resti sulla ferrovia, cosa che in queste condizioni sarà difficile da ottenere.
10: La pagina estera ora. Il mondo si indigna per il trattamento riservato agli attivisti della Global Sumud Flotilla diretti verso la striscia di Gaza e fermati da Israele. Un trattamento incivile, ha affermato il presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella commentando un video diffuso dal ministro per la sicurezza nazionale israeliano in cui si vedono diverse persone inginocchiate con le mani dietro la schiena. Un modo di agire umiliante e sbagliato, ha criticato l'alta rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza dell'Unione Europea. Reazioni simili anche da Brasile e Australia. L'instabilità geopolitica e i rincari sul carburante, ma in questi giorni alcune tratte aeree stanno vivendo un apparente paradosso perché i prezzi di certi collegamenti sono crollati di oltre il 70%. Abbiamo interpellato Claudio Visentin, docente al Master di Turismo Internazionale dell'USI.
9: C'è una crisi ovviamente più ampia che nasce dalla guerra, che nasce da queste voci di epidemia, ci sono molti fattori di agitazione e poi c'è un problema specifico proprio legato agli aerei, che sono in due direzioni: un po' che questi poveri aerei non sanno più dove passare perché da una parte c'è la Russia in guerra, dall'altra parte c'è l'Iran in guerra e in mezzo c'è un corridoio che in certi momenti non è neanche 100 km dove tutti gli aerei devono infilarsi, quindi specialmente per andare in Asia c'è davvero un collo di bottiglia. E poi c'è questo problema ovviamente del carburante, che non si sa che cosa succederà. E che cosa sta succedendo esattamente adesso? I prezzi degli aerei, noi lo sappiamo, sono dinamici. La logica è proprio che il biglietto va su e giù a seconda della domanda e dell'offerta. In questo momento è paradossale, però non c'è domanda perché tutti aspettano di capire cosa succederà e quindi i prezzi scendono, e nonostante tutte le incertezze.
3: Questo appuntamento è offerto da Pemocar, il vostro garage carrozzeria di fiducia, a Morbio Inferiore.
0: L'infotraffico.
10: Rallentamenti in autostrada tra il raccordo di Mendrisio e Melide in direzione nord, dalla dogana di Brusata di Novazzano a Genestrerio.
8: Ricordatemi per favore il titolo, Brokeback Mountain, era così, no?
13: Sì, giusto.
8: Quel mood lì oggi, Barbara Veneri.
13: Sì, con camicia con due M di flanella,
8: camicia, sì,
13: aperta, in maniera che quando lei cammina il vento fa sì che diventi quasi un mantello.
8: Ho notato anch'io.
13: Sì.
8: Non mi dispiace questo outfit sulla Veneri,
10: Questo outfit boscaiola.
8: Sì.
13: Ma bomba!
8: Cioè, ho notato che venendo da noi ad Amici in Affitto ha cominciato a darsi un tono, ma in senso positivo. Cioè, crede di più in se stessa e osa.
13: Osa. Ma perché dici boscaiola? Non è più. Ormai non è più boscaiola.
10: Si dice un po' la boscaiola per intendersi, sì, no? Dopo non lo so se la portano veramente questa camicia.
8: Sai che anche secondo me è un falso mito.
13: Cioè,
8: la camicia da boscaiolo, che però il boscaiolo non mette, ma perché fatti, mette la camicia di jeans. Hai capito?
13: O magliette, perché col lavoro sì, che fa, voglio dire.
10: Comunque, però, io ho visto boscaioli con camicie simili.
8: Ah sì?
13: Tu frequenti i boscaioli?
10: No, non frequento boscaioli.
13: Dai, però
8: lei è iscritta
13: all'associazione Boscaioli per il Ticino, che tra l'altro salutiamo perché
8: ciao a tutti,
13: lavoro utilissimo. Ma tu non hai qualcuno col ventilatore davanti che ti fa vento, tipo film? Perché tu sei entrata un po' alla Beyoncé con la camminata.
8: Sì, è vero, ho notato anch'io, Spavalda.
10: Ma veramente sì, è uno dei temi all'ordine del giorno che avrò quando arriverà in ufficio il nostro direttore. Dirò: allora vorrei una persona che
13: adibita
10: questa, e quella persona sarei tu.
13: Ma ecco,
8: no,
13: anche il ventilatore praticamente. Va bene.
10: Vorrei avanzare questa proposta e secondo me ha ampie possibilità di essere accolta.
8: Posso dirvi che rientra tra le cose necessarie e fondamentali.
13: Ah, sì, se non chiedi un aumento di soldi, credi, no, che fanno fare.
8: No.
13: Va bene.
8: Allora, per ora sei libera, per ora.
13: Solo una cosa, solo un appunto.
8: Ma
13: è un appunto veramente leggero. Allora, va bene, a me piace. Camicia Boscal, mi piace tantissimo. Ma anche il colore chiaro, quindi non cupo.
8: Sì, un panna e bordeaux.
13: Però me lo accompagni con una scarpa diversa.
8: Perché che scarpa?
10: Non hai neanche visto le scarpe.
13: Sì, sneaker bianche e nere.
8: Sì, no, l'hai sparato a caso.
13: C'è sempre quella. Scusa. Però qui cosa mi ci vuole con la boscaiolanza? Cioè,
8: io avrei messo un anfibio un po' più, sì, un po' più rough,
13: cioè,
8: come dicono in inglese.
13: La boscaiola, con l'ascia in mano, cioè qualcosa di diverso.
8: Oppure mi poteva fare un po' mood cowboy, quindi con un camperos. Ecco.
13: E il lazzo.
8: Ovvio.
10: Tutte cose che ho già a casa.
8: Beh, certo.
13: L'armadio.
8: Ma chiederemo a Sasha Dal Col di farci fare il kit.
13: Il kit boscaiolo non vuoi averlo.
8: Certo.
13: Dai, su, grazie.
8: Ciao Barbara,
13: grazie.
8: We love you.
13: Grazie.
8: Allora amici, qui si è riso.
13: Tra l'altro,
8: e se,
13: tagliatelle alla boscaiola, adesso non vorrei dire.
8: Quali sono? Coi funghi?
13: Quelle coi funghi.
8: Perché a me piacciono tanto mare monti.
13: Cioè funghi.
8: E gamberetti.
13: No, ho capito.
8: Bono. Con la panna. Bono.
13: Ecco, basta.
8: No, dai, che c'ho fame.
13: Infatti.
8: Ragazzi, faccio andare la sigla.
13: Mm.
8: Ok?
13: Sì.
8: Perché qui si ride e si scherza. Mm. Ma ho già in mano, non so se lo vedete su Teleticino.
13: Faccio fatica.
8: Il sondaggio del giorno.
13: Beh, oggi
8: dai,
13: l'associazione. ticinese e bergamasca insieme.
8: Sì,
13: unita per cantare questa sigla. Dai.
8: Quindi il robot boscaiolo?
13: Beh.
8: Vado!

0: Voglio fare la pignola, ma glielo dice lei a Maxi che sono alta 1,83?
1: A parte che io trovo il nostro pubblico, e quando dico nostro dico solo quello di Amici in Affitto, eh?
2: Sì, sì.
1: Ormai si è innestata, lo sa anche il nostro direttore, ne è divertito per fortuna. Quando parliamo di qualcosa storpia noi il nome. Adesso
2: il nome del nostro direttore.
1: Nome,
2: scherziamo sempre, sì.
1: Sai dove viene storpiato il cognome? In questo caso invece è una...
2: No, sì. Ho capito, non l'ho letto. Ascia dal collo.
1: Fashion dal collo.
2: Oddio, direttore,
1: lei ha un nome, un cognome che sta
2: che si presta benissimo, tipo il nero, sta bene su tutto.
1: Vabbè, fare una rubrica, sì. Qualcosa di...
2: Scusami, non mi hai ancora commentato la mia collana nuova?
1: Mamma mia, ma che è una testa di
2: top? Tipo di muflone.
1: Bella. Leggera, morbida.
2: Beh, sai, un punto luce, come piace a me.
1: No, però...
2: Carina, vero?
1: Bella. Aspetta, è un simbolo però anche negli horror, no?
2: Davvero?
1: Ma sì, quella, la testa del... Cos'è la testa?
2: No, ho detto muflone, ma forse no. Non è... Ho capito. Ah, beh, certo, perché ho preso la testa, l'ho appesa in casa. Cioè, nel senso, l'ho comprata.
1: Di chi?
2: Il teschio.
1: Ah, il teschione.
2: Però, non lo so...
1: Però, bella.
2: Vabbè.
1: Scusami, adesso devo un attimino farci l'occhio.
2: Faccio una presentazione velocissima perché vorrei correre a gambe levate al sondaggio, ok?
1: Sondaggio, sì.
2: Ciao, io sono la Marghe Zanata, lui è Maxi B. Insieme siamo gli Amici in Affitto, separati siamo...
1: Siamo separati.
2: Siamo nessuno.
1: Va bene. Due paga anche gli alimenti.
2: Esatto. Siamo in onda rigorosamente live fino alle 10. 079-449-9537 per interagire con noi. Tra l'altro, scusatemi, lo sentite in ogni chiusura puntata. A sto giro ve la faccio sentire all'inizio perché...
3: C'è una mia cliente che vuole sapere per suo figlio che canta tutte le mattine la canzone che va in diretta in radio. Si chiama O Come Mai. Mm. E non la riescono a trovare su YouTube perché il figlio continua a cantare questa canzone. Mi ha detto se potevo chiederti.
2: Questa voce che ci accompagna ormai da un anno,
1: ho capito,
2: da un annetto, oggi verrà ospite ad Amici in Affitto.
1: Grazie, che bello!
2: Sì. Così magari gliela facciamo rifare nuova.
1: Sì.
2: Registriamo un altro pezzo.
1: Anche meno disperata nella richiesta, più liscia.
2: Sì, sì.
1: Allora,
2: va bene.
1: Qualcuno chiede, Margherita, ma tutto insieme, funghi, panna e gamberetti? Sì.
2: Sì, sì.
1: Sì, è proprio
2: funghi,
1: il tipo di pasta. Sì.
2: Panna e gamberetti. Un po' come mi piace, una delle mie paste preferite, anche se io mangio poco la pasta perché poi mi viene sonno.
1: Ah, gonfia anche?
2: Sì.
1: Immaginavo.
2: Beh, no, non lo so. Beh, per le quantità che mangio io, sì.
1: Cosa mangi? Duetti?
2: Mangio tanto. Ah. Se qua c'è, non la mangio spesso. Se la mangio, le cose o le fai bene o non le fai. Pesto, patate e fagiolini, cornetti,
1: sì,
2: come li chiamo io.
1: Sì, la classica Ligure.
2: E scaglione di grana.
1: Però sai che il pesto va col pecorino,
2: Col pecorino?
1: Beh,
2: io quello compro quello già fatto.
1: No, ma no. Margherita.
2: Vabbè, andiamo avanti, non è questo il sondaggio.
1: Ma il pesto già fatto, no.
2: Vabbè, fammelo tu.
1: Ma il pesto già fatto, sai che alla fine
2: non è male.
1: Non è male poi.
2: Allora facciamo così, dai. Destiny's Child,
1: sì.
2: Perché abbiamo scelto un sound di quelli alla Barbara Veneri col vento nei capelli e la camicia alla boscaiola aperta.
1: Sì.
2: E poi torniamo col sondaggio del giorno.

0: tutte le donne indipendenti. E
1: bravo.
0: Poi si dipana tutto questo testo. Lei è brava a scrivere, la Beyoncé.
1: Sì, sì.
0: Cioè, non è solo una superstar, è anche una che scrive, fa e disfa. Brava. Allora, intanto, facciamo gli auguri. Dai, partiamo subito. Chiedo scusa.
1: Scusami, Gianni.
0: No. Che?
1: C'è un compleanno?
0: No.
1: Ma lo sai che poi lui si casa?
0: Ma Gianni, ti taglio
1: ma le lo mani. Sai che ha preso il certificato per la pianola, è gasato?
0: Non ho neanche visto il nome.
1: Lascialo cantare, guarda. Come si chiama?
0: Non lo so. Non lo dice.
1: No.
0: Sì.
1: Vabbè. Gianni, zitto.
0: Ha una delle baddies. Tanti auguri.
1: Scusami, ma dimmi il messaggio.
0: Allora, buongiorno.
1: Sì.
0: Vorremmo, quindi è tutto uno stuolo
1: okay,
0: di persone,
1: okay.
0: Fare gli auguri ad una ragazza molto speciale che oggi festeggia il suo compleanno, dedicandogli, se possibile, dedicandole, se possibile, sì? La canzone di Holly. Quello non è possibile,
1: no.
0: Ma gli auguri sì. Le vogliamo tanto bene da tutte le baddie.

0: Quindi questa è la voce di Gianni. Tante volte ci chiedete: ma che timbro di voce ha Gianni? Questo?
1: Purtroppo.
0: Non commentate, raga, perché lui ci tiene. Ha fatto il saggio finale, questo era
1: era il suo esame.
0: Sì, era il suo esame.

0: bravo Gianni, bravi tutti. Ma torniamo al sondaggio del giorno. Siete pronti? Siete caldi? Dunque,
1: siete già caldi.
0: Sì. Ieri ho avuto un problemino. Un problemino legato alla mia macchina. La parte digitale si chiama quella dello schermo?
1: Sì, parte elettronica comunque, okay, okay. Sì, chiamiamola così.
0: Era uno sbattimento. Ogni tot la mia macchina, il mio telefono non si collega più alla mia macchina. A volte basta un semplice...
1: Semplice? Semplice? Neanche mia madre, che dice 14, dice semplice.
0: Semplice? Guarda che... C'è della poesia in semplice.
1: C'è il giudice. Non è il giudice, è il giudice. Che è semplice.
0: Beh, a volte basta un semplice click, sì. Ok? A volte invece i problemi non si risolvono.
1: Ma tu parli dell'autocar, quello che quando tu entri
0: CarPlay si chiama il mio.
1: Anche il mio.
0: Anche il tuo.
1: E fa fatica a collegarsi, non
0: anche
1: so.
0: Il tuo?
1: Dipende, quando tu accendi la macchina è importante, da ferma accendi la macchina, devi aspettare che si colleghi il telefono. Se tu parti prima, poi fa fatica a collegarsi.
0: Ah.
1: Sì, cioè c'è tutta la tecnica.
0: Io so che a volte mi snerva, sì. Perché di punto in bianco non si collega, no, cioè non compare.
1: Non va, sì.
0: Quindi in quel caso, ieri mattina, arrivato alla partita all'alba, non funzionava, finiamo la trasmissione, salgo, non funzionava ancora.
1: Ah.
0: Provo, riprovo, chiamo il numero verde dalla Svizzera.
1: Ok.
0: Ok? E parte la musichetta, ora io non mi ricordo che musichetta fosse, tra l'altro neanche tanto carina, perché ci sono quelle in loop che poi vabbè, un po' stonano, però... carine, divertenti. Era anche una musica classica un po'...
1: Non è la solita, quella di...
0: No. Numero verde CarPlay. Vabbè, comunque...
1: Chiamiamolo e poi vediamo.
0: Ragazzi... Io sì, mi ero resa conto che era passato tanto tempo, perché mi ha illuso all'inizio dicendo resti in linea,
1: sì.
0: La passiamo un operatore.
1: Figurati.
0: Quindi io... Cioè, sai, la gente mi fermava, salutava e zitti! E devo parlare all'operatore!
1: Dai, sono qua in attesa!
0: Dai, mi sono messa lì in un angolo, anche col sorriso, perché dalla voce lo senti se stai sorridendo. Ho detto, se mi faccio sentire ben disposta,
1: mi
0: aiuterà.
1: Sì.
0: Passa il tempo, guardo l'ora. Insomma, ragazzi, ve la faccio breve. A un certo punto vedo che sono 16 minuti che sono in attesa. Ora, io vi voglio bene, ma vi sembra normale?
1: 16 minuti è una vita, eh?
0: Aspettate, 16 minuti per poi appendermi in faggia, perché poi di punto in bianco staccano, non è che ti dicono guardi grazie per l'attesa e non ce la facciamo,
1: non riusciamo,
0: o ce l'ha fatta a fette, no, ti appendono e basta, nervoso, no ma ho ucciso per molto meno nella vita.
1: Quindi 16 minuti d'attesa in auto?
0: Sì, è stato molto divertente. Detto ciò, ho ripercorso gli ultimi 44 anni della mia vita, pensando a tutto il tempo dedicato all'attesa.
1: Ah, sì.
0: Allora ho pensato quando lavoravo a Locarno.
1: In coda, immagino.
0: Io al piano di Magadino ho regalato le migliori ore della mia vita.

0: Nel senso, ieri per la macchina sapevo che prima o poi qualcuno mi avrebbe dato una mano, invece lì era, vado al lavoro. Okay. Non è che ti aspetta qualcuno con col premio alla fine. No,
1: ha aspettato due ore. No.
0: Una volta avevo un flirt.
1: Flirt?
0: Sì.
1: Quindi non è un ex?
0: Eh sì, no, è un ex, però più flirt. È stato un po' un tira e molla. Vabbè, avevo fatto una cavolata.
1: Flirt.
0: Allora mi sono piazzata sotto casa sua.
1: Cioè, avevo... tu hai fatto un errore?
0: Sì. No, non corna.
1: Ah, non corna.
0: No.
1: Beh, allora.
0: Però è una storia lunga, ma io stavo insieme a un altro. Vabbè, raga, se no, no, dai, non finiamo più.
1: Però Marco è flirt, e questo è già flirtato con un altro.
0: Vabbè, era un flirt.
1: Flirt.
0: No, lì ero single. Ah. Vabbè. Per farmi perdonare, lo aspetto sotto casa.
1: Brava.
0: Abitava a Milano,
1: sì,
0: ok?
1: Sì, sì.
0: In pieno centro.
1: Ah.
0: Attacco un cartellone.
1: Dove?
0: Sul suo cancello. Che
1: perdonami,
0: era in zona Brera e c'era tanta gente così.
1: Cosa c'è scritto nel cartellone?
0: Non me lo ricordo più, giuro. No, ve lo direi, sapete che tanto non mi tengo un ceccio bocca, ma non me lo ricordo.
1: Però era una frase corta, ad effetto.
0: No, erano tipo, eravamo tipo noi stilizzati, adesso non lo so. Vabbè.
1: Ha un disegno.
0: Sì.
1: Ho capito.
0: Poi non paga per renderlo profumato, ho spruzzato il mio profumo ed è colato il disegno, quindi ragazzi,
1: quindi ha deformato,
0: era qualcosa,
1: sì,
0: di veramente, sì, imbarazzante,
1: sì, sì. Bello, bello.
0: E l'ho aspettato sotto casa.
1: Quanto?
0: Sono arrivata, perché sapevo che lui va al turno la sera, da barista, insomma, mi ricordo, ha detto aspetto
1: in attesa,
0: arriverà,
1: sì.
0: Beh, adesso starà facendo due chiacchiere con i colleghi,
1: però
0: arriverà. Poi è arrivato il sole, mi sono detto
1: non è che magari.
0: Sai che c'è, così a naso vado a casa. Ecco, quindi io vorrei sapere, Maxi, prepara anche la tua.
1: Sì.
0: L'attesa o le attese più lunghe della vostra vita e se ne sono valse la pena. Allo 079 449 9537, non siate timidi nei dettagli, che sapete che a noi quella roba gli piace.
1: Non ci limitiamo, non limitiamoci anzi alla coda in colonna, quello lo so.
0: No.
1: Io voglio quelle su cose.
0: Sì, quello è la base.
1: Sì, dai.
0: Dateci la ciccia. Va

0: avevo sottovalutato questo pezzo, guarda che ha il suo perché.
1: Sì, anche io ci stavo pensando, sì.
0: Le attese più lunghe della vostra vita, quelle per cui ne è valsa la pena, sentiamo.
2: Io ho aspettato 20 anni prima di dare il primo bacio a quella donna in cui sono stato sempre innamorato, che poi è diventata mia moglie.
1: Ma oddio!
0: Ma che dichiarazione!
1: Oh, guarda la pelle d'oca, guarda! Ma scusami, 20 anni, ma perché lei non ricambiava all'inizio? Cioè, hai provato a dirglielo come funziona? Sapete che mi piacciono queste robe qua?
0: Posso essere poco romantico? Secondo me ha atteso 20 anni perché gli ha dato 20 anni.
1: Ah, vabbè, comunque, ho capito,
0: Ne ho 40, sì. Ho atteso 20 anni. Magari sì, non lo so, però vabbè. È una bella dichiarazione.
1: Cioè, volevo capire se prima ci avessi provato male non ci stesse, quelle robe lì. Ragazzi, a proposito di lunghe attese, ieri mi raccontava la mia amica Lua, mi ero persa questo step della gente impazzita in quel di Lugano.
0: Per lo Swatch. Nel nuovo Swatch.
1: Cioè, a Milano avevo visto, ma mi ero persa lo step qua da noi.
0: Boh, a Milano ho fatto la presa, sono pure menati.
1: Sì, sì.
0: Che è ovvio.
1: Ma gente con la sedia portata da casa e la copertina.
0: Però voglio sapere, ed è una domanda veniale magari, ma tu fai un'attesa così per un orologio o lo fai perché poi ci fai il business? Cioè, lo compri, lo rivendi, sento quei meccanismi.
1: Anche perché ho visto il prezzo, perché ieri sera tornando sono passata davanti alla vetrina, ero curiosa.
0: Cos'è?
1: Perché manco mi piace.
0: No, non ti piace?
1: No.
0: Signori Swatch, io non c'entro, sì?
1: No, è un coso con Patek, mi sembra, no?
0: Patek
1: Philippe. No, è ciondolante, non è da mettere sul polso.
0: Dai, da taschino.
1: Tipo, sì.
0: Dai, da taschino.
1: Mi sembra 350 franchi.
0: Ecco, però, cioè, essendo numero limitato, essendo come
1: dici, hanno creato un hype devastante.
0: Lo rivendi al doppio.
1: Sì. Quindi se qualcuno di voi è stato in coda, ce lo fa sapere che vi chiamiamo, ci raccontate, perché vogliamo capire quanti li potevano vendere, mi sembra uno a testa, e quanti ce n'erano a disposizione, se hanno bloccato la coda. Cioè, insomma, se siete stati lì, ditecelo,
0: sì,
1: se vi va.
0: Che rideremo di voi, ve lo diciamo già.
1: Sì, e non
0: anche
1: con voi.
0: No, è giusto, certo, essere onesti.
1: Certo.
0: Allora, atteso 20 anni perché l'ha baciata 20 anni, oppure come dici tu? Sentiamo.
2: Sì, non lo so. No, caro Max.
0: Ah.
2: La verità è che siamo stati amici per 20 anni.
1: Oh.
2: Sono sempre stato innamorato, ma non gliel'ho mai detto.
0: Ma che bello!
1: Guarda la pelle d'oca.
0: Posso fare i complimenti a Claudio?
1: Bravo Claudio.
0: Bravo. Stavolta mi hai sorpreso.
1: Bravo.
0: Bello.
1: Ok,
0: bello.
1: Andiamo avanti con le attese.
0: Allora, c'è un messaggio.
1: Sì.
0: Aspetta,
1: Sì.
0: Opa.
1: Opla.
2: Non è con Patek Philippe, è con De Marpighe.
1: Ah, ma dai, scusami.
0: Poi, ma dai, ma veramente.
1: Ma scusatemi, non vedi te?
0: Sai quegli errori che ti lacerano dentro? Ma è Patek. Ma dai. Voglio vedere come va a finire.
1: Hai ragione, scusa.
0: Si è arrabbiato.
1: Sì, sì, ho notato.
2: Poi costa, mi sembra, dai 3,70 ai 400.
1: No.
2: E poi un'altra cosa. Tutti pensavano che fosse edizione limitata, invece no.
1: Ah!
2: Verranno sempre riforniti.
1: No.
2: Quindi non è edizione limitata. La gente li compra per rivenderli.
0: Ma la fregatura.
2: Le persone possono andare quando vogliono a comprarlo alla fine.
1: Ma scusami,
2: non finiscono.
1: Come si chiama lui?
0: Patek.
1: Come? Scusate, scusa, ho sbagliato.
0: Patrick,
1: faccio veramente un bel colpo. Scusa, Patrick. Patrick, scusami, ma allora perché la gente si è strappata i capelli e picchiata anche a Milano?
0: Perché hanno fatto credere che fosse una cosa limitata.
1: Vabbè, ma scusami, non puoi mica fare una roba del genere.
0: Beh, l'hanno fatto.
1: L'hanno fatto,
0: è andata a ruba.
1: Andiamo avanti.
0: Sentiamo.
3: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
3: Sì, sì, la coda è stata allucinante a dir poco. Ho visto passare gente armata di tendina,
1: no,
3: coperta,
1: la
3: quechua. Una cosa veramente imbarazzante, ma fino dal giorno prima, quindi mezzogiorno del giorno prima
0: no, tanto.
3: Alle 9 di mattina del giorno dopo.
1: Ma
3: e l'orologio comunque è in collaborazione con Audemars Piguet.
1: Scusate.
3: È una replica di una storia.
0: Aspetta l'audio. Ma sai che sto errore di Patek ha ucciso mezza popolazione? Se sbagliavi in altra roba.
1: No,
0: era...
1: ma davvero, amici, scusa. Vi chiedo scusa. Ho peccato.
3: Costa 400 franchi.
0: Sì.
3: E ci sono già i cinturini per renderlo da orologio da tasca a orologio da polso. C'è già tutto il merchandising pronto. È un bel giro di business, oggettivamente.
1: Come siete sul pezzo, ok?
3: Sono andato a comprare, tutto qua. Buona giornata.
1: Ciao tesoro.
0: Ciao.
1: Ok, quindi c'è anche il cinturino e non è Patek.
0: Guai, ragazzi, guai a dire
1: a chi pronuncia Patek. Il nome di Patek in vano.
0: Il primo che lo fa no. È veramente escluso, eh?
1: Vi tolgo viadotto, eh.

0: Fammi sentire cosa dicono i nostri amici.
1: Allora.
2: Che poi sono magari le stesse persone, quelli che sono stati lì a fare la fila per tutte quelle ore, se non addirittura dalla notte precedente.
1: Per l'orologio.
2: Sono le stesse persone che, se non aspettare 5 minuti più al ristorante, fanno casino, fanno reclamazioni e ti fanno le cattive recensioni al ristorante. In ospedale non ti dico, in pronto soccorso, se devono aspettare quella mezz'ora in più o quello che è, apriti il cielo. Però per comprare un orologio o per un telefono fanno le file di giorni. Vabbè, cose che proprio non riesco a capire della nostra società, ma vabbè. Ciao.
0: Ciao tesoro. Ragazzi, mi ha appena scritto la mia amica Elena, che saluto, di Belli.
1: Sì.
0: E mi ha detto che Ruzza, si chiama così quello che vende gli orologi, famoso.
1: È un personaggio famoso anche sui social, che tratta proprio orologi, fa anche vendite a personaggi famosi, intendo famosi ora nel mio mondo, Lazza, Sfera e Basta.
0: Ecco.
1: Forse il Guè anche ha comprato qualcosa.
0: Ok. Sì. Pare che lui ne abbia rivenduto uno ieri a 9.000 euro, così mi hanno scritto.
1: Di questi qua,
0: di quelli lì, non con Patek.
1: No, non dirlo, No.
0: Ma con Audemars.
1: Sì, o Patrick de Gaillardon.
0: Vabbè,
1: adesso vediamo chi è. Sì, uno dei due.
0: Scusatemi, dubbio mio, io non ci capisco niente, ma a quel punto non poteva pagare uno, un povero cincillà, un ciccio pasticcio, 1.000 franchi per piazzarsi lì in coda tutta la notte ed essere il primo a prenderlo? Perché pagarne 9.000?
1: Non
0: capisco il senso, no? Se tanto l'obiettivo è quello e sai che mettendolo in coda, ma io se non avessi un lavoro e uno mi venisse a offrire 1.000 franchi per far la coda, ma che cosa me ne frega?
1: Ma infatti,
0: mi porto una parmigiana
1: bella fresca, bella calda, una scacchiera, due cose di carta.
0: Sì. Ma poi fai anche amicizia in coda, dire, no?
1: Offri la parmigiana, sai come la gente.
0: Cioè, avrei fatto una diretta Instagram, insomma, mi sarei divertita. Quindi non capisco il senso. Detto ciò, ci sono tante cose che non capiamo, ma a volte l'attesa vale veramente la pena.
1: Sì, allora io tanto dopo leggeremo anche i messaggi, mi sono arrivati tanti, le attese più lunghe che avete fatto.
0: Adoro.
1: Una volta una mia ex compagna, anche io una volta intanto parlo di una ex, mi dice: ci sono gli sconti in un posto qua sul confine, adesso non voglio fare pubblicità, ma c'erano sconti dell'80%. Quando tu vedi gli sconti dell'80%, secondo me ingenuamente pensi: tanto l'ho visto solo io, in realtà mezzo pianeta c'era.
0: Chiaro.
1: Ok? La coda era non lunga, di più, estenuante. Il problema lo sappiamo tutti, adesso non punto il dito per forza su qualcuno in particolare, ma c'è quello che non riesce a rispettare la fila, è proprio insito nelle pieghe oscure dell'uomo.
0: E che finge di avere un amico all'inizio della coda. Gianni! Ecco! Mamma!
1: La morte.
0: Bello, non fare il ladro, cioè non venire a rubare a casa dei ladri.
1: È successo questo. Allora, il fatto è che mi sono vergognato di me stesso. Uno, di averla seguita. Io con queste cose non le faccio mai. Ma soprattutto perché siamo usciti con due micragnose cose da comprare. Abbiamo fatto 4 ore di fila. Okay.
0: Sì.
1: Quindi già questo è da stupido.
0: Sì.
1: Però vabbè, l'ho fatto. Il problema è che in fila un personaggio dietro di noi ha cominciato: Tonio! Sono qua, Tonio! E lei è passato davanti alla mia ex ragazza.
0: Certo.
1: A me non ha dato niente, non me ne fregava. Ha cominciato a urlare, lei si è instaurato un...
0: Oddio!
1: Ad un certo punto un in fondo ha detto: ma è della Patek! E lì è successo il manicomio. No, è successo veramente un casino, è stata l'attesa più lunga. 4 ore per comprare un lenzuolo e un cuscino.
0: Ma non sei soddisfatto?
1: Mi sono mai vergognato così tanto.
3: Grandi contenuti, emozioni, risate. Nelle altre trasmissioni, certo, qui no. Qui ci sono amici in affitto. E non aggiungo altro.
4: 140 anni di eccellenza meritano un'offerta straordinaria. In esclusiva da Merbag Lugano e Mendrisio, i modelli Mercedes-Benz più desiderati sono ora tuoi, con leasing allo 0% e vantaggi di prezzo fino al 33%. Ora da Merbag, perché certi momenti non si ripetono. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
5: Nessun programma questo sabato? Vieni da IKEA. Regaliamo ai nostri soci IKEA Family una carta regalo IKEA del valore di 50 franchi per ogni 250 franchi d'acquisto. Vieni a trovarci e approfittane.
6: Torna a Cantine Aperte.
7: Torna a Cantine Aperte.
6: A maggio, regalati un weekend alla scoperta delle cantine ticinesi. Degustazioni, incontri con i produttori, musica e convivialità. 16-17 maggio sotto Ceneri, 23-24 sopra Ceneri. Scopri di più su cantineaperte.ch. Pura dolce vita con Swiss Wine Ticino, in collaborazione con Banca Stato.
8: Audi A1 AR Limited Edition. La tua giornata, il tuo ritmo. Compatta, sicura di sé, pronta a tutto ciò che verrà. E ora con tasso di leasing a partire dallo 0,0%. Sali a bordo e parti subito. Da Amag vicino a te o su amag.ch/Audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
9: La maglia più grande della Svizzera arriva a Locarno. Unisciti a noi. Venerdì 29 maggio dalle 11 alle 19 in Piazza Grande. Unisciti alla più grande tifoseria della Svizzera. Scrivi il tuo augurio alla Nati direttamente sulla maglia. È un'iniziativa presentata da UBS. Trovi tutte le informazioni su ubs.com/calcio.
10: Il ristorante pizzeria Animo Mediterraneo di Mendrisio ti aspetta domenica 24 maggio per un pranzo di beneficenza. Gusta la nostra proposta di pesce a prezzo fisso e aiuta con noi l'associazione Divertiamo. Partecipa anche tu. Info e riservazioni su animomediterraneo.ch.

0: puntata Blink 182.
1: Sì.
0: No, ma di cosa stiamo parlando, signori? Avete vinto.
2: Oh.
3: L'entusiasmo, mi piace, mi piace.
1: No, guardate ragazzi, è stata una scelta, perché avevo troppe canzoni davanti a me e ne potevo scegliere solo una, poi dovevo chiamare Lucarno Monti e ho scelto per voi i Blink. Sono contenta che abbiate apprezzato.
3: Bello, bello, oh, bello, bello.
1: Apprezzate sicuramente anche il nostro collegamento con Lucarno Monti, perché qui sei mica a pettinare le bambole,
3: Buongiorno Cecilia Moretti, buongiorno.
4: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Ciao, buongiorno. Cici, buongiorno. Ragazzi, io direi che potrei anche far partire la sigla, così farlo col busco per vedere un po' che aria tira. Cosa
3: non
1: dite?
3: Facciamolo aspettare. Sì,
1: sì, dai, dai, nessuna attesa per la sigla.
5: Il meteo è presentato da Risi Carpenteria. Ami il caldo d'inverno e il fresco d'estate? Risana il tuo tetto. Risicarpenteria.ch. Il tetto è casa. Previsioni del tempo.
3: Cecilia, noi stiamo parlando delle attese, quelle lunghe, no? Però a volte vale anche la pena. Il tempo, il sole, l'estate, insomma, la bella stagione, ci farà attendere oppure no?
4: Ma direi che per quanto riguarda le giornate soleggiate e il caldo, l'attesa è finita. Possiamo anche riassumere velocemente le previsioni per i prossimi giorni. Abbiamo una serie di giornate decisamente soleggiate, oggi qualche velatura in quota, ma non limiterà eccessivamente il soleggiamento, e sui rilievi quasi tutti i giorni potranno svilupparsi alcuni piccoli cumuli, ma comunque le giornate saranno asciutte, dicevo soleggiate, con delle temperature decisamente miti per il periodo. Infatti alle basse quote avremo 27-28 fino a salire anche a 29 gradi nel fine settimana, localmente potremo anche toccare i 30, e temperature miti anche in montagna. Infatti l'isoterma di 0 gradi oggi è a 3800 metri, ma andrà a toccare i 4000 metri nei prossimi giorni.
3: 30 gradi sono già...
1: Beh, oh, ragazzi, cifra, sì, eh. Beh, ma ieri sera, scusatemi, sono uscita per l'aperitivo, erano tipo le 7 e c'erano 20 gradi.
3: Sì. Ha ragione lei, insomma.
1: Figurati.
4: Anche le minime notturne sono in rialzo, infatti siamo sui 12, 13, 14 gradi di minime notturne.
1: Hai capito?
3: Infatti stanotte mi sono dimenticato di lasciare aperto la finestra. Ho patito, alle 3 mi sono alzato, ero un po' accaldato, ho dovuto aprire.
1: Ah! Pensa che io ho messo la coperta invece stanotte.
3: Ma va?
1: Si vede che abitiamo su piani differenti.
3: Beh, tu abiti su, sì, al 12°,
1: sì.
3: Io pian terreno.
1: Io al 10°, sì.
3: Ah, 10°.
1: Sì, sì.
3: Scusa, scusa.
1: Comunque, ma niente, Cecilia Moretti, direi che siamo un po', cioè abbiamo capito che va tutto bene e che possiamo godercela anche sto weekend, no?
3: Sì, l'unica roba che mi preoccupa quando sento, ecco, persone come Cecilia dire arriverà il bel tempo, è un po' l'afa, cioè il fatto di boccheggiare.
1: Caviglia gonfia.
3: Siamo lontani, sì, da quello, però sì, caldino, ma non così.
4: Ma allora sì, siamo pur sempre ancora in primavera, quindi le temperature sono decisamente elevate per il periodo, però probabilmente non saranno ancora così fastidiose,
3: sì,
4: i 30 gradi estivi, anche se noi consideriamo le temperature medie giornaliere per valutare l'eventuale soglia canicola, non siamo lontanissimi.
1: Ecco. Urca, eccola, eccola. L'hai chiamata Max Lins?
4: L'ho gufata.
1: Sì.
4: No, per maggio è decisamente poco probabile. Però diciamo che non siamo lontani come valori.
3: Sì, sì, sì, ho capito.
1: Aia. Beh, allora ragazzi, posso dirvi? Metto le mani avanti, godiamoci questi giorni.
3: Giorni.
1: Di sole, di giorni.
3: Di giorni, è inglese, è americano.
1: Di sole.
3: È azzurro.
1: Prima dell'affa e della canicola.
3: Okay.
1: Va bene. Cecilia Moretti, grazie mille, un abbraccio a te e a tutto il team di Lucarno Monti.
3: Ciao Cecilia.
4: Grazie, grazie, buona giornata a tutti.
1: Ciao, ciao.
3: Se vediamo.

0: ciao amici in affitto.
1: Ciao.
0: Inizio anni 90,
2: sì.
0: Trasferta in bus a Verona.
1: Sì. Mm.
0: Per la finale di Festival Bar all'Arena.
1: Oddio, Festival Bar!
0: Ora più o meno di attesa prima che aprissero i cancelli. Ma la soddisfazione di poter arrivare fino in cima alle gradinate, proprio, sì, nell'ultimo gradino, più quello più alto.
1: Sì.
0: E da lì vivere l'emozione fortissima della finale. Una serata favolosa. Pena. Ciao,
2: ciao, ciao,
1: tesoro, che sboronata meravigliosa.
2: Però neanche tanto di ore d'attesa. Guarda che molti per Vasco fanno giorni.
1: Però, vi ricordate quando avevamo parlato di quella che è andata al concerto di Taylor Swift e per evitare di perdere tempo i pezzi di canzoni da andare in bagno,
2: sì,
1: si è messa il pannolino?
2: Sì.
1: Ecco, andiamo avanti.
2: Allora, l'attesa più lunga, stiamo parlando di questo, è stata a Gardaland.
1: Oddio, Gardaland, compressiamolino. Pensiamolo.
2: Una domenica di maggio, per fare i giri sulle giostre, soprattutto perché essendo povero come non mai, non avevo preso il bus VIP.
1: Ma chiaro.
2: Sai quello? Quello base.
1: Ah, perché c'è il pass che ti fa saltare la coda?
2: Certo, la coda.
1: La coda.
2: La coda.
1: Ma cosa oggi? Ma perché?
2: Prima inglese, adesso la coda.
1: Quando chissà cos'altro viene fuori.
2: Quando vuoi parlare in italiano, fallo.
1: Vabbè, vabbè, dai.
2: Poi vediamo un po'. La stessa cosa è successa ai tempi di quando Swatch ha lanciato il Moon Swatch.
1: Sì, me lo ricordo, quei vari pianeti.
2: Devo dire che l'azienda svizzera ha fatto code in certi anni,
1: sì,
2: dove
1: sì,
2: era in hype. Ciao,
1: sì, sì,
2: bisogna dirlo. Poi vediamo un po'. Allora, anni fa ho fatto la fila anche qui per l'orologio,
1: sì,
2: quello lì, però in platino.
1: Perché non lo dici più?
2: Perché ormai
1: Swatch?
2: Dopo un po' mi sa che entra. Non lo so.
1: Ho capito.
2: 1999 franchi appena uscito.
1: Quanto?
2: 1999.
1: Perché non dire? A me fa proprio ridere sta roba. Quanto l'hai pagato? Beh, dai, ma neanche 2000, 1999.
2: Però dice che ha ricevuto un sacco di richieste oltre i 1000 franchi quello che l'aveva pagato.
1: Ah, adoro.
2: Ha sempre rifiutato. Ha sempre rifiutato, ce lo tiene lì. Magari un giorno,
1: vabbè,
2: saranno più alte. Poi vediamo un po'. No, tutti parlano dello Swatch. Qua. Vediamo
1: oh, vai, fammi sentire.
2: Sarà?
1: C'è.
2: Oh,
3: ma che è? Tanti auguri alla ragazza.
1: Ah, perché prima 100 interventi fa compiva gli anni qualcuno.
2: Ne ha mandato un altro.
1: Sì.
4: Casca, a me piaceva questo orologino nuovo della Swatch e pensavo che costasse sui 70, 100 franchi,
1: no,
4: 150.
1: No,
2: sì,
4: l'avrei anche comprato, ma adesso ho cambiato idea.
2: Poi c'è di mezzo Patek. L'ho detto. Aia.
1: Non è Patek.
2: Patek. Mister
1: senti,
2: Patek.
1: Questa mattina male, Patek Cornetti. Comunque Audemars, giusto?
2: Audemars. Sì.
1: Vabbè.
2: Sì, sì, sì, sì.
1: Sentite ragazzi, c'è una bella sorpresa che ci attende a proposito di attesa. Qua nel fuori onda non vi svelo nulla, non vi spoilerò oltre, ma nel frattempo Simple Plan, le news e un'ora esilarante insieme, la seconda e la terza. Insomma, vi devo dire niente.

0: grandi contenuti, emozioni, risate.
1: Delle altre trasmissioni, certo.
0: Qui no, qui ci sono Amici in Affitto. E non aggiungo altro.
2: Audi A1 Air Limited Edition. La tua giornata, il tuo ritmo. Compatta, sicura di sé, pronta a tutto ciò che verrà. E ora con tasso di leasing a partire dallo 0,0%. Sali a bordo e parti subito. Da Amag vicino a te o su amag.ch/Audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
3: Da Foxtown arrivano gli Sneaker Days. Dal 22 al 25 maggio scopri una selezione imperdibile di sneakers dei migliori brand fashion e sportivi a prezzi outlet ancora più convenienti. Il momento giusto per dare un nuovo passo al tuo stile.
4: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
5: Shop like Fox.
6: Il miglior accesso internet wifi della Svizzera, ultra veloce con tecnologia da 10 gigabit al secondo, oltre 300 canali TV. La velocità in Ticino non è mai stata così alta. Home Speed Home, il miglior accesso internet wifi della Svizzera, ultra veloce con tecnologia da 10 gigabit al secondo, oltre 300 canali TV. Salt Home, 39,95 al mese, ora con 200 franchi di cashback.
7: Questa settimana alla Migros, 20% sulla lombata di agnello Migros, 100 grammi a soli 2,95. Scopri di più su migros.ch.
8: Prezzi da gol! Ora da Conforama, fino a 500 franchi di sconto immediato. E ancora meglio, se la Svizzera è campione, il 19 luglio 5.500 TV rimborsate al 100%. Condizioni del sorteggio in negozio su conforama.ch.
9: C'è un mondo là fuori che aspetta solo di essere scoperto. Con la nuova Jeep Compass ogni viaggio diventa un'avventura da vivere insieme con tutta la famiglia. Disponibile in versione e-hybrid, plug-in hybrid o 100% elettrica. Tua da 37.990 franchi e leasing 0,99%. Nuova Jeep Compass. Vieni a scoprirla da Bertoni Automobili ad Ascona e da Garage Wolfisberg a Castione.
10: La concessione del credito è vietata se provoca un eccessivo indebitamento.
11: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma, con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
12: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
13: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
14: 2 minuti sono le 8, buongiorno.
0: Ticino News, mattina.
15: Giovedì 21 maggio, buongiorno, ben ritrovati. L'informazione del mattino oggi in compagnia di Barbara Venneri. Ciao Barbara, buongiorno.
16: Buongiorno a tutti.
15: Andiamo a Palazzo delle Orsoline, dove ieri si è svolto il tradizionale incontro fra il Consiglio di Stato e la deputazione ticinese alle Camere federali in vista della sessione estiva. Ne è emerso un fronte comune sul riassetto annunciato da FFS Cargo. Entrambe le parti si dicono preoccupate per i 40 posti di lavoro che in Ticino spariranno, seppur senza licenziamenti, ma si è parlato anche di perequazione e ristorni nel corso di un intenso colloquio durato più del previsto. Sentiamo il presidente del governo, Claudio Zali.
17: Le visioni possono essere differenti e possono esserci divergenze d'opinione, evidentemente. È utile scambiarsi anche per un coordinamento eventuale delle rispettive posizioni. Il Consiglio di Stato evidentemente segue la propria via su tutti i temi.
18: Qual è magari l'aspetto più urgente, il tema più urgente su cui vorreste intervenire magari insieme alla deputazione in quest'anno mancante?
17: Ma i temi federali in realtà sono tanti, è difficile identificarne uno solo, ce ne sono tanti e si cerca di lavorare in parallelo su più fronti. Gli incontri sono strutturati in modo che ogni dipartimento possa esporre le proprie priorità alla deputazione, quindi dipende da come si evolve l'agenda della politica federale e quella della politica cantonale. È difficile indovinare o ottenere un macro tema, che sicuramente può essere quello, se dobbiamo identificarne uno, della salute finanziaria del cantone Ticino per rapporto alla Berna federale, che scarica oneri, riconosce poco sulla perequazione, taglia posti di lavoro tramite le sue aziende. Ecco, quindi il tema sicuramente ha una connotazione finanziaria.
14: Jacopo Scarinci sulla regione torna sul difficile rapporto tra il Ticino e Berna, sostenendo che parte della distanza sia aggravata anche dai toni e dagli atteggiamenti della politica ticinese. Pur riconoscendo che alcune ingiustizie esistono davvero, Scarinci critica la tendenza a reagire con polemiche e vittimismo. Questioni delicate come la tassa sanitaria italiana sui frontalieri, spiega, richiederebbero prudenza e strategia, non scontri pubblici e rivendicazioni muscolari, soprattutto perché il Ticino resta uno dei 26 cantoni e difficilmente può ottenere risultati solo alzando i toni. Criticata anche la gestione interna del Ticino, mentre il cantone lamenta scarsa attenzione da parte della Confederazione, fatica però a mettere ordine nei propri conti pubblici e nelle proprie priorità politiche.
15: Il Consiglio di Stato ha anche preso posizione sulle due iniziative cantonali in votazione il 14 giugno. La prima chiede un'assicurazione obbligatoria per garantire la copertura delle spese dentarie di base, una proposta che non ottiene il sostegno del governo. Il direttore del Dipartimento della Sanità e della Socialità, Raffaele De Rosa.
16: Perché prevede una spesa complessiva valutata attorno ai 150 milioni di franchi, che sarebbe finanziata sulle spalle di lavoratrici e lavoratori e datori di lavoro, quindi è previsto un prelievo sulla massa salariale a carico di chi lavora e dei datori di lavoro, oltre che anche un contributo finanziario da parte del cantone, dell'ente pubblico, in un periodo in cui le finanze cantonali sono già molto precarie. Inoltre, una nuova assicurazione obbligatoria di questo tipo comporterebbe anche un carico amministrativo notevole, una burocrazia che metterebbe anche a rischio il modello di successo del nostro paese, che è basato invece sulla prevenzione, sulla responsabilità individuale e sulla libera scelta del medico dentista.
14: Convince invece l'altro testo in votazione, che chiede la neutralizzazione dell'aumento delle stime immobiliari. Il direttore del Dipartimento Finanze ed Economia, Cristian Vitta.
19: Perché di fatto questo articolo costituzionale prevede che non vi sia nessun automatismo fra l'aggiornamento delle stime e le ripercussioni che ci possono essere sulle 32 leggi che sono interessate da questo aggiornamento, siano esse di natura sociale, siano esse di natura fiscale. Il governo già prevedeva un passaggio in Parlamento, quindi questo articolo costituzionale semplicemente sancisce e sottolinea ulteriormente questo aspetto.
15: Torniamo ora sulla proposta dell'UDC di applicare integralmente dal 1 gennaio 2027 le due iniziative popolari sulle casse malati approvate nel settembre scorso dal popolo per finanziare il costo complessivo di circa 181 milioni di franchi annui, ha spiegato il capogruppo Alain Bühler sulla regione. Ci si ispira al cosiddetto decreto Morisoli, niente aumento delle tasse, niente tagli lineari, ma un tetto alla crescita della spesa pubblica. In particolare si interverrebbe su personale, beni e servizi e trasferimenti, mantenendo però intatti gli aiuti alle persone meno abbienti. La proposta prevede limiti molto rigidi poi all'aumento delle spese e una riduzione progressiva di alcune uscite.
14: Secondo il capogruppo i margini finanziari esistono, il problema è soprattutto politico. Il piano genererebbe inizialmente deficit, ma entro il 2029 porterebbe, spiega, a un avanzo e a risparmi complessivi superiori ai 590 milioni rispetto ai piani del governo. Respinta infine anche l'idea di compensare i costi aumentando le imposte. A detta dei democentristi, pure i comuni dovranno adeguarsi alla volontà espressa dai cittadini alle urne.
15: Il Consiglio federale ha presentato la riforma via 2030 per garantire il finanziamento delle pensioni fino al 2040 senza aumentare l'età pensionabile, che resterà a 65 anni. L'obiettivo principale è incentivare chi lo desidera a lavorare più a lungo, aumentando ad esempio la quota di reddito esente da contributi e permettendo di migliorare la rendita anche oltre i 70 anni. Parallelamente il governo vuole limitare il pensionamento anticipato. In futuro, salvo eccezioni, non sarà più possibile andare in pensione prima dei 63 anni.
14: Per finanziare il sistema, il Consiglio Consiglio federale si passerà da un aumento dell'IVA in alcuni scenari anche dei contributi salariali. La riforma nasce dall'invecchiamento della popolazione e dall'aumento dei pensionati previsto nei prossimi anni, che rischia di mettere la VS in deficit, soprattutto dopo l'introduzione della 13ª mensilità. Le reazioni politiche sono diverse: la destra ha criticato l'aumento delle imposte e vorrebbe ridiscutere anche l'età pensionabile, mentre i sindacati sostengono che il rafforzamento della VS, ma chiedono tutele per chi svolge lavori fisicamente o mentalmente pesanti.
15: E il prossimo dicembre i pensionati svizzeri riceveranno per la prima volta la 13ª VS approvata dal popolo nel marzo 2024. Il problema principale resta però il finanziamento. Il costo sarà inizialmente di oltre 4 miliardi di franchi l'anno, potrebbe salire a 5 entro il 2035. Parlamento e governo non hanno ancora trovato un punto di incontro sulle modalità di copertura di queste spese.
14: Il Consiglio nazionale propone di finanziare la misura solo tramite un aumento temporaneo dell'IVA, mentre il Consiglio degli Stati preferisce una soluzione mista con un aumento sia dell'IVA sia dei contributi salariali. Le due Camere dovranno trovare un compromesso entro metà giugno. In caso di accordo seguiranno le votazioni finali e probabilmente anche un referendum obbligatorio, dato che ogni aumento dell'IVA deve essere sottoposta al voto popolare.
15: La Pretura di Lugano ha dichiarato il fallimento della Hospita Swiss Medical System S.A., una delle società legate al sindaco sospeso di Bioggio Eulo Alberti. La decisione, arrivata su richiesta di un creditore, spiega il Corriere del Ticino, riguarda una delle aziende coinvolte nel procedimento giudiziario che ha portato Alberti al rinvio a giudizio. Anche l'altra società collegata rischia lo stesso destino. Alberti, per il quale vale la presunzione di innocenza, è accusato, ricordiamo, di aver utilizzato fondi societari per spese personali e per finanziare un investimento immobiliare.
14: Paride Pelli nel suo editoriale sostiene che la visita di Donald Trump in Cina abbia mostrato un cambiamento importante nel suo atteggiamento diplomatico. Finora era apparso aggressivo e arrogante verso alleati e avversari. Durante l'incontro con Xi Jinping, però, Trump, scrive il direttore del Corriere del Ticino, si sarebbe mostrato più moderato, rispettoso e consapevole delle regole della diplomazia internazionale.
15: L'Europa, prosegue Pelli, dovrebbe prendere atto di questa realtà e adottare una strategia più lucida nei confronti del presidente americano, evitando di lasciarsi trascinare dalle sue provocazioni mediatiche. La visita di Pechino, conclude, potrebbe quindi segnare l'inizio di una fase più equilibrata e meno conflittuale della sua presidenza.
14: L'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo continua a preoccupare. Il virus ha già causato oltre 100 morti e centinaia di contagi, mentre l'OMS teme un aumento dei casi perché il focolaio è stato individuato in ritardo. Non esistono né vaccini né cure efficaci e ha una mortalità stimata attorno al 50%.
15: Nonostante ciò, l'Ufficio Federale della Sanità Pubblica rassicura: il rischio per la Svizzera è considerato basso. Al momento non sono necessarie misure particolari per la popolazione. Gli aeroporti elvetici dispongono di piani d'emergenza, mentre gli ospedali universitari di Zurigo e Ginevra sono preparati a trattare eventuali casi grazie ad unità di isolamento e personale specializzato.
0: Riascolta Ticino News Mattina sulle principali piattaforme podcast. Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch. L'infotraffico.
15: Segnaliamo forti rallentamenti sul piano di Magadino tra Cadenazzo verso Quartino, tra Ponte Tresa verso Bioggio in direzione di Lamone e nella direzione opposta tra Gravesano e Manno, a Lugano sulle principali vie del centro, sulla 2 tra il raccordo di Mendrisio e Melide in direzione nord.

0: Fitto, sì, con la Marghe, Maxi B, ma soprattutto con quell'attesa, perché poi, diciamoci la verità, è il viaggio che conta, perché una volta che arrivi
1: non è la destinazione, sono d'accordo,
0: no, ci sta. E la nostra attesa era, almeno per quanto mi riguarda, visto che non l'avevo mai vista ma avevo solo sentito la voce, era chissà com'è la nostra Cinzia. E noi
2: c'è
0: ce l'abbiamo.
2: C'è un cliente che vuole sapere per suo figlio che canta tutte le mattine la canzone che va in diretta in radio, che si chiama O Come Mai, non la riescono a trovare su YouTube perché il figlio continua a cantare questa canzone. Mi ha detto se potevo chiedertelo.
1: È quasi un anno che la mandiamo in onda,
0: vero?
1: Ininterrottamente ogni singolo giorno. E beh, è stato un po' come il richiamo per Batman. Alla fine Cinzi è qui.
3: Buongiorno a tutti e grazie mille dell'invito.
0: Poi l'ha detto muovendo le spalle,
1: sì, sì, sì.
0: Bimbi sono contenti.
3: Sono veramente super felice di essere qua con voi e soprattutto per sapere e sentire la canzone per la mia cliente.
1: Ah, ma è vero!
3: Sì.
1: Perché scusami, la chiediamo sempre, però beh, allora rifacciamo tutto dall'inizio.
0: Amo.
1: Beh, almeno la sigla.
3: Dai, la sigla ci
1: sì,
3: sta, ci
1: sì.
0: Per lei, dai, per
1: sì.
0: Lei.
1: Poi ci devi raccontare, no, anzi dici prima per favore chi è questa cliente e com'è successo il tutto, perché raccontaci il dietro le quinte.
3: Allora, innanzitutto questa cliente è una super fan di Radio 3i e quindi lei tutti i giorni vi ascolta.
0: Che bello, grazie.
3: È in studio, come me in studio. E allora lei mi dice che c'è suo figlio che tutti i giorni canta questa canzone e quindi ho detto devo assolutamente chiedergli qual è il pezzo.
1: Ma perché è piccolo il figlio, tipo 18-19 anni?
3: No, è piccolino il figlio, no, è piccolo.
1: Si sa mai.
0: Marco, sai che noi attiriamo quelli piccolini,
1: sì, vabbè, ma sai,
0: non ancora formati dalla vita,
1: ah,
0: capito?
1: Sì. Ingenui,
0: sì,
1: certo,
0: sì,
1: certo,
0: sì,
1: certo.
3: Tra
1: certo.
3: L'altro, Gabriel si chiama il figlio. Non vede l'ora di incontrarti, Marghe. Praticamente me lo dice sempre la mamma. Mi dice: guarda, mio figlio vorrebbe tanto vederla.
0: Strano che a te lo chiedono i bambini piccoli, a me invece le sciure tipo Bianca. Vedo l'ora di incontrarti. Abbiamo sto pubblico ampio.
1: È vero, poco accessibile. Scusami, ma digli di venire a trovarci una volta che facciamo la voce ufficiale del bambino.
0: Ah, pure il bambino vuoi?
1: In onda, Gabriel.
3: Sarebbe fantastico, glielo diciamo, certo.
1: Come si chiama la mamma?
3: Marsha.
1: Scusami.
0: Non c'era
1: Masha e Orso, era?
0: No, però era Masha, non
3: quella
0: era
3: Masha, invece lei è
1: e lei Marsha, perché ha messo l'orso in Masha. Marsha.
0: Ah, si sono uniti, sì. Diventa Marsha. Orso Marsha. Ho capito.
1: Va bene. Quindi poi dopo ci mettiamo d'accordo.
3: Assolutamente.
1: Nel frattempo, cioè, è giunta l'ora, visto che Cinzi ce l'ha chiesto.
0: Sì, ma la versione corta.
1: Ma ovvio.
3: Dai, mettiamo questo pezzo.
0: Signore e signori, oggi la cantano tutti gli orsi che purtroppo hanno incontrato una Masha e sono diventati Marsha.
1: Vabbè, può capitare. Non succede, ma se succede, sulle

0: Sì, vedrai.
1: Basta,
0: va bene così.
1: Quella conta.
2: Insomma.
0: Voi direte, ma questa Cinzi, che poveretta viene mandata in onda a sua insaputa da quasi un anno.
1: Vero.
0: Chi è? Com'è finita lì? Allora, Cinzi, posso fare una piccola premessa? È una mia grandissima amica, una delle mie più care amiche qui in Ticino.
1: Sì.
0: Da quando vivo qui, guai.
1: Perché vi conoscete? Qual è il motivo?
0: Ci siamo conosciute perché?
2: Allora, ci siamo conosciute perché? Perché è venuta da me a fare le unghie tramite una nostra amica in comune.
0: Sì.
2: E io quando l'ho vista subito ho legato, perché vabbè, la sua simpatia è incredibile.
1: Hai avuto quindi... la mia reazione, sei scappata. Sì. No, ti capisco, io ho fatto quello.
2: Ma no. Allora ti dico, ci siamo conosciute così, abbiamo iniziato a chiacchierare, poi oltre alla questione ovviamente
0: unghie perché è la mia unghiologa di fiducia.
1: Esatto. Unghiologa.
0: Sì.
2: Il nostro rapporto è continuato anche al di fuori.
0: Sì.
2: Abbiamo fatto qualche cena, un po' di cose, insomma, racconti vari.
0: Oltre le unghie c'è di più.
1: C'è di più, cantavano
0: sì,
1: le due famose
0: ragazze. Sì. La Giosquillo e la Sabrina.
1: Oltre le unghie, proprio c'era
0: sì.
1: Così.
0: Siamo
1: unghie.
0: Donne.
1: No.
0: Oltre le unghie c'è di più.
1: giusto.
0: Va bene. Allora ho detto, Cinzi, scusami, già che mi sta arrivando l'estate prepotentemente, già che ti mandiamo in onda tutti i giorni, vieni, ci racconti un po' le tendenze, cosa va quest'estate. Sì, sai quando ti dicono, ma questo è il colore della stagione quando fai le unghie, no?
1: Capita spesso magari tra i tuoi clienti, ad esempio a casa mia, la mia signora,
0: sì?
1: Chiede spesso consiglio sulle unghie.
2: E dagli il mio numero di telefono, che così almeno gli spiego.
1: No, infatti,
0: brava.
2: Assolutamente sì.
1: Mi interessa perché lei chiede, ad esempio, mi fa vedere degli esempi e dice: secondo te, poi discutiamo sui colori. Io, ad esempio, sono uno, magari sbaglio. A me d'estate piacciono le unghie sgargianti.
0: Anche a me.
1: Mi piace il colore acceso un po'. Sì.
2: Ok. Allora adesso vi stupirò.
0: No, tienila lì. Perché voglio, guarda, vi stupirò, puntini, musica e torniamo. Parleremo dopo anche
1: di
0: quella che è la concezione personale dei colori. Ho conosciuto donne che dicono, madonna, poi il rosso è proprio volgare, mentre io trovo il rosso ipersensuale. Cioè, lì va proprio a gusti. Alcune dicono che la French è burina, io trovo la French stupenda, insomma.
2: Elegante.
0: Ne parliamo, tra poco ci dice anche Bormio. Morbio. Come fai?

0: Smettetela di parlare di unghie fuori onda, che si perdono delle perle fondamentali.
1: Quando le ragazze come noi iniziano a parlare, lasciaci fare.
2: Lasciaci andare.
0: Allora, qui a Radio 3 ad Amici in Affitto c'è la voce storica ormai di questo programma, che ci accompagna tutti i giorni, che sentite prima del lancio della sigla, solo al volo così.
3: Il cliente che vuole sapere per
0: ecco,
3: suo figlio.
0: sempre lei. È la nostra Cinzi di The Secret, perché dice almeno come si chiama il tuo posto, scusami, mi ha fatto lo sbatta di venire qua.
4: Si chiama The Secret Lugano.
0: L'ha trovato così.
1: Segreto proprio. Sì,
4: il segreto, diciamo, per la tua bellezza, no? Ed è anche un po' imboscato il posto, quindi diciamo.
0: Ah, il segreto!
4: Si chiama The Secret.
0: Sì.
4: È tutto un... Sì,
0: sì.
4: Esatto.
0: Ma attenti, se è troppo segreto, che poi non lo sa nessuno.
1: No, tutti sanno che c'è una botola in piazza che ti tira giù direttamente.
0: Da Cinzia.
1: Ma certo. Stranoto.
0: Allora, ci hai lasciato lì con le unghie, con i denti attaccati.
4: Lo so. Allora, adesso vi stupirò.
0: Oh!
4: Il colore protagonista.
0: Ferma. Oh, ma sei pazza, Gianni, a seconda, aspetta.
1: Per l'estate?
4: Per l'estate 2026. Preparatevi.
0: Ma aspetta, scommessa. Secondo me colore aragosta, che è sempre il mio preferito. Hai in mente mattone aragosta?
1: Ma già bollita o ancora viva?
0: Cruda. Sì.
1: Viva. Per me invece il viola. Viola scuro,
0: viola.
1: Tipo prugna. Prugna.
0: Ma figo, tra sé due ciocche.
1: Vabbè, che tutti sulle prugne. Io.
0: Beh, a volte
4: allora,
0: sì.
4: Allora, diciamo che non è che avete proprio sbagliato completamente, ma in realtà il più trend di tutti è completamente un altro. Ovvero il verde pistacchio.
0: Il verde pistacchio.
1: La delusione.
4: Praticamente i colori sorbetti che danno questo effetto freschezza.
0: Ah, ho capito.
1: Ma quindi anche l'arancione.
4: Quindi,
0: sì, bravo.
4: Sì, allora va il rosso aragosta.
0: Sì,
1: brava.
0: Grazie a tutti.
4: Che piace a te, esatto.
0: Grazie.
1: Brava.
0: Sì, grazie.
4: Devo dire la verità, ha beccato anche Maxi, perché il burgundi, che non è proprio un viola, ma è un bordeaux tendente violaceo, devo dire che quest'estate andrà tantissimo.
1: Io userò quello.
0: Ah, tu sei più da quello, io più aragosta.
1: Sui piedi, io li uso sui piedi.
0: Eppure.
4: Vabbè, ci sta, ci sono anche uomini assolutamente.
0: Davvero?
4: Sì.
0: Che mettono il colore sui piedi?
4: Il colore sui piedi, magari il nero. Si fa anche un po'.
1: Sai che i calciatori lo usano, o gli sportivi, per proteggere le unghie?
0: In che senso?
1: Perché magari facendo uno sport, tipo il calciatore, si rovinano i piedi. Tipo Ronaldo, mi sembra che è uno che si aiutava con lo smalto.
0: No, allora aspetta, secondo me per coprire i vari ematomi del caso fanno l'unghia dipinta di nero.
1: Sì, non per proteggere, non la protegge.
0: È che è più bello da vedere, almeno non vedi tutti i lividi, le cose.
1: Cioè è più bello vedere l'unghia nera?
0: Beh, sì, rispetto all'unghia nera di livido, sì.
1: Ah, ok.
4: Che però vi dirò, proprio l'altro giorno è arrivato questo ragazzo da me, aveva un problema all'alluce al piede, praticamente un'unghia un po' rovinata, e si può assolutamente ricostruire con un colore rosato, che però sembra completamente naturale. Puoi ricostruire l'unghia e non vedi niente.
1: Ah, ecco.
0: Questa è una bella notizia.
4: Assolutamente, perché ci sono tanti che hanno magari problemi ai piedi, diciamo, gli mancano magari un pezzettino di unghia o hanno, si può assolutamente fare di tutto.
1: Sì.
0: Allora, ragazzi, voi mantenete il segreto della Cinzi. Io vado in pubblicità, ma non ditelo a nessuno, perché sennò come mandiamo avanti sto programma?
1: Tra l'altro, il trend della pubblicità sarà proprio rosso aragosta.
0: Ah, dici? Ah, ecco.
4: Dai.
5: Amici in Affitto, la trasmissione del mattino su Radio 3i con la Marghe e Maxi B. Accontentatevi, quelli bravi erano già occupati.
6: Audi A1 AR Limited Edition. La tua giornata, il tuo ritmo, compatta, sicura di sé, pronta a tutto ciò che verrà. E ora con tasso di leasing a partire dallo 0,0%. Sali a bordo e parti subito. Da Amag vicino a te o su amag.ch/Audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
7: Occhiali da sole per ogni occasione? Da Filman li trovi con protezione UV e lenti graduate da 58 franchi e 50, con lenti progressive da 158 franchi e 50. Prenota un appuntamento su filman.ch. Lasciati abbassare.

0: sbagliare. Filman.
1: Prezzi da gol! Ora da Conforama! Fino a 500 franchi di sconto immediato! E ancora meglio, se la Svizzera è campione, il 19 luglio 5.500 TV rimborsate al 100%! Condizioni del sorteggio in negozio su conforama.ch.
2: Ciao, sono Luisa Di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
3: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3 raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.
4: È arrivata la primavera ed è tempo di far fiorire le tue idee. Da Brico trovi tutto per il tuo giardino. Piante da frutta, ornamentali, terricci, concimi e vasi. Con la qualità e i consigli dei nostri esperti, dai nuova vita a balconi e giardini. Brico, gli esperti per i tuoi spazi verdi.
5: Vediamo cosa risponde l'IA. Migliori sub sportivi, affidabili e garantiti.
6: Ovviamente Honda, lo so persino io.
5: Ogni dubbio è lecito, tranne con Honda. Scopri al Garage Boffelli i nuovi SUV HR-V, ZR-V e CR-V. Garanzia 8 anni o 160.000 km. Leasing 1,9% e premi fino a 7.500 franchi. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9, Davesco. Honda-garageboffelli.ch. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
7: Questa settimana alla Migros 20% sulla lombata di agnello Migros 100 grammi a soli 2,95. Scopri di più su migros.ch.

0: Il segreto, che sembra anche il titolo di un...
1: di un... Beh, lo era.
0: Vero?
1: Il segreto, non c'era quello messicano?
0: Ma forse anche una cosa italiana.
1: No, era quella... è il segreto.
0: È il segreto.
1: Sì, c'era la serie, ve la ricordate? Messicana.
2: È vero, adesso che mi ci fai pensare, c'era una...
1: Certo,
2: una soap opera,
1: raga, seguitissima. Il segreto,
2: è vero.
1: Alzate la mano, non siate timidi, allo 079-449-9537. Raccontateci qualcosa del segreto, ma andiamo avanti. Perché il segreto anche delle vostre unghie, eh?
0: The Secret per Cinzia.
1: Sì.
2: E tra l'altro, qualche anno fa c'era anche un negozio dove, che si chiamava The Secret, allora, ma vi, ti parlo di tanti anni fa, dove vendevano cose per il burlesque. Diciamo,
1: beh, scusatemi,
2: di cose molto particolari.
1: Io indosso Victoria's Secret. Secret.
2: Ecco, anche a me piace, come le, anche a me.
1: Quindi non sono state tanto originali a chiamarlo The Secret.
0: Sì, anche lei.
1: L'intimo.
0: Anche lei.
1: Ma no, ma lei non è intimo.
0: Ma non è intimo.
2: No, io sono estetica, diciamo, quindi è un altro settore.
0: Avete ragione, scusatemi.
1: Poi è intimo comunque perché fa anche la ceretta.
0: E non credo sia lì davanti a tutti, giusto?
2: Assolutamente no.
1: Certo. No,
0: sei proprio all'entrata, no? Allora qualcuno scrive.
1: Qualcuno scrive. Scritto benvenuti.
0: Benvenuti, eccoci qua. No, no. Marghe,
1: sì.
0: Non è Trasu di Cioc.
1: Trasu di Cioc.
0: Fa vedere la... le sue mani,
1: colore,
0: colore viola, dici c'è un po' di ricrescita, ma il colore è quello.
1: Va bene, ho
0: poi
1: capito.
0: Qualcun altro invece, de uomo in questo caso, ed è bello che anche gli uomini si espongano.
1: Mi piace.
2: Fantastico.
0: Allora, smalto bianco pure French, lasciate perdere il rosso. Parola di uomo, poi io non so.
1: Ah, gusti, non sono d'accordo.
2: Nemmeno io sono d'accordo, mi dispiace, perché secondo me il rosso è un classico.
1: È un classico.
0: È un classico.
1: È un po' come le tre gocce di Chanel numero 5 di Marilyn Monroe prima di andare a dormire. Cioè, è chic. È iconico, il rosso
2: sì,
1: è iconico.
2: Sì,
1: dai.
2: Sì, sì.
0: Però tre gocce è anche un po' barbona. Mettene un po' di più, no?
1: Sì, hai ragione.
0: No, lo dico.
1: No, no, quella hai ragione.
0: Magari negli anni 60, tre, ok, ma adesso mettine
1: sì,
0: sei.
1: Sì, sì, sì, sì.
2: Però devo dire una cosa. Allora, una volta abbiamo fatto un'intervista agli uomini e compagni delle nostre clienti per chiedere qual era, secondo loro, il colore che preferivano.
1: Oddio!
2: E delle loro mogli e compagne.
1: Allora,
2: di tutti i colori, l'uomo predilige la French.
0: La French, che è quella, per spiegare.
1: Vai, spiegala ai tuoi amici uomini. Vai.
2: Dici,
1: vai, vai.
0: Se sbaglio,
1: aspetta,
0: mi corrigerete.
1: Gianni, stammi dietro, perché questa non è facile, vai.
0: Cioè, dove. Dove pitturi non la parte dell'unghia, ma quello che avanza fuori.
1: Spiegati meglio.
0: Oddio.
2: Aspetta.
1: Dai.
0: E praticamente sì, la parte che a me piace molto è quella che avanza fuori, che colora, è più visibile.
2: Diciamo il pezzettino bianco.
0: Il pezzettino
2: giusto?
0: Bianco, sì,
1: sì.
0: Quello lì, è quella la French?
2: È quella.
1: Quindi l'unghia sembra naturale, ma è più lunga rispetto a la parte più lunga, l'estensione è bianca.
0: Sì, è risalta.
1: Dai,
0: ecco.
1: Dai,
2: secondo confermi che
1: Gianni,
2: all'uomo piace tanto
0: a
2: la
0: me,
2: French.
0: A me piace molto.
1: Davvero?
0: E non la trovo volgare, anzi la trovo molto elegante.
1: Tu sei da unghia lunga sulla donna o da unghia corta?
0: Media.
1: Ho capito.
0: Ti
1: sei risposta del cavolo.
0: Ti spiego. Morbio, ad esempio, adesso l'ha allungata. Allungata e tra l'altro aguzza, cioè molto
1: a punta.
0: Non a punta, ma arrotondata, ma molto più a punta.
1: A mandorla.
2: A stiletto.
1: A stiletto, brava.
0: Io invece preferisco un po' più corta a mandorla.
2: Ah. Guarda, però sono d'accordo. Io, per esempio, tra lo stiletto e la mandorla, mille volte la mandorla.
1: Ah.
2: Sì, lo stiletto è un po' troppo aggressivo.
1: Ma qual è lo stiletto, scusate?
0: È un po' più lunga,
2: proprio
0: fine.
2: Punta, sai quelle lunghe?
1: Ah, ho capito. Ma scusatemi, quando fate il bidet, sempre che lo facciate, che qua è sempre un optional, ma e come fate?
0: Niente. Marghe,
1: eh no, è un problema.
0: È The Secret. Teniamo dei The Secret. Teniamoli.
1: Ma allora è quello The Secret.
2: Posso dire una cosa? Effettivamente sì, diciamo, con i polpastrelli impari ad utilizzare le mani senza l'utilizzo dell'unghia, perché quando sono così tanto lunghe effettivamente si fa fatica.
1: Però sì, devo dirvi che uno dei rumori più belli, per quel che mi riguarda, da sentire è le amiche con le unghie lunghe.
0: Sul...
2: Ah, che
0: sul
2: bello.
0: Cellulare.
1: Come mi piace!
2: Che
1: bello.
2: Col telefono.
1: Oh, che bello. Che arrivano questi polpastrelli.
0: Sentiamo.
1: Sì.
3: Ciao a tutti.
1: Ciao.
3: Mio papà guardava sempre il segreto.
1: Eccolo.
3: A un certo momento ha iniziato a chiamare sua moglie Maria.
0: la protagonista.
1: No, quante soddisfazioni che non ci date. Male. Senti, Cinzi, no, perché appunto tu che insomma fai unghie dalla mattina alla sera, ciglia, sopracciglia, adesso parliamo anche di ciglia, sopracciglia. Tira di più l'unghia lunga o corta, arrotondata o squadrata?
2: Allora, per l'estate 2026, ecco, diciamo, la tendenza è quadrata, corta.
1: Davvero?
0: Come la Marghe.
2: Come la tua.
1: Eh sì.
0: Esatto. Eh sì, tu ce l'hai così.
2: Però per quanto riguarda i colori, tipo se vuoi farti un bel sorbettino colorato, sì, le unghie, come la tua, esattamente quadrata. Ah. Se no, se fai un lattiginoso o un nude o un bianco, comunque colori più chiari, a mandorla più lunga.
0: Ah, ma non si usa più, ma io sono un bambinone, fare i disegni, insomma, tipo...
1: Ah, giusto, bella domanda. Chiedo, sì, bella domanda.
2: Allora, più per ragazze. Dico la verità, non è più tanto. Diciamo, una volta ne facevamo molto di più, adesso non se ne fanno tantissimi disegni. Magari si fa il dettaglio floreale su un'unghia, lo swarovskino, il brillantino, quella piccola decorazione, ma non più su tutte le unghie.
0: Ho capito. Ho visto gente con disegnati sette nani. Anche
1: sì, certo.
2: Sono le richieste particolari, nel senso, noi ci chiedono un po' di tutto, diciamo molto meno negli anni, adesso va molto meno, però c'è anche chi ci ha chiesto di disegnare gli unicorni su tutte le unghie. A Natale, per esempio, avete presente il filo con le lucine che si mette fuori esterno?
1: Ah, bello, che carino, con le luci colorate.
2: Partiva da un...
1: No.
2: Sì,
0: bello.
2: Sono tutte 10 le dita.
1: Bello.
2: Il filo con tutte le palline colorate, anche un gran lavoro, perché comunque...
1: Infatti sto per dire, quanto ci metti a fare una roba così?
2: E lì ti devi tenere almeno 2 ore e mezzo, 3. Minimo.
0: Ho capito. Perché deve essere preciso,
2: Devi chiedere anche prima, diciamo, alla cliente cosa ha intenzione di fare, no? Perché anche tu ti sai regolare un attimino con il tempo.
1: Ah, ma scusami, quando prendo un appuntamento, no? Tu al telefono chiedi cosa hai intenzione di fare?
2: Sì, chiedo, diciamo, o chiediamo una foto delle unghie, sì, diciamo, ma come sono le tue, cosa vorresti fare, vuoi fare solo il riempimento, vuoi fare, più o meno lo chiediamo. Sì,
1: ah,
2: sì,
1: almeno sapete anche per capire quanto far durare l'appuntamento.
2: Sì, per regolarci.
0: Scusate, io do voce agli uomini perché
1: sì, vai
0: sai, può essere prettamente femminile come argomento, invece anche gli uomini sono interessati.
1: No,
0: qualcuno adoro. Dice Luca, sì, ma scusate, solo a me piacciono i colori pastello tipo acqua e menta, azzurrino, questi qua.
1: E no, vanno quest'anno.
0: E poi viva la French. L'uomo mi piace la French.
1: Sì. Su viva la... ho avuto paura, ma no, la French,
0: viva
1: sì.
0: La French.
1: Sì, sì.
0: Egalité, fraternité, viva la French.
1: Esatto.
0: Certo.
1: Allora ragazzi, devo andare in musica, poi torniamo e parliamo anche di sopracciglia e di ciglia.
2: Sì.
1: Ok, soprattutto ciglia.
2: Sì.
1: Ok. E nel frattempo vi regalo un sound, ragazzi. Vi invito a cantare tutti insieme. Dai, non fate finta di non saperla a memoria.
0: Non la conosco.
1: Maxi, cominci tu?
0: Non la conosco.
1: Beh, dai, insieme. You are... Dai, oh. Ma... Vabbè, niente. Ok, torniamo, eh.

0: Ai tempi quando il morning show era pacato,
1: piacevole.
2: Ora no.
0: Ci sono loro, gli amici in affitto.
3: Aiella Arena, l'attesa è finita. Sabato 30 e domenica 31 maggio vivi l'inaugurazione della nuova casa dell'FC Lugano. Esplora la nuova Aiella Arena con un tour dedicato e divertiti nel Fan Village. Due giorni di festa per tutti, tra musica, giochi e tanto divertimento. Info e prenotazioni tour su fclugano.com/inaugurazione.
4: Ah, che panorama! La primavera è arrivata e con Stile Alpino sono pronto per ogni avventura. Nuove scarpe, vestiti leggeri, accessori smart, tutto per godersi la natura con stile. Vieni a scoprire le novità di Stile Alpino a Lugano, Canobbio o su stilealpino.ch. Stile Alpino, la montagna ti sorride.
5: 140 anni di eccellenza meritano un'offerta straordinaria. In esclusiva da Merbag Lugano e Mendrisio, i modelli Mercedes-Benz più desiderati sono ora tuoi, con leasing allo 0% e vantaggi di prezzo fino al 33%. Ora da Merbag, perché certi momenti non si ripetono. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento. Per la tua sicurezza e quella della tua auto, scegli Garage P&T Motorsport. Servizi, collaudi, sostituzione pneumatici, tuning e assistenza. P&T Motorsport. P&T Motorsport Mendrisio, il vostro partner premium nel Mendrisiotto. Offerte imperdibili su ruote complete estive.
6: Audi A1 Air Limited Edition. La tua giornata, il tuo ritmo. Compatta, sicura di sé, pronta a tutto ciò che verrà. E ora con tasso di leasing a partire dallo 0,0%. Sali a bordo e parti subito. Da Amag vicino a te o su amag.ch/Audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
7: Otto's Sport Outlet conquista il cuore degli appassionati di ciclismo. Vi attende una vasta scelta di e-bike, mountain bike e biciclette per bambini delle marche Wheeler, Trek e Rock Machine a prezzi semplicemente imbattibili. Consulenza e servizio inclusi. Otto's Sport Outlet in via Nosette 1, Riazzino.

0: Posso dirti che la venuta di Cinzia di The Secret, ci parla di unghie, di trend, sì, di quant'altro, sta avendo un successo incredibile. Arrivano, ho mai visto tante foto di mani con unghie delle nostre ascoltatrici.
1: Ah, che bello!
0: Fantastico. Alcune anche particolari, ad esempio io non avevo mai visto questo effetto, tu mi hai detto che si fa con la carta da zucchero.
2: Sì, tipo effetto carta da zucchero, sono come dei specie di decorazioni, dei maglioncini applicati sulle unghie, in rilievo.
0: In rilievo?
1: Ah, ho capito, tipo maglione di lana.
2: Tipo maglione, sì, di lana.
1: Ho capito, con le trecce.
0: Sì,
2: sì,
0: sì,
1: ho capito.
2: Da fare effettivamente una tecnica non così facile, eh? Quindi molto belle le unghie della
0: Gabriella,
2: signora.
0: Ce la mandate?
2: Gabriella,
0: molto bella.
2: Complimenti.
1: Brava Gabri.
2: Veramente.
1: Sentite, abbiamo parlato di unghie, ok, siccome abbiamo poco tempo, ma le ciglia, se io voglio venire, perché d'estate, Max Olin, so che non ti riguarda molto, però vabbè, sei fidanzato, l'idea di concedersi di stare un po' più struccata è una meraviglia per noi. Però l'occhio senza il mascara fa un po' effetto pesce lesso.
2: Capisco.
1: Quando ti mettono l'extension sembri subito più a posto. C'è niente da dire. Però se vai al mare non si staccano con l'acqua di mare. Dici un po'.
0: L'extension,
1: allora, onesta,
2: ho, ho due possibilità da dare in questo momento. Allora, o l'extension ciglia oppure la laminazione, che è un'alternativa all'extension, per cui anche se per esempio vai al mare, ti strofini gli occhi col caldo eccetera, non ti succede niente, mentre con l'extension tengono, però è più probabile che comunque con il sole, il caldo e l'acqua del mare leggermente qualcuna la perdi.
1: Ma cos'è la laminazione? Spiegaglielo, Maxi.
2: Tra l'altro, l'altro giorno sono proprio andata a fare il corso di aggiornamento della laminazione 3.0.
1: Che sboronata! Qui non si scherza,
0: cioè,
1: niente.
0: Allora, è un po' come avere già il 6G nel telefono.
1: Sì,
0: più
1: sì.
0: O meno.
1: Praticamente. Cioè, è il livello Super Saiyan.
0: Sì,
1: sì, sì, sì, sì.
2: Vabbè, comunque adesso te la spiego, ma
0: sì,
2: in pratica prendi le tue ciglia naturali, quindi senza attaccare niente, ed è un trattamento ristrutturante che va a rispettare la tua ciglia senza rovinarla. Però cos'è la differenza? È che tu prendi la ciglia, la giri all'insù,
0: sì, la incurvi,
2: stile permanente, esatto,
0: sì,
2: poi ci vai a mettere
1: coi boccoli,
2: effetto lifting, ci vai a mettere la tintura, comunque dei sieri che ti aiutano tantissimo anche per farle crescere, e ti cambia completamente lo sguardo.
1: Davvero?
0: Ho una domanda seria.
2: Sì.
0: Scusate,
1: sì.
0: Posso?
1: Sì, scusami.
0: Ne approfitto di Cinzia, sennò poi mi scappa.
1: Ok, devo chiederti una cosa di questa roba.
0: Allora, io ho l'occhio verde.
2: Sì.
0: Non è che me la sto menando, è vero, punto.
1: Sì, sì, è vero, degli occhi.
0: Però spesso e volentieri la gente, mi capita spesso, ma che bell'occhio, non l'avevo notato. Ok, eppure verde, verde, cioè non è che è verde.
1: Sì, sì.
2: Ok.
0: Ma il problema qual è?
1: C'hai le ciglia chiare.
0: Ho le ciglia albine.
2: Senti,
1: sì,
2: io ti posso dare un consiglio.
0: Oh, cioè, ma posso farlo permanente senza che ogni due giorni devo star lì a dipingermi le ciglia?
2: No, se tu vieni da me a The Secret, io ti posso fare una bella tintura. Nera, castana.
0: E brava, va via. Però.
1: No, nera, poi fa insieme con il mascara.
2: Mascara. Castana, proprio un biondo scuro, e ti aiuterà tantissimo a risaltare il tuo occhio.
0: Oh, non è che sia la mia priorità, però.
1: Scusami, t'ho cambiato la vita oggi.
0: E no, perché
1: invitandola.
0: Ho
1: te l'ho cambiata.
2: Ti aspetto al The Secret.
0: Però dimmi, quanto dura una tintura di ciglia? Come quella dei capelli?
2: Allora, dura dalle 2-3 settimane.
0: Ho capito.
2: Vabbè, però, sai.
1: Ho capito, 3 settimane.
0: Ma io sono un uomo, non posso ogni 2-3 settimane tingermi le ciglia.
1: Beh, fallo per un'occasione speciale.
2: E dopo mi dirai se ti diranno che occhi.
1: Sì.
0: No, perché poi quando li vedono, beh, un po' di complimenti, cosa ricevo anch'io, non è che proprio. Però mi dicono, non si vedono. Cioè devi proprio arrivare a vicino.
2: Proprio per una questione di ciglia, sì.
1: Beh,
2: sicuramente.
1: Perché il contorno, cioè le ciglia fanno tantissimo.
0: Io sono albino, sono
1: sì,
0: bianco.
1: È vero.
0: E non
1: le
0: è colpa
1: ciglia
0: mia.
1: Albine.
0: Non so come mai.
1: È vero. Ragazzi, lo sapete che purtroppo dobbiamo chiudere, mi viene male.
2: Lo so, vi avrei dato tantissime informazioni comunque.
1: Vabbè.
2: L'ultimissima cosa.
1: Sì.
2: In questo aggiornamento di laminazione 3.0.
1: E si può fare il bagno al mare comunque, questa era la mia domanda.
2: Si può fare il bagno al mare, si può fare di tutto. Diciamo che ho fatto anche la laminazione coreana.
1: Cioè?
2: Esatto, praticamente è studiata per chi ha le ciglia che vanno completamente all'ingiù. E quindi
0: come le tue, Marghe.
1: No, le mie non vanno all'ingiù, bello. Fatti le ciglia tue.
2: Fai la laminazione coreana, per esempio, perché lei, tu l'hai già veramente super girata.
1: Grazie,
0: ma
1: diglielo.
0: Non diglielo, però, così diglielo. Sennò, adesso per tre giorni.
1: Scusami, mi sono incispata nelle mie ciglia.
2: Diciamo che c'è chi ha proprio il problema che le sue ciglia naturali vanno all'ingiù e comunque si fa fatica poi a tirarle su, oppure non tiene tanto la laminazione. Ecco, con la coreana ha maggior tenuta, sempre rispettando la tua ciglia naturale.
0: Cioè, c'è una ragazza coreana che sta lì a tenertele su.
1: Sì, te le tiene con le mani.
2: Esatto.
0: Pagata e
1: ti accompagna aiutare, in vacanza.
2: Diciamo. Sì, sì, sì, sì.
1: Al lavoro.
0: E ti tiene su le ciglia.
1: Vabbè. Okay. Senti, posso dirti che è la tua prima volta in radio?
2: Sì.
0: Sei bravissima.
1: Ti posso dire che sei, anzi, rischio quasi il posto di lavoro, quindi, cioè, non venire a trovarci mai più.
0: Una basta.
1: Perché io le unghie non le so fare. Ti vogliamo bene, mi raccomando. Anche. The Secret, non è per fare pubblicità, però se lo merita la nostra Cinzietti.
2: Grazie, vi aspetto.
1: The
2: Grazie
1: Secret mille. Lugano, ciao, ti vogliamo
0: ciao,
1: bene.
0: Cinzia.
1: Ciao Cinzi.
2: Ciao, ciao. Ciao.
3: Che bei tempi quando il morning show era pacato. Ora no, ci sono loro, gli amici in affitto. Che ne dite?
4: Li regaliamo?
5: Fermati un attimo, Mazda sta facendo qualcosa di straordinario. Premi stock fino a 7.500 franchi sulle auto disponibili subito. Cumulati

0: Lamone su mazda.ch/autotris.
1: Da Foxtown arrivano gli Sneaker Days. Dal 22 al 25 maggio scopri una selezione imperdibile di sneakers dei migliori brand fashion e sportivi a prezzi outlet ancora più convenienti. Il momento giusto per dare un nuovo passo al tuo stile.
2: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
1: Shop like a Fox.
3: Un sorriso, un gesto, una semplice azione di solidarietà aiuta sempre a chi la riceve e a chi la fa. La giornata della buona azione di sabato 30 maggio è un'iniziativa promossa da Coop, Radio 3 e altri partner. Potrai trascorrere del tempo con una persona, offrire il proprio aiuto o impegnarti per una causa di interesse collettivo. Incoraggia familiari, amici o un'associazione a fare una buona azione. Grazie alla tua solidarietà farai la differenza con grandi buone azioni. Invia la storia della tua buona azione al numero 079 449 95 37. Hashtag giornata della buona azione.
4: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
5: Audi A1 Air Limited Edition. La tua giornata, il tuo ritmo, compatta, sicura di sé, pronta a tutto ciò che verrà. E ora con tasso di leasing a partire dallo 0,0%. Sali a bordo e parti subito. Da Amag vicino a te o su amag.ch/Audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
6: Nessun programma questo sabato? Vieni da IKEA. Regaliamo ai nostri soci IKEA Family una carta regalo IKEA del valore di 50 franchi per ogni 250 franchi d'acquisto. Vieni a trovarci e approfittane.
7: Amag Ticino presenta
8: Premio Permuta, massima valutazione dell'usato.
7: Non perderti Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
9: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
10: Solo?
9: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
10: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
11: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
12: 2 minuti sono le 9, buongiorno.
13: Ticino News.
14: Ben ritrovati da Barbara Venneri. Il mondo si indigna per il trattamento riservato agli attivisti della Global Sumud Flotilla fermati in da Israele. Il direttivo dell'Unione Europea e non solo chiede delle scuse ufficiali. Alessandro Cocca.
15: Attivisti ammanettati, inginocchiati a terra con la testa rivolta al pavimento, il ministro alla sicurezza israeliana Ben Gvir che passa tra loro e li deride. Un video che sta facendo parecchio discutere dentro e fuori Israele. Ad Allah, il centro legale indipendente che assiste gli attivisti, ha detto che alcuni di loro sono stati ricoverati, altri hanno sospette fratture alle costole, segnalato anche l'uso frequente di taser e la presenza di lesioni su diversi attivisti causate dall'uso di proiettili di gomma. Una situazione che ha indignato diversi governi che hanno convocato il rispettivo ambasciatore israeliano per chiedere chiarimenti, chieste le scuse ufficiali e il rilascio immediato degli attivisti. Un passo questo compiuto fra le altre da Italia, Spagna, Francia, Nuova Zelanda e Australia, oltre che dal direttivo dell'Unione Europea. Scuse che in parte sono nel frattempo arrivate dal premier Netanyahu. Israele ha detto ha tutto il diritto di impedire alle flottiglie pro Hamas di raggiungere Gaza, tuttavia prosegue il modo in cui il ministro Ben-Gvir ha trattato gli attivisti non è in linea con i valori di Israele. Ho dato istruzioni di espellere i provocatori il prima possibile.
14: La crisi in Medio Oriente, gli Stati Uniti sono pronti all'azione, così il segretario della difesa americano Pete Hegseth, mentre si attendono sviluppi negoziali tra Washington e Teheran. Il capo del Pentagono ha ripreso una clip del vicepresidente J.D. Vance e ha detto non concluderemo un accordo che consenta agli iraniani di dotarsi di un'arma nucleare. Veniamo alla Svizzera con la tragedia di Crans-Montana. L'avvocato vallesano Sébastien Fantilly chiede un risarcimento di 7 milioni e mezzo di franchi per una cittadina francese rimasta gravemente ferita nell'incendio di Capodanno. La donna infatti necessiterà di cure permanenti per il resto della vita. La richiesta del legale è stata depositata presso il Tribunale di Parigi e a suo dire le probabilità che la Francia versi l'indennizzo rivalendosi direttamente sul comune e sul canton vallese sono elevate. Le votazioni del 14 giugno in chiusura, i rappresentanti di PLR, Centro e Verdi Liberali si oppongono all'iniziativa denominata No a una Svizzera da 10 milioni. Ieri si è presentato un comitato che comprendeva anche l'economia. Sentiamo il presidente dell'Unione Svizzera delle Arti e Mestieri, Fabio Regazzi.
0: Noi stimiamo che nei prossimi 10 anni ci sarà un buco a livello del mercato del lavoro svizzero di 500.000 persone che mancheranno, grazie o per colpa, meglio, di una demografia che vede un invecchiamento della popolazione marcato, e quindi queste persone noi dovremo sostituirle oltre al fabbisogno corrente che abbiamo di manodopera estera, per cui con questa iniziativa rischiamo veramente di mettere in grosse difficoltà parti importanti della nostra economia, dell'agricoltura, di molti settori che si troverebbero a dover gestire un problema grave e con tutte le conseguenze che questo comporta.
13: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dall'Audi Q5.
16: L'infotraffico.
14: Rallentamenti sul piano di Magadino tra Cadenazzo verso Quartino, tra Ponte Tresa e Bioggio in direzione di Lamone e nella direzione opposta tra Gravesano e Manno e poi a Lugano sulle principali vie del centro.
16: Questo appuntamento è offerto da Garage Golena. La tua Toyota Family. Previsioni del tempo.
14: Oggi in prevalenza soleggiato con basse quote, temperature massime attorno ai 27 gradi.
17: Scusatemi, mi permetto di entrare in coda perché stavo notando la metamorfosi del mio amico Maxi. Sai, abbiamo parlato di unghie per un'oretta. Vedevo che ti stava fissando, non capivo esattamente.
18: Le mani.
17: Io pensavo fosse la camicia.
18: No, no.
17: Con mia sorpresa vedo che ti chiede, perché io avevo sulle cuffie, ma sentivo: Barbara, scusami, tu le unghie di che colore le fai? Amico, cosa ti sta succedendo?
18: No. Sai cosa mi dispiace di queste domande?
17: Amica, dici tutto.
18: No, mi dispiace di queste domande, che soprattutto la Barbara, che comunque è una ragazza espansiva, ma non a livelli eccessivi. Adesso guarda come tiene le manine.
17: Sì, sì, sì.
18: Tutte nascoste.
17: Sì, sì, le ha messe in tasca.
18: Ma io non volevo.
17: Guarda, se le divorerà oggi.
19: Le
17: per
19: metto
17: non...
19: dietro la schiena.
17: Sì, sì. Le mangia per non averle più.
18: Cioè, se faccio questa domanda alla Marghe, la Marghe mi fa 2 ore così, tu invece
19: guarda che belle unghie.
17: Certo, ma da rapper anche io. Pensa, dai, quindi non fai lo smalto?
19: No.
17: Per non avere, è una schiavitù comunque, ragazzi, comporta il fatto di starci dietro. E Barbara ha scelto di non avere rotture di scatole
18: ogni 3 settimane.
17: 3-4. D'estate col caldo crescono più in fretta, purtroppo.
18: Quindi fai ogni 3,
17: sì.
18: Dai.
17: Ogni 3.
18: E devi avere anche
17: mezzo.
18: Tempo e quant'altro.
17: Insomma, è comunque un investimento.
18: Sì, sì, sì.
19: Sì. Comunque dietro un'oretta, più o meno, quindi.
18: Ah, un'ora? Sì, la media.
17: Beh,
18: un'oretta.
17: No, io ci metto di più. Perché faccio mani e piedi.
18: Pure, sempre.
17: Sì.
18: Perché non te li togli.
17: Fino a poco contrario,
18: Ma anche d'inverno che hai le scarpe chiuse?
17: Beh sì, qualcuno nuda mi vede. Scusami.
18: Quella. Ma non si può più dire niente.
17: Ma
18: vabbè, ma ci saranno dei momenti vuoti.
17: Ma solo se mi guardano gli altri. Un bel piede, un bel piede.
18: Ma poi vuoi mettere la notte quando vai e dici beh però che piede ho. Bello colorato.
17: No, ma poi capisci che già lo vedo 48 ore a settimana, Magnum, almeno un bel piede.
18: Sì, tu devi presentare sempre tipo. È sempre finale di Champions.
17: E sono ancora nei primi mesi, ragazzi. Fatemela. Poi fra un po' arriverò a dire.
18: Dopo è sfatta, dopo è come viene. Sì.
17: Beh, comunque, brava Barbara Venieri, perché tu hai capito che nella vita c'è meno sbattimento.
18: Sì, giusto.
17: Bravi tutti.
18: Nascondi le mani, nascondi.

0: Già.
1: Terza ora di Amici in Affitto, la Marghe, sì. Maximi, siete su Radio 3, è giusto dirlo ogni tanto.
0: Sì, sì.
1: Comunque io mi sto rendendo conto che sono molto malleabile con i discorsi, cioè...
0: Allora, fai la tua riflessione e poi ti dico la mia.
1: No, ho capito che da uomo, anche se è uno stereotipo che secondo me andrebbe cancellato, a me piace un po' entrare nell'universo che palesemente non mi appartiene perché non mi tingo le unghie, non faccio niente, eppure a me piace vedere l'entusiasmo che c'è dietro altri mondi.
0: Io vi devo dire una cosa, il mio fidanzato Magnum, Piai, ha un lato femminile molto sviluppato.
1: Ok.
0: Oltre ad essere molto sensibile, quindi fra i due chi scoppia a piangere per prima è lui.
1: Ok.
0: Sì. No, ma lo dico con... Io amo l'uomo che piange quando c'è la piange, ecco. Ha un lato femminile molto sviluppato. Esempio, ai tempi quando era più giovane fece... Perché adesso torno a parlare al passato remoto.
1: Ma prova il trapassato remoto, che è anche più semplice. Cosa fece?
0: Fece
1: una sola.
0: Fece i buchi alle orecchie.
1: Vabbè, okay.
0: Tutti e due.
1: Sì, sì.
0: Quindi
1: sì.
0: Uno di qui, uno di là. Ebbe anche il periodo.
1: Ebbe. Cioè non solo fece, ma ebbe, perché va di pari passo.
0: Sì, sì.
1: Certo.
0: Ebbe il periodo orecchini larghi a cerchio di legno.
1: Di legno addirittura.
0: Sai quelli un po' più grandi, poi ci sono ristretti, insomma. E un giorno vedevo che guardava con... come posso dire, quasi con invidia e golosità, un paio di miei pendenti.
1: Ah, li guardava, li bramava.
0: Sì, sì, lo vedevo, l'ho visto, con scritto Marghe dentro. Posso provarli?
1: Non ci credo.
0: Facciamo amore, vai.
1: Ma anzi.
0: Premettendo che gli stavano una fragola. Poi la sera ha detto, senti, ma perché ne ho grossi e un paio più piccolini, dei cerchiettini, dove si legge comunque in piccolo Marghe.
1: Ok.
0: E li ha messi su, siamo usciti. A volte mi ruba i vestiti, non le gonne, non ancora, non i vestiti, però le mie camicie, le mie magliette.
1: Ho capito.
0: E io amo l'uomo un po' stile Harry Styles.
1: Sì, ho capito.
0: Che senza alcun problema ostenta volentieri
1: il lato femminile.
0: Il lato femminile, perché vuol dire proprio che non hai nulla. Cioè, io mi preoccupo più di quelli che hanno paura a fare anche solo dire una parolina sbagliata, perché oddio, mi prenderanno mica.
1: Di tipo la maglietta rosa, no?
0: Sì, sì.
1: Ci sono ancora, sì.
0: Evviva. Sì. E tra l'altro saluto il mio amico Matt, che spesso e volentieri si ritrova a mettere lo smalto nero sulle unghie. L'uomo con lo smalto nero sulle unghie a me piace.
1: Cioè, ho capito.
0: Sì.
1: Okay. Sa molto di The Cure.
0: A me sa molto di, come si chiamavano, i Tokyo Hotel.
1: Tra l'altro,
0: Running Through the Monsoon. Erano loro?
1: Loro, che sono tedeschi, tra l'altro.
0: Ah, non mi ricordo mai, ma non sono giapponesi?
1: Ma che giapponesi?
0: Allora,
1: ti dico questo, se ti piace i Tokyo Hotel e hai 10 minuti, vai su Netflix e guardati la serie dedicata ai due fratelli dei Tokyo Hotel. Non è bella, di fanno...
0: Davvero?
1: Fanno morire, perché uno è omosessuale e l'altro invece è eterosessuale.
0: Sì.
1: E c'è questo mondo, ma non significa nulla, ma c'è questo mondo che si scontra tra i due con un bene che si vogliono inesauribile, e fanno ridere da proprio la loro vita.
0: Ma
1: vera.
0: Ma dai!
1: Sei in casa
0: ma
1: loro.
0: Scusami, tipo reality?
1: Tipo reality, ma fanno morire dal ridere.
0: Scusami, ma loro che fine hanno fatto?
1: Beh, allora, loro viaggiano tantissimo con i Tokyo Hotel, perché fanno dei tour infiniti.
0: Ancora?
1: Assolutamente. Vivono negli Stati Uniti, in California, entrambi.
0: Ma io pensavo non suonassero più.
1: Uno insieme alla Heidi Klum.
0: Davvero?
1: Sì.
0: Scusami, fammi.
1: Uno insieme a Heidi Klum. L'altro invece ha dei problemi sentimentali, però li mette giù in un modo che ridico.
0: Ma scusa, aspetta. Amore, ciao, sono in onda con Maxi, come sempre ti saluta, anche gli ascoltatori.
1: Bella.
0: Ma mi ha appena detto Maxi che uno dei Tokyo Hotel sta insieme ad Heidi Klum. È vero? Mi fai vedere la foto? Ma scusami, ma i Tokyo Hotel sono ancora così tanto seguiti?
1: Sì. E hanno un podcast strafamoso, ma riempiono gli stadi.
0: Cioè, ma cosa stai dicendo?
1: Fanno podcast dal vivo, visto che hanno tipo fino a 20.000 persone. No, ma sono due e poi fanno morire.
0: E di cosa parlano nel podcast degli affari loro?
1: Della loro vita, perché lui, il ragazzo, diciamo, gay, ha una vita sentimentale meravigliosa, nel senso che è pieno di incomprensioni, ancora non ha trovato l'anima gemella, quindi gioca molto su questo fatto.
0: Oddio, ragazzi, sto guardando le foto. Oh!
1: Hai visto?
0: Lui, tra l'altro, con capello lungo e barba, lei sempre meravigliosa, e ciao. Ti dice, scusate, cosa, dice, perché sembra una di quelle coppie che inizio quando le vedi, eppure ragazzi sono ancora insieme, sì, e super affiatati.
1: Dopo anche
0: quello dei Tokyo Hotel è Tom Kaulitz.
1: Kaulitz si chiamano, okay, così, brava.
0: Il chitarrista della band.
1: Sì.
0: Stanno insieme dal 2018, si sono sposati nel 2019 e a quanto pare sono ancora molto innamorati. Cannes 2026 docet.
1: Sì, sì. Invece l'altro, che non ricordo, non si chiama ovviamente Tom, e lui è il cantante, ma è una sagoma, ragazzi,
0: ma
1: fa ridere.
0: Perché io me lo ricordavo versione emo frangettona,
1: sì,
0: quel, vederlo adesso così
1: è
0: fa
1: country, è country.
0: Sì, sì.
1: È country.
0: L'altro è il gemello, non è il fratello, si
1: gemello,
0: chiama Bill, Bill Kaulitz, è ancora iconico come un vampiro glam,
1: sì,
0: uscito da una sfilata interstellare.
1: Guardalo, guardalo, ti vedrai che mi dici grazie. È leggero, bello,
0: ma pensa a te.
1: Sì, sì, sì.
0: Vedi, ma manco mi hai parlato

0: Maxi, ci sono le cantine aperte questo weekend, non abbiamo ancora giocato, come abbiamo potuto, scusate.
1: Parliamo troppo.
2: Appuntamento
1: parliamo
2: è offerto da Swiss Wine Ticino. Scopri e vivi cantine aperte nei weekend 16, 17 e 23, 24 maggio.
0: Ma come abbiamo potuto essere così storditelli? Ma chiacchieriamo troppo, questa è la verità.
1: Ma lo facciamo
0: amici,
1: adesso.
0: Amici, sì. Allora, rapidi e indolori, perché se volete portarvi a casa due giornaliere, perché sono due a testa, per godervi a pieno una delle giornate di cantine aperte che ha intrattenuto il sottoceneri nel weekend scorso e invece in questo prende possesso del sopraceneri, va bene?
1: Va bene.
0: Volete partecipare? Volete giocare? Vi va bene, che tanto le linee sono ancora in fase di sistemazione, quindi giocate contro voi stessi, molto più semplice,
1: molto,
0: ok?
1: Sì,
0: quindi o chiamate lo 091 basta, non devo neanche dirvi niente. Aspetta, scusa. Sì?
3: Sì, ciao, sono
0: ciao.
3: Mary.
0: Come, Mary?
3: Sì.
0: Mary, buongiorno.
3: Buongiorno, è Radio 3i?
1: Sì, sì, non ha mai giocato perché lei, abbiamo avuto un'altra no. Mary, ma non è la stessa Mary, lo so dalla voce.
0: Sì.
1: Quindi tranquilla, Margherita.
0: No, ma mi ha fatto sorridere, è Radio 3i?
1: Perché tu hai messo quel dubbio, tu hai stillato Mary?
0: Sì. Scusami,
1: ciao.
0: Mary.
1: Ciao.
0: Ciao tesoro, benvenuta.
1: Ricordiamo, grazie, Mary per sempre,
0: sì,
1: che la nostra amica ha interpretato un film meraviglioso.
0: Oppure Mary, tutti pazzi per Mary.
1: Con la camera
0: sì,
1: Diaz.
0: Sì, sì, con la Diaz, con
1: ciao,
0: la Diaz. Vabbè, vabbè. E purtroppo non abbiamo tanto tempo per stare a chiacchierarcela, Mary.
1: Mary.
0: Succederà un'altra
1: va
0: volta.
1: Bene.
0: Ti creo subito la suspense.
1: Suspense.
0: Sei già stata a cantine aperte?
3: No.
0: Quindi sarebbe l'occasione pazzesca per godertela pieno?
3: Certo.
1: C'è il microfono che ogni volta che fai è lì che mi guarda e mi dice ti prego diglielo tu. Però vabbè, comunque
0: non
1: andiamo avanti.
0: Guarda quanto sei stupido, andiamo avanti.
1: Mary.
0: Sì.
1: Il vino frizzante contiene due punti. A. Ossigeno. B. Azoto. C. Anidride carbonica. D. Vapore. Cosa contiene il vino frizzante? Il frizz, diciamo. Mi dà un frizz.
0: Aspetta, no Mary, ti sento male. Rimani con noi che dobbiamo condividere.
1: Cosa dici?
3: Mi ha detto A, cosa che era?
1: A, ossigeno.
3: Ossigeno, B.
1: Ripeto, ossigeno, azoto.
0: Lo sta mettendo su Google. Vai.
1: Ossigeno, azoto, anidride carbonica, vapore. Vai, spara.
3: B,
1: azoto, giustamente. No, non ce lo spari un po' di azoto nel vino?
0: Secondo me sì.
1: Giusto. Bravissima, perché invece è l'anidride carbonica. E quindi abbiamo toppato la prima.
0: E vabbè, dai.
1: Ne ha ancora due.
0: Sì, non mollate la speranza, su, forza.
1: Qual è il bicchiere migliore?
0: Aspetta. Ecco.
1: Qual è il miglior bicchiere? Ho sbagliato. Qual è il bicchiere migliore per degustare il vino rosso? A. Stretto e alto,

0: a casa le due giornaliere, ok?
1: Ok.
0: Dai, dai che sono tesa, allora. Sono tesa, vai, vai, vai.
2: Hai il raffreddore, Mary?
1: Un po'.
2: Allora sarà difficile, però senti, se annusi il tappo, cosa stai controllando? A. Se è elegante. B. Se sa di bosco. Che senso? Vabbè. C. Se il vino è difettoso. Oppure la D. Se vale i soldi che hai speso.
0: Non è facilissima però come risposta,
1: La C.
2: La C.
0: Però aspetta Mary, tu sei andata così spavalda un attimo, cioè qua c'è il rischio di perdere di non,
2: Sei sicura Mary? Tu sei una che beve un bicchiere di vino al giorno, le medico di torno?
1: No, adesso uno al giorno no.
0: No, una
1: tanto,
0: bottiglia.
2: Ma Maxi, un bicchiere.
0: Perché limitarsi a un bicchiere, ma dai.
2: Ma infatti. No, ha detto ogni tanto. Allora.
1: Ogni tanto.
2: Mary. Non è se è elegante, non è se sa di bosco, non è se vale i soldi che hai speso, ma è se il vino è difettoso.
0: Brava! Bravo! Senti, allora le due giornaliere sono tue, con chi ci vai a cantine aperte?
1: Con mio marito, dai.
0: Ah, con tuo marito, brava. Senti, ma vuoi andare domenica o sabato?
1: Pensa, bella domanda.
0: Allora pensaci, resta in linea, okay? Chiama tuo marito, anzi no perché se il telefono con me, niente, scrivigli un messaggio e arrivo subito, ok?
2: Ciao Mary, okay. Grazie.
0: Ciao Mary, brava, grazie. Ciao.
3: Questo appuntamento è stato offerto da Swiss Wine Ticino. Scopri e vivi cantine aperte nei weekend 16-17 e 23-24 maggio. Questa è Radio 3 delle
4: Suore. Suzuki nel segno della primavera. Scopri la serie speciale Swift Sakura. Eleganza giapponese e vantaggi fino a 1700 franchi. Con 5 anni di garanzia e leasing a partire da 1,99%. La Swift Sakura ti aspetta nei garage Suzuki Ticino. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
3: Il ristorante pizzeria Animo Mediterraneo di Mendrisio ti aspetta domenica 24 maggio per un pranzo di beneficenza. Gusta la nostra proposta di pesce a prezzo fisso e aiuta con noi l'associazione Divertiamo. Partecipa anche tu. Info e riservazioni su animomediterraneo.ch. Al ristorante Panoramico, il protagonista è il risotto. Creazioni raffinate, ingredienti selezionati e un menù degustazione esclusivo. Prenotate su www.ristorantepanoramico.ch. Vi aspettiamo ogni sera dal martedì alla domenica presso il boutique hotel La Rocca, in via Ronco 61 a Porto Ronco. Grandi risotti, emozioni e un panorama sul Lago Maggiore che toglie il fiato. Via Ronco 61, Porto Ronco, Ascona.
4: Sabato 23 maggio vivi il Biasca Faido Cari Bike Day, pedalata popolare, cronoscalata, kids tour, escursioni in mountain bike elettriche e discese in mountain bike da Cari. Navetta, guide, divertimento e dimostrazioni al villaggio della pista coperta di Faido. Pronto a pedalare? Ti aspettiamo a Faido il 23 maggio con il sostegno di Banca Stato.
5: Da Manor alla confezione moda uomo 30% di sconto acquistando due articoli di marchi selezionati tra cui Manor. Affrettati, l'offerta è valida solo fino al 23 maggio. Da Manor, la moda conviene davvero.
6: Ciao Carlo, già in giro?
7: Sì, cerco un'auto senza spendere una fortuna.
6: Fortuna che c'è Autoronchetti, sapessi che super offerte.
7: Non perdere tempo, da Autoronchetti, mega sconti di premi stock su Kia in pronta consegna, entro fine giugno. Leasing a partire da 0,99%. Autoronchetti, via San Gottardo 12, col Drerio. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
3: New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antolino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch.
8: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

0: Fireworks era il 2010, una delle sue hit incredibili, ma noi abbiamo un appuntamento importante perché il giovedì, oh, non si scherza.
1: Il giovedì dopo la pubblicità delle 20, tutti,
2: beh, facevo anche rima, c'è il presidente dell'Ordine dei Medici, il dottor Denti, scusatemi, non è stato voluto.
0: Mi scusi, dottore.
2: È vero.
1: Sì. Beh, così ve lo ricordate, a che ora c'è il dottor Denti?
0: Alle
1: dopo
0: 20.
1: La pub delle 20.
0: Sì, sì, sì.
1: Scusa.
0: Sì. Buongiorno doc, come sta?
3: Bene, buongiorno a voi tutti. Bene, sto bene, grazie, grazie.
1: Ah, che bello sentirla. Senta, Doc, allora, insieme a lei, all'interno di questo programma che porta il nome di Amici in Affitto, stiamo andando a toccare vari ed eventuali argomenti. Ora, siamo lì lì per scoprire oggi... Scusatemi.
0: Tanto voglio ringraziare il Doc perché mi sono arrivati un sacco di feedback su Zecche. Ti ricordi che abbiamo parlato?
1: Certo.
0: Grazie ragazzi, non sapevo.
1: Sì.
0: Quindi lo giro anche al dottor Denti. Ma grazie. Oggi di cosa parliamo?
3: Oggi parliamo di quello che viene definito isolamento sociale mascherato da connessione permanente.
1: Doc, aspetti, prima di cominciare a toccare l'argomento, dica. Sento sempre più persone, ovviamente non farò nomi, con figli, nipoti che soffrono. Ragazzi, i ragazzi fanno fatica ad andare a scuola. Pare che i social, comunque l'utilizzo dei telefonini, stia cambiando radicalmente purtroppo l'interazione tra i ragazzi. Io
0: è
1: non so
0: cambiato.
1: Se andiamo a parlare lì. Sì, sì.
0: È già cambiato.
1: Però ecco, Doc, andiamo pure.
0: Quindi parliamo di social, parliamo di connessione, parliamo di telefonino, giusto, di isolamento anche in un certo senso.
3: Esatto, esatto. Alcuni studi recenti pubblicati hanno addirittura dati sconvolgenti. Adolescenti fra i 12 e i 16 anni in media passano agli smartphone più di 6 ore al giorno.
1: Oddio, ragazzi.
3: Il 50% di questi si dice sempre più dipendenti dagli smartphone. Ben il 33% di questi ragazzi lamentano disturbi del sonno e il 58% dichiara di avere frequenti episodi di ansia. Questo fa capire l'incidenza di questa dipendenza ed è proprio questa, cioè questo isolamento della persona, del giovane, e il dovuto a questi social network, a questi giochi nuovi.
0: Ma Doc, scusi, ma l'ansia, perché secondo me è molto importante,
1: sì, bravo,
0: visto che ne soffrono sempre di più,
1: sì, sì.
0: Ma è dovuto al fatto dell'isolamento o del bombardamento? Perché comunque i messaggi arrivano veloci, continui, o, sempre più rapidi.
1: O dell'ansia da prestazione magari, a furia di vedere questi stereotipi.
3: Creano sempre più meccanismi di dipendenza questi smartphone, poi dipendenza fisica come dipendenza dal fumo, dipendenza dall'alcol. Quindi è una dipendenza allo stato puro, reale, come le altre dipendenze, che ogni dipendenza ha poi i suoi effetti indesiderati. A proposito di distrazioni, oggi possiamo parlare di distrazioni di massa dovuti a questi social.
1: Sì.
3: Sapete che ogni volta che rispondiamo a un messaggino impieghiamo 64 secondi per recuperare la concentrazione su quello che facevamo prima.
1: Ah, urca, quindi è vero che è consigliabile, state studiando per un esame, state preparando qualcosa a livello lavorativo, cioè prendetevi la pausa per guardare il telefono, ma non controllate ogni volta quando avremo un messaggio, altrimenti la distrazione cede.
0: Cioè, sì.
3: Anche perché la perdita di tempo dovuta a questi 64 secondi in una settimana fanno praticamente per mezza giornata.
1: Certo.
3: Mezza giornata per recuperare la concentrazione su quello che stiamo facendo prima. Per cui dal punto di vista proprio della salute, studio pubblica, assolutamente sconsigliato dare in mano un smartphone ai ragazzini al di sotto dei 13 anni. Ecco.
0: Sono d'accordo. Ma molte nazioni lo stanno vietando assolutamente,
1: sì,
0: nelle scuole, anche al di fuori delle scuole, nel senso nel tempo scolastico, anche che ne so, a ricreazione zero. E più nazioni si stanno allineando in questa cosa, lo trovo giusto perché è proprio una distrazione incredibile.
3: Sì, esattamente. Pensiamo di perdere una settimana di tempo soltanto per rispondere ai nostri messaggini.
0: Ma è vero che, Doc, che... io ricordo questo articolo e forse, sì, con la Marghi ne avevo parlato fuori onda.
1: Dimmi.
0: Di questo ragazzo che aveva fatto una crisi una crisi forte di nervi perché la mamma finalmente si decide di togliere, no? Dice basta col telefonino, sei in castigo. Questo è andato, ma come diceva il doc, è una dipendenza.
1: Tipo astinenza.
0: Sì, sì, cioè, è stato male, sì. Funziona così.
3: Sì, sì, esattamente. Bisogna cercare di usare in modo meno dipendente questi smartphone, stabilire un tempo di utilizzo, ad esempio, qui parlo ai genitori, ad esempio un'ora al giorno. Però attenzione, se noi limitiamo il ragazzo a un'ora al giorno, questa regola deve essere applicata non solo dal figlio, ma anche dai genitori, perché i figli tendono a copiare i genitori, ecco. Faccio un esempio che come si potrebbe al lato pratico fare questo esercizio. Ogni membro della famiglia decide di avere un suo tempo di utilizzo dello smartphone, no? Sì. Questo tempo è personale, può variare l'orario, può variare da papà, mamma, piuttosto che fratello, sorella, eccetera. Quindi stabilire di avere questo tempo prefisso, ma attenzione, la password del telefonino viene data all'altro. Ad esempio, mio figlio, ad esempio, non può, è lui che mi autorizza a utilizzare il mio telefonino perché solo lui ha la password.
1: No, beh, questo però è un bel gioco,
0: sì,
1: Doc.
0: Non mi dispiace.
3: Questo è un bel gioco che permette di recuperare la connessione familiare, ecco, perché siamo tutti coinvolti in un gioco, se vogliamo, di famiglia, no, un gioco di famiglia, responsabilizzando i genitori e i figli all'utilizzo, diciamo, meno dipendente e più intelligente degli smartphone.
1: Ma Doc, l'ha inventato lei questo gioco qui?
3: No, non invento niente io. Leggo molto. Dopo mi rimangono in mente alcuni episodi, alcune cose mi rimangono nella mente, ecco, per cui, e questo mi è piaciuto, questo esempio
1: molto. Senta Doc, condivisione da parte di un'ascoltatrice, le riporto il tutto. Buongiorno, ho 24 anni e da ben 3 anni mi sono tolta da tutti i social. Parlando con i miei coetanei, sempre più giovani stanno cercando di allontanarsi dai social e vivere più nella vita reale. Siamo in pochi, controcorrente,
0: ma ci siamo. Brava Giulia,
1: che carina.
0: No, poi usato con parsimonia è comunque con mezzo utile, adesso non è che è Satana,
1: no, però, no, anzi, ci si può anche fare dei bei investimenti lavorativi,
0: esatto,
1: come vetrina, anche per gli accessori che uno vende, il prodotto.
3: Poi, ripeto, quello che non è sano è avere dei dati che ti dicono che un adolescente passa 6 ore al giorno attaccato allo smartphone.
1: Chiaro.
0: Doc, io mi vergogno un po', adesso glielo svelo.
1: Oddio.
0: Sono andato a cercarlo mentre lei parlava. Tempo di utilizzo medio giornaliero del sottoscritto, del Maximo.
1: Ma quello era giornaliero?
0: Giornaliero.
1: Ma che cosa sta? Non ci credo.
0: Sì, però devo dire, poi vi spiego anche perché arrivo a quest'ora. 10 ore 34 minuti di telefonino al giorno. Però Doc, dalla mia dico anche, sono anche ore, perché io cosa faccio? Il telefonino lo uso per lavoro e uno dei miei lavori è scrivere musica, quindi io mando la base con le note del telefono, scrivo il testo. È facile anche che ci stia 6 ore su un testo.
1: Cioè,
0: c'è anche da dire
1: e
0: quello.
1: E secondo te il tuo telefono calcola anche quello o solo quando sei lì a chattare?
0: No, io credo che proprio l'utilizzo medio del telefono, quando ho visto 10 ore mi sono spaventato.
1: Ma no, 10 ore al giorno, ma non ce neanche 10 ore in un giorno,
0: infatti, però usandolo tanto per scrivere,
1: okay.
0: Allora quello va. Però
3: ripeto, vale per gli adulti queste tensioni, però il sedicenne raramente si mette a scrivere,
0: no, certo,
3: musica con lo smartphone, ecco, magari i più giovanissimi sono capaci, però ecco, quello che deve passare come messaggio è che passiamo troppo tempo, i giovani passano troppo tempo, addirittura recentemente, non so se avete letto sui giornali, in Inghilterra nelle scuole sta ritornando c'è l'abbandono, diciamo, dei mezzi, diciamo, dei smartphone, dei computer, delle tastiere, per tornare a scrivere a mano,
0: perché che molti l'hanno perso.
3: Si sono accorti che non si sa più scrivere, sì. Non si sa più scrivere un po' perché non, appunto, c'è anche questa deficit di attenzione che si crea da tutto questo sistema, e si sta riprendendo, scuderanno, diciamo, il computer e si ritornerà a scrivere magari anche sulla lavagna, magari
0: ecco, sì.
1: Sì, no, perché devo dire, ragazzi, ci sono pro e contro, la tastiera scrivi comunque più veloce, Però è vero che noto che i bambini non sanno più scrivere a mano.
0: Eh no, perché se non lo fai. I bambini, ad esempio, fanno fatica a leggere l'orario.
1: Ah, sì, vero?
0: L'orologio
1: le
0: normale.
1: Lancette.
0: Non lo sanno leggere.
1: Sì.
0: Non gliela fanno. È incredibile.
1: Sì,
0: come
1: sì, sì.
0: Stiamo cambiando in quel senso.
3: Dobbiamo un po' ritornare, anche perché questo impedisce poi lo sviluppo. È soltanto leggendo, scrivendo, giocando,
1: cerebrale, certo.
3: Che si alimenta i nostri neuroni cerebrali.
1: Se no, sono problemi nelle prossime generazioni.
0: Doc, le faccio una domanda difficile.
1: E poi dobbiamo salutare, sono in ritardo per la pub.
0: Non credo che ci sia tutto un elenco di malattie o di disturbi, però ci sono dei disturbi che arrivano proprio dall'utilizzo massiccio del telefonino. Ad esempio, uno ha detto:
1: beh, gli occhi, sicuro.
0: Il deficit dell'attenzione, la vista,
3: certo.
0: Cioè comunque certo. Stiamo già testando, magari non siano 40 anni che usiamo il telefonino,
3: sì.
0: Già disturbi, no?
3: Sono già evidenti quei disturbi, sono già studiati, difatti sono già studiati perché si manifestano già. La distrazione, il disturbo dell'attenzione, la concentrazione è il più classico.
0: Sì.
3: Abbiamo poi disturbi del sonno, marcati, ecco, un errore, una cosa ad esempio, se possiamo dare
1: sì.
3: Alcuni consigli utili, come si diceva una volta, no? Evitiamo di usare lo smartphone durante il pasto e prima di andare a dormire, perché comunque ti dà una, andare a dormire vuol dire prestare attenzione e quindi impedire, dare difficoltà al nostro cervello di addormentarsi, ecco. Limitare al tempo lo schermo, l'ho detto prima, un'ora al giorno è più che sufficiente per un giovane, sì, probabilmente, ecco. Ripeto, però, altro messaggio importante da fare: non posso dire a mio figlio non passare il tempo davanti allo smartphone, se sono io come genitore il primo a essere sempre.
1: Beh, chiaro.
0: L'esempio, ecco, certo.
3: L'esempio che tu prima dei giochi in famiglia, di darsi questo spazio di tempo ben definito, che uno della famiglia autorizza l'altro alla sua ora, al suo bene di tempo.
1: Allora salutiamo il presidente dell'Ordine dei Medici, il dottor Denti, che viene a trovarci ogni giovedì.
0: Grazie.
1: Dottor Denti, dopo la pubblicità delle 20, così ve lo ricordate, qui ad Amici in Affitto. E ringraziamo tutti per i tanti messaggi, anche chi dice: ragazzi, diciamo che purtroppo spesso e volentieri il grosso problema sono i genitori. Arrivederci, Doc.
0: Ciao, Doc, grazie.
3: Buon fine settimana.
1: A lei, grazie.
3: Arrivederci.

0: spiritosa. Lui è basso, bruttino, parla troppo. Ma chi li ha messi insieme è del mestiere.
1: Ci sono la Marghe e Maxi B.
2: Amici in affitto.

0: da non perdere ti aspetta ora nella profumeria della tua Manor.
1: Più sportività, più affidabilità, più garanzia, più Honda. Scopri le nuove Jazz, Civic e Prelude al Garage Boffelli. Ora con garanzia 8 anni o 160.000 km. Leasing 1,9% e premi fino a 4.000 franchi. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9, da Vesco. Honda-garageboffelli.ch. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
2: Dopo il successo dell'ultima edizione, torna Cervello e Cinema, Neurovisioni, esplorando traumi e trasformazioni. Grandi film e dibattiti insieme a neuroscienziati e studiosi della psiche. 12, 20, 27 maggio al Palacinema di Locarno. Ingresso gratuito dalle 20. Prenota su braincircolugano.ch con il sostegno di Banca Stato.
3: Fino a 500 franchi di sconto immediato. E ancora meglio, se la Svizzera è campione, il 19 luglio 5.500 TV rimborsate al 100%. Condizioni del sorteggio in negozio su conforama.ch.
4: Per la tua sicurezza e quella della tua auto, scegli Garage PNT Motorsport. Servizi, collaudi, sostituzione pneumatici, tuning e assistenza. PNT Motorsport. PNT Motorsport Mendrisio, il vostro partner premium nel Mendrisiotto. Offerte imperdibili su ruote complete estive.
5: Vuoi fare del bene passo dopo passo? Sabato 30 maggio dalle 10.30 al campo comunale di Mendrisio partecipa alla corsa di beneficenza organizzata dall'associazione Mano Aperta. Da solo o in famiglia puoi correre o camminare. Ogni giro può trasformarsi in una donazione grazie agli amici, parenti o colleghi che ti sostengono. Il ricavato aiuterà bambini, famiglie in difficoltà e donne vittime della tratta di esseri umani. Inoltre, gonfiabili, spettacoli del Circo Tonino, ristoro, special guest Mattia Crucitorti per autografi e dediche. Iscriviti sul posto o su manoaperta.ch. Un giro dopo l'altro per fare la differenza.
6: Finalmente la mia moto è qui! Il vento in faccia, la strada che scorre sotto le ruote!
7: Hai visto? Ho trovato la soluzione giusta! Con Flash Credit hai ottenuto il finanziamento chiaro e personalizzato che cercavi.
8: Ora tocca a te! Trova l'opzione adatta su flashcredit.ch. Muoviti con sicurezza. A Mendrisio e Stabio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
9: Sabato 23 maggio vivi il Biasca Faido Cari Bike Day, pedalata popolare, cronoscalata, kids tour, escursioni in mountain bike elettriche e discese in mountain bike da Cari. Navetta, guide, divertimento e dimostrazioni al villaggio della pista coperta di Faido. Pronto a pedalare? Ti aspettiamo a Faido il 23 maggio con il sostegno di Banca Stato.

0: Possiamo ringraziare Davidone e tutti i ragazzi della tecnica che ogni volta si sbattono nel fuori onda? Voi non li vedete, ma ci sono. Sono in mezzo a noi, intorno a noi.
1: Frankie Energy.
0: Che bello quel pezzo. Lo mettiamo domani?
1: Sì, va bene, va bene.
0: Perché domani dalle 7 alle 10 noi siamo presenti come sempre, come prima più di prima. E alle 7 il nostro Maxi B ci delizierà.
1: Ah, sì, anni 90.
0: Con gli
1: stavo dicendo, ci delizierà con quale dolce? Che c'è? Oddio,
0: ma che è? Che avevi dietro il cocca? Ti veniva da ridere. Vabbè, quindi insomma,
1: dalle sentivo il respiro, ma orribile.
0: È stato qualcosa di orrendo, vero? Ma è tutto finito, adesso puoi respirare.
1: Sì.
0: Quindi dalle 7 ci saranno gli anni 90, ragazzi, dai, state con noi, che ve lo fa fare di scegliere un'altra radio. Nel frattempo dobbiamo chiudere come sempre.
2: C'è un cliente che vuole sapere per suo
1: figlio. La conosco. Infatti l'ho sentita prima.
2: La persona che va in diretta in radio, che si chiama O Come Mai,
0: Gizzi.
2: E non la riescono a trovare su YouTube perché il figlio continua a cantare questa canzone. Mi ha detto se potevo chiedertelo.
0: Sì. Chi la canta oggi?
1: Beh, oggi la cantano tutti quei ragazzi e ragazze bullizzate da un cocca qualunque che vivono questa situazione col batticuore.
0: Le persone coccate.
1: Coccate, coccate.
0: Amori, ci vediamo domani alle

0: Questa è Radio 3. C'è un mondo là fuori che aspetta solo di essere scoperto. Con la nuova Jeep Compass ogni viaggio diventa un'avventura da vivere insieme con tutta la famiglia. Disponibile in versione hybrid, plug-in hybrid o 100% elettrica. Tua da 37.990 franchi e leasing 0,99%. Nuova Jeep Compass. Vieni a scoprirla da Nuova Garage Giorgio a Cadenazzo e da Automotive Bernasconi a Savusa.
1: La concessione del credito è vietata se provoca un eccessivo indebitamento.
2: Dal 22 al 26 maggio il Villaggio Rosa apre in piazzale Banca Stato a Bellinzona. 5 giorni di musica, food truck e animazione aspettando il Giro d'Italia. Concerti rock e anni 60-70, DJ set, Giro Land per le famiglie e il passaggio dei corridori sul maxi schermo. Alle 11 meet and greet con Noè Ponti. Ingresso libero, programma su bellinzona-carib26.ch con il sostegno di Banca Stato.
3: Sei pronto a vivere l'estate dei mondiali da protagonista? Se hai tra i 6 e i 14 anni, partecipa al Banca Stato Mundial Camp. Le tue settimane da campione tra calcio, divertimento e nuove amicizie in tutto il Ticino. In più, tanti premi e regali esclusivi di Banca Stato e Bella Gianda, consegnati da Michael Casanova, tantissime altre sorprese ed in regalo a tutti i partecipanti la Coppa del Mundial. Iscriviti subito su mundialcamp.com e alza la Coppa del Mondo con Banca Stato Mundial Camp. I posti sono limitati.
4: Il ristorante pizzeria Animo Mediterraneo di Mendrisio ti aspetta domenica 24 maggio per un pranzo di beneficenza. Gusta la nostra proposta di pesce a prezzo fisso e aiuta con noi l'associazione Divertiamo. Partecipa anche tu. Info e riservazioni su animomediterraneo.ch.
5: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. IREZ incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
6: Vuoi risultati professionali per il tuo giardino? Da Brico trovi grandi promozioni style con sconti fino al 53% e tante altre offerte da scoprire in negozio, come il decespugliatore FSA 50 kit a 199 franchi e idropuritrice Re 90 Plus a soli 99 franchi. Brico, il tuo rivenditore style. Trovi tutto anche su bricoshop.ch.
7: Dai nuova vita alla tua casa con Cassoni Color.
8: Talento e maestria nella pittura per interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
7: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
8: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch.
9: Cassoni Color.
7: Coloriamo i tuoi sogni.
10: Sono le 9 e 58 minuti, buongiorno.
0: Ticino News.
11: Alessandro Cocca al microfono. Impennata di fallimenti aziendali in Svizzera, ma per via di un cambiamento legislativo, più di 3 milioni i precetti esecutivi emessi, soprattutto nei confronti delle persone fisiche. Barbara Venneri.
12: Lo scorso anno in Svizzera sono state aperte 12.485 procedure di fallimento a carico delle imprese, ciò che significa un aumento del 61% rispetto all'anno precedente. Lo scrive l'Ufficio Federale di Statistica, rilevando quale causa una modifica della base giuridica. Ora, infatti, i creditori di diritto pubblico possono presentare un'istanza di fallimento in caso di mancato pagamento di prestazioni come imposte o contributi sociali. Il numero di procedure chiuse ha pure registrato una crescita. Più della metà è stata sospesa per mancanza di attivi, un terzo è stato liquidato per procedura sommaria o ordinaria. Le perdite derivanti dagli attestati di carenza beni hanno sfiorato gli 1,8 miliardi di franchi, un valore in aumento perché anch'esso influenzato dal maggior numero di fallimenti di imprese. Infine, sono stati emessi 3 milioni di precetti esecutivi, soprattutto nei confronti di persone fisiche. Le esecuzioni per debiti hanno portato a 1,5 milioni di pignoramenti che hanno riguardato per la maggior parte i redditi.
11: L'associazione Mercati Equi Svizzera ha presentato una denuncia contro Migros alla Comco per sospetto abuso di posizione dominante. L'organizzazione accusa il grande distributore di incassare ogni anno 12 milioni di franchi dai fornitori di frutta e verdura applicando una detrazione forfettaria del 3% sul valore della merce. Migros difende la pratica in vigore da anni sostenendone la legittimità. Già lo scorso anno l'associazione aveva presentato una denuncia simile contro Coop. L'impresa aveva quindi rinunciato all'introduzione del rimborso forfettario. Claso Flotilla, l'ambasciatore israeliano in Francia, ha assicurato oggi che tutti gli attivisti francesi e di altre nazionalità attualmente detenuti in Israele saranno rimpatriati nel proprio paese il prima possibile, a condizione che non abbiano però legami con Hamas. Abbiamo modificato la legge in modo da poterli far partire il prima possibile, ha dichiarato Joshua Zarka a France Info. Coloro che hanno legami diretti con Hamas, però, puntualizzato, saranno interrogati e trattenuti in Israele. La borsa svizzera apre in lieve ribasso la penultima seduta della settimana. L'indice dei valori guida SMI segna 13.390 punti in flessione dello 0,07% rispetto a ieri. Gli investitori hanno preso atto dei risultati record del colosso tecnologico americano Nvidia, ma continuano anche a seguire gli sviluppi in Medio Oriente.
13: Questo appuntamento è offerto da Pemocar, il vostro garage e carrozzeria di fiducia a Morbio Inferiore.
14: Infotraffico.
11: Traffico che è tornato ad essere regolare su strade e autostrade della Svizzera italiana.
15: Buongiorno Ticino, state ascoltando Lolly Day, due ore insieme tra ospiti, storie e tanta voglia di stare bene.

Buona mattina, buongiorno, buon giovedì 21 maggio. È una buona mattina per voi? È un buongiorno? Oppure nel pomeriggio avete un appuntamento che vi pesa e vi preoccupa? Può succedere, vi capisco. Quando non vedi l'ora che la giornata sia finita e che possa essere finita bene, felicemente, con buone notizie, insomma. Allora, per chi ha questo genere di situazione oggi, incrociamo tutto ciò che la natura ci ha dato di incrociabile, eh? Positivi, positivi. Sono le 10:02, dalle 11 non sarò più sola perché viene, ritorna in studio per voi l'avvocato Christopher Jackson, e questa volta ha detto: non portiamo un argomento fisso, ma lasciamo carta bianca alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Quindi, se avete dubbi, problemi legali, questioni legali in sospeso con qualcuno, non sapete come gestire contratti, avete delle domande, vorreste imparare qualcosa da un vero avvocato, approfittatene. Dalle 11 potete inviare la vostra domanda, il vostro quesito, il vostro cruccio legale allo 079 449 9537. Fino ad allora la musica di Radio 3i e la mia voce saranno la vostra compagnia da qua alle 11. Buon caffè.

0: sono accorta che ho ancora toccato i capelli come non bisognerebbe fare, a detta del nostro parrucchiere stylist di fiducia Ale, e mi sgrida quando è in studio e si accorge che arriccio col dito, mi sgrida. Quindi anche voi ricordatevi di non farlo se avete i capelli lunghi, perché rischiate di distruggerli. Allora, stanno già arrivando tra l'altro le domande per l'avvocato Jackson. Io cerco di non perderle perché manca un'oretta al suo arrivo e il rischio appunto è quello di perderle, visto che arrivano anche altri messaggi da qua alle 11. Dalle 11 in avanti vi assicuro che ci sarà, arriva. Allora, sono le 10:08, una buona giornata, dicevamo, a chi magari deve affrontare qualcosa di parecchio impegnativo dal punto di vista delle strade. Non so se dirlo, perché poi ogni volta che lo dico arrivano 62 messaggi di Via Swiss che raccontano il contrario. Facciamo così, non dico niente, basta, ci siamo capiti, faccio l'occhiolino. Comunque, Rain Dance, una canzone molto amata questa dagli adolescenti.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let

0: canzone che è diventata molto molto gettonata negli ultimi anni, un po' grazie ai runner, quelli che corrono su e giù per le montagne, perché utilizzavano questo brano come colonna sonora. E poi grazie anche al telefilm, come vogliamo chiamarlo, insomma, Stranger Things, dove era presente questo brano di Kate Bush, bellissimo. Sono le 10:17, buongiorno, buon caffè a tutti quanti, posso salutare Patrick, un caro amico? Buongiorno, oggi condividiamo un pochino lo stesso mood per quanto riguarda, stesso genere, le stesse sensazioni per quanto riguarda questa giornata. Belle le domande che stanno arrivando, c'è Mitch, molto filosofico, introspettivo, che dice, per l'avvocato Jackson, ma con tutte queste leggi c'è la libertà o sono le leggi a renderci liberi? È bellissima, ci vorrà il sottofondo adatto poi per questa domanda. Do il buongiorno anche al nostro Guy. Aspetta, sto dicendo buenos dias, no? Il nostro Guy parla francese e è da Ascona, quindi bonjour monsieur, bonjour Guy. Sentite che bello il suo francese? Aspetta.
1: Bonjour mon petit cœur adoré.
0: Cioè, è carino, no? È bellissimo, è bellissimo. Poi è una delle lingue più affascinanti del mondo. Secondo me dovrebbero mettere questa regola di default. Quando uno deve esprimere un sentimento o deve dichiarare il proprio sentimento o chiedere la mano di qualcuno, bisognerebbe farlo solo in francese. Ma in tutto il mondo, in Russia, in Sud America, solo in francese.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Allora, è arrivato un messaggio con ti amo in tutte le lingue, ma mi manca quella più bella. Cioè,
1: I love you. Ti amo.
0: Sì.
1: Je t'aime.
0: Sì. Il Tamiri Bengdo lo lasciamo.
2: Stai ascoltando, stai ascoltando. No, no, no, no, no, Dolly.
3: Il migliore accesso internet wifi della Svizzera, ultra veloce con tecnologia da 10 gigabit al secondo, oltre 300 canali TV. La velocità in Ticino non è mai stata così alta. Home Speed Home, il miglior accesso internet wifi della Svizzera, ultra veloce con tecnologia da 10 gigabit al secondo, oltre 300 canali TV. Salt Home, 39

0: trasformarsi in una donazione grazie agli amici, parenti o colleghi che ti sostengono. Il ricavato aiuterà bambini, famiglie in difficoltà e donne vittime della tratta di esseri umani. Inoltre, gonfiabili, spettacoli del Circo Tonino, ristoro, special guest, Mattia Crucitorti per autografi e dediche. Iscriviti sul posto o su manoaperta.ch. Un giro dopo l'altro per fare la differenza.
1: Torna Cantine Aperte.
2: Torna Cantine Aperte.
1: A maggio, regalati un weekend alla scoperta delle cantine ticinesi. Degustazioni, incontri con i produttori, musica e convivialità. 16-17 maggio sotto Ceneri, 23-24 sopra Ceneri. Scopri di più su cantineaperte.ch. Pura dolce vita con Swiss Wine Ticino, in collaborazione con Banca Stato.
3: Tesoro, che fai?
4: Sto organizzando la prossima vacanza in camper, tra mare e montagna.
3: Che idea fantastica! Allora chiamo subito SCS Camper e Caravan di Cadenazzo per un controllo completo del camper.
4: Grande, vengo anch'io! E se troviamo un modello nuovo che ci piace, magari lo cambiamo, eh?
3: Esatto! Ci sono tutti gli ultimi modelli Jotty Line.
4: Non vedo l'ora di partire!
3: Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.
5: Chiama un vecchio amico, raccogli i rifiuti durante una passeggiata, aiuta chi è in difficoltà, chiunque esso sia. Oggi più che mai c'è bisogno di solidarietà e di buone azioni. La giornata della buona azione di sabato 30 maggio è un'iniziativa promossa da Coop, Radio 3 e altri partner. Condividi con noi le tue piccole buone azioni giornaliere e aiutaci a diffondere l'importanza dei piccoli gesti. Invia la storia della tua buona azione al numero 079 449 95 37. Hashtag giornata della buona azione.

Allora, le dichiarazioni più belle sono in francese per quanto riguarda l'amore. Questa è ovviamente una mia idea, non è assolutamente per tutti, perché c'è chi dice non è vero, guarda che anche lo spagnolo ha il suo perché, anche la lingua portoghese, insomma ogni lingua racchiude sicuramente qualcosa di speciale, a ognuno ha le proprie vibrazioni, diciamo. Vabbè, sono le 10:30 quasi, io direi ultimo caffè con caffeina, tra poco, poi basta per il resto della giornata, così dicevano. Poi le cose cambiano ogni mese, no? Le regole ogni anno. Prima ci dicevano di non mangiare troppe uova perché non fanno bene, adesso ci dicono di mangiarne un sacco ogni settimana. Noi ci adattiamo, voi diteci cosa dobbiamo fare e noi lo facciamo.

spesso in questo periodo dell'anno. Quali sono le domande che più spesso vi trovate a porvi? Magari per quanto riguarda le vacanze, se dovete prenotare, ma mi rimborseranno? Ma è meglio prenotare da un'app che raggruppa un sacco di voli, di compagnie aeree tutte assieme, o è meglio andare sul sito della compagnia aerea? Che differenza c'è se prenoto? Insomma, ci sono tante domande, comunque. Quanto sono tutelata con l'assicurazione viaggi che posso stipulare qua in Svizzera? Tante domande che sono emerse ed emergono ancora di più in questo periodo della nostra storia. Sappiamo che non si sa fino all'ultimo se si può partire verso destinazioni, non si capisce se gli aerei avranno carburante, insomma sono tante le domande. Ecco, anche in questo ambito ci si può tutelare, ma bisogna essere in grado di capire dove, come, quando e perché. Quindi, se siete anche voi nella stessa situazione, potete mandare la vostra domanda per l'avvocato Jackson. Stavo dando un'occhiata perché Via Swiss ci manda un'informativa che riguarda però nessuno, perché è una cosa che accadrà tra qualche giorno, il 26 maggio, quindi manca ancora qualche giorno. Comunque avvisano che ci sarà un convoglio militare tra Comelina e Cadenazzo, quindi ci saranno dei problemi di traffico anche. Però il 26 maggio, non pensiamoci adesso, manca tempo, mancano ancora 5 giorni, viviamoli sereni e felici.

0: c'è la LOL. Con ospiti e musica, la mattina di Radio 3i ha un ritmo in più.
1: 140 anni di eccellenza meritano un'offerta straordinaria. In esclusiva da Merbag Lugano e Mendrisio, i modelli Mercedes-Benz più desiderati sono ora tuoi, con leasing allo 0% e vantaggi di prezzo fino al 33%. Ora da Merbag, perché certi momenti non si ripetono. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
2: AIL Arena, l'attesa è finita. Sabato 30 e domenica 31 maggio vivi l'inaugurazione della nuova casa dell'FC Lugano. Esplora la nuova AIL Arena con un tour dedicato e divertiti nel Fan Village. Due giorni di festa per tutti, tra musica, giochi e tanto divertimento. Info e prenotazioni tour su fclugano.com/inaugurazione.
3: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori e tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
4: Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno, per una consulenza su misura. Al tuo fianco per tutte le questioni assicurative e previdenziali. Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno. Il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi.
5: Fermati un attimo, Mazda sta facendo qualcosa di straordinario. Premi stock fino a 7.500 franchi sulle auto disponibili subito, cumulabili.

0: Il Sallamone su mazda.ch/autotris.
1: Otto's Sport Outlet conquista il cuore degli appassionati di ciclismo. Vi attende una vasta scelta di e-bike, mountain bike e biciclette per bambini delle marche Wheeler, Trek e Rock Machine a prezzi semplicemente imbattibili. Consulenza e servizio inclusi. Otto's Sport Outlet in via Nosette 1, Riazzino.
2: Tocca a me, vai. Sto pensando a quella cosa tra Chiasso e Lugano che inizia con tra e finisce con i.
3: Ah, la so. Il traffico.
2: No, dai, altro indizio. Ha una fantastica scelta di colori.
3: Ah, la so. Il tramonto.
2: Ma no, vedi che con questa la indovini sicuro. Hanno uno showroom a Coldrerio.
3: E vabbè, ma così è troppo facile.
2: Dai, di là. Trapletti pittori, dai, della Vanessa Trapletti.
3: Io cosa ho detto? Ho detto Trapletti pittori.
2: Chiamala Trapletti pittori.
4: Questa è Radio 3i. Radio 3i.

0: sì.
1: Sul DAB, FM e streaming.

saluto la Debbie che mi fa veramente sorridere tanto e le dice: vacanze in Italia quest'anno non me la sento di rischiare di non partire o di non tornare, che poi dice restare abbandonata su di un'isola deserta non sarebbe malissimo, però non so, resto con i piedi a terra e quindi vacanze in Italia. Chi viaggia adesso ha soldi e tempo, io non ho né il primo né il secondo, infatti pensa che bello, rimani abbandonata in un'isola perché non ci sono più aerei che ritornano a casa. Certo, impegnativo sicuramente, però era per pur rire, come si suol dire. Poi anche qualcun altro dice: quest'anno addirittura vacanze in Svizzera come ai tempi della pandemia, giusto per non rischiare troppo. Posso assolutamente capire. Non è sicuramente il periodo storico più facile questo per prendere un volo e partire per le vacanze. Caro Emerald, ritorniamo al 2010, quando eravamo tutti giovanissimi anzi.

domani mattina sarà con noi una creatura meravigliosa, seppur solo al telefono. È sempre un piacere ricevere la sua energia. E ci sarà con noi per l'orchestra della Svizzera Italiana Barbara Widmer, che ci presenterà i concertoni per il fine settimana di Pentecoste in quel dell'Ax. Sono due bellissimi programmi, ma vi parleremo domani di tutto questo. Insomma, non perdete l'appuntamento di domani. Tra pochissimo, come detto, con noi l'avvocato Christopher Jackson e tante tante vostre domande.

0: Stai ascoltando La Lolli. La Lolli.
1: Innamorarsi al primo sguardo? Meglio al secondo! Da Emilfrey Ticino trovi la più ampia scelta di veicoli d'occasione certificati, affidabili e convenienti. Con una vettura Emilfrey Select, l'auto giusta è più vicina di quanto pensi. Emilfrey Ticino, scegli oggi la tua prossima emozione. Ti aspettiamo da Emilfrey, Noranco, Lamone e Balerna.
2: Settimana alla Migros, 20% sulla lombata di agnello Migros, 100 grammi a soli 2,95. Scopri di più su migros.ch.
3: Chiama un vecchio amico, raccogli i rifiuti durante una passeggiata, aiuta chi è in difficoltà, chiunque esso sia. Oggi più che mai c'è bisogno di solidarietà e di buone azioni. La giornata della buona azione di sabato 30 maggio è un'iniziativa promossa da Coop, Radio 3 e altri partner. Condividi con noi le tue piccole buone azioni giornaliere e aiutaci a diffondere l'importanza dei piccoli gesti. Invia la storia della tua buona azione al numero 079 449 9530. Hashtag giornata della buona azione.
4: Grande novità da Luca Castelli a Castione. Sono arrivati i prodotti Biort. Casette da giardino, pergole, armadietti e cassoni. Tutto con il 25% di sconto. Promozione valida fino a fine maggio. Qualità made in Austria con 20 anni di garanzia. Ordina online con spedizione gratuita su lucacastelli.com e richiedi anche un preventivo per il montaggio.
5: Al ristorante Panoramico, il protagonista è il risotto. Creazioni raffinate, ingredienti selezionati e un menù degustazione esclusivo. Prenotate su www.ristorantepanoramico.ch. Vi aspettiamo ogni sera dal martedì alla domenica presso il boutique hotel La Rocca, in via Ronco 61 a Porto Ronco. Grandi risotti, emozioni e un panorama sul Lago Maggiore che toglie il fiato. Via Ronco 61, Porto Ronco, Ascona.
6: Da Foxtown arrivano gli Sneaker Days. Dal 22 al 25 maggio scopri una selezione imperdibile di sneakers dei migliori brand fashion e sportivi a prezzi outlet ancora più convenienti. Il momento giusto per dare un nuovo passo al tuo stile.
7: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
8: Shop like a Fox.
9: Ah, che panorama! La primavera è arrivata e con Stile Alpino sono pronto per ogni avventura. Nuove scarpe, vestiti leggeri, accessori smart, tutto per godersi la natura con stile. Vieni a scoprire le novità di Stile Alpino a Lugano, Canobbio o su stilealpino.ch. Stile Alpino, la montagna ti sorride.
10: Sono le 11.
11: Ticino News.
12: Ben ritrovati da Barbara Venneri. Il municipio di Locarno ha deciso, sarà ancora Moon and Stars ad occuparsi dei concerti in Piazza Grande e Largo Zorzi fino al 2032. Gianluca Albisetti.
13: L'assegnazione, come si legge in una nota dell'esecutivo locarnese, arriva dopo un concorso pubblico aperto nel settembre del 2025 con l'obiettivo di pianificare in anticipo l'utilizzo degli spazi cittadini per i grandi eventi musicali. La procedura, lo ricordiamo, non è stata priva di ostacoli. Contro il bando era stato presentato un ricorso inizialmente respinto dal Consiglio di Stato, ma ancora pendente davanti al Tribunale Cantonale Amministrativo. Tuttavia il ricorso non aveva effetto sospensivo e dunque la città ha potuto proseguire fino all'assegnazione definitiva. Alla gara hanno partecipato tre società, una di queste, NK Bookings, è stata esclusa per problemi formali nella documentazione, mentre la valutazione finale si è concentrata sulle offerte di Moon & Stars da un lato e TAC AG dall'altro. Per garantire imparzialità e competenza, il municipio si è affidato anche a esperti esterni e ha permesso alle società concorrenti di presentare oralmente i propri progetti. I criteri di valutazione comprendevano la qualità della proposta, il coinvolgimento del territorio, l'aspetto economico e la solidità organizzativa. Secondo il municipio, l'offerta di Moon & Stars è risultata nettamente superiore, distinguendosi per completezza, qualità progettuale e capacità di rispondere agli obiettivi fissati dal concorso. E per questo motivo sarà la società a gestire concerti estivi in Piazza Grande per il prossimo quinquennio.
12: Andiamo a Lugano, dove la politica si interroga sulle spese sostenute in seguito alla demolizione dell'ex macello. Un'interpellanza chiama in causa il municipio, chiedendogli tra le altre cose quali sarebbero stati i costi di rimozione e smaltimento del materiale in un'operazione programmata. Nel testo si domanda infine se l'esecutivo intende effettuare un audit per chiarire le procedure all'ordine della decisione di abbattimento dello stabile. Dalla Svizzera, impennata di fallimenti aziendali nel 2025, cresciuti del 61% rispetto all'anno precedente, ma soprattutto per via di una modifica della base giuridica. L'Ufficio Federale di Statistica spiega che ora i creditori di diritto pubblico possono presentare istanza di fallimento in caso di mancato pagamento di prestazioni come imposte o contributi sociali. Infine sono stati emessi 3 milioni di precetti esecutivi, per la gran parte nei confronti di persone fisiche. E in chiusura, gli scolari di seconda elementare possono ancora migliorare in lettura e matematica, e quanto emerge da uno studio commissionato dai cantoni, che si dicono moderatamente soddisfatti. Nella lettura nella lingua di istruzione il 79% degli allievi ha raggiunto gli obiettivi formativi nazionali, in matematica la percentuale del 76%. I partecipanti hanno ottenuto risultati migliori nella comprensione orale.
10: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
11: L'infotraffico.
12: Traffico che al momento risulta regolare.
14: Questo appuntamento è offerto da Molinari Pittura S.A. Da oltre 75 anni. Molinari Pittura, passione e professionalità. Info su molinari.ch.
11: Previsioni del tempo.
12: Oggi in prevalenza soleggiato con temperature massime attorno ai 27 gradi.

0: Siamo arrivati al momento giusto per aprire i microfoni. Dopo rotolando verso studio, siamo rotolati in studio. No, siamo arrivati in studio e diamo il bentornato al nostro avvocato di fiducia Christopher Jackson. Buongiorno Chris.
1: Buongiorno Lolla, buongiorno a tutti.
0: Come vedi, sono già arrivate numerose domandine per te. C'è un po' di tutto, eh. Io ho già potuto leggere, tu devi ancora dare uno sguardo alle domande. È arrivato un po' di tutto. E mi sembrava un pensiero carino poter dare carta bianca in generale, in ambito legale, a chi ha qualche necessità, quindi se avete dei quesiti,
1: assolutamente,
0: contenziosi, come si dice nel vostro gergo?
1: Vertenze, contenziosi, vertenze. Dubbi, anche solo dubbi di natura, sì, giuridica, che magari anzi permettono di chiarire una situazione prima che sconfini in una vertenza, in un contenzioso o in problemi più seri.
0: Ecco, quindi se avete questo genere di dubbi anche per quanto riguarda contratti, prenotazione vacanze, acquisto veicoli, qualsiasi cosa, scriveteci 079 449 9537. Questo è il vostro momento.

0: siamo pronti ad aprire lo studio? Non abbiamo il giudice però. Allora Chris, ti piacerebbe fare il giudice?
1: Ma è un lavoro sicuramente molto bello, ma è estremamente complesso e faticoso.
0: Perché quindi... dici? Secondo me è più faticoso l'avvocato, no?
1: Ma i magistrati da noi in Ticino sono estremamente oberati di lavoro, proprio perché anche a livello di numeri non riescono più a stare dietro la mole di procedure sia civili che penali. E quindi so per esperienza, per
0: amici
1: che riferiscono anche alcuni magistrati, è un lavoro oggi massacrante. Se si vuole lavorare bene, dar seguito agli incarti nei tempi che la giustizia esige, è un lavoro veramente non dico 24 ore al giorno, ma c'è chi ci arriva molto vicino.
0: Scusa la domanda ignorante, ma indossano una casacca anche in Svizzera?
1: No, da noi no. Da noi né i magistrati né gli avvocati indossano casacche o toghe.
0: Come in Inghilterra.
1: Cantoni, esatto, in altri cantoni, per esempio Canton Ginevra, hanno gli avvocati, i giudici hanno una toga.
0: Nera, carina però.
1: Diciamo diritto cantonale.
0: È bella questa, quindi ogni cantone
1: propone di introdurla anche in Ticino, ma ora non ha mai.
0: Ma quindi come si veste un giudice solitamente?
1: Giacca e cravatta. O se è una donna, insomma, tailleur o camicia, insomma, con un modo elegante, ma
0: certo,
1: senza particolari divise.
0: Non in training, insomma.
1: quello meglio evitare.
0: Training da giudice. Va bene, allora veniamo alle domande dei nostri ascoltatori. Abbiamo tante domande, infatti adesso le sto ricercando. Partiamo dalla ditta d'incasso?
1: Sì.
0: Abbiamo questo messaggio che vuoi tradurre della signora Ioli?
1: Sì, allora c'è la nostra ascoltatrice che dice che anni fa ha ricevuto un precetto esecutivo da parte di una ditta d'incasso, quindi quelle società che poi recuperano i crediti per conto dei creditori principali. Dice che ha pagato questo importo anche se avendo qualche dubbio sull'esigibilità, perché voleva evitare problemi futuri, e poi adesso anni dopo, chiedendo l'estratto delle esecuzioni, ha visto che questo precetto risulta ancora nella lista delle esecuzioni e che non è stato cancellato. Dice: cosa posso fare, anche perché non mi risulta più che questa ditta d'incasso esista. Magari è fallita oppure
0: può essere.
1: Ha chiuso i battenti. Il problema qui è il seguente, che va sempre ricordato: se qualcuno promuove un'esecuzione e questa esecuzione è fondata, nel senso che effettivamente l'importo è dovuto, allora l'unico modo per far rimuovere questa esecuzione dall'estratto delle esecuzioni è che chi ha promosso l'esecuzione ne chieda la cancellazione.
0: Ho capito.
1: E purtroppo, se si paga l'importo dovuto, chiaramente il debitore implicitamente riconosce che l'importo era effettivamente dovuto, e quindi, salvo che chi ha promosso l'esecuzione ne chieda la cancellazione, quella voce rimarrà nell'estratto esecutivo per 5 anni, finché poi viene, diciamo così, radiata d'ufficio.
0: Automaticamente, sì.
1: Il mio consiglio è: se voi volete pagare un precetto esecutivo perché ritenete che sia dovuto, o comunque per evitare di dover fare procedure, spendere soldi e tempo, premuratevi prima di fare un accordo con il creditore, quello che ha promosso l'esecuzione, in base al quale, se voi pagate l'importo, il creditore chiederà lo stralcio dell'esecuzione.
0: Ok.
1: Questo è che fare un accordo dove si dice: automaticamente, se io ti pago, con questo accordo varrà come procura, in modo che io possa chiedere all'ufficio esecuzione di cancellare l'esecuzione. Così avete almeno la sicurezza: pago ma non mi risulta più niente nell'estratto delle esecuzioni. Se invece io pago spontaneamente per dare seguito a quell'esecuzione, a quel precetto, è poi impossibile far cancellare d'ufficio l'esecuzione, se non su istanza del creditore, cosa che poi il creditore di solito non ha più nessun interesse a cancellarla,
0: certo,
1: perché ormai avete pagato,
0: certo,
1: e quindi sparisce, o peggio ancora, se magari è un vicino arrabbiato piuttosto che qualcuno che ce l'ha con voi, apposta vi lascerà l'esecuzione per 5 anni. Quindi è meglio, prima di pagare, premurarsi di fare un accordo in questo senso.
0: Questo è intelligente, molto intelligente. Allora, abbiamo una domanda di Sara, di infiltrazione d'acqua, poi andiamo in pubblicità, e dice: ho un'infiltrazione d'acqua importante dovuta a un deterioramento di una parte comune della nostra PPP, dove siamo tutti proprietari. Gli altri condomini non se ne preoccupano e nemmeno l'amministrazione. Ho chiesto una riunione straordinaria, ma è stato risposto che devo pagare io. Ma è corretto? Come posso agire?
1: Ma di principio non è corretto, nel senso che le spese relative alle assemblee condominiali, rispettivamente a tutto quello che riguarda la gestione del condominio, sono spese comuni che vanno ripartite fra i vari condomini per millesimi. Chiaro, se un condomino poi agisce in modo spropositato, causa costi inutili, allora possono essergli addebitati. Se però sono delle spese relative a un'assemblea necessaria, perché il problema effettivamente esiste, i costi andrebbero ripartiti per millesimi.
0: Okay.
1: Dopodiché, se la maggioranza o gli altri condomini non reagiscono, e nemmeno l'amministratore reagisce agisce su una richiesta legittima di un comproprietario, poi non resta purtroppo che fare richiesta al giudice. E a quel punto il comproprietario, che non vede tutelati i propri diritti, può agire contro l'intera comunione dei comproprietari, di cui chiaramente farebbe parte anche il condomino che agisce, ma in quel momento lì agisce come persona esterna, per ottenere un intervento per la riparazione delle parti comuni, tanto più che in questo caso il difetto alle parti comuni pregiudica anche una parte di proprietà esclusiva di di questa persona, quindi poi c'è il rischio che a lasciare andare la cosa senza intervenire questa infiltrazione possa peggiorare e poi magari estendersi anche ad altri locali o ad altri appartamenti.
0: Oh, certo.
1: E segnalo in altro che se c'è un'infiltrazione dovuta alle parti comuni, magari perché si è rotto un tubo o per altri problemi, normalmente l'assicurazione del condominio copre anche i danni che sono stati causati poi alle parti ad uso esclusivo. Questo è da verificare se nel caso di specie si possa applicare, però ritengo che perlomeno una reazione da parte della condominio, della comunione dei comproprietari rispettivamente dell'amministrazione ci dovrebbe essere.
0: È dovuta, insomma. Quindi diciamo a Sara di non mollare, come si suol dire.
1: Come dico sempre, scrivere una raccomandata con un termine ultimo, in modo che sia tutto chiaro, tracciabile, avvertendo che se questo termine dovesse decorrere infruttuoso si agirà per le vie legali, nelle sedi opportune.

0: Stai ascoltando La Lolli. AIL Arena, l'attesa è finita. Sabato 30 e domenica 31 maggio vivi l'inaugurazione della nuova casa dell'FC Lugano. Esplora la nuova AIL Arena con un tour dedicato e divertiti nel Fan Village. Due giorni di festa per tutti, tra musica, giochi e tanto divertimento. Info e prenotazioni tour su fclugano.com/inaugurazione.
1: C'è un mondo là fuori che aspetta solo di essere scoperto.

0: Falegnameria.
1: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
2: A Camorino, Vedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
3: Da Manor, alla confezione moda uomo 30% di sconto acquistando due articoli di marchi selezionati, tra cui Manor. Affrettati, l'offerta è valida solo fino al 23 maggio. Da Manor, la moda conviene davvero.
4: New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antonino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch.
5: Prezzi da gol! Ora da Conforama! Fino a 500 franchi di sconto immediato! E ancora meglio! Se la Svizzera è campione, il 19 luglio 5500 TV rimborsate al 100%! Condizioni del sorteggio in negozio su conforama.ch.
6: Finalmente la mia moto è qui! Il vento in faccia, la strada che scorre sotto le ruote!
7: Hai visto? Ho trovato la soluzione giusta! Con Flash Credit hai ottenuto il finanziamento chiaro e personalizzato che cercavi.
8: Ora tocca a te! Trova l'opzione adatta su flashcredit.ch. Muoviti con sicurezza. A Mendrisio e Stabio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.

0: giusto.
1: Ritorniamo in compagnia dell'avvocato Christopher Jackson. Tanti messaggi, Chris, un po' di tutto oggi. Parliamo di testamento?
2: Sì.
1: Abbiamo una domanda tra sorelle, se c'è modo, visto che hanno avuto uno screzio, di estromettere una delle due sorelle appunto dal proprio testamento.
2: Esatto, la nostra ascoltatrice ci chiede se è possibile fondamentalmente non lasciare niente.
1: Sì.
2: Alla
1: sì.
2: propria sorella, e di principio sì, nel senso che i fratelli comunque non detengono una quota legittima, okay. legale, la quale non può, non, diciamo, chi decede non può rinunciare o che non può quindi togliere a questi eredi. Quindi di principio questo è possibile, è chiaro che bisogna premunirsi per tempo lasciando un testamento, perché se non si lascia testamento c'è il rischio che poi se dovesse succedere qualcosa e la persona dovesse premorire ai propri genitori, allora poi tutti i beni salgono verso la stirpe dei genitori e poi okay. quando i genitori vengono a mancare, salvo che loro stessi abbiano fatto un testamento che esclude la sorella, dopo i beni, la successione discenderebbe anche verso la sorella, quindi okay. diciamo che per evitare che le possa aggiungere qualcosa a livello di successione in un futuro, bisogna premunirsi per tempo e prendere anche delle contromisure a livello di testamento.
1: Ecco, però si può fare, insomma.
2: Si può fare proprio perché i fratelli non sono detentori di una quota legittima.
1: Adesso abbiamo il capitolo di una storia d'amore, diciamo finita non serenamente. Praticamente ci scrive un nostro ascoltatore e dice: vengo assunto in questa azienda da poco più di un anno e mezzo. Ho avuto una relazione con la capa del personale che era sposata. Inizialmente cercata da lei, ha scoperto che avevo una compagna e l'ha contattata. Con le dovute conseguenze, dopo 4 mesi mi ha fatto licenziare senza giusta causa, che ho vinto verso l'azienda. Da qui la mia domanda. Io ho le prove, quindi messaggi e tante altre prese di contatto. Che mi ha seguito, mi ha messo un localizzatore in auto, mi guardava dalle telecamere aziendali delle filiali e ha scoperto tutto impossessandosi del mio telefonino a mia insaputa. Le ho, tra virgolette, prestato un Rolex, perché la garanzia ce l'ho io. Ho la facoltà di intentare una causa verso di lei e farmi ridare alcuni miei oggetti personali, come l'orologio, gli occhiali e dei documenti cartacei. Se sì, quanto posso chiedere come risarcimento?
2: Sicuramente se questi oggetti sono ancora in possesso di questa persona e il nostro ascoltatore può dimostrare che questa persona non è diventata o non è mai stata la proprietaria, può intentare un'azione di, si chiama un'azione di rivendicazione, dove il legittimo proprietario di un bene può chiedere alla persona che lo detiene senza averne diritto di restituirlo.
1: Okay.
2: Quindi tutti questi beni, se sono ancora in possesso di questa signora, possono essere rivendicati tramite un'azione giudiziaria, nell'ambito della quale si può chiedere anche il risarcimento del danno.
1: Okay.
2: Risarcimento del danno che è chiaramente legato alle spese necessarie per la procedura, può essere legato anche ad altre spese che sono state causate da questa appropriazione, diciamo così, indebita, almeno temporanea. Eventualmente si può provare anche a chiedere il risarcimento del torto morale. È chiaro che il fatto di non aver potuto recuperare alcuni oggetti, per quanto siano oggetti personali, magari anche di valore, è difficile comprovare che abbiano causato una sofferenza in una persona tale da giustificare un torto morale, però ci si può provare.
1: Mm-hmm.
2: Il resto della situazione, quindi quello che questa signora ha fatto, meriterebbe forse un approfondimento mm-hmm. a sé per quanto riguarda il risarcimento del torto morale, perché penso che questa persona, tra i problemi che ha avuto sul posto di lavoro e nella vita personale, un po' di sofferenze ci siano anche state.
1: Certo.
2: Però ecco, legare questo risarcimento semplicemente al fatto che non siano stati restituiti questi oggetti può diventare più complicato. Come in questi casi complicato può diventare, a seguito della fine di una relazione, anche dimostrare che questi oggetti non siano stati regalati, perché normalmente le persone, magari un po' piccate, vengono a dire: ma era un regalo, se
1: sì.
2: ce l'ho io è perché mi è stato regalato. E dopo comprovare che così non sia, se non c'è un accordo scritto, non ci sono, ecco, anche testimoni o fatti concludenti che dimostrano il contrario, può diventare problematico, però ci si può sicuramente provare.
1: Sono storie difficili, ma ecco, tornando a qualche dettaglio di questa storia, lei ha messo un localizzatore nell'auto di lui, ma non si può, non è legale come cosa?
2: Beh, quello sicuramente no. Ecco, viola la privacy, viola tutta una serie di norme sia del codice penale che della legge sulla protezione dei dati. Insomma, sicuramente pedinare una persona o geolocalizzarla contro il volere o all'insaputa addirittura della persona coinvolta non è legale. Però penso, o immagino, che questo sia già stato poi
1: appurato
2: gestito e liquidato in separata sede.
1: Allora, un'altra domanda, in bocca al lupo, insomma, per questa situazione. Lolly, per piacere, puoi chiedere se un nuovo proprietario acquista lo stabile in cui lavoro, può aumentare l'affitto?
2: Ma dipende da vari elementi. Anzitutto bisogna capire se il contratto di locazione permette un aumento della pigione in tempi brevi, cioè cos'è il termine di disdetta entro il quale il proprietario può o chiedere l'aumento della pigione o altrimenti notificare la disdetta del contratto. Se il contratto è fisso per un determinato periodo, di principio un aumento così, diciamo, semplicemente voluto dal proprietario, dal nuovo proprietario, non è possibile, salvo che, ecco, ci siano delle condizioni particolari. Anche un aumento della pigione poi va controllato per vedere se non sia eventualmente un aumento abusivo, eccessivo. Però il primo passo da fare è controllare sul contratto di locazione quando è il primo termine utile di disdetta, quindi se c'è ancora un periodo dove la disdetta non può essere notificata dalle parti, oppure se il periodo fisso è già decorso, non c'è mai stato, quindi può essere notificata una disdetta entro termine di 6 mesi di solito, per locali commerciali. In tal caso, decorsi i 6 mesi, normalmente un aumento della pigione, se proporzionato e ragionevole, può essere richiesto.
1: Ok, allora abbiamo la richiesta di un anonimato e dice: vorrei fare questa domandina, le spese di canalizzazione chi deve pagarle, l'inquilino o il proprietario di casa per legge?
2: Questo è un tema frequente.
1: È un classico, è vero?
2: Non solo per spese di canalizzazione, ma in generale è un tema quello delle spese accessorie, no? Perché il proprietario, nell'ambito del contratto di locazione, chiaramente a fine anno, col conguaglio, certe situazioni tenta di far pagare all'inquilino magari più spese, o proprio sia a livello di quantità che di qualità, più spese di quelle normalmente esigibili, e l'inquilino poi le contesta. Su questo c'è un po' di dibattito anche dottrinale, ma la dottrina maggiore sostiene che le spese di canalizzazione possano essere poste a carico dell'inquilino, proprio perché sono legate all'utilizzo del bene. La legge ci dice in modo molto generico che non possono essere poste a carico dell'inquilino quelle spese che non sono in nessun modo connesse con lo sfruttamento a titolo di reddito nell'ambito della locazione, quindi tasse di fondiarie piuttosto che di spese di miglioria, eccetera, a livello di imposte pubbliche. Però ecco, le spese di canalizzazione, siccome la canalizzazione serve, no, in modo generico anche a chi ci vive, soprattutto a chi ci vive, è una spesa che evidentemente ripartita per millesimi può essere posta a carico anche dell'inquilino.
1: Ok, non solo, ma anche a carico.
2: Sì, poi bisogna capire perché sono varie tasse, no? C'è la tassa con la base. Sì. Però una parte di questa tassa può essere posta a carico dell'inquilino. Io consiglio sempre, se si hanno dubbi, di richiedere all'amministrazione o al proprietario i giustificativi e la tabella di ripartizione delle spese, del conguaglio e delle spese accessorie, in modo da capire esattamente se le spese che vengono poste a carico dell'inquilino siano corrette.
1: Allora Chris, ancora una domanda, poi c'è un po' di pausa. Qualcuno dice: sono domiciliato in Ticino dalla nascita, dopo gli studi universitari oltre Gottardo ho trovato lavoro. Ora mi hanno chiesto di trasferire il mio domicilio fiscale lì, quindi oltre Gottardo, pur rimanendo domiciliato in Ticino, dove voto. Come devo comportarmi quando devo definire il mio domicilio, per esempio, in campo assicurativo?
2: Ma questa è una domanda sicuramente interessante, anche complessa. Diciamo che in Svizzera il concetto di domicilio è unitario rispetto ad altri paesi come l'Italia, dove c'è la residenza e il domicilio. Il codice civile ci dice che il domicilio è dove la persona si stabilisce con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente, quindi è un concetto unitario. Spesso il domicilio fiscale, ma non sempre, segue il domicilio anche effettivo, quello sancito dal codice civile, quindi il domicilio dove la persona effettivamente passa la maggior parte del tempo o dove ha il centro dei propri interessi è considerato al codice civile il proprio domicilio. Non sempre è facile, ma questo in relazione anche alle conseguenze fiscali, spostare il domicilio in un altro cantone, perché il domicilio il cantone di partenza può opporsi, può contestare che la persona abbia veramente il domicilio effettivo ai sensi del codice civile in un altro cantone, proprio per evitare di perdere un contribuente. Quindi questo causa spesso problemi per chi magari vuole aprire una buca lettere nei vari cantoni fiscalmente attraenti. Dice: vabbè, io mi domicilio lì, ma poi c'ho la casa a Lugano e non pago più qui le tasse.
1: Adesso controllano,
2: non è così semplice.
1: Esatto. Allora Chris, c'è un po' di pausa, poi torniamo per l'ultimo appuntamento, insomma l'ultimo intervento in compagnia di Christopher Jackson.

0: Stai ascoltando la Lolli con ospiti e musica. La mattina di Radio 3 ha un ritmo in più.
1: Il miglior accesso internet wifi della Svizzera, ultra veloce con tecnologia da 10 gigabit al secondo, oltre 300 canali TV. La velocità in Ticino non è mai stata così alta. Home Speed Home, il miglior accesso internet wifi della Svizzera, ultra veloce con tecnologia da 10 gigabit al secondo, oltre 300 canali TV. Salt Home, 39,95 al mese, ora con 200 franchi di cashback.
2: Stanco delle solite pareti?
3: È il momento di colorare la tua casa con Cassoni Color.
2: Pitture interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
3: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
2: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch.
4: Cassoni Color.
3: Coloriamo i tuoi sogni.
5: Torna Cantine Aperte.
6: Torna Cantine Aperte.
5: A maggio regalati un weekend alla scoperta delle cantine ticinesi. Degustazioni, incontri con i produttori, musica e convivialità. 16-17 maggio sotto Ceneri, 23-24 sopra Ceneri. Scopri di più su cantineaperte.ch. Pura dolce vita con Swiss Wine Ticino, in collaborazione con Banca Stato.
7: Innamorarsi al primo sguardo? Meglio al secondo! Da Emilfrey Ticino trovi la più ampia scelta di veicoli d'occasione certificati, affidabili e convenienti. Con una vettura Emilfrey Select, l'auto giusta è più vicina di quanto pensi. Emilfrey Ticino, scegli oggi la tua prossima emozione. Ti aspettiamo da Emilfrey, Noranco, Lamone e Balerna.

0: storia da non perdere ti aspetta ora nella profumeria della tua Manor.
1: Il ristorante pizzeria Animo Mediterraneo di Mendrisio ti aspetta domenica 24 maggio per un pranzo di beneficenza. Gusta la nostra proposta di pesce a prezzo fisso e aiuta con noi l'associazione Divertiamo. Partecipa anche tu. Info e riservazioni su animomediterraneo.ch. Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
2: Radio 3i. Ogni emozione, solo tua.

0: Ritorniamo per l'ultimo intervento in compagnia dell'avvocato Christopher Jackson. Abbiamo un po' di messaggi. Facciamo il possibile, Chris, il possibile. Cominciamo da un messaggio di un nostro ascoltatore che dice: ciao, ho un papà amante del casinò. Prima di accettare l'eredità, ho modo di sapere per tempo se sto assumendo debiti?
1: È una domanda molto interessante, mm-hmm. che chiaramente in un caso così estremo è assolutamente una domanda pertinente, ma non solo. Ci sono tante persone che diventano magari eredi di un parente o di qualcuno che le ha nominate eredi e vogliono giustamente sapere prima di accettare l'eredità se ci sono debiti. Premetto che quando si diventa eredi, se si accetta l'eredità, si assumono gli attivi ma anche i passivi. La legge presume una rinuncia tacita se è manifestamente oberata questa successione di debiti, quindi nei casi diciamo drammatici. Cosa permette la legge di fare? Permette di chiedere l'accettazione col beneficio di inventario. Vuol dire che la persona chiede che prima di accettare venga fatto da parte di un notaio, di solito, un inventario di tutti i beni attivi e passivi.
0: Ah, ok.
1: E quindi in questa procedura viene pubblicato sul foglio ufficiale, si chiamano delle grida, dove si dice entro questo termine se qualcuno aveva dei crediti verso la persona defunta deve annunciarli, se non vengono annunciati di regola non possono più essere fatti valere. E quindi poi la persona prima di accettare l'eredità ha una lista dove si dice ci sono X attivi, Y passivi e quindi ha la possibilità di accettare la successione o di rifiutarla perché è oberata di debiti.
0: Okay.
1: Veramente questa procedura ha un costo che deve anticipare l'erede che la chiede, può essere un costo abbastanza importante. Quindi se i debiti sono manifesti non conviene e quindi conviene rinunciare direttamente, però questa possibilità per legge è senz'altro data.
0: E almeno uno si tutela un pochino, no? Abbiamo un'altra domanda e dice: la mia compagna non sa più che fare con il suo ex compagno, hanno una bimba insieme, lui è ossessionato, la chiama 100 volte al giorno, sempre con videochiamate, vuole sapere con chi è, dove sta e dove si trova. Cosa possiamo fare?
1: Ma queste sono purtroppo situazioni anche frequenti oggigiorno con tutti gli apparecchi elettronici, social media eccetera, e la legge, il codice civile propone tutta una serie di misure a tutela della personalità nei casi in cui ci siano queste persecuzioni da parte di chiunque, ma specialmente mm-hmm. nell'ambito di ex compagni, mariti eccetera. Bisogna fare un'istanza al giudice, quindi è una misura di protezione della personalità dove il giudice ordina alla persona che manda i messaggi, che contatta, che pedina, che si apposta fuori da casa, uffici eccetera, ordina di cessare subito questo tipo di misure sotto comminatoria penale. Vuol dire che se la persona persevera, ogni volta che commette questa violazione diviene combinato una multa. Questo è il primo step. Il secondo step chiaramente sono misure più incisive, si può arrivare fino al braccialetto elettronico. Se nulla funziona, chiaramente anche a livello di diritto penale può essere ordinata la carcerazione.
0: Wow.
1: Ci sono queste misure, vanno chiaramente usate, sono procedure molto semplici dove si tutela il più possibile anche la vittima di questo tipo di situazioni. Il mio consiglio è raccogliere tutte le prove, perché per ottenere la misura bisogna comunque comprovare che queste chiamate ci siano, che questi contatti ci siano.
0: Certo.
1: Quando poi gli autori di questi gesti si rendono conto che qualcosa bolle in pentola, spesso e volentieri cancellano i messaggi, oppure quindi appena arrivano i messaggi e le chiamate fare degli screenshot, raccogliere le prove in modo da poter dimostrare al giudice l'intensità, la frequenza e il contenuto di queste comunicazioni moleste.
0: Quindi, dato che sono un disturbo per tutti, non sottovalutare la situazione, anzi.
1: Assolutamente no, anche perché adesso esiste anche nel nostro ordinamento il reato di stalking, quindi sono delle misure proprio pensate a livello civile e penale per tutelare le persone da situazioni sempre più frequenti che non vanno sottovalutate, perché spesso queste persone poi possono passare, non per forza, ma possono passare da questo tipo di atti semplicemente fastidiosi anche ad atti pericolosi e lesivi dell'integrità psicofisica della vittima, quindi prima si agisce di solito meglio è.
0: Ti ringrazio e dice grazie perché la situazione è diventata insostenibile. Allora, l'ultima domanda, Chris, poi dobbiamo salutarci. Una nostra ascoltatrice scrive: ho un'amica che sta divorziando, se dovesse succederle qualcosa a parte il papà potrebbe affidare a me sua figlia?
1: Allora, questa è una domanda che tanti fanno. Sì, diciamo che di principio se il genitore che è affidatario del minore viene a mancare o per qualsiasi motivo non può più badare al minore, interviene il giudice, quindi l'autorità di protezione normalmente, che valuta a chi affidare il bambino valutando l'interesse del bambino a essere affidato all'altro genitore, che di solito è la prima scelta, salvo che ci siano dei problemi particolari o che l'altro genitore non possa, non voglia o non ci sia più. In quel caso, in ogni caso, il genitore affidatario può determinare, può lasciare una sua indicazione di una persona che desidererebbe diventasse poi la persona a cui il minore viene affidato, però bisogna sempre ricordare che questa valutazione viene poi fatta da un'autorità preposta sulla base di una valutazione della persona, del minore, dei suoi bisogni. Quindi alla domanda posso già oggi nominare quella persona e sono sicuro che il minore andrebbe affidato a quella persona in caso succedesse qualcosa, la risposta è negativa. Okay. Nel momento in cui il fatto si verifica, l'autorità tiene in considerazione le proposte, i desideri del genitore, ma valuta comunque allo stato attuale delle cose i bisogni del minore stesso e anche l'idoneità della persona che è stata indicata come affidatario auspicato. Quindi non si può avere certezza, giustamente, perché va messo al primo posto il bisogno e desideri anche del minore, del bambino.
0: Chris, avevamo altre domande, una parlava di proprietà intellettuale, era interessante, però purtroppo non abbiamo più tempo. Io ti ringrazio di cuore per questa puntata pazzesca, grazie avvocato Christopher Jackson, e ci vediamo per l'ultima volta prima di chiudere questa stagione nel mese di giugno.
1: Volentieri.
0: Grazie Chris, buon lavoro.
1: Buona giornata a tutti.

0: Questa è Radio 3i.
1: Ciao Carlo, già in giro?
2: Sì, cerco un'auto senza spendere una fortuna.
1: Fortuna che c'è Autoronchetti, sapessi che super offerte.
2: Non perdere tempo, da Autoronchetti, mega sconti di premi stock su Kia in pronta consegna, entro fine giugno, leasing a partire da 0,99%. Autoronchetti, via San Gottardo 12, col Drerio. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
3: Dal 22 al 26 maggio, il Villaggio Rosa apre in Piazzale Banca Stato a Bellinzona. 5 giorni di musica, food truck e animazione, aspettando il Giro d'Italia. Concerti rock e anni 60-70, DJ set, Giro Land per le famiglie e il passaggio dei corridori sul maxi schermo. Alle 11, meet and greet con Noè Ponti. Ingresso libero, programma su bellinzona-carib26.ch con il sostegno di Banca Stato.
4: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch. Protegge i tuoi occhi con stile. Scopri i nuovi modelli di occhiali da sole Filman. Da 58 franchi e 50 con lenti graduate. Prenota un appuntamento o acquista online su filman.ch. Lasciati abbagliare. Filman.
5: Grande novità da Luca Castelli a Castione. Sono arrivati i prodotti Biort. Casette da giardino, pergole, armadietti e cassoni. Tutto con il 25% di sconto. Promozione valida fino a fine maggio. Qualità made in Austria con 20 anni di garanzia. Ordina online con spedizione gratuita su lucacastelli.com e richiedi anche un preventivo per il montaggio.
6: Audi A1 AR Limited Edition. La tua giornata, il tuo ritmo. Compatta, sicura di sé, pronta a tutto ciò che verrà. E ora con tasso di leasing a partire dallo 0,0%. Sali a bordo e parti subito. Da Amag vicino a te o su amag.ch/Audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
7: Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno, per una consulenza su misura. Al tuo fianco per tutte le questioni assicurative e previdenziali. Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno. Il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi.
8: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
9: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa. Per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
10: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma, con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
11: 11:58.
12: Ticino News, giorno.
11: Locarno resta Moonstars, il municipio ha assegnato gli spazi per gli eventi di Piazza Grande e Largo Zorzi fino al 2032, offerta nettamente superiore alle altre, spiega l'esecutivo.
13: Impennata di fallimenti in Svizzera nel 2025, ma in gran parte a causa di una modifica della base giuridica, il loro numero è aumentato del 61% rispetto all'anno precedente.
11: Il nuovo orario FFS sorride ai vacanzieri. Fra le novità, la tratta estiva Zurigo-Rimini, diverse le novità anche in Ticino.
13: Il meteo oggi in prevalenza soleggiato, nonostante qualche nuvola passeggera, basse quote, temperatura massima attorno ai 27 gradi.
11: Ticino News Giorno, ben ritrovati con l'informazione di metà giornata, giovedì 21 maggio, accanto a me Barbara Venneri. Ciao Barbara, buongiorno.
13: Buongiorno a tutti.
11: Il municipio di Locarno ha dunque deciso, sarà ancora Moonstars ad occuparsi dei concerti in Piazza Grande e Largo Zorzi, e lo farà almeno fino al 2032. Gianluca Albisetti.
0: L'assegnazione, come si legge in una nota dell'esecutivo locarnese, arriva dopo un concorso pubblico aperto nel settembre del 2025 con l'obiettivo di pianificare in anticipo l'utilizzo degli spazi cittadini per i grandi eventi musicali. La procedura, lo ricordiamo, non è stata priva di ostacoli. Contro il bando era stato presentato un ricorso inizialmente respinto dal Consiglio di Stato, ma ancora pendente davanti al Tribunale Cantonale Amministrativo. Tuttavia il ricorso non aveva effetto sospensivo e dunque la città ha potuto proseguire fino all'assegnazione definitiva. Alla gara hanno partecipato 3 società. Una di queste, NK Bookings, è stata esclusa per problemi formali nella documentazione, mentre la valutazione finale si è concentrata sulle offerte di Moon Stars da un lato e TAC AG dall'altro. Per garantire imparzialità e competenza, il municipio si è affidato anche a esperti esterni e ha permesso alle società concorrenti di presentare oralmente i propri progetti. I criteri di valutazione comprendevano la qualità della proposta, il coinvolgimento del territorio, l'aspetto economico e la solidità organizzativa. Secondo il municipio, l'offerta di Moon Stars è risultata nettamente superiore, distinguendosi per completezza, qualità progettuale e capacità di rispondere agli obiettivi fissati dal concorso. E per questo motivo sarà la società a gestire i concerti estivi in Piazza Grande per il prossimo quinquennio.
13: Andiamo a Lugano, dove la politica si interroga sulle spese sostenute in seguito alla demolizione dell'ex macello. Un'interpellanza chiama in causa il municipio chiedendogli, tra le altre cose, quali sarebbero stati i costi di rimozione e smaltimento del materiale in un'operazione programmata. Nel testo si domanda infine se l'esecutivo intende effettuare un audit per chiarire le procedure all'origine della decisione di abbattimento dello stabile.
11: La Segreteria di Stato della Migrazione chiude temporaneamente 6 centri federali d'asilo, fra cui quello di Chiasso. Stando ad una nota, questo avverrà al più tardi da metà giugno. Nelle ultime settimane, spiega la SEMI, il numero di nuove domande è stato inferiore alle previsioni, ma se le richieste aumenteranno, le capacità di questi centri saranno nuovamente disponibili nel corso dell'estate. Il periodo di chiusura sarà sfruttato per eseguire piccoli lavori di manutenzione.
13: Impennata di fallimenti aziendali in Svizzera, ma per via di un cambiamento legislativo. Più di 3 milioni di precetti esecutivi emessi soprattutto nei confronti delle persone fisiche. Federico Marino.
14: Lo scorso anno in Svizzera sono state aperte 12.485 procedure di fallimento a carico delle imprese, ciò che significa un aumento del 61% rispetto all'anno precedente. Lo scrive l'Ufficio Federale di Statistica, rilevando quale causa una modifica della base giuridica. Ora infatti i creditori di diritto pubblico possono presentare istanza di fallimento in caso di mancato pagamento di prestazioni come imposte o contributi sociali. Il numero di procedure chiuse ha pure registrato una crescita, più della metà è stata sospesa per mancanza di attivi. Un terzo è stato liquidato per procedura sommaria o ordinaria. Le perdite derivanti dagli attestati di carenza beni hanno sfiorato gli 1,8 miliardi di franchi, un valore in aumento perché anch'esso influenzato dal maggior numero di fallimento di imprese. Infine sono stati emessi 3 milioni di precetti esecutivi, soprattutto nei confronti di persone fisiche. Le esecuzioni per debiti hanno portato a 1,5 milioni di pignoramenti, che hanno riguardato per la maggior parte i redditi.
11: L'associazione Mercati Equi Svizzera ha presentato una denuncia contro Migros alla Comco per sospetto abuso di posizione dominante. L'organizzazione accusa il grande distributore di incassare ogni anno 12 milioni di franchi dai fornitori di frutta e verdura, applicando una detrazione forfettaria del 3% sul valore della merce. Migros difende la pratica in vigore da anni, sostenendone la legittimità. Già lo scorso anno l'associazione aveva presentato una denuncia simile nei confronti di Coop. L'impresa aveva quindi rinunciato all'introduzione del rimborso forfettario.
13: Svelati i nuovi orari FFS, dalla prossima estate collegamento diretto Zurigo-Rimini, numerose le novità anche per il Ticino. Francesca Facchiano.
15: L'FFS amplieranno l'offerta ferroviaria internazionale e nazionale a partire dal cambio d'orario del 13 dicembre 2026. Tra le principali novità, un nuovo collegamento diretto estivo tra Zurigo e Rimini, pensato per favorire i viaggi verso la riviera adriatica. Inoltre raddoppieranno i collegamenti quotidiani tra Zurigo e Venezia, mentre il treno Zurigo-Firenze sarà limitato a Bologna per gran parte dell'anno. Confermato invece il collegamento quotidiano verso La Spezia via Genova, non tutte le novità sono però positive. positive. Il collegamento diretto tra Basilea, Lucerna e Milano terminerà a Lugano a causa della mancanza di tracce ferroviarie disponibili. Sul fronte europeo, da aprile 2027 torneranno tre TGV giornalieri tra Losanna e Parigi via Ginevra, mentre i nuovi Nightjet miglioreranno il comfort dei viaggiatori notturni verso Amsterdam, Amburgo e Vienna. Per il Ticino, durante l'inverno verranno ripristinati i collegamenti diretti fino ad Airolo per facilitare l'accesso alle località sciistiche dell'Alto Ticino. Inoltre, i treni notturni Tiro anticiperanno leggermente la partenza per migliorare le coincidenze con Milano. Le FFS prevedono anche nuovi test per i collegamenti notturni interni, incluso un nuovo servizio sperimentale tra Zurigo e Coira durante fine settimana.
11: Chiudiamo con lo sport. Letizia Ricciardi in studio. Ciao Leti, buongiorno.
16: Buongiorno.
11: Svizzera mattatrice ai mondiali di hockey e stasera torna in pista.
16: Esattamente, ieri la Svizzera ha sconfitto l'Austria con un netto 9-0, risultato comunque non scontato viste le prestazioni precedenti della compagine austriaca che, come rossocrociati, aveva centrato 3 vittorie su 3 partite. La Svizzera continua dunque a dominare il gruppo A con 12 punti, risultato che di fatto qualifica, anche se non ancora matematicamente, la squadra ai quarti di finale. Diverse le soddisfazioni anche per i singoli giocatori, con Rjaic e Rochette, autori di una doppietta, Turkauf che ha trovato il suo primo gol del torneo e Genoni che nella partita di ieri sera ha scritto la storia stabilendo il nuovo record assoluto di partite senza subire reti ai mondiali, ossia 13. È un nazionale in grandissima forma che guarda già le prossime partite, a partire dalla sfida di questa sera contro la Gran Bretagna. Sarà poi il turno dell'Ungheria sabato pomeriggio. Infine, la partita forse più complicata, almeno sulla carta, si giocherà martedì 26 maggio contro la Finlandia. Prima di chiudere, una notizia che riguarda il calcio, perché Lugano ieri ha annunciato il suo primo acquisto per la prossima stagione. Si tratta del 18enne honduregno Derek Moncada, alla destra, classe 2007, giocava nel massimo campionato colombiano e Moncada ha firmato un contratto valido fino al 2031.
11: Grazie Letizia, è tutto per il momento, l'infotraffico ora.
12: Infotraffico.
11: Traffico che risulta essere regolare su strade e autostrade della Svizzera italiana.
12: Previsioni del tempo.
13: Oggi in prevalenza soleggiato con temperatura massima attorno ai 27 gradi.
12: Radio 3 presenta. Radio 3 presenta.
11: Ecco l'appuntamento di Tre Tenori, benvenuti.
17: Buongiorno.
18: Buona pausa pranzo, salutiamo la nostra Barbara e Alessandro, e anche
17: ecco,
18: Leti.
17: Anche ciao.
18: Ma non sei tu la Leti, io dicevo
17: che cosa.
18: Perché c'è questa voce così?
17: No, ma guardato. Oh. Ha detto la Leti, ma io.
18: No, perché era lì per quello.
17: La Leti, infatti stavo alzando il microfono.
19: Buon appetit con i tenori, aujourd'hui.
20: È meglio che canti, eh?
19: Sul club in cantonale, hai notte in campagna in città.
20: Sì.
19: I tenori sono qua.
20: Stavolta ha suonato lui, hai sentito?
18: Sì.
20: Va bene, buongiorno, buon pomeriggio, buon appetito, buon appetito. Oggi c'è.
17: Però è bello venire qui, vedere questi giovani, no? La Leti, la Barbie.
18: Alessandro anche. Alessandro l'hai detto un po' così. Alessandro.
17: Beh, il Coca non è più giovane, hai visto che è brizzolato.
18: Ma sai perché?
17: Anche lui.
18: Perché noi lo conosciamo da quando aveva 18 anni, lo ricordi?
17: È brizzolato quello. Anche lui adesso.
18: Sì, passa, è vero, anche per lui.
17: È nella fase George Clooney.
20: Scusa, quando non gli è più, allora in che fase sei?
17: Nella mia, Lino Banfi.
20: Lino Banfi.
18: Ma non è vero che non le è perché li tagli, perché comunque li hai.
17: Sì, sì, no, ma in generale.
20: Hai vissuto prima perché ha detto niente da segnalare sulla radio niente da segnalare sulla rete della radio della Svizzera italiana.
17: Chi?
20: Niente da segnalare sulla rete viaria della Svizzera italiana.
17: Chi è questo?
20: Coca,
17: è uno scioglilingua,
20: non ho neanche
17: uno
20: tempo a schiacciare un bottone.
17: Niente da segnalare sulla rete viaria della Svizzera italiana.
20: Niente, sembra però di come ha fatto lui.
18: Scioglilingua,
20: no?
18: Ve lo ricordo.
20: Perché ha fretta di andare scioglilingua.
18: Scioglilingua, dai.
20: 33 trentini trotterellando entrando, non lo so.
18: Tutti e 33 trotterellando entrarono in Trento.
20: Mi perdo. Sì, sopra la panca la capra canta.
18: Date un tozzo di pane a quel povero pazzo cane. Dillo più veloce.
17: Date un tozzo di pane a quel povero.
20: No, così diventa grave. Ti sei perso.
17: Era il dialogo fra due.
18: Li vuoi quei kiwi? Dillo veloce.
17: Li vuoi che qui. No, questo qua era il dialogo tra due calzolai.
1: tic tac.
20: Ecco, bene.
18: Bravo però, dai.
20: Sì, ma quando non ha niente da fare, cioè è stato lì finché non me ne viene
1: questo concentrare,
20: è come fischiare. Sto pensando se c'era qualcos'altro, ce n'erano di belli, sì, in dialetto, tanti. Però magari qualcuno ci suggerisce anche qualcosa.
18: Sì, dai, vogliamo anche sentirli magari detti da voi.
20: Dai,
18: 079,
21: come si chiamano queste cose qua? Si chiamano i detti.
20: Gli sciogli di lingua.
18: Gli sciogli di lingua, magari in dialetto sono ancora più belli.
1: Ticchete tacchete tac, tacumi tac, mi tacchi tot.
20: È l'unico che sa.
1: Tacchete tac.
20: Andiamo avanti. Si parte con Erasmus, buon appetito.

0: bene, guarda qui, adesso hai scatenato il finimondo con gli sciogli lingua. Vuoi sentire quello che è arrivato?
1: Sentiamo.
0: 40 volte.
2: Ma sentiamo quello. Attaccati tac. Ciao tenore.
0: Bravo. Ciao. Però questo è snervante, cioè nel senso che dopo un po' diventa tosto. C'è anche la versione internazionale. Sally sells sea health by the seashore.
3: Che sarebbe?
0: Ecco, che la Sally va a vendere le conchiglie lì al coso del mare, cioè al baracchino. Il chiosco. Allora, Sally sells seashells. No, vedi, è qui dove cadi. Seashells, ecco, by the seashore. Adesso vediamo, ce lo traducono. Dai, aspetta che arriva la Sara. Sara, fai una bella cosa visto che stai scrivendo adesso. Raccontacelo tu,
3: Dillo, non scrivere.
0: Fai l'audio.
3: Un bel vocale.
0: Fai un bel vocale.
3: E altri ve ne ricordate qualcuno?
0: Sai che secondo me qui. Seashells. Le conchiglie di mare. Aspetta, vediamo cosa
4: fa l'audio. Sì. Beh, intanto
3: c'è anche in tedesco qua, del pescatore Fritz.
0: Ah, ecco. Anche il pescatore Fritz che pesca pesce fresco.
3: E come fa? No, ma mandateci l'audio, così li dite, no?
0: Sì, è più bello.
3: Giusto.
0: Aspetta.
3: Pescatore Fritz.
0: Mi sembra
4: c'è l'audio di Sara, sentiamo cosa dice.
0: Secondo me è Gran Benson travestito. Aspetta,
2: Allora, è Sally.
0: Sì.
2: Vende le conchiglie al lungomare.
0: Al lungomare.
2: Ci siete quasi, ancora più veloce.
0: Ma dai,
2: io ci ho messo 10 anni a farlo veloce, mi inceppo ancora. Un buon lavoro.
0: Allora, se ci inceppiamo in italiano,
3: vogliamo sentire.
4: Figurati in inglese. Cioè.
0: Allora, anche quella tedesca, vabbè, aspettiamo. Nel frattempo, se arriva qualcuno, ben volentieri, anche perché oggi, brevemente, è la giornata mondiale del tè.
4: Oh.
0: E visto che la giornata mondiale del tè.
4: Molto British, con le cose.
0: Sì, è vero, vedi? No, io l'avevo pensata invece perché tu sei il nostro teista.
4: Ma io
0: bevo. Cioè, tu sei un amante del tè, no?
4: Sì, mi piace il tè verde.
0: E dunque,
4: sì.
0: Visto che siamo sulle ricette, mm-hmm, solitamente a quest'ora, non so se hai qualcosa da consigliarci per il,
4: no,
0: per
4: io
0: il
4: bevo tè. Tè verde basta, senza nulla, cioè neanche lo zucchero.
0: Io pensavo chissà che faceva, che stava a casa
4: normale,
0: con le tazzine, niente,
3: non guarda, io dagli anni 80
0: tu sappiamo che te bevevi il pellegrino, dai, cioè, insomma
3: negli anni 80 ero un esperto di te.
0: Ecco, sempre verde era, sempre
4: ancora
0: verde.
4: Adesso dai,
3: poi si perde un po' la manifattura,
4: ma con la teina o senza teina?
3: No, era tè verde.
0: Okay.

0: Fever Night. Allora,
1: grazie,
0: aspetta, che
1: grazie a chi, volevo... chi l'ha messa questa canzone dentro nella trasmissione?
0: No,
1: bello,
0: okay.
1: Beh, ci stai, a quest'ora, secondo me, una toccata d'animo.
2: È vero,
1: proprio.
2: È vero.
1: Uno che è in giro in questa giornata,
2: sensazione,
1: che è quasi d'estate, no?
2: Sì.
1: Col finestrino giù, che bello.
0: Che t'ha amarrata. Col volume alto lì.
1: Avevo una roba.
2: Perché sei bello peloso.
0: No, ma poi sempre così li riconosci, no? Perché un braccio abbronzato,
2: sì,
0: l'altro,
2: l'altro
0: no.
2: No. Cioè...
1: Avevo una roba da
2: ma
1: chiederti.
2: Si usa ancora mettere il braccio fuori?
1: Io lo faccio.
0: Ma sai
1: che
0: a me capita?
1: Sì,
0: okay.
1: Proprio mi sento di bestia. Perché
0: no, io lo faccio senza.
1: L'ascella così, no?
0: No, è proprio questione di comodità. Cioè,
2: sì,
0: mi rendo conto perché prendi la multa e fai attenzione.
2: Certo
0: che prendi la multa.
1: Prendi la multa.
0: Ma è come? E come?
1: Oggi solo.
2: Beh, dipende.
1: Ma non è che lo tiro fuori, no?
0: Vabbè, cioè.
1: Non puoi andare
0: all'esterno da dove sale il finestrino.
1: Ah,
0: dunque,
1: okay.
0: In teoria non puoi mettere fuori il.
2: Sì, per una questione di sicurezza.
1: Ah, non sapevo.
0: Allora andiamo prima in reclame.
1: Sì,
0: reclame, poi abbiamo un po' di roba da sentire.
2: Ci sono tanti ritornelli. Tanti scioglilingua.
1: Ecco, mandate il vostro scioglilingua qui a Radio 3.
0: Ieri c'erano gli elefanti. No, cosa c'è? Non mi ricordo più.

0: Audi A1 Air Limited Edition. La tua giornata, il tuo ritmo. Compatta, sicura di sé, pronta a tutto ciò che verrà. E ora con tasso di leasing a partire dallo 0,0%. Sali a bordo e parti subito. Da Amag vicino a te o su amag.ch/Audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
1: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
2: Marino Bernasconi.
1: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
3: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
4: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
5: Vediamo cosa risponde l'IA. Migliori sub sportivi, affidabili e garantiti.
6: Ovviamente Honda, lo so persino io.
5: Ogni dubbio è lecito, tranne con Honda. Scopri al Garage Boffelli i nuovi SUV HR-V, ZR-V e CR-V. Garanzia 8 anni o 160.000 km. Leasing 1,9% e premi fino a 7.500 franchi. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9, Davesco. Honda-garageboffelli.ch. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
7: Per la tua sicurezza e quella della tua auto, scegli Garage PNT Motorsport. Servizi, collaudi, sostituzione pneumatici, tuning e assistenza.
8: PNT Motorsport.
7: PNT Motorsport Mendrisio, il vostro partner premium nel Mendrisiotto. Offerte imperdibili su ruote.

0: Amag Ticino presenta.
1: Che bonus! E che promozioni!
2: Premio permuta, massima valutazione dell'usato.
0: E a un tratto.
1: Che amore di affari!
0: Andiamo?
1: Adesso o mai più!
0: Non perderti, Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
3: Il ristorante pizzeria Animo Mediterraneo di Mendrisio ti aspetta domenica 24 maggio per un pranzo di beneficenza. Gusta la nostra proposta di pesce a prezzo fisso e aiuta con noi l'associazione Divertiamo. Partecipa anche tu. Info e riservazioni su animomediterraneo.ch.

0: se il mio gusto gustasse del gusto che gusta il tuo gusto, noi gusteremmo dello stesso gusto, ma siccome il mio gusto non gusta del gusto che gusta il tuo gusto, noi non gustiamo dello stesso gusto.
1: Già, sembrava la fine del mondo, ma sono ancora qua.

0: stanno per arrivare delle novità, signori, per quanto riguarda l'estate e la nuova stagione. Incredibile.
1: Gli sciogli lingua.
0: No, stanno arrivando anche degli sciogli lingua, sì. Però bisogna
1: me
0: cominciare.
1: Me l'ho mai raccontata la barzelletta anche... di Aspetta. Antonio la mula.
2: Cosa?
0: Antonio la mula.
2: Cosa c'è? Ma in che senso?
1: No, mi è venuto in mente adesso.
2: Ok. Prego.
1: No, no, no, no,

0: di novità radiofoniche.
1: Ah, no, perché stavo ricordando delle cose che ci saranno d'estate e più avanti, e poi stavo ricordando qualcos'altro che non mi ricordo più. Vedi, ecco, mi hai distratto, vedi, signor Pellegrini.
2: Ah, ecco
1: cosa volevo ricordare. Cosa volevo ricordare? Che stiamo arrivando a 40 anni
2: della radio.
1: Esatto,
2: radio,
1: e dunque entriamo nell'anno dei festeggiamenti
0: 2027.
1: E dunque ci saranno tantissime cose, tra i quali tutte le novità. Ecco.
2: Bello.
1: Bene. Prego, vai avanti.
2: No, io volevo chiedere, tu che sei velocissimo a trovare le canzoni con il Facebook o l'internet.
1: Allora, poi mi spieghi come cerco le canzoni con Facebook.
2: Mi trovi, è una cosa romantica questa qua che voglio dire. Cos'è la canzone dei Papaveri? Quella là, lo sai che i papaveri sono alti, alti, okay, alti. Me la trovo.
0: Manila Pizzido.
2: Non lo so, ma penso che canta. Se scrivi lo sai che i papaveri ti viene fuori.
1: Sì, fammi, perché qua si sposta sempre tutto, ma magicamente.
0: Tutto perché? Dove vuoi arrivare?
2: Adesso te lo racconto. Mi è venuto in mente questa mattina questa cosa qua, mentre, okay, perché comunque noi lavoriamo anche quando non siamo in onda.
0: Sì,
2: no?
0: vero.
2: E quando ti viene una roba.
1: Si chiama Papaveri e Papera.
2: Papaveri e Papera, esatto.
1: C'è una versione cartoni animati, c'è una versione Nilla Pizzi.
2: Quella che vuoi, Nilla Pizzi.
1: C'è anche una versione Italian Hits,
2: forse quella che vuoi, tanto ci interessa il ritornello, no?
1: Perché, vediamo, aspetta, inizio già a metterla sotto, così vediamo.
2: Cantate con noi voi che ascoltate la radio adesso, eh? E tu che stai mangiando la pasta, molla il colpo,
1: che inizia,
2: lascia perdere la forchetta.

0: Quindi,
1: tutto questo per dirvi, voi che state guidando, io la mattina non faccio mai la A2. Faccio la cantonale perché mi trovo meglio. Linea 2 sono lì tutti incavolati, incolonnati. Tanto sei incolonnato. Quindi io faccio la cantonale, vado piano e grazie alla colonna che c'è, ho la possibilità di andare piano, tranquillo e rilassato. Perché poi non è vero, ieri parlavamo del ritardo, no? Se sai che devi essere lì e c'è traffico, parti anche un'ora prima. Io faccio così e quindi ho già il cuore in pace. Questa cosa mi consente di guardarmi in giro.
0: Sì.
1: Se vi guardate in giro sulle coste delle nostre strade in questi giorni, ci sono dei papaveri bellissimi. Il papavero,
2: sì,
1: secondo
2: sì,
1: me
2: sì,
1: è il fiore
2: casa,
1: più
2: sì.
1: bello
2: sì.
1: che c'è. Se poi avete un bouchon, come si dice,
2: cosa? Che cos'è?
0: In che senso?
1: Che cos'è? Fortuna.
0: Ah, ok.
2: Se avete fortuna,
1: trovate anche...
2: traduzione.
1: Trovate anche il campo,
2: sì.
1: E lì è una fortuna immensa perché...
2: e dopo puoi correre dentro,
1: no,
2: e sei felice e contento.
1: Il campo di papavero, quanto bello,
0: bello
1: è,
0: bellissimo,
1: sì, anzi sì. Invito le persone che stanno ascoltando la radio e che gradiscono di mandarci una fotografia,
0: sì,
1: dei campi.
0: In questo
1: tanto
0: momento
1: scrivi
0: sono
1: campo
0: diversi.
1: Di papaveri su Google e ti vengono fuori.
0: Ah, no, ma deve essere
1: però,
0: vera, dai.
1: Al di là del campo di papaveri, trovo molto romantica questa cosa. Io questa mattina proprio mi sono goduto l'estate con questa bellissima giornata. Il cielo di oggi è fantastico, sì. No? Oggi respiri proprio l'estate, vedere questi che erano un po' qua, un po' là, però li ho visti a Mendrisio dove c'è il fornace, sai la tirata,
2: sì,
1: che
2: sì,
1: c'è lì,
2: sì, sì.
1: Poi li ho rivisti subito fuori da Mendrisio, sulle coste, no?
2: Sì, ci sono lì, sì, sì, è bellissimo tra le altre.
1: Ma
2: cose.
1: Durano, e mi chiedevo, durano adesso per lo tiro di uno sputo, cioè poche settimane?
2: Poco.
0: Sì,
2: poco.
0: Non è tutta estate. Non tutta estate.
1: Quindi ho detto, ciao, vorrei lanciare questa pro papero e... ho detto, quando siamo in onda oggi chiedo di mettere lo sai che i papaveri.
2: Allora voglio vedere se te la ricordi. Mettiti nei panni di uno studente che arriva a scuola dopo aver studiato la famosa poesia che ti davano, sì, sempre a imparare, e c'era il signor Trilussa che ha fatto impazzire tutti perché partiva con la vispa Teresa avea l'erbetta a volo sorpresa gentil farfalletta, te la ricordi? E tutta giuliva stringendola viva gridava distesa
1: viva l'oliva.
2: Ma no, l'ho presa signor. Dunque lei, signor Trilussa, non siete mai andati d'accordo? No.
0: Viva l'oliva, è bellissima.
2: Va bene, possiamo fare una versione rappata se vuoi, studiala.
3: In discoteca con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. M'ha guardato e mi sono scatenato, Fred Astaire al mio confronto.

fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava pelle andata, ma baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah!

0: il punto da mixare. Con cosa la mixi?
1: Spaghetti o rigatoni, guanciale e pecorino, uova e pepe nero per far carbonarino. Okay, taglia il guanciale, striscia a cubetti, mettilo in padella e fai la crema.
0: Bravissimo!
2: Beh, come live, bello, improvvisato!
1: Una ricetta
2: bravo,
1: bravo.
2: Sì, sì. Bravo, signor Pellegrini, nel frattempo è arrivata anche
1: la fame qua, con tutti questi pomodori che continuo a mangiare.
2: Guarda, guarda che...
1: Sai che ieri sera ho discusso con mia moglie?
2: Pasta primavera, questa è la pasta primavera.
1: Chi è che l'ha fatta?
2: Guardare se ce l'hai.
0: Fusilli, carote, cos'è che c'è dentro?
1: Bravi,
0: carote,
1: bravi.
0: Peperoni.
1: Anche lo zio Pino aveva fatto la pasta prima.
0: Sì,
1: eh?
0: Sì, sì. No, salutiamo, ciao zio Pino.
1: Ciao zio, oggi è la giornata della pasta. Tutti fanno la pasta.
2: Poi c'è una segnalazione per te, un suggerimento
1: cos'è?
2: Per te. Beh, un
1: sì,
2: tè, è un tè. Credo che sia un tè particolare, insomma, forse.
1: Ok.
0: Dicono che è un tè olandese. Una roba del genere.
2: Io voglio sapere se qualcuno oggi ha incontrato una carovana di automobili incredibile che, allora, inizio a vedere una macchina targata Olanda, poi due, poi quattro, poi sei, ma io penso di averne incontrate forse una cinquantina.
1: Ma direzione nord,
2: stamattina,
1: direzione nord.
2: Stamattina venivano da praticamente, presumo, da Lugano, e poi salivano da Maroggia verso Rogno.
1: Ok.
2: E sembra che sia un rally come quelli che solitamente vedi nei film, cioè quelli non ufficiali.
1: Ok.
2: Quelli che loro vanno in giro, non sanno da dove, cioè loro sanno da dove partono, nessuno lo sa perché non vengono pubblicizzati.
1: Tipo Pechino Express.
2: Simile, però sono
1: danno le dicono dovete arrivare là entro quell'ora.
0: In questo caso credo che loro non abbiano avvertito nessuno e stanno passando.
2: Questa mattina stavano passando, poi hanno intoppato dalla strada, uno non sapeva dove andare, uno ha girato di qua.
1: Sono a rischio di multa se fanno queste cose qua?
2: Non lo so, perché erano comunque non andavano forte, non facevano
0: sì, gare. Credo che siano entrati c'è nel traffico
2: però tutti problemi. Assieme a salire ad Arogno a un certo punto uno è entrato dove parcheggiavano le poste e lì ha dovuto tornare indietro, non sapeva dove andare. C'è una stradina che fa da un incrocio, quello non è un incrocio, però è una strada che è in doppia via, ma puoi farla solo in su o in giù, no? E praticamente io mi sono stato lì penso 10 minuti d'orologio, perché questo doveva venire su, non si fermava più nessuno, no? E poi macchine Rolls Royce, c'erano le Rolls, c'erano le signore con il tetto tuccio aperto,
0: cappellino,
2: che cappellino col fularino, tutte belle, ho detto, ma mi sembra di essere aperto, non so se magari qualcuno le ha incontrati, ha visto qualcosa di particolare.
1: Adesso saranno magnari,
2: dicono che sia, ma sicuramente
0: sicuro.
2: E se sali da Rogno così vai in Valle d'Intervi, poi scendi sul lago di Como, fai tutto un giro magnifico,
0: cioè, in fondo è la scusa del giro, poi è il pranzo che conta fondamentalmente.
2: Sai che una situazione del genere
1: pure la siesta
2: può costare fino a 30-40 mila euro per fare 3 giorni organizzati così, perché compri il pacchetto.
1: Ma tanto scusa, che macchine hai detto che avevano?
0: La macchina era loro, probabilmente.
2: Penso proprio di sì. Preparate in un certo modo.
0: Sì,
2: avevano, non mi ricordo come si chiama, perché l'ho visto.
1: Credo che una come si chiamano lì? Concessionaria, no? Che adesso decide di fare una macchina con scritto 3 tenori.
0: Bello! Il modello 3 tenori.
1: Saltiamo su.
2: E noi andiamo in giro?
1: Facciamo quelle robe lì, no?
0: Credo che sia qualche gruppo di automobilisti appassionati, un club magari europeo, che ha organizzato probabilmente un raduno.
2: Allora,
0: da queste parti
2: dovrebbe essere il Rumble Rally, che però è tutto abbastanza misterioso perché gira tutta Europa. Incontrarli non è facilissimo, perché fanno solo un giro,
1: quindi
2: punto e basta. Io ti dico che una cinquantina di auto le incrociate.
0: Ma erano auto d'epoca oppure?
2: C'erano anche delle auto d'epoca, erano tutte macchine un po' particolari, tutte poi vedevi chi aveva la macchina aperta, che
0: l'abbigliamento,
2: che bello
0: era. L'abbigliamento com'era? Normale?
2: Non è che sono stato
0: perché si dice fularino magari,
2: no,
0: sai,
2: c'era la signora lì che si guardava in giro, che mi ha squadrato come per dire ci faccia passare lei. Ma cosa vuoi?
1: Ho detto, c'è un indigeno,
2: ce n'è uno con quella carretta lì, cosa vuole lei, la sua carretta, ci facci strada.
0: Sì, magari se la tirano un po',
2: vabbè,
0: un pochino,
2: però.
0: Dai,
1: evviva, dai, evviva, vabbè, tutti quelli che vivono queste iniziative belle. Tra l'altro oggi è giovedì, domani tu non ci sarai,
2: no,
1: e quindi possiamo già proiettarci un po' nell'ambito weekend. Cosa farete questo fine settimana?
3: settimana?
2: Da fare il rally.
3: No, promette bene il tempo.
0: Sì, il tempo è sicuramente bello. Sì. Io farò un giretto in moto.
3: Giretto. Tu, Pifaretti?
2: No, penso montagna. Invece del mare, facciamo montagna.
3: Vabbè, mia moglie mi ha già detto: devi tagliare il prato. Poi con la idropulitrice fare tutti i vialetti. Poi devi mettere l'ombrellone. Poi devi aprire qua.
2: Oh, mamma mia. Quelle auto di cui parlate sono partite da Riva San Vitale. Si trovavano in un hotel in quella zona perché io stavo lavorando lì e le ho viste passare. Poi c'è un vocale, non so se riguarda quello. Proviamo.
4: Ciao. Io li ho visti tutti verso le 9:30, 10. Sì, mentre scendevo dalla Valmara, loro salivano. È stato un macello.
2: Brava,
4: tagliavano completamente le curve e poi sì, dovevi stare fermo per lasciarli passare. E erano veramente tante. Poi ho girato verso Rovio e anche da lì poi ne sono sbucate ancora un po'. Secondo me andavano in Sighignola. E dopo magari facevano il giro da Como. Ciao, buona giornata.
3: Ciao.
2: Sembrerebbe che abbiano attraversato proprio partendo dal Belgio, cioè erano tutti targati Olanda, però partenza Belgio, e poi hanno attraversato parte di Germania sotto, la Svizzera tutta, e adesso probabilmente stanno andando verso l'Italia e poi i paesi dell'est. Questo è quello che più o meno dovrebbe essere così.
3: Che bello. Una bella vacanzina.
2: Cioè, ho capito, ma se vanno in giro così prendono 550 multe, però, perché uno si perde qua, uno si perde là, broccano tutto, fanno e disfano.
0: Solitamente ci sono delle staffette che si occupano di fermare il traffico locale per fare in modo che la coda vada.
2: Ma non, la staffetta non ci può essere perché non sanno.
3: No,
2: non sanno dove vanno.
3: Però
2: capisci?
3: La staffetta è anche in fondo e vive su quella regola ferrea, lo sai qual è? L'hanno cambiato un attimino, no?
2: Sì.
3: E l'ultimo paga la multa. Non chiude la porta, l'ultimo paga la multa.
0: Per quello che vogliono tutti superare, per evitare di restare.
2: Basta che siano giù di là, dopo va bene. Ci sono gli 883, si chiama Gli Anni.

0: I tre tenori. Con Riccardo Pellegrini, Boris Piffaretti e Valerio Ventura. Amag Ticino presenta.
1: Che bonus! E che promozioni!
2: Premio permuta, massima valutazione dell'usato.
0: E a un tratto.
1: Che amore di affari!
3: Andiamo?
1: Adesso o mai più!
0: Non perderti, Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambia lavora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
4: Nessun programma questo sabato? Vieni da IKEA. Regaliamo ai nostri soci IKEA Family una carta regalo IKEA del valore di 50 franchi per ogni 250 franchi d'acquisto. Vieni a trovarci e approfittane.
5: Rassegna gastronomica del Luganese. Dal 1 al 31 maggio, un viaggio autentico, raffinato, unico. Ad ogni boccone le tradizioni incontrano l'eccellenza. Ristoranti, menù e concorso su ticinoatavola.ch. Rassegna del Luganese, sempre golosa.
6: Audi A1 AR Limited Edition. La tua giornata, il tuo ritmo. Compatta, sicura di sé, pronta a tutto ciò che verrà. E ora con tasso di leasing a partire dallo 0,0%. Sali a bordo e parti subito. Da Amag vicino a te o su amag.ch/Audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
7: Fino a 500 franchi di sconto immediato. E ancora meglio, se la Svizzera è campione, il 19 luglio 5.500 TV rimborsate al 100%. Condizioni del sorteggio in negozio su conforama.ch.
8: Sabato 23 maggio vivi il Biasca Faido Cari Bike Day. Pedalata popolare, cronoscalata, kids tour, escursioni in mountain bike elettriche e discese in mountain bike da Cari. Navetta, guide, divertimento e dimostrazioni al villaggio della pista coperta di Faido. Pronto a pedalare? Ti aspettiamo a Faido il 23 maggio con il sostegno di Banca Stato.
9: 140 anni di eccellenza meritano un'offerta straordinaria. In esclusiva da Merbag Lugano e Mendrisio, i modelli Mercedes-Benz più desiderati sono ora tuoi, con leasing allo 0% e vantaggi di prezzo fino al 33%. Ora da Merbag, perché certi momenti non si ripetono. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
10: Sei pronto a vivere l'estate dei mondiali da protagonista? Se hai tra i 6 e i 14 anni, partecipa alla Banca Stato Mundial Camp. Le tue settimane da campione tra calcio, divertimento e nuove amicizie in tutto il Ticino. Allenamenti, tornei, sfide, animazione. Una fantastica giornata allo Splash and Spa e tanti ospiti speciali dal web. Iscriviti subito su mundialcamp.com e alza la Coppa del Mondo con Banca Stato Mundial Camp. I posti sono limitati.
0: Questa è Radio 3i. Radio 3i.

0: I Queen, questa Somebody to Love, una meraviglia di canzone ritrovata nel nostro appuntamento di oggi.
1: Capolavori della vita, capolavori della vita, ce ne sono tanti e questo è uno di quelli. E allora, tra poco c'è l'informazione.
2: Il tuo miglior capolavoro?
1: Il mio miglior capolavoro? Allora.
0: Beh, tua figlia.
1: Sì,
0: eh?
1: Sì, anche se penso di... Allora, ho messo al mondo un oracolo, no? Ma io non sono stato un buon papà, però. Penso che non è una delle cose che sono riuscito. Io più che parlare per radio non sono buono di fare niente.
0: Ma questo non vuol dire.
1: Però sì, il mio
0: secondo
1: capolavoro,
0: me lei invece lo pensa.
1: È normale che ogni genitore pensa di aver fatto, no? C'era quel vecchio detto che diceva: ogni scarrafone è bella mamma sua.
2: La seconda puntata di questa era la mia vita dopo le 13.
0: Bene.
3: I tre tenori a pranzo. È arrivata la primavera ed è tempo di far fiorire le tue idee. Da Brico trovi tutto per il tuo giardino. Piante da frutta, ornamentali, terricci, concimi e vasi. Con la qualità e i consigli dei nostri esperti, dai nuova vita a balconi e giardini. Brico, gli esperti per i tuoi spazi verdi.
4: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. IREZ incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
5: Ah, che panorama! La primavera è arrivata e con Stile Alpino sono pronto per ogni avventura. Nuove scarpe, vestiti leggeri, accessori smart, tutto per godersi la natura con stile. Vieni a scoprire le novità di Stile Alpino a Lugano, Canobbio o su stilealpino.ch. Stile Alpino, la montagna ti sorride.
6: Audi A1 Air Limited Edition. La tua giornata, il tuo ritmo. Compatta, sicura di sé, pronta a tutto ciò che verrà. E ora con tasso di leasing a partire dallo 0,0%. Sali a bordo e parti subito. Da Amag vicino a te o su amag.ch/Audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
7: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
8: Solo?
7: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
8: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
9: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
10: Da Foxtown arrivano gli Sneaker Days. Dal 22 al 25 maggio scopri una selezione imperdibile di sneakers dei migliori brand fashion e sportivi a prezzi outlet ancora più convenienti. Il momento giusto per dare un nuovo passo al tuo stile.
9: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
10: Shop like a Fox!
11: Fermati un attimo, Mazda sta facendo qualcosa di straordinario. Premi stock fino a 7.500 franchi sulle auto disponibili subito, cumulabili.

0: Sallamone su mazda.ch/autotris.
1: Dopo il successo dell'ultima edizione, torna Cervello e Cinema, Neurovisioni, esplorando traumi e trasformazioni. Grandi film e dibattiti insieme a neuroscienziati e studiosi della psiche. 12, 20, 27 maggio al Palacinema di Locarno. Ingresso gratuito dalle 20. Prenota su braincircolugano.ch con il sostegno di Banca Stato.
2: 12:58.
3: Ticino News.
2: Alessandro Cocca al microfono. Chiudono temporaneamente 6 centri federali d'asilo, tra cui quello di Chiasso, lo ha comunicato la Segreteria di Stato della Migrazione, spiegando che le domande sono state inferiori rispetto alle previsioni. Barbara Veneri.
4: Al più tardi da metà giugno la Segreteria di Stato della Migrazione chiuderà 6 centri federali d'asilo, compreso quello di Chiasso, allo scopo di ridurre i costi, eseguire piccoli lavori di manutenzione e ridimensionare le capacità ricettive in esubero. Ci saranno 700 posti letto in meno. Il numero delle nuove domande pervenute nelle ultime settimane, infatti, è stato inferiore alle previsioni. Le richieste presentate nei primi 4 mesi dell'anno si sono situate del 20% al di sotto delle cifre del 2025. Le capacità dei CFA saranno comunque nuovamente disponibili nel corso dell'estate qualora le domande dovessero aumentare. Inoltre la Confederazione conferma una misura di sgravio a favore dei cantoni, volta a trattenere più a lungo nei centri le persone in cerca di protezione provenienti dall'Ucraina, che hanno ricevuto una decisione negativa. Grazie a ciò, da gennaio ad aprile sono stati assicurati attorno ai 35.000 pernottamenti nelle strutture federali.
2: Con l'avvicinarsi invece del weekend di Pentecoste, in Svizzera tornano a salire i prezzi della benzina. Secondo il Touring Club svizzero, la Verde 95 costa in media 1,93 al litro, la 98 supera i 2 franchi, con un aumento di 4 centesimi in una settimana. Il diesel resta stabile a 2 franchi e 14 rispetto a febbraio. Prima della guerra in Iran, i carburanti costano fra il 16 e il 20% in più. Le FFS introdurranno invece da dicembre 2026 nuovi collegamenti ferroviari internazionali, tra cui un diretto estivo tra Zurigo e Rimini, più treni verso Venezia. Il collegamento diretto Basilea-Milano sarà invece limitato a Lugano. Previsti anche più treni notturni verso città europee come Parigi, Amsterdam e Vienna, con nuovi night jet più confortevoli. In Ticino torneranno inoltre i collegamenti invernali diretti fino ad Airolo per facilitare l'accesso alle stazioni sciistiche. Il passo della Furca verrà invece riaperto al traffico a partire da sabato alle 8 fino alla località di Tiefenbach. L'apertura completa dell'intera arteria, che nel punto più alto tocca 2.436 metri, invece prevista per il 29 maggio, ha indicato oggi il Dipartimento delle Costruzioni del Canton Uri. Per quanto riguarda il Susten, il via libera è previsto per metà giugno, sarà l'ultimo dei grandi valichi del cantone a tornare pienamente operativo.
3: L'infotraffico.
2: Andiamo sulle strade, dove ovunque il traffico risulta regolare.

0: questo momento, anzi è uno spicchietto di luna. Okay. La guardavo questa mattina presto, questa mattina ragazzi sono uscito a camminare alle 5-4 minuti. Guarda, non ti dico bugie,
1: no,
0: guarda,
1: ma ci crediamo.
0: Se entri qua, guarda, Strava, ecco, questa è la mia applicazione, ti dice camminata mattutina 11 km in 2 ore e 10 minuti.
1: 14.000 passi.
0: A che ora sono uscito? Alle 5.03. 5.03.
2: Se sai poi... che in dialetto ti direbbero Tagelbuntemp.
0: No, non dormo. Poi dice ottima corsa e lavora. Cosa significa? Hai lavorato nella zona anaerobica per buona parte dell'attività.
2: È intraducibile.
0: Si vede che era, è stato quando camminavo così.
2: Sì, ecco. Allora, ci sono i compleanni. Oggi nasceva Gali.
1: Gali,
2: sì. Gli auguri a
0: lo
2: Gali.
0: So. Gali, Gali, il cantante.
2: Sì, quello... cioè, oggi è nato Gali.
0: Sì, sì.
2: Tanti auguri a Gali.
0: Augurissimi.
1: Poi nasceva. Cosa hai messo? Ah, no, perfetto. Leo Sawyer, 1948, cantante di More Than I Can Say, You Make Me Feel Like Dancing. Anche lui.
2: Poi lei invece di camminare guardi i suoi fogli, non sa dov'è. 1972, Notorious Big.
1: C'era stato.
2: Sì. È stato ucciso.
1: Sì, è stato assassinato nel 96. Sì, con 96, se non ricordo di preciso.
2: Giù da quelle parti là.
1: Sì.
2: E poi nel 1985 nasceva anche Marco Carta. Ma però, fra tutti questi.
1: Che fine ha fatto Marco Carta?
0: No, però oggi è il compleanno anche. L'ho sentito che quello lì che diceva tutte le frasi. Seneca, com'è che si chiama?
2: Chi?
0: Che diceva tutte le frasi. Seneca.
1: Seneca.
2: Okay. Aspetta, come si chiamava la cantante di Japanese Boy? Era Aneka.
0: Quella...
2: o Anika.
0: Vediamo un po' se è oggi,
2: Seneca, cosa?
0: Sì, perché diceva filosofo, ok.
1: Quarto secolo anticristo.
0: Ma no, qua dice che è morto.
1: Sì.
0: Ma no, scusa, è nato oggi, quarto secolo anticristo. Devo dirsi il giorno di oggi, no?
1: Punto.
0: Quindi niente, ritiro tutto.
1: Ti sei confuso col Senegal, no? Qualcosa così. No,
0: perché stamattina hanno detto anche un paio di frasi e mi ero ripromessi. E ho detto, vado a cercarne anche.
2: Vedi, questo è il potere della radio. Tu stavi ascoltando la radio, hai sentito qualcosa, l'ha detto la radio. Quando lo dici tu, qualcuno va a casa e dice l'ha detto la radio.
0: È importante, ecco. Quindi da qui cosa deduciamo?
2: Deduciamo che
0: dobbiamo
2: bisogna pensare.
0: Molto.
2: Esatto, signor Pellegrini. Ecco. Sì, proprio quello.
1: E anche il compleanno di Gautier, che è il cantante di questa canzone, insieme a Kimbra in questo caso.
0: Bello.
2: Nasceva nel 1980.
1: Questo è Somebody That I Used to Know. Now I think of when we were together.

0: Pure dunque, se oggi festeggiate qualsiasi
1: comunque,
0: cosa.
1: Riccardo aveva ragione, sì. Perché Seneca nasceva il 21 maggio del 4 secolo avanti Cristo a Cordova.
2: Ecco. Oggi.
0: A Gordola.
1: A Cordova.
0: Ah!
1: Cordola. Sembrava.
0: Sì, da boh.
2: Ti leggo un po' di frasi. Un po' di frasi che ha detto lui, che sono tutte riflessive. Per fare ciò che si vuole, bisogna nascere re o stupidi. Mm. C'è molta differenza tra una vita tranquilla e una vita oziosa.
1: Eh già.
2: Tutti sanno fare il timoniere col mare calmo.
1: Infatti.
2: Le proprie forze non si apprendono se non sperimentandole. Quindi lanciati, buttati, no? Bravo.
0: Vai, segui.
2: Vado avanti. Dai. Ci vuole tutta la vita per imparare a vivere e, quel che forse sembrerà più strano, ci vuole tutta la vita per imparare a morire.
1: Eh già,
0: sì.
2: Hai capito? La stessa roba. La vera felicità è godersi il presente senza dipendere ansiosamente dal passato. E poi dico l'ultima: non è vero che abbiamo poco tempo, la verità è che ne perdiamo molto.
1: Sì. Parole sante, tutte frasi vere, effettivamente.
2: Auguri.
0: Auguri. Allora, 079-449-9537 per essere con i tre tenori. Arrivano le 14, poi dalle 14 in avanti arriva anche il nostro buon Luchino.
1: Intanto i Gotthard.

0: Tartard,
1: che bravi.
2: Tartar and Lightning,
1: che quest'estate saranno protagonisti di un concerto a Bellinzona per presentare questo nuovo album.
3: Ho perso la notizia, c'è J-Ax, no, da qualche parte, giusto?
2: Sì, J-Ax 2015 debutta nella top 10 questa canzone. Ti chiaro, mio

0: Italia Salvador con J-Ax insieme al Cile.
1: Esatto, alle 13:20 minuti. Tra poco arriva la Shura Carpenter.
2: I tre tenori. I tre tenori a pranzo. Con Riccardo Pellegrini, Boris Piffaretti e Valerio Ventura. C'è un mondo là fuori che aspetta solo di essere scoperto. Con la nuova Jeep Compass ogni viaggio diventa un'avventura da vivere insieme con tutta la famiglia. Disponibile in versione e-hybrid, plug-in hybrid o 100% elettrica. Tua da 37.990 franchi e leasing 0,99%. Nuova Jeep Compass. Vieni a scoprirla da Bertoni Automobili ad Ascona e da Garage Wolfisberg a Castione.
3: La concessione del credito è vietata se provoca un eccessivo indebitamento.
4: Questa settimana alla Migros 20% sulla lombata di agnello Migros 100 grammi a soli 2,95. Scopri di più su migros.ch.
5: Ah, che panorama! La primavera è arrivata e con Stile Alpino sono pronto per ogni avventura. Nuove scarpe, vestiti leggeri, accessori smart, tutto per godersi la natura con stile. Vieni a scoprire le novità di Stile Alpino a Lugano, Canobbio o su stilealpino.ch. Stile Alpino, la montagna ti sorride.
6: Prezzi da gol! Ora da Conforama! Fino a 500 franchi di sconto immediato! E ancora meglio, se la Svizzera è campione, il 19 luglio 5.500 TV rimborsate al 100%! Condizioni del sorteggio in negozio su conforama.ch.
7: Audi A1 AR Limited Edition. La tua giornata, il tuo ritmo. Compatta, sicura di sé, pronta a tutto ciò che verrà. E ora con tasso di leasing a partire dallo 0,0%. Sali a bordo e parti subito. Da Amag vicino a te o su amag.ch/Audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
8: Al ristorante Panoramico, il protagonista è il risotto. Creazioni raffinate, ingredienti selezionati e un menù degustazione esclusivo. Prenotate su www.ristorantepanoramico.ch. Vi aspettiamo ogni sera dal martedì alla domenica presso il boutique hotel La Rocca, in via Ronco 61 a Porto Ronco. Grandi risotti, emozioni e un panorama sul Lago Maggiore che toglie il fiato. Via Ronco 61, Porto Ronco, Ascona.
9: Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno per una consulenza su misura. Al tuo fianco per tutte le questioni assicurative e previdenziali. Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno. Il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi.
10: Nessun programma questo sabato.

Rassegna gastronomica del Luganese. Dal 1 al 31 maggio, un viaggio autentico, raffinato, unico. Ad ogni boccone le tradizioni incontrano l'eccellenza. Ristoranti, menù e concorso su ticinoatavola.ch. Rassegna del Luganese. Sempre golosa.

0: La canzone di Sabrina Carpenter, quella intitolata When Did You Get Not, che abbiamo ritrovato nel nostro appuntamento in quello che è il pausa pranzo dei tre.
1: Esatto, no, io stavo, mi sono distratto un attimo perché stavo leggendo un romanzo erotico
0: che presenterai stasera,
1: che presenterò questa sera di Sera di Notte. Allora, si chiama La Buca 18 e alle 23 ho guardato l'ora protetta. Che ora passa, Pifaretti?
2: Dalle 10.
1: Ecco,
2: dalle
1: quindi 10. Potevo fare anche prima.
2: Sì, ma alle 23 va bene.
1: Ho previsto alle 23.
2: Dunque adesso...
0: E se poi metti il podcast?
2: E devi mettere l'avviso, Parental advisory.
1: No, ma non c'è linguaggio scurrile, si parla di una...
0: Allora,
2: sì, ascolta a tuo rischio e pericolo.
1: Allora, questo qua è un libro frutto di fantasie. Tutti noi abbiamo delle fantasie, certo. No? Vorrei chiedere a chi ci ascolta in questo momento alla radio, no? Non avete mai raccolto, cioè, no, raccolto magari no perché devi scriverle, ma nella vostra mente vi sarà capitato di fantasticare su una persona, su una storia, di costruire le storielline. Io mi accorgo che lo faccio quando cammino. Quando cammino tante volte mi metto nei pensieri al punto tale che poi mi
0: che guardo
1: in giro e dico insomma sono già
0: fosse...
1: qua, sono già arrivato qua, è tutto il pezzo, il tragitto che ho fatto.
0: Sì, che non ti rendi conto del...
1: Ero nella mia fiction. E comunque questa cosa è
2: dopo
1: capitata...
2: succedono gli incidenti perché li schiacciano quando attraversano la strada.
1: No, ma
2: e lui si sta facendo i suoi film.
1: Comunque questa cosa è capitata a una nostra collega che è la Brunella, è presente la Brunella,
2: sì,
1: quando
2: certo.
1: Tu arrivi che suoni il campanello a Teleticino ti apre sempre o la Brunella o la Brigitte,
0: la nostra receptionist.
1: E allora le ho detto cavolo Bruni, ti ho vista fare di tutto qui, nel senso che
2: vai avanti
0: nel senso la segretaria, la regia,
1: mi guardate così,
2: no, così no, vai, è vai. Curiosità.
0: Continua.
1: Segretaria, l'ho vista

0: in regia,
1: sì.
0: A fare i sottotitoli in TV, e tutto quello che fa lo fa stramaledettamente bene.
2: È vero, bravissimo.
0: Però questa, gli ho detto, non me l'aspettavo. Mi hanno detto che hai fatto sta cosa qua.
2: Adesso mi stai incuriosendo.
0: E ha partecipato anche a un concorso. E allora, è una storia di vita. Questa sera la racconteremo con la Bruni, appunto, ospite di Sera di Notte, per questa sua esperienza. Però penso che sia una cosa che tocchi noi. Vediamo se qualcuno. Quanto manca alla fine della trasmissione? Mezz'ora?
2: Sì.
0: Se da qui alla prossima mezz'ora qualcuno, non, senza entrare nel. Se poi volete raccontarcelo, raccontatecelo, ma ammettete che
2: nella anche in maniera anonima,
0: nella mia mente sogni di tutti i tipi. Ma perché così? Sì, la mente è libera, no?
2: Almeno sei onesto, io, sei onesto, giusto?
3: Almeno io stavo per parlarti delle banane coreane.
0: Che c'entra?
3: Cosa c'è? È vero,
0: posso concentrare.

0: Ciao agli orecchini.
1: Una volta non avresti detto così, ma vabbè.
2: C'era l'altra parte della frase?
1: Hai mai pensato di esportare quel progetto della piadina romagnola?
0: No, avrei detto un'altra ancora.
2: Sì, esatto, proprio quella là.
0: Però cambiano i tempi.
2: Quanti freak ci sono nel mondo della musica che conosciamo? C'è questo? C'è freak, le freak sei chic? Poi cos'è che c'è?
0: Frickettoni, sì. Lo ricordate? Frickettoni, sì, no. Degli Squallor.
1: Squallor.
2: Ah, ok.
1: Schiantos.
2: Schiantos nel bosco.
0: Piacciono le sbarbine? Mi piace le sbarbine?
2: Quella c'è, non mi ricordo più cosa dicevo.
0: No, non è volgare.
2: Non è la strega, il mago.
0: Mi piacciono le sbarbine, non era volgare, almeno mi sembra di ricordare.
1: Poi di freak ci sono tanti altri titoli, ma
2: Cosa c'è di fricchettone? La parola è
0: affascinante.
2: Volevi sentire
0: quelli del 68, no? Cioè, quindi dicevano i fricchettoni,
1: le freak se chic.
0: Con i pantaloni alla zampa delle
1: fare, un po' per indicare.
2: Cos'è che volevi sentire? Di coso?
0: Mi piacciono le sbarbine.
1: Il titolo di una canzone, lo diciamo per magari chi.
0: Frickettoni e gli Schiantos. Molti li ricorderanno, dai.
2: Ma non se li ricordi? Sì, ce li ricordiamo noi. Dai, aspetta, un pezzettino, vediamo come cominciava. Cominciava più o meno così. No, così cominciava.
1: Media Mart.
0: Oh yeah.
1: Che può essere quella pubblicità che parte.
0: La chitarra è di Voglio Amarti Così, il richiamo. Aspetta. Voglio Amarti Così.
1: Eternamente.
0: Poi gira.
2: Ci gira attorno.
0: Così non gli possono dire che è io, no?
1: Infatti.
0: Wow, ragazzi.
2: Mi piace. Esce anche scritto. Schiantos. Sulla pubblicità dei dadi. È fatto.
1: Pubblicità dei dadi.
2: Pubblicità dei dadi.

0: Vabbè, magnifique, mi hanno appena scritto che c'è stato qualcuno senza fare nomi e cognomi che ha passato una sera intera a cantare Mi piacciono le sbarbine.
1: Cioè,
0: se tu passi una sera intera con Mi piacciono le sbarbine, vuol dire
2: dipende
0: che,
2: dove sei.
0: Sì, certo.
2: Qualcuno ricorda anche, bellissima anche questa, Sono un ribelle,
0: mamma. Sì.
2: Sempre degli Schiantos.
0: Schiantos, sì, ma allora lì se andiamo sugli Squallor trovi di tutto.
2: Allora, facciamo così, domani sera, di sera di notte facciamo un momento, però posso mettere
0: fai un momento
2: Schiantos e Squallor.
0: Fai un momento, però Squallor devi fare attenzione cosa
2: in radio.
0: E devi capire cosa.
2: Quello là, Berta!
0: No, quella no, no, cioè hai preso proprio la peggiore che ricordano tutto. Loro hanno fatto il cielo, cielo, te lo ricordi?
2: Sì.
0: Ecco quello.
2: Di Renato Zero.
0: No,
2: no.
0: Non era quello di Renato Zero, era blu, no, il cielo, ecco, loro era un cielo.
1: È un po' diverso.
0: È un cielo, okay. Ecco, no? Lì su quell'album lì ce n'è qualcuna che forse radiofonicamente puoi passare, forse.
2: Degli
0: Se no c'era Arrapao, puoi passare Arrapao, quello puoi passare.
2: Comprati Arrapao,
0: c'era quello,
2: la pubblicità.
0: Ce n'era qualcuna, Pierpaolo.
2: E ti ricordi gli effetti, i primi effetti che facevamo col bobinato a Mendrisio, se ti ricordi?
0: Mm-hmm.
2: Che io registravo con la voce di Pierpaolo.
0: Sì,
2: ti ricordi?
0: Sì.
1: E io no, non c'ero.
0: Avevamo uno.
2: E registravo le cose con la voce di Pierpaolo.
0: Sì, no, avevamo.
2: Intervistavo. Ciao Pierpaolo, come stai? Ed ero sempre io.
0: Avevamo comprato un primo effetto sulla voce.
2: Sì.
0: Era uno dei primi ed era divertente perché poi sentivi tre e sentivi solo vocine. Ecco, va bene.

0: solo.
1: Non mi pensi,
2: allora, dai, in gara abbiamo preso le alcune canzoni che erano tra le più vendute nel corso degli anni il 21 maggio. Per esempio, nel 1966, tra le più vendute, la canzone numero uno era questa.
3: Michelle,
4: my bell.
0: Nel 1977, non ho sotto occhio la cosa, è giusto? Leggo da qua.
2: Sì,
0: ok.
2: Sì,
0: 1977 c'era Lucio Battisti.
5: No, amassi un po'.
4: Che bella.
2: È un'altra categoria.
4: Sì. Vabbè. Negli anni 80, dedichiamo spazio a Michael Jackson, Billie Jean.
0: Vedi come cambia la musica negli anni, diciamo sempre.
2: Abbiamo scelto tre decenni, 60, 70, 80, quindi.
0: Canzone numero uno.
4: Michele, ma bel, sonne bien.
2: Canzone numero due.
5: No.
2: Vabbè.
5: Amassi un po'.
4: E poi canzone numero tre.
0: (079) 449-9537
6: I tre tenori a pranzo. Con Riccardo Pellegrini, Boris Piffaretti e Valerio Ventura.
7: Sei pronto a vivere l'estate dei mondiali da protagonista? Se hai tra i 6 e i 14 anni, partecipa al Banca Stato Mundial Camp. Le tue settimane da campione tra calcio, divertimento e nuove amicizie in tutto il Ticino. In più, tanti premi e regali esclusivi di Banca Stato e Bella Gianda, consegnati da Michael Casanova, tantissime altre sorprese ed in regalo a tutti i partecipanti la Coppa del Mundial. Iscriviti subito su mundialcamp.com e alza la Coppa del Mondo con Banca Stato. Stato Mundial Camp. I posti sono limitati.
6: Audi A1 AR Limited Edition. La tua giornata, il tuo ritmo. Compatta, sicura di sé, pronta a tutto ciò che verrà. E ora con tasso di leasing a partire dallo 0,0%. Sali a bordo e parti subito. Da Amag vicino a te o su amag.ch/Audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
8: La maglia più grande della Svizzera arriva a Locarno. Unisciti a noi. Venerdì 29 maggio dalle 11 alle 19 in Piazza Grande. Unisciti alla più grande tifoseria della Svizzera. Scrivi il tuo augurio alla Nati direttamente sulla maglia. È un'iniziativa presentata da UBS. Trovi tutte le informazioni su ubs.com/calcio.
9: Un sorriso, un gesto, una semplice azione di solidarietà aiuta sempre a chi la riceve e a chi la fa. La giornata della buona azione di sabato 30 maggio è un'iniziativa promossa da Coop, Radio 3 e altri partner. Potrai trascorrere del tempo con una persona, offrire il proprio aiuto o impegnarti per una causa di interesse collettivo. Incoraggia familiari, amici o un'associazione a fare una buona azione. Grazie alla tua solidarietà farai la differenza con grandi buone azioni. Invia la storia della tua buona azione al numero 079-449-9537. Hashtag giornata della buona azione.
10: Suzuki nel segno della primavera. Scopri la serie speciale Swift Sakura. Eleganza giapponese e vantaggi fino a 1700 franchi. Con 5 anni di garanzia e leasing a partire da 1,99%. La Swift Sakura ti aspetta nei garage Suzuki Ticino. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
11: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

0: Il mondo non è fatto di solo Battisti,
1: di
0: quell'uomo che vendeva i gelati e di tutte quelle cose.
2: Anche Mogol,
0: fatto,
2: c'era.
0: Il mondo è fatto anche di Billie Jean.
3: Esatto, Billie Jean. Poi soprattutto in questo periodo che è molto nominato, sai, vuoi per il film, vuoi per tante altre cose.
2: Per gli amici Michele Gessone.
0: C'è qualcuno che ci chiama? Vuoi provare?
2: Ah sì, dai,
3: allora, provare.
2: Allora, che premio gli
0: subito
2: diamo?
0: Niente.
2: Se qualcuno chiama,
0: un saluto.
3: Facciamo, gli facciamo scegliere la prossima canzone.
0: Dai. No, ma
2: sì. vediamo
1: come mettiamo in difficoltà.
2: La prima persona
0: allora,
2: 091.
0: Abbiamo o DJ Snake o Neri per caso. Dai, vediamo un attimo chi ci saluta veloce. Chi avrebbe di salutare se no? E vediamo cosa succede, così c'è qua Davide. Stiamo facendo un esperimento in diretta, cioè scusa, ci hanno messo tutto un macchinario
2: nuovo.
0: E allora così almeno vediamo.
3: È bello il nuovo fiammo. Quindi
0: 091 6462 462, oppure 091 6463 463.
2: Abbiamo tante linee abbinate a un numero, perché continuiamo a dirne due?
3: Stanno chiamando
0: perché girano.
3: Stanno chiamando qui
0: dove?
3: Su WhatsApp.
0: Su WhatsApp,
3: un altro numero dovete chiamare.
0: Beh, non vedi che non si usano
2: dobbiamo
0: più.
2: Dobbiamo provare il telefono.
0: Il numero fisso è incredibile. 091 6462 462, oppure 6 463 463.
3: Qualcuno ha scritto DJ Snake, non so
2: DJ Snake. Deve chiamarci.
0: Eccolo qua che è arrivato. Allora, lui praticamente ha preso da solo adesso, eh? Bene. Sentiamo. Allora, è l'uno, perciò devo prenderlo o vado su direttamente?
3: Okay,
0: va bene.
3: Pronto?
4: Buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Con chi parliamo?
0: Senti come esce bene.
2: Sassin Ben. Bravo.
0: Sassin Ben. Sassin Ben. Chi è che abbiamo?
4: Ciao, sono Michele.
0: Ciao Michele. Tu ci senti bene?
4: Benissimo.
0: Ecco. C'è un pochino di ritardino.
2: Cosa stai facendo, Michele, nella vita? Cosa fai nella vita?
4: Sono salito in auto adesso e ho sentito che cercavate qualcuno che chiamava per provare il nuovo impianto.
2: Ma dove devi andare? Lì, perché sei salito in auto?
4: Perché sono uscito da un cliente e adesso sto tornando in ufficio.
2: Cosa vendi?
0: Allora,
3: guarda che fai pentire Michele di averci chiamato.
0: No, Michi, fatti gli affari tuoi, non è proibito, vedi tu.
4: Caffè, lo stesso caffè che bevete voi, tranquilli.
2: Michele vende il caffè, hai capito? Ma tu come fai a sapere che è lo stesso? Perché lo porti tu qua?
4: Sì, anche.
0: Hai capito. Si scoprono le cose. Cosa vuoi ascoltare? Neri per caso o DJ Snake?
4: Neri per caso tutta la vita.
2: Bravo, neri per caso, bene.
3: Michele, grazie per aver
0: mille.
3: Chiamato.
0: Ciao, Michele. Se non funziona niente, daremo la colpa a te che con te funzionava, d'accordo?
2: E se il caffè non è buono,
0: buona giornata. Ciao.

0: Quasi sempre si dice la verità, signori, quasi.
1: È quel quasi che fa la differenza.
0: Qua ci siamo su una volta.
2: Dimmi
0: settimana
2: la verità,
0: settimana prossima
2: la
0: facciamo
2: verità.
0: L'appuntamento Pinocchio. Va bene? Dai, se ci ricordiamo, tra tutte e tre non ci ricorderemo.
2: La bugia che hai detto.
0: Lasciaci ricordare voi.
1: Saremo io e Riccardo se non ci sarai.
2: Buon weekend.
0: Sì, anche perché è bel tempo. Almeno io prendo bel tempo, tu invece no.
1: No,

0: i tenori in baracca.
1: Ecco, bene. Allora, buon tutto.
2: Ciao, ci vediamo.
1: Tra poco c'è Luchino.
2: Con i tenori domani mezzogiorno. Lui, domani martedì, tutti e tre.
1: Io invece, no, io lo siamo qua lunedì. Lunedì mattina io, tuo pomeriggio. E io anche domenica mattina.
2: Ecco, però ecco. Tenori martedì.
3: Vabbè. Tenori martedì, che ci sarà anche, ricordiamo, la tappa
2: questa sera. Di sera, di notte.
1: Grazie.

0: Questa è Radio 3. Radio 3. Tele suona. Radio 3.
1: Audi A1 AR Limited Edition. La tua giornata, il tuo ritmo, compatta, sicura di sé, pronta a tutto ciò che verrà. E ora con tasso di leasing a partire dallo 0,0%. Sali a bordo e parti subito. Da Amag vicino a te o su amag.ch/Audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
2: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma, con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
3: Dai nuova vita alla tua casa con Cassoni Color.
4: Talento e maestria nella pittura per interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
3: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
4: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch.
5: Cassoni Color.
3: Coloriamo i tuoi sogni.
6: Il ristorante pizzeria Animo Mediterraneo di Mendrisio ti aspetta domenica 24 maggio per un pranzo di beneficenza. Gusta la nostra proposta di pesce a prezzo fisso e aiuta con noi l'associazione Divertiamo. Partecipa anche tu. Info e riservazioni su animomediterraneo.ch.
7: Più sportività, più affidabilità, più garanzia, più Honda. Scopri le nuove Jazz, Civic e Prelude al Garage Boffelli. Ora con garanzia 8 anni o 160.000 km. Leasing 1,9% e premi fino a 4.000 franchi. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9, da Vesco. Honda-garageboffelli.ch. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
8: Sabato 23 maggio vivi il Biasca Faido Cari Bike Day, pedalata popolare, cronoscalata, kids tour, escursioni in mountain bike elettriche e discese in mountain bike da Cari. Navetta, guide, divertimento e dimostrazioni al villaggio della pista coperta di Faido. Pronto a pedalare? Ti aspettiamo a Faido il 23 maggio con il sostegno di Banca Stato.
9: Buon pomeriggio a tutti, sono le 13:58.
0: Ticino News.
10: Ben ritrovati da Barbara Venneri. Con l'arrivo del lungo fine settimana di Pentecoste, oltre al traffico, gli automobilisti svizzeri saranno confrontati con nuovi aumenti del costo dei carburanti. Alessandro Cocca.
11: Secondo il Touring Club svizzero, il prezzo medio della benzina senza piombo 95 è salito ad un franco e 93 centesimi al litro. La 98 supera ormai i 2 franchi. In una sola settimana entrambe hanno registrato un aumento di 4 centesimi. Il diesel invece resta stabile a 2 franchi e 14 centesimi al litro, anche se nei mesi precedenti aveva subito rincari ancora più forti a causa della forte domanda industriale. Rispetto a fine febbraio, prima dello scoppio della guerra in Iran e delle tensioni in Medio Oriente, il rincaro è notevole. La benzina costa oggi circa il 16% in più, il diesel è aumentato del 20%. A influenzare il mercato, soprattutto il timore per il blocco dello stretto di Hormuz, passaggio fondamentale per il trasporto mondiale di petrolio, che aveva fatto impennare il prezzo del barile. Negli ultimi giorni la situazione internazionale si è però leggermente calmata. Nonostante ciò, gli economisti parlano del fenomeno del rocket and feeder pricing. I prezzi dei carburanti salgono rapidamente durante la crisi, ma diminuiscono molto lentamente quando le tensioni si allentano.
10: Aggregazioni nel Locarnese presentati i risultati dei laboratori partecipativi che hanno coinvolto le autorità politiche di 7 comuni, rappresentanti della società civile e mondo economico. I partecipanti hanno ritenuto che uno scenario aggregativo possa offrire maggiori capacità di coordinamento e di sviluppo. Tuttavia, il Dipartimento delle Istituzioni sottolinea che ora toccherà ai municipi decidere se e in che modo dare seguito agli spunti emersi dal percorso partecipativo. Andiamo a Berna. La richiesta sistematica di un estratto del casellario giudiziale andrebbe contro l'accordo di libera circolazione. Lo ritiene il Consiglio federale, invitando il Parlamento a respingere una mozione del consigliere nazionale Piero Marchesi. Secondo il democentrista, occorre una regola federale chiara e uniforme, ma per il governo ciò aumenterebbe l'onere lavorativo per il trattamento di ogni domanda. E in chiusura, gli investimenti di aziende straniere in Svizzera sono diminuiti in modo significativo l'anno scorso. Secondo un'analisi della società di consulenza EY, il numero dei grandi progetti esteri si è contratto del 24%, scendendo a soli 84. In particolare le imprese americane, tradizionalmente i principali investitori, hanno ridotto i loro impegni del 7%.
12: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dall'Audi Q5.
13: L'infotraffico.
10: Traffico bloccato per un chilometro sulla 2 in direzione nord tra Quinto e l'area di riposo di Airolo.
13: Radio 3 News.

trovati da Luca Ventura, il ragazzino. Dai, mi date ancora del ragazzino? Ancora per un po' di anni. Quando mi chiamano Luchino, io mi sento bene, perché gli anni passano per me, ma sono sempre Luchino. Poi in realtà mi danno del Luchino perché sono piccolo di statura, quindi non è che sono un omone incredibile, quindi è più riconducibile a quella roba lì. In ogni caso, magari anche a 50-60 anni sentirmi chiamare Luchino non sarebbe male. Vabbè, il vostro Luchino fino alle 16 di questo pomeriggio. Ce la raccontiamo, ce la cantiamo, ce la balliamo. Voi, chiaramente, perché io essendo un po' più di legno faccio fatica e non sono neanche bellissimo da vedere, eh? Però la nostra musica, al contrario, è super bella. David Guetta e Sia, si chiama Flames.

A me piace molto la nuova canzone degli OneRepublic. Sai perché? Perché mi riporta ai dischi forti degli anni 2000, quindi quando ero più piccolo, quando me li ascoltavo in loop. E vabbè, la musica è anche questa, la musica che vi regaliamo nel pomeriggio di Mix. Ancora buon pomeriggio da Luca Ventura, il timoniere di questa radio, fino alle 16 anche con le canzoni del passato. Ogni tanto mi chiedete: ma le metti le canzoni degli anni 80? Noi abbiamo un sacco di musica degli anni 80, però l'abbiamo selezionata per bene, perché non è che puoi far sentire proprio la qualunque, o meglio, c'è chi lo fa, però noi siamo specializzati nel coltivare delle ottime canzoni, ma soprattutto nel farvi riascoltare la grande musica che ha fatto la storia della nostra radio. E in questo caso, già in sottofondo, le note riconoscibilissime degli Dire Straits, si chiama Walk of Life. Eccoci qua all'84.

Loro hanno cambiato letteralmente la storia negli anni 80. I Dire Straits si chiamava Walk of Life, con il frontman che era ovviamente Mark Knopfler, grandissimo, uno dei numeri uno della musica degli anni 80. Discone? Discone anche questo, in realtà è molto più recente, perché vi portiamo nella storia del 2021. Noi parliamo già di storia, ma perché andiamo veloci. E già nel 2021, sono passati 5 anni. Dicevo, nel 2021 Nugenea ha dato vita a questo nuovo sound. Si chiama

0: Ciao Carlo, già in giro?
1: Sì, cerco un'auto senza spendere una fortuna.
0: Fortuna che c'è Autoronchetti, sapessi che super offerte.
1: Non perdere tempo, da Autoronchetti, mega sconti di premi stock su Kia in pronta consegna, entro fine giugno, leasing a partire da 0,99%. Autoronchetti, via San Gottardo 12, col Drerio. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
2: Aiella Arena, l'attesa è finita. Sabato 30 e domenica 31 maggio vivi l'inaugurazione della nuova casa dell'FC Lugano. Esplora la nuova Aiella Arena con un tour dedicato e divertiti nel Fan Village. Due giorni di festa per tutti, tra musica, giochi e tanto divertimento. Info e prenotazioni tour su fclugano.com/inaugurazione. Il ristorante pizzeria Animo Mediterraneo di Mendrisio ti aspetta domenica 24 maggio per un pranzo di beneficenza. Gusta la nostra proposta di pesce a prezzo fisso e aiuta con noi l'associazione Divertiamo. Partecipa anche tu. Info e riservazioni su animomediterraneo.ch.
3: 100% pronti per l'estate. Scopri la nuova collezione di occhiali da sole Filman. Tutti i trend del momento da 58 franchi e 50 con lenti graduate. Prenota un appuntamento o acquista online su filman.ch. Lasciati abbagliare. Filman.
4: Grande novità da Luca Castelli a Castione. Sono arrivati i prodotti Biort. Casette da giardino, pergole, armadietti e cassoni, tutto con il 25% di sconto. Promozione valida fino a fine maggio. Qualità made in Austria con 20 anni di garanzia. Ordina online con spedizione gratuita su lucacastelli.com e richiedi anche un preventivo per il montaggio.
5: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
6: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta a Così Vici. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
7: Innamorarsi al primo sguardo? Meglio al secondo! Da Emilfrei Ticino trovi la più ampia scelta di veicoli d'occasione certificati, affidabili e convenienti. Con una vettura Emilfrei Select, l'auto giusta è più vicina di quanto pensi. Emilfrei Ticino, scegli oggi la tua prossima emozione. Ti aspettiamo da Emilfrei, Noranco, Lamone e Balerna.
8: Allora, buongiorno, noi siamo Trappetti Pittori.
9: No, troppo moscia, più convinta.
8: Trappetti Pittori, facciamo tinteggi interni, esterni, risanamenti, trattamenti per muffe.
9: Brava, ma ripeti più spesso il nome, deve entrare in testa.
8: Trappetti Pittori, Trappetti Pittori, Trappetti Pittori.
9: Ecco, ora siamo sulla buona strada.
8: Quindi, Trappetti Pittori a Coldrerio. Se non ve lo ricordate ora, tranquilli, ve lo ricordiamo domani.
9: Dai, vi aspettiamo.
8: Per un bianco
9: o per un rosso.

Si chiama Some Nights, il disco è quello di Fun 2012, Radio 3, io ovviamente la radio che vi accompagna anche in questo giovedì pomeriggio, le 14:28 minuti. Allora, prima di andare con la lettura, la prossima ricerca che ho fatto per voi, non io, l'hanno fatta degli esperti, però la leggerò per voi, andiamo a vedere se c'è traffico sulle strade. In teoria in questo momento l'unica segnalazione riguarda il Gottardo da quelle parti, tra Quinto e Rolo, traffico bloccato fino a 20 minuti. Dai, possiamo parlare dell'argomento di oggi, almeno il primo che abbiamo trovato per voi, perché si parla in questa ricerca dello sport e dei pianti degli uomini. Come sono collegate entrambe le cose? Beh, è ovviamente per questo studio che rivela che gli uomini piangono di più per il calcio che per amore. Come direbbe la sorellella, andiamo bene! Andiamo bene, perché non è che sia troppo proprio il top, no? Qualcuno sì, potrà essere abbastanza anaffettivo, senza lacrime di natura, però questa cosa fa riflettere il fatto che se un uomo piange di più per la sua squadra del cuore, c'è qualcosa che non va. Io devo essere sincero, piango ormai da 5-6 anni con la mia squadra del cuore, quindi non ve ne parlo neanche, però effettivamente si va un po' oltre rispetto a questa superficialità che vi sto portando io. Questo studio è stato fatto da Frontiers in Psychology e parlano dello sport, in particolare del calcio, che rappresenta questo contesto sociale più diffuso al mondo. Lo sappiamo, noi essendo anche vicini all'Italia, che è un paese praticamente fondato sul calcio, questo studio evidenzia come l'ambiente sportivo competitivo offra agli uomini uno spazio sicuro per manifestare liberamente la gioia, o magari anche il dolore, anche le lacrime e la vulnerabilità, superando poi i tradizionali costrutti sociali che impongono il controllo delle emozioni. E quindi l'energia collettiva dello stadio trasforma un pochino i comportamenti emotivi che hanno certi individui, e quindi se vedete piangere qualche persona allo stadio, che di solito è un pezzo di pietra, è normalissimo. Lo dice anche questo studio, appunto, che per chi l'avesse preso a metà dice che gli uomini piangono di più per il calcio che per amore. Vabbè, c'è Calcutta.

0: Suzuki nel segno della primavera. Scopri la serie speciale Swift Sakura. Eleganza giapponese e vantaggi fino a 1700 franchi. Con 5 anni di garanzia e leasing a partire da 1,99%. La Swift Sakura ti aspetta nei garage Suzuki Ticino. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
1: New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antonino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch. Dopo il successo dell'ultima edizione, torna Cervello e Cinema, Neurovisioni, esplorando traumi e trasformazioni. Grandi film e dibattiti insieme a neuroscienziati e studiosi della psiche. 12, 20, 27 maggio al Palacinema di Locarno. Ingresso gratuito dalle 20. Prenota su braincircolugano.ch con il sostegno di Banca Stato.
0: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
2: Solo?
0: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
2: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
3: A Camorino, Vedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
4: Da Manor alla confezione moda uomo 30% di sconto acquistando due articoli di marchi selezionati, tra cui Manor. Affrettati! L'offerta è valida solo fino al 23 maggio. Da Manor, la moda conviene davvero. Per la tua sicurezza e quella della tua auto, scegli Garage PNT Motorsport. Servizi, collaudi, sostituzione pneumatici, tuning e assistenza. PNT Motorsport. PNT Motorsport Mendrisio, il vostro partner premio nel Mendrisiotto. Offerte imperdibili su ruote complete estive.
5: Finalmente la mia moto è qui! Il vento in faccia, la strada che scorre sotto le ruote!
6: Hai visto? Ho trovato la soluzione giusta! Con Flash Credit hai ottenuto il finanziamento chiaro e personalizzato che cercavi.
7: Ora tocca a te! Trova l'opzione adatta su flashcredit.ch. Muoviti con sicurezza. A Mendrisio e Stabio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
8: Questa

Let's Spend the Night Together. Beh, questa canzone veniva incisa nel 67, quindi potete immaginare dove è stata incisa. Immagino il vinile, però vabbè, non vorrei dire una stupidata. Confermate voi, sono quasi sicuro al 95%, che poi non è una percentuolona, però

Kick-Ass, si chiama Mika, personaggio, vabbè, fortissimo, che ormai conosciamo anche per i vari talent. Torniamo all'argomento di prima, abbiamo parlato degli uomini che piangono di più per il calcio che per le donne, non lo dico io, lo dice uno studio, anche abbastanza importante, e commentano così gli ascoltatori. Lo Zio Pino dice: io dico sempre che le emozioni sono la nostra vita e non il calcio. Vabbè, Zio Pino, ci sta, hai ragione anche tu. Buongiorno Lucchino, io sono single e non seguo il calcio, quindi non c'è rischio di vedervi piangere, perfetto. E invece Maru mi dice: confermo che l'uomo che piange per il calcio c'è, saluti da Tenerife. Ciao, ciao ragazzi. Vedi? Qualcuno sì, qualcuno no, come in ogni cosa, però abbiamo appurato che il calcio fa piangere tante persone, soprattutto quando giocano male le squadre e dei giocatori dal quale ti aspetteresti qualcosa in più. La nuova

0: Dal 22 al 26 maggio il Villaggio Rosa apre in piazzale Banca Stato a Bellinzona. 5 giorni di musica, food truck e animazione aspettando il Giro d'Italia. Concerti rock e anni 60-70, DJ set, Giro Land per le famiglie e il passaggio dei corridori sul maxi schermo. Alle 11 meet and greet con Noè Ponti. Ingresso libero. Programma su bellinzona-cari26.ch con il sostegno di Banca Stato.
1: Fermati un attimo, Mazda sta facendo qualcosa di straordinario. Premi stock fino a 7.500 franchi sulle auto disponibili subito, cumulabili

0: Sallamone su mazda.ch/autotris.
1: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
2: Settimana alla Migros 20% sulla lombata di agnello Migros 100 grammi a soli 2,95. Scopri di più su migros.ch.
3: Vuoi risultati professionali per il tuo giardino? Da Brico trovi grandi promozioni stile con sconti fino al 53% e tante altre offerte da scoprire in negozio, come il decespugliatore FSA 50 kit a 199 franchi e idropuritrice Re 90 Plus a soli 99 franchi. Brico, il tuo rivenditore stile. Trovi tutto anche su bricoshop.ch.
4: Torna a Cantine Aperte.
5: Torna a Cantine Aperte.
4: A maggio, regalati un weekend alla scoperta delle cantine ticinesi. Degustazioni, incontri con i produttori, musica e convivialità. 16-17 maggio sotto Ceneri, 23-24 sopra Ceneri. Scopri di più su cantineaperte.ch. Pura dolce vita con Swiss Wine Ticino, in collaborazione con Banca Stato.
6: Nessun programma questo sabato? Vieni da IKEA. Regaliamo ai nostri soci IKEA Family una carta regalo IKEA del valore di 50 franchi per ogni 250 franchi d'acquisto. Vieni a trovarci e approfittane.
7: Amore, ho sempre voluto provare una vacanza in camper.
8: Anche io.
7: Ma spendere tanti soldi, e se poi non fa per noi?
8: Ho un'idea. Da SCS Camper a Cadenazzo ne possiamo noleggiare uno per la prossima vacanza.
7: E se ci piace lo compriamo.
8: Esatto. SCS Camper e Caravan è concessionario ufficiale Jotty Line in Ticino. Hanno camper e caravan nuovi, usati multimarca garantiti e assistenza professionale. Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.
9: Una manciata di secondi alle 15.
10: Ticino News.
11: Buon pomeriggio al microfono Gianluca Albisetti. Amministrazione federale bacchettata dal controllo federale delle finanze. Nell'ultimo rapporto d'attività emergono infatti diverse criticità. Sentiamo Giorgio Doninelli.
12: L'amministrazione federale non stima con sufficiente anticipo i costi d'esercizio nel settore informatico e ciò significa che tali oneri potrebbero gravare sulle generazioni future. È quanto constatato oggi dal controllo federale delle finanze nel rapporto che analizza il 2025. Sono stati rilevati anche costi supplementari nell'ambito dei lavori di costruzione eseguiti presso gli aerodromi militari, dove saranno stazionati gli aerei da combattimento F-35A. Il rapporto non si ferma solo qui, ma critica pure i compiti affidati allo stesso CDF, in particolare per quanto attiene alla trasparenza nel finanziamento della politica. Secondo uno studio dell'Università di Berna, infatti, questo incarico potrebbe compromettere l'indipendenza dell'organo di vigilanza, mettendo così a rischio il pilastro centrale della sua attività. La ragione risiede nella forte politicizzazione del tema che rischia di minare la reputazione e la credibilità del controllo federale delle finanze.
11: Da metà giugno il centro federale d'asilo di Chiasso verrà chiuso e lo resterà per alcune settimane. Il motivo è il numero inferiore alle attese delle nuove domande pervenute nelle ultime settimane alla SEM. Lo scopo è ridurre costi ed eseguire piccoli lavori di manutenzione. La decisione di chiusura si applica anche ad altri 5 centri sparsi in Svizzera. Svelati intanto i nuovi orari delle FFS, dalla prossima estate collegamento diretto Zurigo-Rimini, numerose le novità anche per il Ticino. Sentiamo Francesca Facchiano.
13: Le FFS amplieranno l'offerta ferroviaria internazionale e nazionale a partire dal cambio d'orario del 13 dicembre 2026. Tra le principali novità, un nuovo collegamento diretto estivo tra Zurigo e Rimini, pensato per favorire i viaggi verso la riviera adriatica. Inoltre raddoppieranno i collegamenti quotidiani tra Zurigo e Venezia, mentre il treno Zurigo-Firenze sarà limitato a Bologna per gran parte dell'anno. Confermato invece il collegamento quotidiano verso La Spezia via Genova, non tutte le novità sono però positive. Il collegamento diretto tra Basilea, Lucerna e Milano terminerà a Lugano a causa della mancanza di tracce ferroviarie disponibili. Sul fronte europeo, da aprile 2027 torneranno tre TGV giornalieri tra Losanna e Parigi via Ginevra, mentre i nuovi Nightjet miglioreranno il comfort dei viaggiatori notturni verso Amsterdam, Amburgo e Vienna. Anna. Per il Ticino durante l'inverno verranno ripristinati i collegamenti diretti fino ad Airolo per facilitare l'accesso alle località sciistiche dell'Alto Ticino. Inoltre i treni notturni Tiro anticiperanno leggermente la partenza per migliorare le coincidenze con Milano. Le FFS prevedono anche nuovi test per i collegamenti notturni interni, incluso un nuovo servizio sperimentale tra Zurigo e Coira durante fine settimana.
11: In chiusura allo sport, Mauro Lustrinelli non è più l'allenatore del Thun. Il ticinese che ha conquistato il titolo di campione svizzero passa infatti alla Bundesliga per assumere la guida dell'Union Berlino, come annunciato oggi dallo stesso club bernese.
4: Questo appuntamento è offerto da Pemocar, il vostro garage carrozzeria di fiducia a Morbio Inferiore.
3: L'infotraffico.
11: 3 minuti dopo le 15, traffico rallentato al momento tra Gravesano e Dagno.
4: Questo appuntamento è offerto da Garage Golena. La tua Toyota Family.
3: Previsioni del tempo.
11: Giornata soleggiata con le massime attorno ai 27 gradi.

0: Phil, Robbie Williams, Radio 3 si riparte in questa seconda ora, quella di Mix. La denominazione è dettata dal fatto che mixiamo un sacco di cose, per cui c'è la musica sicuramente come copertina, ma poi all'interno abbiamo delle notizie, curiosità e quant'altro. Abbiamo citato questo studio da, adesso non ricordo la fonte, però si parla chiaramente di psicologi che hanno affermato che l'uomo praticamente piange di più per il calcio che per l'amore, no? Luca commenta in questo modo la notizia. Vai,
1: ciao,
0: Luca. Ciao caro.
1: Io non sono un tifoso del calcio.
0: E?
1: Però ti assicuro che non è l'unico sport che fa piangere.
0: Perché?
1: Perché quando salta un motore fa male.
0: Fa male, sì. Fa malissimo, sì. Poi noi abbiamo sicuramente dato un'indicizzazione più calcistica, però nulla, nessuno vieta di parlare del tennis, della pallavolo, di qualsiasi altro sport sulla faccia della terra, chiaramente.
2: Le

0: Noi lo localizziamo nel 1981, questo funkettino elettronico, loro sono gli Earth, Wind and Fire. Era stato pensato questo disco proprio per far ballare le persone. Secondo me ci sono riusciti. Intento comunque pazzesco, e soprattutto anche il videoclip è uno dei primi della band e rifletteva tantissimo questo stile abbastanza futuristico. Dagli Earth, Wind and Fire passiamo ai Bausa, anche loro ci fanno ballare con la nuova hit targata Magnetic.
1: Radio 3, 3

0: Ora, Radio 3.
1: Fermati un attimo. Mazda sta facendo qualcosa di straordinario. Premi stock fino a 7.500 franchi sulle auto disponibili subito. Cumulabili.

0: e Sallamone su mazda.ch/autotris.
1: Otto's Sport Outlet conquista il cuore degli appassionati di ciclismo. Vi attende una vasta scelta di e-bike, mountain bike e biciclette per bambini delle marche Wheeler, Trek e Rock Machine a prezzi semplicemente imbattibili. Consulenza e servizio inclusi. Otto's Sport Outlet in via Nosette 1, Riazzino.
2: È arrivata la primavera ed è tempo di far fiorire le tue idee. Da Brico trovi tutto per il tuo giardino. Piante da frutta, ornamentali, terricci, concimi e vasi. Con la qualità e i consigli dei nostri esperti, dai nuova vita a balconi e giardini. Brico, gli esperti per i tuoi spazi verdi.
3: Sabato 23 maggio vivi il Biasca Faido Carì Bike Day, pedalata popolare, cronoscalata, kids tour, escursioni in mountain bike elettriche e discese in mountain bike da Carì. Navetta, guide, divertimento e dimostrazioni al villaggio della pista coperta di Faido. Pronto a pedalare? Ti aspettiamo a Faido il 23 maggio con il sostegno di Banca Stato.
4: Innamorarsi al primo sguardo? Meglio al secondo! Da Emilfrey Ticino trovi la più ampia scelta di veicoli d'occasione certificati, affidabili e convenienti. Con una vettura Emilfrey Select, l'auto giusta è più vicina di quanto pensi. Emilfrey Ticino. Scegli oggi la tua prossima emozione. Ti aspettiamo da Emilfrey, Noranco, Lamone e Balerna.
5: Per la tua sicurezza e quella della tua auto, scegli Garage PNT Motorsport. Servizi, collaudi, sostituzione pneumatici, tuning e assistenza.
6: PNT Motorsport.
5: PNT Motorsport Mendrisio, il vostro partner premio nel Mendrisiotto. Offerte imperdibili su ruote complete estive.
7: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

0: We Are Young, i Fun, insieme a Janelle Monáe. Bella la musica che vi proponiamo in questo giovedì 21 di maggio. Ancora buon pomeriggio da Luca Ventura, che è il ragazzo che in questo momento vi sta accompagnando fino alle 16. Poi da lì prenderanno il controllo il nostro Danny e Michael. Tutto regolare, tutto regolare per quelli che ci seguono ogni giorno. Beh, sicuramente per quelli che ci seguono ogni giorno, ogni tanto potrebbero aver sentito un disco di Notorious B.I.G., questo artista che nasceva nel 1972, che è stato uno dei grandi miti della storia del rap oltreoceano, e che è cresciuto fondamentalmente nelle strade difficili di Brooklyn, che ti mette davanti a un sacco di pericoli, di rischi, come la droga, come gente molto violenta che vuole farti del male. E quindi è passato in pochissimo tempo dalla povertà al successo mondiale grazie a un talento unico nel raccontare le storie rappando, soprattutto con questo ritmo inconfondibile. E con il suo album di debutto nel 94 iniziò tutto, perché era Ready to Die. Noi lo ricordiamo per un sacco di dischi che hanno fatto davvero, hanno rivoluzionato proprio il modo di fare musica e di rap in quegli anni lì, con il coinvolgimento di altre figure molto importanti. E poi nel 97, il 9 marzo, lui viene ucciso, diciamo che la sua parabola è stata interrotta tragicamente proprio quel giorno lì, a soli 24 anni, in una sparatoria a Los Angeles. Diciamo che era una faida tra la East Coast e la West Coast, a quel tempo molto sentita, e quindi ovviamente il suo team, pochi giorni dopo fa uscire un album che era Life After Death, che contiene all'interno un sacco di dischi molto pregiati come questo che vi facciamo ascoltare, che è Sky's the Limit. Tutto questo perché oggi Notorious B.I.G. avrebbe compiuto 54 anni, nasceva appunto il 21 maggio del 72, e nonostante la brevità della sua carriera, la sua eredità musicale e culturale rimane davvero immortale, con una canzone con un significato incredibile che non ti pone limiti. Sky's the Limit e praticamente parla del fatto che tu non hai limiti e puoi diventare quello che vuoi, quindi usatelo come motto sempre nella vostra vita. Insomma, noi vi facciamo ascoltare la canzone, appunto Notorious B.I.G. con 112, Sky's the Limit. Questa è Radio 3i.
1: Good evening, ladies and gentlemen.

0: Miley Cyrus, J-Reed, Radio 3, un po' di traffico ora.
1: Ciao Luchino.
0: Ciao.
1: Sarà che in cantonale da Bioggio in direzione Agno, un po' un casoccio, di colonna, siamo fermi in pratica. Un abbraccione. E forza Milan, altro che Juve.
0: Ciao, ti abbraccio lo stesso, anche se in realtà hai detto una castroneria. Yeah.

0: Inforama, fino a 500 franchi di sconto immediato. E ancora meglio, se la Svizzera è campione, il 19 luglio 5.500 TV rimborsate al 100%. Condizioni del sorteggio in negozio su conforama.ch.
1: Chiama un vecchio amico, raccogli i rifiuti durante una passeggiata, aiuta chi è in difficoltà, chiunque esso sia. Oggi più che mai c'è bisogno di solidarietà e di buone azioni. La giornata della buona azione di sabato 30 maggio è un'iniziativa promossa da Coop, Radio 3 e altri partner. Condividi con noi le tue piccole buone azioni giornaliere e aiutaci a diffondere l'importanza dei piccoli gesti. Invia la storia della tua buona azione al numero 079 449 9530. Hashtag giornata della buona azione.
2: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
3: Marino Bernasconi.
2: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
4: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu? Puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
5: Da Foxtown arrivano gli Sneaker Days. Dal 22 al 25 maggio scopri una selezione imperdibile di sneakers dei migliori brand fashion e sportivi a prezzi outlet ancora più convenienti. Il momento giusto per dare un nuovo passo al tuo stile.
6: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
7: Shop like a Fox.
8: Il ristorante pizzeria Animo Mediterraneo di Mendrisio ti aspetta domenica 24 maggio per un pranzo di beneficenza. Gusta la nostra proposta di pesce a prezzo fisso e aiuta con noi l'associazione Divertiamo. Partecipa anche tu. Info e riservazioni su animomediterraneo.ch.
9: 140 anni di eccellenza meritano un'offerta straordinaria. In esclusiva da Merbag Lugano e Mendrisio, i modelli Mercedes-Benz più desiderati sono ora tuoi, con leasing allo 0% e vantaggi di prezzo fino al 33%. Ora da Merbag, perché certi momenti non si ripetono. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
10: Radio 3i. Ogni momento insieme a te.

Il quinto album in studio di Michael Jackson si chiamava Off the Wall, si chiama Off the Wall, era il 79 quando veniva pubblicato da Epic, che è una delle case discografiche più importanti del mondo in assoluto. Va bene, ritrovato nel pomeriggio di Mix quasi alla fine, tra poco ci salutiamo anche perché arriveranno Danny e Michael, ma subito la dolce vita, quella di Fedez, Tananai e Mara Sattei.

Un po' di latino nel pomeriggio di Radio 3, che tra poco continuerà con Danny e Michael e il loro Drive Time. Io invece torno sabato dalle 18:15 con l'appuntamento di uno di oggi e uno di ieri, poi domenica per doppio passo, e dalla settimana prossima ci sono un po' di novità. Sconfineremo un po' da Melide, chiaramente non usciremo dalla Svizzera, promesso, vabbè, ma prossimamente vi diremo.

0: questa è Radio 3i. Radio 3i.
1: Grande novità da Luca Castelli a Castione. Sono arrivati i prodotti Biort. Casette da giardino, pergole, armadietti e cassoni. Tutto con il 25% di sconto. Promozione valida fino a fine maggio. Qualità made in Austria con 20 anni di garanzia. Ordina online con spedizione gratuita su lucacastelli.com e richiedi anche un preventivo per il montaggio.

0: A non perdere, ti aspetta ora nella profumeria della tua Manor.
1: Torna Cantine Aperte.
2: Torna Cantine Aperte.
1: A maggio, regalati un weekend alla scoperta delle cantine ticinesi. Degustazioni, incontri con i produttori, musica e convivialità. 16-17 maggio sotto Ceneri, 23-24 sopra Ceneri. Scopri di più su cantineaperte.ch. Pura dolce vita con Swiss Wine Ticino, in collaborazione con Banca Stato.
3: 140 anni di eccellenza meritano un'offerta straordinaria. In esclusiva da Merbag Lugano e Mendrisio, i modelli Mercedes-Benz più desiderati sono ora tuoi, con leasing allo 0% e vantaggi di prezzo fino al 33%. Ora da Merbag, perché certi momenti non si ripetono. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
4: Vuoi fare del bene? Passo dopo passo, sabato 30 maggio dalle 10.30 al campo comunale di Mendrisio, partecipa alla corsa di beneficenza organizzata dall'associazione Mano Aperta. Da solo o in famiglia, puoi correre o camminare. Ogni giro può trasformarsi in una donazione grazie agli amici, parenti o colleghi che ti sostengono. Il ricavato aiuterà bambini, famiglie in difficoltà e donne vittime della tratta di esseri umani. Inoltre, gonfiabili, spettacoli del Circo Tonino, ristoro, special guest Mattia Crucitorti per autografi e dediche. Iscriviti sul posto o su manoaperta.ch. Un giro dopo l'altro per fare la differenza.
5: Finalmente la mia moto è qui! Il vento in faccia, la strada che scorre sotto le ruote!
6: Hai visto? Ho trovato la soluzione giusta! Con Flash Credit hai ottenuto il finanziamento chiaro e personalizzato che cercavi.
7: Ora tocca a te! Trova l'opzione adatta su flashcredit.ch. Muoviti con sicurezza. A Mendrisio e Stabio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
8: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
9: Marino Bernasconi.
8: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
10: Quando cala la sera, arriva Patti Speroni con Di Sera. Dalle 18.40, il programma che ti accompagna tra musica, racconti e piccoli momenti di vita. Uno spazio autentico, fatto di emozioni, curiosità e leggerezza. Perfetto per chi vuole staccare dal giorno. Rilassati, ascolta e vivi Di Sera con Patti Speroni. Solo su Radio 3.
11: Le 15.58.
12: Ticino News.
13: Buon pomeriggio al microfono Gianluca Albisetti. Duro attacco ucraino alla Russia, colpito il quartiere generale dell'Agenzia di Intelligence e Sicurezza Nazionale russo, lo ha annunciato su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, allegando al suo messaggio il video che mostra il momento in cui i droni di Kiev colpiscono simultaneamente degli edifici in un villaggio. L'attacco ha provocato circa un centinaio fra vittime e feriti. Dopo le polemiche, Israele intanto ha annunciato di aver espulso tutti gli attivisti della flottiglia. Ce ne parla qui Samuele Quadri.
14: Nel primo pomeriggio il Ministero degli Esteri israeliano ha indicato attraverso un messaggio sulla rete social X che sono stati tutti espulsi gli attivisti stranieri della flottiglia che intendevano portare aiuti umanitari a Gaza e forzare il blocco navale imposto da Israele. Come riporta Tio, che cita una fonte di Global Sumud Flotilla Svizzera, la Turchia sta organizzando il rimpatrio degli attivisti svizzeri detenuti. Tra questi compare anche il nome del videomaker ticinese Anek Speranza, fermato a bordo della Zio Faster 3 giorni fa, a circa 250 miglia nautiche da Gaza, circa 463 chilometri, in acque internazionali.
13: Dall'interno, tassa sulla salute, una deduzione totale o parziale dai ristorni del ricavato generato appunto dalla tassa sulla salute che l'Italia intende applicare ai vecchi frontalieri sarebbe contraria agli accordi fra Berna e Roma su questi lavoratori, e quanto ha risposto il Consiglio federale ad una interpellanza di Lorenzo Quadri questo pomeriggio. In chiusura da metà giugno il centro federale d'asilo di Chiasso verrà invece chiuso e lo resterà per alcune settimane. Il motivo è il numero inferiore alle attese delle nuove domande pervenute nelle ultime settimane. Lo scopo è ridurre i costi ed eseguire piccoli lavori di manutenzione. La decisione di chiusura si applica anche ad altri 5 centri sparsi in tutta la Svizzera.
15: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su Bauhaus.ch.
12: L'infotraffico.
13: Rallentamenti segnalati al momento nel Malcantone da Gravesano ad Agno.
10: Tandem è offerto da Banca Stato.
2: È il pomeriggio più scoppiettante del cantone.
12: Grazie Gianni.
2: Con loro si ride, si scherza, si canta e si gioca. Michael Casanova e Danny Morandi conducono Tandem.
16: Defendemos l'allegria.

0: Ariel, buon giovedì a tutti. Ciao.
1: Buon giovedì, caro pubblico all'ascolto, grazie per averci scelto anche oggi.
2: 21 maggio vuol dire 10 giorni, ci leviamo di mezzo anche questo mese, mica un po' inutile, tranne il tuo compleanno, dico, tranne il tuo compleanno.
1: Allora, però non è vero.
2: Mese di pioggia quando non serve, mese di. No?
1: Il bello di maggio è che ci sono tanti giorni che puoi fare il ponte, no?
2: Eccolo, vedi subito.
1: È vero,
2: anche giugno da quel lato è un mese.
1: Sì.
2: Però giugno respiri già quell'aria estiva, cosa che per esempio respiri oggi. Hai visto sul piazzale? È solo un caldo assurdo.
1: Vero. Ma la cosa bella di maggio, sai cos'è anche? Che ci sono i verdetti sportivi anche.
2: Vero.
1: Campionati. Però noi siamo cresciuti bene. Quando eravamo piccolini,
2: questo è vero.
1: Bene.
2: Finale di Champions League, se non sbaglio, giusto? Il 30. 30, giusto?
1: Il 30, sì.
2: Mentre si è già giocata quella di Europa League.
1: Sì, ieri.
2: La quinta vinta da. Come si chiama il tipo lì, l'allenatore?
1: Non lo so.
2: Emil Frey, no.
1: Non lo so. So che ieri.
2: Emery,
1: giusto.
2: Emery, una roba del genere.
1: Sì, ieri, tra l'altro, la Svizzera poi 9 a 1.
2: Ecco, quello volevo chiedere.
1: 9 a 1
2: non ho più seguito io dopo, andavo sul sicuro, capito?
1: Sì.
2: 9 a 1 è finita?
1: Finita 9 a 1.
2: Contenti in Austria quest'ora, no? Allora, quindi è passato il turno in poche parole, Bighi. Con chi si ritroverà?
1: Non ha ancora detto.
2: Ah, non è ancora detto?
1: Sì, sarà. Non lo so.
2: Cioè, cos'è? Giocano tipo il tour. Hai visto il tour? Che il Valle di Bregno fa due volte il giro.
1: Sì.
2: Devono rincontrarsi con l'Austria anche?
1: Non parlami del Giro d'Italia perché mi viene l'ansia e perché devo farlo anch'io.
2: Allora, che ti hanno puntato una lupara in fronte?
1: Ma siamo lì,
2: davvero?
1: Siamo lì,
2: però a fine anno poi quando lo sponsor è? Sai, no. Fai il tin tin della campanella. Quando il bonifico entra a fine anno, che ti devi lamentare?
0: Mi hanno costretto a gareggiare.
1: No, però sai adesso che è un periodo dove ho palpitazioni.
2: Il periodo giusto, direi.
1: Cioè,
2: no?
1: Non vorrei schiattare mentre salgo con i bike super cari.
2: Tu non ti preoccupare che io ti aspetto già su Acari. Io sono in attesa. Ho il defibrillatore.
1: Ma se non dovessi mai arrivare? Se non dovessi mai arrivare?
2: Guarda che tandem.
1: Ne trovi un altro.
2: Beh, certo, amici, lì sopra vuoi non trovare qualcuno, Acari. Ci ho lasciato bei ricordi della scuola.
1: Ah, è vero, tu hai fatto scuola verde.
2: Scuola media. Bianca, settimana bianca, mi sono andato a sciare.
1: Scuola bianca allora.
2: Scuola verde facevo da Biate Grasso, l'ho fatto. No, settimana bianca in quelli di Cari. Sì, scuola media, ma i grandi ricordi, Michi.
1: Salutiamo ricordi. Gli amici di Cari. C'è qualcuno che in questo momento ci sta ascoltando da Cari?
2: Sì.
1: O tramite Teleticino, o tramite Radio 3i, cioè tramite la radio in generale, o tramite web. Perché comunque martedì saremo su e verremo diffusi in tutta Cari. Pare.
2: Ah, davvero?
1: Certo.
2: Pensa un po' che magari ascolterete tre che. No.
1: Radio 3 verrà diffusa con un camion della Street Parade.
2: No, è vero.
1: Con un camion della Street Parade
2: te cosa c'hai? Te il vestitino ce l'hai normale da ciclista o il lattice? Che poi vai sul carro.
1: Appunto con quello. Ho portato anche il parrucchino. E il frustino.
2: Pronto a coreografarci YMCA, pezzo, giusto?
1: No, al mattino, scherzi a parte, c'è un carro della Street Parade che diffonderà Radio 3i a tutto volume. L'obiettivo è che ci sentano anche oltre Gottardo.
2: Ah,
1: finalmente ci sentiranno
2: finalmente
1: anche oltre
2: ci
1: Gottardo.
2: Sentiranno oltre Gottardo. Perché cade se non hai il DAB, giusto?
1: Sì, cade tutto. In realtà l'FM cade anche a Biasca.
2: Però scusami, ma col DAB dove se non si arriva? Tipo a Zurigo. Ti ricordi che allora.
1: Sì, ma lo dicevano che si prendeva fino a Zurigo, ma guarda
2: niente.
1: Che in realtà io Radio 3 faccio fatica. Per esempio, sono andato a Sufers l'altro giorno.
2: L'altro giorno.
1: Oh, non prendeva, Radio 3 non
2: prende,
1: prendeva.
2: Non prende. Strana sta cosa, perché ti ricordi quando c'è scritto un tizio che ad Alessandria stava viaggiando e ancora prendeva tramite il DAB la Radio 3 ad Alessandria.
0: Vuoi che non arriviamo, che so, ad Argoldau?
1: Danny, tu lo sai che esistono le Alpi. Da qui ad Alessandria non ci sono tante montagne. Da qui invece ad Argoldau c'è in mezzo il San Gottardo.
2: Dici che incide sta cosa?
1: Potrebbe incidere.
0: Ho capito, ma siamo nel 2026, dai. Cioè, due antennine in più mettiamo,
1: hai ragione. Il satellite.
2: Satellite. La prima te la dedico, Michi.
1: Lo so che l'hai messa per me.
2: L'ho messa per te, dopo tappestato la Patti. Poi puoi raccontarlo in diretta?
1: No, non si può. Vabbè, strettamente privato.
2: Hai fatto un colloquio con la Patti?
1: Sì, quello si può.
2: Le dire il setto della camicia, amici.

0: dice Flintstone, dice
1: guarda, mi... bella, guarda, canzone, bellissima.
0: Se il nostro programma venisse ascoltato da Genoni a quest'ora arriva in studio, ti gonfiava di legnate, cioè, ma poi avergli fatto subito subire un gol quando ha fatto shout-out. Cioè, va che per un portiere importante. Poi sì, ha dato l'illusione all'Austria di fare un gol alla Svizzera, no?
1: 9-0 finito.
0: 6-1 con la Germania, amici. Però dai, le basi.
1: Ho capito, basi. Ma scusa, ma allora perché chiedi a me? Devi saperlo te, chiedi a me.
0: E poi gli ascoltatori mi aiutano, grazie, tra l'altro, grazie. Amici, oggi ho messo le Dude, non so se le conosci come calzature.
1: Dude?
0: Le Dude. Scritto Dude. Ma. Scritto Dude. Sono comode, semplici, estive. Puoi anche... aspetta, aspetta. Puoi anche indossarle senza calza, come puoi vedere.
1: Bellissimo.
0: Non si vede il piede.
1: Dai. Bel piede, hai un bel
0: piede. Per i feticisti, sì. Non si vede il piede.
1: Complimenti per il piede, caro Danny. Vuoi dare anche un indirizzo dove si possono acquistare queste scarpe?
0: Un sassolino. No, in qualsiasi negozio. È entrato a posto, il bonifico è entrato. Grazie. Però comode, amici. Puoi mettere anche senza calze. Te non ti interessa la cosa?
1: C'ho sconti.
0: Codice sconto DM.
1: No, mi sembrano un po' le squadriglias.
0: Ma che sembrano che sono le spadriglias? Squadriglias sono le squadriglias di calcio, di hockey. Squadriglias.
1: Mi ricorda queste qui, le spadriglias. Come si chiamano?
0: Credo spadriglias, una roba del genere.
1: E che sono argentine, giusto?
0: Sì, no, più spagnole. Ah, penso, okay. Penso. Sì, ma il materiale è diverso, mi vuoi mettere?
1: Ma domanda.
0: 75 euro di Dude.
1: Ma si chiama proprio Dude?
0: Sì, la marca è Dude. Che tra l'altro l'ho preso anche per la bimba. Che sai, fighieggi, dici, li prendi anche per la bimba. Sai che, cioè, costa ancora un po' più quelle della bimba, 21 il numero, che quelle del Morandi, cioè quelle da...
1: Belle, sono proprio belle queste qua, magari...
0: Leva adesso che sono un po' opache, però il bianco...
1: No, complimenti.
0: Ecco, magari all'ascolto mi posso aiutare, perché non riesco con questa cosa. Dovrei sbiancarle, perché sono bianche quando le compri. Per sbiancarle, prima spruzzo qualcosa sopra e poi a quanto in lavatrice? Perché a 30 gradi ho paura.
1: Si restringono.
0: È che dal 41 mi riesci il 14, capito?
1: Comunque 41 è un bel piede, 41 è un bel numero. Sì, sì, ci sta.
0: Mi dicevano sempre, 43, buono. Il mio podologo, che è quello che lo sai che è il podologo, no? Dice sempre: hai il piede da fantasista quando giocavo a calcio.
1: Capito? Da pinturicchio.
0: Da fantasista.
1: Domanda anche a tutti gli ascoltatori. Adesso vanno di moda le Jude.
0: Di moda. Adesso.
1: C'è qualcuno che indossa ancora quelli che sono i mocassini? Perché, per esempio, l'altro giorno al matrimonio di mio fratello.
0: C'era?
1: Il Bigio, perché è venuto anche il Bigio ha rifiutato di portare i mocassini perché noi abbiamo parlato male dei mocassini.
0: Ah, quindi.
1: E quindi non li ha portati.
0: Beh.
1: Perché dice sostanzialmente che il mocassino, o meglio, ha seguito il nostro consiglio di un qualche anno fa, abbiamo detto mocassino è passato un po' di moda. È vero o non è vero? Perché il mocassino, soprattutto quello con la frangia davanti,
0: dai, quello non si può vedere, Michi, dai. Dai, quello non si può vedere.
1: Quello con la frangia davanti.
0: Col pantalone che arriva sopra la caviglia, con sto frangettino davanti al mocassino, personalmente non lo metterei mai.
1: No, no, no, no.
0: Come i sandali, i maschi che mettono i sandali, o sei Massimo Decimo Meridio, no. Sì. Beh, è vero, sei David Beckham, no.
1: Sì. È vero che è importante curare comunque anche quello che è, diciamo, la parte sotto, quindi quelli che sono i piedi,
0: ragazzi,
1: non solo sopra.
0: Mi stanno consigliando, mettili su OnlyFans le foto dei piedi. Pare che si guadagna, eh?
1: Beh,
0: cioè, scusa, tu diresti mai, se io dovessi mettere lo smalto, diresti mai che è un piede maschile il 41?
1: Ma facci caso, però, scusa, anche diciamo tutto quello che assomiglia a quello che è la donna, la caratteristica della donna, può piacere. Per esempio, gli uomini tendenzialmente belli hanno lineamenti femminili.
0: Sì, è vero.
1: Facci caso. È vero. Quindi è proprio una questione di.
0: Ma anche le donne belle hanno gli lineamenti maschili, no?
1: È vero. No. Nelle donne c'è sempre una parte mascolina e nell'uomo c'è una parte femminile. Ecco. C'è chi.
0: Nella donna speriamo che la parte mascolina non sia verso il basso. La butto lì, La butto lì. Magari un po' più in alto.

0: questa, al mio paese, Serena Brancale, davanti sì. Delia, canzone molto estiva. Allora, facciamo chiarezza. Il mio modo di vedere e di pensare è che il mocassino femminile, quindi sulla donna, secondo me sta molto bene. Lo indossa anche la mia compagna in alcune occasioni. Però è femminile ed è molto bello. Cioè, non tutte le donne possono indossarlo, secondo me. Però a chi le indossa sta bene. Infatti c'è arrivata una foto: ciao ragazzi, io ho il mocassino tacco alto e sta tornando di moda. Ecco, quel genere così va bene.
1: Sì, ci piace.
0: Ci piace, capito? Poi, per quello che riguarda invece le mie scarpe, Michi, c'è chi scrive: spazzolino da denti utilissimo per pulire, lavale a mano, risciacqua veloce e mettile al sole. Poi invece c'è chi addirittura chiedaci a GPT per sbiancare e pulire le tue scarpe. Hey, anzi, le scarpe si chiamano Hey Dude.
1: Hey Dude,
0: Hey Dude. Hey Dude. Ecco.
1: È da lì che nasce,
0: È da lì che nasce. Senti, prima rimuovi lacci e solette. Lacci e solette. Lavali la lavatrice a freddo. Per le macchie ostinate usa una miscela di bicarbonato, acqua e aceto e pulisci la suola in gomma con dentifrice e candeggina diluita. Capito?
1: Ci può stare, ci
0: ma
1: può
0: prendere
1: stare.
0: Le nuove a sto punto.
1: Sì, prendiamo le nuove, no?
0: Comunque le trovi in tutti i negozi di scarpe, suppongo, per chi ce lo chiede. Io le ho trovate nella vicina penisola, per esempio.
1: Allora, se volete anche voi comprare da Danny Morandi
0: Codice sconto
1: Beatles
0: DM
1: Hey Dude
0: 15% sulle vostre calzature.
1: Adesso mai più, dateci dentro e dovete cantare questa canzone.
0: Più ne prendete, più c'è sconto, capito? Quindi se c'è una famiglia, tipo me, ne ho prese tre,

0: dude.
1: Ehi, hey, dude, come stai? Ehi, hey, dude. Poi qualcuno scrive: il mocassino non passa mai di moda perché non è mai andato di moda.
0: Ah, quello
1: quindi, poi, non poi passa mai di moda. Come il tamarro. Ci sono quei tamarri in giro? Sì.
0: I tamarri chi erano già, scusa?
1: I tamarri, credo, sì.
0: Quelli col gomito fuori dal finestrino.
1: Esatto. Roba così, credo, credo.
0: Ma mi chiamavano Gabber una volta quando andavo a scuola.
1: Giorgio.
0: E mi dicevano che mi vestivo da Gabber perché mettevo le Buffalo con il pantalone a zampa e la maglietta della. La maglietta era del Fiorellino. Come si chiamava già quella marca Fiorellino?
1: La Guru.
0: La Guru, esatto. Maglietta attillata Guru, pantaloni a zampa e.
2: Ma questo sul carro della Silparetti?
0: No, alle medie.
1: Ah, allora chiediti perché sei rimasto singolo a vita e preso pali durante.
0: E poi sapete, aggiungevo anche la catena.
1: Ah, beh, allora.
0: La catenella.
1: Quella col riporto.
0: Attaccata al borsellino.
1: Allora quello è.
0: Si girava sempre col borsellino, ecco, attaccato alla catenella.
1: Ecco, quello poteva essere un tamarro.
0: Ok, non un Gabber.
1: Dipende, la catena fa molto Tammy,
0: C'è qualcuno che usa ancora la catenella?
1: No,
0: attaccare
1: sicuramente sì, sicuramente sì, ma più che altro che magari hanno i mazzi di chiavi. Per esempio, ricordo una nostra ex collega che saluto, la Melanie, magari l'ascolto. Lei, per esempio, avendo un mazzo di chiave stile il tuo, per evitare di perderlo, aveva il moschettone attaccato a. Come si chiama qua dove metti la cintura?
0: Sì, all'anello.
1: L'anello, bravo. Aveva il moschettone attaccato all'anello, ma perché lei aveva proprio tante, tante chiavi. Per non perderle, allora le attaccava là.
0: Noi cerchiamo di rompere le catene perché la catena è sinonimo di non fiducia. Un po' come quello che succede in alcune banche, non in tutte, che ti chiedono fiducia però ti mettono la penna attaccata alla catenella,
1: Abbiamo capito che banca stai parlando, quella che ti dà fiducia, quindi ci sta.
0: Bravo, bravissimo.
1: Ci sta il politico. Quindi andiamo con il Summer Funk o che cosa?
0: E andiamo con Summer Funk,
1: che è il nuovo singolo di Francesco Gabbani per l'estate 2026.

0: L'allegria. Let's go! Torna tra poco. Radio 3.
1: Nessun programma questo sabato? Vieni da IKEA. Regaliamo ai nostri soci IKEA Family una carta regalo IKEA del valore di 50 franchi per ogni 250 franchi d'acquisto. Vieni a trovarci e approfittane.
2: Il miglior accesso internet wifi della Svizzera, ultra veloce con tecnologia da 10 gigabit al secondo, oltre 300 canali TV. La velocità in Ticino non è mai stata così alta. Home Speed Home, il miglior accesso internet wifi della Svizzera, ultra veloce con tecnologia da 10 gigabit al secondo, oltre 300 canali TV. Salt Home, 39,95 al mese, ora con 200 franchi di cashback.
3: Prezzi da gol! Ora da Conforama, fino a 500 franchi di sconto immediato. E ancora meglio, se la Svizzera è campione, il 19 luglio 5.500 TV rimborsate al 100%. Condizioni del sorteggio in negozio su conforama.ch.
4: Un sorriso, un gesto, una semplice azione di solidarietà aiuta sempre a chi la riceve e a chi la fa. La giornata della buona azione di sabato 30 maggio è un'iniziativa promossa da Coop, Radio 3 e altri partner. Potrai trascorrere del tempo con una persona, offrire il proprio aiuto o impegnarti per una causa di interesse collettivo. Incoraggia familiari, amici o un'associazione a fare una buona azione. Grazie alla tua solidarietà farai la differenza con grandi buone azioni. Invia la storia della tua buona azione al numero 079 449 9537. Hashtag giornata della buona azione.
5: 140 anni di eccellenza meritano un'offerta straordinaria.

0: Siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredobagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antonino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch.
1: La maglia più grande della Svizzera arriva a Locarno. Unisciti a noi. Venerdì 29 maggio dalle 11 alle 19 in Piazza Grande. Unisciti alla più grande tifoseria della Svizzera. Scrivi il tuo augurio alla Nati direttamente sulla maglia. È un'iniziativa presentata da UBS. Trovi tutte le informazioni su ubs.com/calcio.
2: Stanco delle solite pareti?
3: È il momento di colorare la tua casa con Cassoni Color.
2: Pitture interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
3: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
2: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch.
4: Cassoni Color.
3: Coloriamo i tuoi sogni.
5: Defendemos l'allegria
6: con Michael Casanova
7: e Danny Morandi.
8: Tonight.

0: Scusami, dopo ti faccio sì, presentare. Prego. Sentito che pare che diano 58 milioni di dollari, pari al giorno d'oggi a 50 milioni di euro, pari a
1: 50 milioni di franchi,
0: una roba del genere, per chi uccide Trump.
1: Ma veramente?
0: Giuro, l'ho letto oggi. E pare che sia una cosa voluta.
1: Ma chi glieli dà?
0: E lui chi è che ha ammazzato dell'Iran?
1: Adesso.
0: No, quello lì, il potente, lì, il Cayman.
1: Sì, adesso i nomi non li conosco.
0: Sì, adesso noi lo facciamo in modo così, però pare.
1: Quindi si dice che c'è una taglia.
0: Bravo.
1: C'è una taglia sulla sua testa.
0: Pare di sì, pari a 58 milioni di dollari. Ladies and

0: molte opzioni, alcune strane, alcune bizzarre, altre forse impossibili, ma solo una è falsa. Si gioca al Pirellone.
1: Allora, come sempre per voi l'opportunità di vincere i nostri gadget, lo possiamo svelare oggi finalmente, miglia 5 giorni dal giro.
2: Allora, in realtà stamattina ho parlato con Ruben e mi ha detto
1: no,
2: fatelo domani, che così lanciate
1: che cosa?
2: Il weekend.
1: Sassi dal...
2: Lanciamo il weekend.
1: Ah, okay, ok.
2: Allora, possiamo. Facciamo così. Chi indovina su WhatsApp qual è il gadget, nuovo gadget di Radio 3 dell'estate, si porta a casa il nuovo gadget di Radio 3.
1: Pensavo tipo il...
2: con labbra magica anche.
1: Allora, diamo due indizi però su che gadget è.
2: 079-449-9537, fatevi avanti su WhatsApp. No, non diamo indizi per il momento.
1: Questo
2: perché
1: è il numero per capire che gadget è. Mentre sì, per giocare al Pirellone...
2: Per giocare al Pirellone dovete chiamare lo 091-6462-462 oppure l'altro, il secondo numero, il 463-463, sperando che funzionino le linee telefoniche. Io cosa devo fare?
1: Hai alzato il...
2: E cosa?
1: Non è un cursore, Michi, è un'icona a computer.
2: Sì.
1: La devi alzare, vuol dire aprirla.
2: Sì, io vedo dei numeri qua, devo c'è un punto di domanda, rispondo.
1: Non devi far nulla, devono chiamar loro e vedere se...
2: E ci sono dei due numeri di telefono.
1: Stanno già andando.
2: Sì, cosa devo fare? Punto di domanda.
1: AT1 o AT2? 2-1.
2: 1.
1: Allora vai di là, sulle linee del telefono, sì, c'è AT1, prova a alzarla.
2: Pronto?
3: Pronto? Pronto?
1: Vedi che funziona.
3: Pronto?
1: Vedi che funziona.
2: Vediamo chi c'è. AT2. Pronto?
1: AT2?
4: Mi senti?
2: Pronto, con chi parliamo da questa parte?
4: Di qua? Per un attimo.
1: Massimo da una parte, dall'altra invece?
3: Sono Claude.
1: Ciao Claude.
2: Oh,
1: ciao Claude. Ciao Massimo,
2: bello.
1: Ciao Claude. Funzionano entrambe le linee.
2: Bello così, non devi neanche cliccare.
1: Devi cliccare nulla, amici, solo alzare.
2: È quasi più comodo questo di sistema.
1: Sì. Non si può utilizzare questo sistema forever che ci piace di più.
2: Alternativo?
1: Tra l'altro, mi escono anche i numeri di telefono, così possiamo anche bloccare la gente.
2: Ci sono altre 4 chiamate sotto.
1: Ah, davvero?
2: E cosa devo alzare?
1: Niente, alza, alza bandiera bianca. Due ne possiamo. Allora, qualcuno scrive borraccia. No, non è
2: non
1: borraccia.
2: Borraccia.
1: Non è una borraccia, non è una borraccia.
2: Quindi ci sono due concorsi, dovete indovinare su WhatsApp il nuovo gadget estivo di Radio 3.
1: Mentre al telefono iniziamo da Claude, perché la prima chiamata è stato lui, giusto? Claude, sarai tu ad iniziare, se azzecchi la falsa, il nuovo gadget comunque tu lo becchi dentro la borsa della spesa.
3: Grazie.
1: Ma in sottofondo chi è che c'è che parla?
2: C'è Massimo, mi sa.
1: Massimo!
4: Sì? Sì.
1: Ma c'è qualcuno in sottofondo?
4: Dimmi tutto.
1: C'è qualcuno in sottofondo che parla e altro acceso?
4: Certo, in ufficio, sì.
1: Ah,
4: sì,
1: ecco.
2: Ah, di cosa ti occupi, Massimo?
4: Aspetta che mi allontano un po'.
2: Ma di cosa ti occupi, Massimo?
4: Lavoro in banca.
2: Ah, ok. Non vogliamo sapere quale banca. Allora,
4: non potete,
1: ascolta,
4: però.
1: Massimo, ma se io dovessi separarmi da Michael, la tua banca farebbe da sponsor al mio programma?
4: Massimo
1: ha vinto il gadget.
4: Eravamo già stati, penso.
2: Abbiamo capito.
1: Allora, attenzione, adesso Claude.
2: Allora,
1: Claude,
2: linea telefonica di Massimo.
3: Sì.
1: Beh, prego, ascoltate a questo punto tutte e due le varie opzioni, sì, curiosità, e chi azzecca la falsa vince i nostri premi.
3: Danny, Michael. Danny, Michael, posso solo dire una cosa veloce?
1: Ah,
3: visto
1: sì,
3: che vi voglio bene, mi piace farvi ridere.
1: Certo, dici.
3: Bene, allora, oggi è il compleanno di mio figlio Giorgio, 21 maggio.
5: Salve, buongiorno.
3: 16
2: auguri,
3: anni.
2: Auguri.
3: 16 anni. Aspetta, perché adesso arriva il bello.
1: Salve, clienti. Salve, buongiorno, arrivederci.
3: Intanto. Il 22 maggio 2010, qual giorno dopo che è nato mio figlio, l'Inter ha vinto la Champions.
2: Non devi dirla questa
1: attacca
2: cosa!
1: Il telefono attacca!
3: Aspetta, posso farvi notare che stamattina quando mi sono alzato vi dico: caspita, sono già 16 anni che l'Inter non vince più una Champions.
1: Questo è stato il mio ragionamento. Io nel 96 l'ultima crotica, nel senso.
3: Boh, dai, allora, andiamo avanti. Andiamo,
2: prego, allora iniziamo,
1: prego,
2: visto
1: prego,
2: che
1: prego, prego.
2: Sono poche le opzioni.
1: Sì, oggi fino alla J di Juventus, tra l'altro.
2: Allora, vai. A. Nel 2026 un uomo in Thailandia è entrato nel Guinness World Record riuscendo a rompere il maggior numero di noci di cocco in un minuto usando solo i gomiti. B. In epoca vittoriana era ritenuto volgare mostrare la pianta delle scarpe mentre si era seduti. C. Nel Medioevo esistevano funerali del formaggio. D. Una biblioteca giapponese ha creato una sezione dedicata ai libri abbandonati a metà, dove gli utenti raccontano perché non li hanno finiti. E. Nel galateo russo tradizionale, lasciare completamente vuoto il piatto poteva essere interpretato come: non mi avete dato abbastanza cibo. F. Alcune seppie possono cambiare colore mentre dormono, probabilmente sognando o rielaborando esperienze vissute. G. Nel 2026 è stata osservata una colonia di castori che ha costruito una diga così grande da essere visibile dai satelliti. H. Le giraffe combattono colpendosi col collo in scontri chiamati ufficialmente necking. I. Nel 700 alcune nobili donne europee tenevano piccoli cani nascosti sotto le gonne enormi per scaldarsi durante l'inverno.
5: Scaldarsi, sì, sì.
2: J. Nel galateo veneziano del 500 era obbligatorio applaudire leggermente dopo ogni portata importante per ringraziare pubblicamente i cuochi di corte.
5: Chi dei due ha resistito alle curiosità? Chi c'è? Chi c'è?
4: Sì.
5: Tutte e due?
2: Tutti e due vivi.
5: Grande Claude, grande Claude. Vai Claude, lanciati, qual è falsa?
3: Allora, dai, Giorgio, scegli tu, dimmi. Veloce però, non è che possono aspettare.
6: Da quello che ho potuto sentire, sinceramente, è abbastanza complicata, devo dire. Sì. Perché, allora...
3: Dai. Ma ragazzi, io mi chiamo fra un quarto d'ora.
6: No, no, altro, allora
5: possiamo tra l'altro fare gli auguri a Giorgio.
2: Auguri, Giorgio, buon compleanno.
6: Grazie mille.
2: Buon compleanno.
6: Se come regalo di compleanno mi ripetete le prime tre, perché le altre sono riuscito ad ascoltarle.

0: Giorgio, le prime tre dicono: A, nel 2026 un uomo in Thailandia è entrato nel Guinness World Record riuscendo a rompere il maggior numero di noci di cocco in un minuto usando i gomiti. B, in epoca vittoriana era ritenuto, in epoca vittoriana, questa è la B, era ritenuto volgare mostrare la pianta delle scarpe mentre si era seduti. La C che chiedevi, nel Medioevo, nel Medioevo esistevano funerali del formaggio. In alcune zone alpine si conservavano forme speciali da aprire soltanto durante i funerali importanti. Queste le tre che non hai sentito, credo.
1: Ok.
0: Prego.
1: È vero. Ok, allora dico la B.
0: La B, in epoca vittoriana era ritenuto volgare mostrare la pianta delle scarpe mentre si era seduti. Sì, all'epoca...
1: È l'unica che effettivamente mi...
2: È vera, purtroppo è vera.
0: La suola era ritenuto scandalo assoluto farla vedere durante che si era seduti, alzare, insomma.
2: Sì, esatto, la suola era un elemento. Ci spiace, nonostante
0: Giorgio,
2: il compleanno, purtroppo dobbiamo darti questa
3: notizia.
0: Auguri a te, un abbraccio a Claude e a presto.
3: Ciao ragazzi, ciao. Grazie di
2: buona
3: tutto.
2: Ciao. Vediamo chi c'era quest'altra parte, sempre Massimo.
0: Massimo, sempre Massimo. Intanto avrà fatto incassato sette bonifici nel frattempo. Prego Massimo.
4: Magari.
0: Come si chiama la tua collega che si sente lì?
4: Miseria, sono diventato un po' vado fuori, cioè.
0: No,
2: ma ce la saluti.
0: È giusto per salutare.
4: La saluto, sì, Iliana si chiama.
2: Iliana?
4: Sì.
2: Iliana.
0: Max, secondo te qual è falsa?
4: Dimmi.
0: Scartando la B.
4: Allora, esatto, quello era uno di quelli che avevo il dubbio. Quindi tra le varie che ho direi, dai, mi butto con la D di Donald Malen, direi.
0: Hai capito?
4: Donald Malen,
0: Una biblioteca giapponese ha creato una sezione dedicata ai libri abbandonati a metà, dove gli utenti raccontano perché non li hanno finiti. È vera anche quella, sì, è vera.
4: Okay.
0: È considerato tra l'altro un fallimento letterario condiviso. Però è vera. Massimo, grazie, okay. Un abbraccio anche a Iliana.
4: Dai, niente, grazie a voi.
0: Ciao, Massimo.
2: Vediamo chi c'è di qua, pronto? Pronto?
0: Sì, ciao, sei tu.
5: Pronto?
0: Mm-hmm.
5: Sono io?
0: Sì, sei tu. Che
5: ciao,
0: sei?
5: Sono Alessandra.
0: Ciao Alessandra, buon pomeriggio.
5: Buon pomeriggio a voi.
0: Qual è falsa secondo te?
5: Secondo me la C.
0: Nel Medioevo esistevano funerali del formaggio, quella?
5: Sì.
0: È vera. Sì. Invece è vera.
2: In alcune zone alpine si conservavano forme speciali da aprire soltanto durante funerali importanti.
0: Lutto, memoria e latticini stagionati. Grazie Alessandra.
2: Ciao Alessandra.
5: Prego, ciao.
2: Ciao. Per aver giocato. Di qua chi c'è pronto? Pronto?
0: Facile questo sistema del... No, Michi?
2: Facile, ma adesso
0: devi
2: sono...
0: Devi cliccare.
2: Dove devo cliccare?
0: Sei lì, cos'è? Giallo-rosso il colore.
2: Ah, devo fare hold?
0: No.
2: E qui ce ne sono due che stanno chiamando.
0: Ma Michi, come prima? Siamo andati bene fino adesso? Cos'è
2: pronto?
0: Che
2: passa? Pronto? Ci sono due persone che vorrebbero parlare, ma non so cosa devo cliccare. Vieni a vedere. Mamma
0: so
2: mia.
0: Sono meno di te, vieni a vedere.
2: Vedi? Il numero 3. Ci sono due persone che vorrebbero parlare. Cosa devi fare? Uno.
0: Drop.
2: Ah, l'hai buttate giù, drop vuol dire che... Buttate giù, drop.
0: Drop vuol dire buttate giù.
2: Certo.
0: Guarda che c'è l'uno.
2: Pronto?
6: Ma pronto, ma...
2: Cara Silva.
6: Silva!
2: Ma
0: scusami, perdonami Silva, ho attaccato te poc'anzi? No.
6: No.
0: Ah, ecco, vedi, mi cosa che dici? Ho attaccato.
6: Adesso, stavo facendo un lavoro di giardinaggio, tiro fuori i guanti, senti che questo... Questo gioco di... Ma... Provo a
0: lanciamoci
6: così.
0: Già, esatto.
6: Ma lanciamoci.
0: Stai facendo del giardinaggio, quindi?
6: Sì, ho fatto un po' un po' di trapianti, un po' così.
2: Ma trapianti da cosa? Da carote?
0: No, di capelli,
6: da
0: Miguel.
6: Carotulsa di mie carote. Carotulsa.
2: Ma dopo t'accusina qualcosa più se tardi?
6: No.
2: Te sei buona a cucinare qualcosa da buon?
6: E come?
2: Per esempio?
0: Stai calmo però, non è che la stai minacciando.
6: No.
0: Il piatto
6: Qual è?
0: Qual è il piatto forte?
2: Ul to cheval de bataille. Se cal'è.
0: Cheval! Ho sentito bene? Cheval!
6: Ascolta. Da cavallo da battaglia venu tanti. Però al mio marito mi ha di sempre che ta se campione dal mondo fa manzbrasà, per esempio.
2: Ah, sì.
6: Oppure, cosa devi dire? Ma ci sono tante cose devo dire che sembrava in cucina, ecco.
0: Silva, quanto è bello sentirsi dire dal compagno, dal marito, dal fidanzato, sei la campionessa del mondo su quella roba lì in particolare. È bellissima questa cosa.
6: Guardi che mi invidi a pranzo, né? Con mia problemi.
2: Ma neanche noi a venire, tra l'altro, a mangiare, giusto, amici? Da corsa, sì. Venium da corsa.
6: Se venium come si venium portiamo al miele, sicuro.
0: Ma se c'è da mangiare, guarda. Silva, a parte gli scherzi, accetteremmo sicuramente, giusto? Però ora
2: invitaci ufficialmente, ci stai invitando, sì, ufficialmente?
0: Ci sono modi e modi di chiedere le cose, Miguel.
2: Mi piacerebbe conoscere la sciura Silva.
6: Ecco, sì, anche a me. Tu e gli altri lo conosci perché lo vedi partele e poi insomma, so chi siete, se vi incontrassi siete.
0: Il marito dietro, Mino, ogni mia conosa, a ti casa nuova, lo sta dicendo.
2: Ti immagini se finalmente esco di casa e vado a vivere dalla sciura Silva?
0: Pensa a te, pensa a te, pensa a te.
6: Da posta ne, se tu vieni chi l'ho già da posta da ne.
2: E allora, e allora.
0: Cara Silva, torniamo al gioco, direi, sì. Giusto?
2: Sì, ma diamo.
6: Allora, a sto punto niente, diamo.
0: Allora, io ti dico, allora, ti do un indizio per azzeccare. Io tifo la Juventus.
2: Sì.
0: Oggi si arriva fino alla J, che guarda caso è l'iniziale della Juventus. Qual è falsa, Silva, secondo te?
6: È la J, allora.
0: Bella!

0: Allora, Silvia, complimenti, è la J la falsa. Vuoi spiegare il motivo? Perché
1: allora, nel Galateo veneziano. Allora, il Galateo veneziano del 500 era obbligatorio applaudire leggermente dopo ogni portata importante per ringraziare pubblicamente i cuochi di corte.
0: Non esisteva alcun obbligo
1: di applaudire i cuochi dopo ogni portata. Però noi ti applaudiremo quando verremo a mangiare da te.
0: Il manzo brasato.
1: Ecco.
0: Rimani in linea, prendiamo i due dati, anche se credo che tu li sappia a memoria, Miguel, giusto?
1: Certo che sì.
0: Grazie Silva, un abbraccio, buon giardinaggio, ascoltaci sempre e un abbraccione anche a tuo marito, Ciao.
2: Sempre, grazie.
0: Ciao Silva.
2: Ciao, buon lavoro. Ciao.
1: Resta in linea, ciao.
2: Sì, certo, ciao.
1: Resta in linea. Noi restiamo qua con voi, però adesso in questo momento dobbiamo salutarci.
0: In che senso?
1: Ci salutiamo perché comunque abbiamo sforato di non so quanti minuti.
0: Togliamo un po' di
1: tutto, togliamo tutto.
0: Tutto, Michi. Secondo me sì.
1: Dice che dobbiamo
0: Secondo me sì, potremmo andare diretti in pubblicità, rientriamo canzoni e poi via.
1: Va bene.
0: Torneremo sicuramente a giocare con il P.
3: Defendemos l'allegria.
4: Tandem, defendemos l'allegria. Let's go! Torna tra poco.
3: Radio 3.
5: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
6: Vuoi fare del bene passo dopo passo? Sabato 30 maggio dalle 10.30 al campo comunale di Mendrisio partecipa alla corsa di beneficenza organizzata dall'associazione Mano Aperta. Da solo o in famiglia puoi correre o camminare. Ogni giro può trasformarsi in una donazione grazie agli amici, parenti o colleghi che ti sostengono. Il ricavato aiuterà bambini, famiglie in difficoltà e donne vittime della tratta di esseri umani. Inoltre, gonfiabili, spettacoli del Circo Tonino, ristoro, special guest Mattia Crucitorti per autografi e dediche. Iscriviti sul posto o su manoaperta.ch. Un giro dopo l'altro per fare la differenza.
7: Dopo il successo dell'ultima edizione, torna Cervello e Cinema. Neurovisioni, esplorando traumi e trasformazioni. Grandi film e dibattiti insieme a neuroscienziati e studiosi della psiche. 12, 20, 27 maggio al Palacinema di Locarno. Ingresso gratuito dalle 20. Prenota su braincircolugano.ch con il sostegno di Banca Stato.
8: C'è un mondo là fuori che aspetta solo di essere scoperto. Con la nuova Jeep Compass ogni viaggio diventa un'avventura da vivere insieme con tutta la famiglia. Disponibile in versione e-hybrid, plug-in hybrid o 100% elettrica. Tua da 37.990 franchi e leasing 0,99%. Nuova Jeep Compass. Vieni a scoprirla da Nuova Garage Giorgio a Cadenazzo e da Automotive Bernasconi a Savosa.
9: La concessione del credito è vietata se provoca un eccessivo indebitamento.
10: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
11: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3 raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.

0: Italia. Let's go! Torna tra poco. Radio 3. Aiella Arena, l'attesa è finita. Sabato 30 e domenica 31 maggio vivi l'inaugurazione della nuova casa dell'FC Lugano. Esplora la nuova Aiella Arena con un tour dedicato e divertiti nel Fan Village. Due giorni di festa per tutti, tra musica, giochi e tanto divertimento. Info e prenotazioni tour su fclugano.com/inaugurazione.
1: Il ristorante pizzeria Animo Mediterraneo di Mendrisio ti aspetta domenica 24 maggio per un pranzo di beneficenza. Gusta la nostra proposta di pesce a prezzo fisso e aiuta con noi l'associazione Divertiamo. Partecipa anche tu. Info e riservazioni su animomediterraneo.ch.
2: Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno, per una consulenza su misura. Al tuo fianco per tutte le questioni assicurative e previdenziali. Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno. Il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi.
3: Vediamo cosa risponde l'IA. Migliori sub sportivi, affidabili e garantiti.
4: Ovviamente Honda, lo so persino io.
5: Ogni dubbio è lecito, tranne con Honda. Scopri al Garage Boffelli i nuovi SUV HR-V, ZR-V e CR-V. Garanzia 8 anni o 160.000 km. Leasing 1,9% e premi fino a 7.500 franchi. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9, Davesco. Honda-garageboffelli.ch. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
6: Che panorama! La primavera è arrivata e con Stile Alpino sono pronto per ogni avventura. Nuove scarpe, vestiti leggeri, accessori smart, tutto per godersi la natura con stile. Vieni a scoprire le novità di Stile Alpino a Lugano, Canobbio o su stilealpino.ch. Stile Alpino, la montagna ti sorride.
7: Hai presente quando dici
8: esco a bere un caffè al volo con un amico
7: e quel volo diventano ore? Un caffè al volo con la Fede Volo è proprio questo.
8: Dalle 8 alle 12.
7: 4 ore di chiacchiere, notizie leggere e musica che ti faranno dimenticare la settimana.
8: Sabato mattina l'appuntamento è fisso.
7: Un caffè al volo.
9: Solo qui. Solo con noi.
7: Solo con la nostra Fede Volo.
10: Le 16:58.
7: Ticino News.
10: Al microfono Gianluca Albisetti. Tassa sulla salute. Il Consiglio federale risponde ad una interpellanza di Lorenzo Quadri sottolineando che una deduzione dei ristorni sarebbe contraria agli accordi con Roma. Sentiamo Laura Zucchetti.
11: Una deduzione totale o parziale dai ristorni del ricavato generato dalla tassa sulla salute che l'Italia intende applicare ai cosiddetti vecchi frontalieri sarebbe contraria agli accordi tra Berna e Roma su questa categoria di lavoratori. È la principale risposta del Consiglio federale a un'interpellanza del leghista Lorenzo Quadri sul tema diventato d'attualità in Ticino nelle ultime settimane. Rispondendo ad altri quesiti posti dal consigliere nazionale ticinese, il governo scrive ad esempio che sulla base delle norme attuali che codificano il contributo sanitario e alla luce del fatto che finora nessun frontaliere sta effettivamente pagando questo contributo, non è possibile per ora rilevare una violazione dell'accordo sui frontalieri da parte italiana. Peraltro, continua il governo, una deduzione parziale della compensazione finanziaria oppure qualsiasi altra misura unilaterale di simile natura costituirebbe una violazione dell'accordo sui lavoratori di confine.
10: Manca circa un'ora all'inizio di Ticino News Sera. Al mio fianco allora c'è Laura Milani per le anticipazioni della scaletta.
12: Buon pomeriggio a tutti da parte mia. Al TG noi daremo ampio spazio al tema del lavoro e questo da più punti di vista, con i timori ma anche gli auspici di Haiti, riunita proprio ora in assemblea, con il mondo economico e quello sindacale molto critici sulle misure presentate ieri dal Consiglio federale per finanziare la VS, in particolare il disincentivo al prepensionamento. E poi analizzeremo quanto tempo gli svizzeri dedicano alle loro professioni e come questo rapporto è cambiato nel tempo. Andremo anche nel Mendrisiotto, dove la riorganizzazione di FFS Cargo, ma anche il progetto di ampliamento della stazione di Melide continuano a generare amarezza e preoccupazione per il futuro, tanto che i sindaci hanno deciso di scrivere al Consiglio di Stato. Parleremo anche di una campagna nazionale rivolta ai ristoratori per promuovere maggiormente il vino svizzero nei locali e lo faremo ospitando in studio il presidente dei sommelier professionisti Paolo Basso. Allora io vi aspetto tra un'ora.
10: Gli esteri, duro attacco ucraino alla Russia, ha colpito il quartiere generale dell'Agenzia di Intelligence e Sicurezza Nazionale, appunto russa. Lo ha annunciato nelle scorse ore su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, allegando al suo messaggio il video che mostra il momento in cui i droni di Kiev colpiscono simultaneamente degli edifici in un villaggio. L'attacco ha provocato circa un centinaio fra vittime e feriti. Ancora dagli esteri, in chiusura, nel primo pomeriggio Israele ha indicato che sono stati tutti espulsi gli attivisti stranieri della flottiglia. Il DFAE alla RSI ha confermato che gli 8 svizzeri che hanno partecipato alla missione umanitaria per Gaza sono stati trasferiti in Turchia assieme a tutti gli altri manifestanti.
13: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dall'Audi Q5.
14: L'infotraffico.
10: Un minuto dopo le 17, traffico particolarmente intenso. Iniziamo dalle segnalazioni sulla 2 tra Lugano Nord e Mendrisio in direzione sud. Traffico anche sul piano di Magadino tra Sant'Antonino e Contone verso Locarno, sulla cantonale della Mone a Vezia, e poi traffico anche da Stabio verso la Dugana del Gaggiolo, sulla strada principale tra Gravesano e Ponte Tresa, su più tratti in direzione dell'Italia. Ancora disagi alla viabilità, Dagno a Manno.
13: Questo appuntamento è offerto da Molinari Pittura S.A. da oltre 75 anni. Molinari Pittura, passione e professionalità. Info su molinari.ch.
14: Previsioni del tempo.
10: Questa sera velatura, tratti ancora estese, per il resto cieli sereni. Per quanto riguarda la giornata di domani, soleggiato con le massime sui 29 gradi.
15: Defendemos l'allegria
16: con Michael Casanova
17: e Danny Morandi.

0: Beh, Michi, devo dire che comunque qualcuno ci ha preso prima nei messaggi di WhatsApp sul gadget. Non sì. tutti, però alcuni.
1: Qualcuno l'ha preso, quindi quel qualcuno.
0: Bel pallone gonfiabile. Pallone gonfiabile era una bella idea.
1: Boh, l'avevamo già fatto, eh.
0: L'abbiamo già fatto?
1: Sì,
0: ah, sì, sì, vero.
1: Per pallone gonfiabile.
0: Vero,
1: sì.
0: Per le piscine, vero.
1: Sì, che poi ti ricordi che. Ah, avevamo fatto anche i ditoni gonfiabili.
0: Ditoni gonfiabili.
1: Ti ricordi che dovevamo gonfiarli per i concerti e quasi quasi sbacchettiamo? Perché dovevamo fare un sacco di ditoni.
0: Di castellone, è vero. No, però non è un pallone gonfiabile, non è neanche una borraccia. Le altre, sì, si può dire, gli altri messaggi ci hanno azzeccato.
1: Ecco, vediamo chi è il primo. E il primo si porta a casa il nuovo gadget di che sveleremo domani e che potrete vincere, o meglio ricevere, lunedì.
0: Già
1: lunedì, sì, dalle 14, dalle 14 davanti a Banca Stato
0: alle 17,
1: esatto, per Giroland ci saremo noi.
0: Cos'è Giroland?
1: Giroland è un giro
0: Land.
1: Esatto, okay. No, è un giro per le famiglie. Lunedì ci sarà un giro per le famiglie a Bellinzona per comunque lanciare quello che è il Giro d'Italia. Ci saranno tantissime attività per i bambini e, come detto, per le famiglie, ma noi saremo lì come Radio 3i davanti a Banca Stato e con il nostro van regaleremo questi nuovi gadget. Potrete venire a trovarci, Danny, Luca ed io. Poi dopo martedì saremo a Carini.
0: Saremo direttamente sul posto, sì.
1: Ci sposteremo
0: con Maxi Marghi, ricordiamo, il pomeriggio io e te.
1: Esattamente.
0: Per quello che riguarda la diretta radiofonica, mentre lunedì saremo lì.
1: Lunedì saremo
0: per voi
1: a Banca Stato, esattamente. Caro Danny, non so se hai visto che ho stampato una notizia che tra l'altro mi avevi girato te su internet, la cittadina in cui tutti gli abitanti vivono e lavorano nello stesso edificio.
0: Sì, ma te l'hai vista quando te l'ho girato io, ci sono diverse foto, cioè all'interno di questo mega palazzo, c'è tutto, Michi. C'è tutto.
1: Sì.
0: Vai, snocciola.
1: 14 piani, 196 appartamenti e all'interno ci sono tutti i servizi, dalle scuole agli ospedali, passando dal supermercato e al commissariato della polizia. Quindi davvero c'è tutto, c'è anche uno stadio di calcio dentro.
0: Lavanderia, clinica, tutto. persino una chiesa.
1: È una sorta di, sì, se la vedete sembra una nave da crociera,
0: sì.
1: Perché mi ricorda un po' la classica crociera.
0: Però verticale, giusto?
1: Sì.
0: Messa in verticale più che orizzontale, però effettivamente potrebbe riprendere una nave da crociera.
1: Si trova, tu avevi detto che, cioè in realtà si trova in Alaska questa.
0: Ah, non è Norvegia.
1: No,
0: sbagliai io.
1: Nell'abitato
0: allora.
1: Di Witter in Alaska.
0: È vero.
1: Tutta la popolazione di Witter,
0: Michi,
1: abita in queste.
0: Sì, ma sai perché ti ho girato questa notizia?
1: Perché
0: inizia dicendo: a Witter in Alaska circa l'85%.
1: Ah, per quello.
0: Quindi neanche lì si salveranno quelli dell'85%. Degli abitanti vive appunto all'interno di questo stesso edificio che si chiama il. L'hai detto?
1: Non l'ho detto, no.
0: Beijing Towers
1: Condominium. Beijing Tower Condominium.
0: Cos'è? Allianz Stadium.
1: Qua.
0: Ah, davvero? Condominium. Poi,
1: così.
0: Altre particolarità: per proteggersi dal gelo e dalle tempeste di neve, alcune aree della città sono collegate tra loro con una rete di tunnel. Infatti, c'è una bellissima foto, la vedi? L'ultima. Ce la vedi quei tunnel lì? Sono tutti che passano sotto in mezzo alle montagne e sottoterra. L'unico collegamento con il resto del mondo è un tunnel lungo circa 4 km scavato nella montagna. Il tunnel si apre e si chiude a orari prestabiliti, isolando completamente la città durante la notte. Cioè, geniale sta cosa. L'isola che non c'è?
1: Allora a me non attira più di quel tanto come soluzione. Preferirei stare a casa con i miei.
0: Strano.
1: Perché onestamente ho vissuto anche l'esperienza della crociera. Mi è capitato nel lontano 2010. Ho vissuto l'esperienza della crociera.
0: Che giro hai fatto dalla crociera?
1: Sono partito da Savona. Savona, poi sono andato a Barcellona, tutto quello che ho finito in
0: Nona,
1: proprio
0: Tortona, Cremona,
1: esatto.
0: Tutti quelli.
1: E poi siamo tornati indietro a Savona.
0: Giusto,
1: ovviamente.
0: Giusto.
1: No, non mi ha entusiasmato, forse anche perché in concomitanza della crociera.
0: Cosa c'era?
1: In una serata l'Inter ha vinto la Champions League.
0: Sì, è stata a maggio, sei andato.
1: L'Inter, a maggio.
0: L'Inter ha vinto
1: la Champions League ed è stata una delle serate più brutte della mia vita.
0: E in crociera avranno festeggiato i tifosi.
1: Festeggiavano. Io non potevo scappare perché non puoi scappare.
0: Sì, 2010 si parla di 16 anni fa, quindi eri giù in cera, 23 anni avevi circa.
1: Sì.
0: No, di meno, di più.
1: Nel 2010 avevo 21 anni.
0: 21 anni, ragazzi. Fantastico, bello te. Allora, qualcuno scrive: cappellino, occhiali, calzini, si lancia. Stella si lancia sul gadget.
1: Ormai il concorso Lenai.
0: Ormai il concorso. Si è andato. Tra poco c'era un altro però, amici. Giusto?
1: 500 motivi per vincere.
0: Concorso. Prima però c'è Fulminacci, maledetto.

0: Maledetto! Maledetto me Fulminacci, Radio 3i.
1: No, per quanto riguarda la crociera, sì, di là appunto che avevamo preso una stanza, forse una delle peggiori della nave.
0: Ricordiamo che stato in crociera con gli amici.
1: Sì, sì, sì, in crociera con gli amici.
0: Giovincello, 21 anni, giocavi nel Lugano, quindi ci sta.
1: No, giocavo nel Locarnoli.
0: Ah, Locarno, perdonami. Esatto. Ci sta comunque che prendi una stanzetta così, perché
1: sì,
0: pensi di godertela in altre maniere. Dormi, l'ultima cosa che pensi al dormire, capito? A 21 anni,
1: certo,
0: in crociera.
1: Certo. Però il problema è che avevamo proprio la stanza vicino ai motori.
0: Ah, ecco.
1: E quindi, ecco, posso dare un consiglio? Chiedete,
0: spendeteli 2 euro in più, ma evitate almeno vicino
1: va
0: al
1: bene
0: motore.
1: Terza classe sotto l'ultimo piano, proprio quello più basso.
0: Topi che scappano verso
1: qua, esatto, perché sei sotto, quando tu guardi fuori dal blò
0: sei sott'acqua,
1: sei sott'acqua, è vero. Però non vicino ai motori,
0: tra
1: quindi...
0: l'altro la sfiga di Miguel e gli amici che lo blò era occupato, anzi diciamo così, coperto dall'ancora della nave, quindi non si vedeva nulla. Però vabbè,
1: no,
0: crociera è stata bella, a parte diciamo qualche dettaglio
1: allora,
0: sportivo.
1: C'è la sensazione davvero che, non lo so, non ti senti libero, perché non sai,
0: poi
1: comunque
0: devi stare alle loro, giusto? Quindi si attacca a quel porto a quell'ora,
1: esatto,
0: devi visitare la città, devi scendere, che tanti tra l'altro dicono, per esempio le città l'hanno già visitate in vento, devi visitare la città di Palermo, Tracchia Palermo, la conosci già, stanno su perché almeno la nave è mezza vuota.
1: Esatto, quello che facevo anch'io.
0: Si gode, no,
1: quello che facevo anch'io, perché l'idromassaggio era sempre strapieno,
0: quindi
1: non potevi entrare. Allora cosa facevo? Quando tutti scendevano, io restavo sulla nave.
0: Me
1: così mi godevo la solitudine sulla nave, poi tutte le, diciamo, la fila per la pizza non dovevo
0: c'era,
1: più fare. Perché non c'era nessuno, quindi prendevi la pizza Raboni. Ecco, la cosa più positiva
0: la ricordi,
1: della crociera è stata la pizza.
0: La ricordi?
1: Beh. Vabbè, comunque la consiglio una volta, da tastare più che altro, però poi dipende anche con chi la fai,
0: certo,
1: dipende anche dove vai, perché magari i punti che tocchi, cioè
0: o li hai già visitati o
1: esatto,
0: magari sono poco interessanti, però di solito le crociere toccano città interessanti.
1: Poi ci sono anche le crociere a tema. Per esempio c'è la crociera a tema Disney, ci sono crociere a tema vari temi.
0: Sì, fanno anche sul 31 real time, fanno anche appuntamento, no, primo appuntamento, no, appuntamento al buio crociera fanno, lo sai.
1: Sì, o tutti single, c'è anche la crociera single.
0: Quella è interessante.
1: Crociera di varie tipologie, può essere davvero un'occasione di reunion.
0: Ricordo quando lavoravo nei villaggi c'era settimanalmente la serata single. Quindi si privilegiavano i single, quindi tavolate di single, poi si conoscevano tra di loro, capito? Bella questa cosa.
1: Ci sta.
0: Per la settimanella di vacanza o di crociera o 10 giorni di crociera ci sta a fare amicizie diverse.
1: Non ho mai capito bene quando ti dicono, per esempio, adesso questa è una cosa che allargo ai mezzi, diciamo, di locomozione sull'acqua.
0: Ok, quindi acquali.
1: Quindi acquali.
0: L'acquali, Michi! Acquali.
1: Mezzi l'acquali.
0: Sì, porca tu, che mezzi l'acquali siano di lago, sai?
1: Comunque
0: credo,
1: gente,
0: credo,
1: gente che circola in acqua. Oh, ma comunque non è che, per esempio, non so, non dicono frena, dicono cazza la ranza.
0: Sì.
1: E dici, ma perché, scusa, non dicono davanti, dicono poppa. Non dicono dietro, dicono prua o viceversa. Destra,
0: sì,
1: sinistra, non è destra, sinistra, si dice in un altro modo. Cioè, perché quando sali su una nave o su qualcosa comunque che galleggia
0: è tutt'altra cosa rispetto,
1: ho capito, non si capisce una mazza.
0: Ma tra di loro si capiscono, per quello che fanno scuole. I skipper, non è che diventano skipper così, vanno a scuola, imparano. Però sì, cazzo la randa.
1: Ma cazzo la randa, che significa frena?
0: E come fai poi a frenare? Cioè non è che c'è il freno a mano, la nave si, cioè, capito? Cazzo la randa sarà una roba di vele.
1: Sì,
0: sulle vele,
1: sì,
0: lavori sulle vele col cazzo la randa, penso.
1: Però io credo che la poppa sia dietro, perché ricordo la poppa è dietro, perché tendenzialmente pensi che sia avanti, dici poppa è davanti. No, è dietro.
0: Ah, ecco, vedi.
1: Mentre la prua è davanti.
0: Sentiamo 50 secondi di Stella di vocale.
1: Prego, vai Stella.
0: Magari
1: vai, Stella,
0: riguarda il traffico, Michi.
1: Prego Stella, ti metto una base giusta.
0: E qua siamo a parlare di cazza la rande, c'è il traffico che è il crimine serpeggia.
2: Anch'io la crociera sul Mediterraneo. Io ero

0: Tutto.
1: L'infotraffico.
2: Sulla rete viaria della Svizzera italiana la circolazione è tuttora intensa e i principali rallentamenti sono segnalati a Babordo, sulla 2 tra Lugano Nord e Mendrisio in direzione sud verso Cazza Laranda, sul piano di Magadino tra Sant'Antonino e Contone verso Locarno, sulla cantonale da Lamone a Vezia sino a Poppa, da Stabio verso la dogana del Gaggiolo e Prua, e sulla strada principale tra Gravesano e Ponte Teresa su più tratti in direzione dell'Italia. Vuoi anche la situazione al Gottardo,
3: Mi? No, mi piacerebbe sapere...
2: O a Savona?
3: No, la velocità di crociera.
2: La velocità di crociera è bella. Questa è bella.
3: Non male, eh?
2: Questa è bella. Navigare a vista, velocità di crociera. Ma andiamo al Gottardo, in direzione sud, tra Vassen e Göschenen. Sono segnalate code di 2 km con conseguenti ritardi di circa 20 minuti. Basta. Passi alpini li ricordiamo, i soliti.
3: Sì, prego, prego.
2: Ah, tra l'altro, ecco, uno di questi passi alpini, non voglio svelare tanto, ma potrebbe essere presente tra poco. Lucomagno e San Bernardino sono normalmente transitabili, la novena invece è ancora chiusa per l'inverno.
3: Quando buon galleggiamento.
2: Scusa, ma quando finirà in zona la novena l'inverno?
3: E non finisce mai,
2: No, lì tutto...
3: No, forza.
2: Guidate con prudenza, è tutto.
3: Cazzo la ranza.
1: Tandem, defendemos l'allegria. Let's go! Torna tra poco. Radio 3.
4: Fermati un attimo. Mazda sta facendo qualcosa di straordinario. Premi stock fino a 7.500 franchi sulle auto disponibili subito. Cumulabili.

0: Autotriss a Lamone su mazda.ch/autotriss.
1: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
2: Dal 22 al 26 maggio il Villaggio Rosa apre in Piazzale Banca Stato a Bellinzona. 5 giorni di musica, food truck e animazione aspettando il Giro d'Italia. Concerti rock e anni 60-70, DJ set, Giroland per le famiglie e il passaggio dei corridori sul maxi schermo. Alle 11 meet and greet con Noè Ponti. Ingresso libero. Programma su bellinzona-cari26.ch con il sostegno di Banca Stato.
3: Il ristorante pizzeria Animo Mediterraneo di Mendrisio ti aspetta domenica 24 maggio per un pranzo di beneficenza. Gusta la nostra proposta di pesce a prezzo fisso e aiuta con noi l'associazione Divertiamo. Partecipa anche tu. Info e riservazioni su animomediterraneo.ch.
4: Al ristorante Panoramico il protagonista è il risotto. Creazioni raffinate, ingredienti selezionati e un menù degustazione esclusivo. Prenotate su www.ristorantepanoramico.ch. Vi aspettiamo ogni sera dal martedì alla domenica presso il boutique hotel La Rocca in via Ronco 61 a Porto Ronco. Grandi risotti, emozioni e un panorama sul Lago Maggiore che toglie il fiato. Via Ronco 61, Porto Ronco, Ascona.
5: Suzuki nel segno della primavera. Scopri la serie speciale Swift Sakura. Eleganza giapponese e vantaggi fino a 1700 franchi. Con 5 anni di garanzia e leasing a partire da 1,99%. La Swift Sakura ti aspetta nei garage Suzuki Ticino. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
6: Dopo il successo dell'ultima edizione, torna Cervello e Cinema, Neurovisioni, esplorando traumi e trasformazioni. Grandi film e dibattiti insieme a neuroscienziati e studiosi della psiche. 12, 20, 27 maggio al Pala Cinema di Locarno. Ingresso gratuito dalle 20. Prenota su braincircolugano.ch con il sostegno di Banca Stato.
7: Otto's Sport Outlet conquista il cuore degli appassionati di ciclismo. Vi attende una vasta scelta di e-bike, mountain bike e biciclette per bambini delle marche Wheeler, Trek e Rock Machine a prezzi semplicemente imbattibili. Consulenza e servizio inclusi. Otto's Sport Outlet in via Nosette 1, Riazzino.
8: Rassegna gastronomica del Luganese. Dal 1 al 31 maggio, un viaggio autentico, raffinato, unico. Ad ogni boccone le tradizioni incontrano l'eccellenza. Ristoranti, menù e concorso su ticinoatavola.ch. Rassegna del Luganese, sempre golosa.
9: Defendemos l'allegria
10: con Michael Casanova
11: e Danny Morandi.

0: Allora, caro Miguel, c'è una spiegazione al babordo o al fatto magari di non dire destra sinistra? Ce lo spiega Luca, grazie. Sulla barca, se io sono al timone, dico a un marinaio rivolto verso di me, sinistra, lui guarda la sua sinistra, che sarebbe però la mia destra, di chi sta guidando la nave.
1: Sì.
0: O comunque chi ha il timone in mano, e succederebbe una bella Macedonia. Mentre se dico babordo, in qualsiasi direzione egli è rivolto, lui sa sempre dov'è babordo. Così come Prue e Poppa invece di davanti e dietro. Quindi questa è la spiegazione, sì, un pochettino tecnica.
1: Grazie.
0: Di chi sicuramente in barca ci sa andare.
1: Beh, no, ecco. certo. Noi restiamo a quanto scritto da Luca. Grazie Luca per... Tra l'altro Luca ha una fotografia bellissima del mare e di un tramonto.
0: Un tramonto.
1: Quindi è sicuramente specialista.
0: Detto questo, signori, siamo arrivati al momento del giuego, quindi direi sin d'ora di martellare Miguel con questa nuova tecnologia di risposta alle telefonate. 091 6 462 462, oppure il 6 463 463. Ci sei?
2: Le so tutte. È offerto da Banca Stato. Forza e onore.
3: Forza e onore.
2: Forza e onore. Al mio segnale.
4: Sì.
2: Scatenate l'inferno. È il momento della sfida. 21 definizioni dalla A alla Z. Danny e Michael contro tutti. Si gioca a
5: Le so tutte. L'ho scordato.
0: Tra l'altro, devo dire una cosa, lo dico sin d'ora, che è il 21 di maggio, nuova stagione, se saremo ancora in coppia, caro Miguel, scomparirà il telefono rosso.
1: Okay.
0: Basta, ero di ball, no.
1: Allora,
0: chiedo conferma al supervisor.
1: Sì, ma allora scusa.
0: Supervisor, secondo lei, con la nuova stagione, è ancora il telefono? Basta. No.
6: Dalle mattonelle esce la voce.
0: Allora, linee che stanno, cosa
1: stanno squillando. Abbiamo in questo momento, ti dico, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 numeri che stanno chiamando. 8
0: Quindi,
1: numeri.
0: 2 li puoi prendere, 6 in teoria sono lì di riserva.
1: Sì, però.
0: Allora, ti dico subito che oggi hanno l'opportunità, lo dico anche a chi è all'ascolto, avete l'opportunità alla lettera M di fermarvi e ritirare 150 franchi. O come amiamo ricordare sempre io e Miguel, fate i temerari, lanciatevi fino ai 500, ovvero fino alla Z. Quanti aiuti diamo, Miki? Oggi sta a te.
1: Dipende quanto budget abbiamo a disposizione.
0: Non abbiamo.
1: Da qui alla fine di Tandem, più o meno, quanto budget abbiamo a disposizione?
0: L'altro abbiamo ancora 4 settimane insieme, Miki.
1: No, tre e mezzo?
0: Meno?
1: Sì, purtroppo meno.
0: Ma non lo so. Ci promettiamo, però, Miguel, che dall'anno prossimo teniamo un taccuino.
1: Sì.
0: Una contabilità, un dare, un avere di quello che abbiamo. Però.
1: Vabbè, comunque.
0: Ad oggi non è dato sapere il budget, quanto è ammonta.
1: Vabbè, basta andare a vedere nello scrigno. Nello scrigno, guarda chi c'è all'Oblò.
6: Lo scrigno.
0: Ah, siamo già in ritardo. Guarda che quando ce la fatti vuol dire
1: infatti,
0: che sta per
1: entrare. È vero, alziamo qua, dai. Pronto? Chi è che c'è? Pronto?
7: Scusa. Alessia. Ciao.
1: Ciao, cara Alessia.
0: Posso fare accomodo? Alessia?
7: Sì, ciao.
0: Ci senti bene?
7: Io sì, vi sento bene, voi mi sentite bene?
0: Noi adesso
1: noi ci sentiamo bene.
0: Ci sentiamo. Patti, vieni, prego.
1: La Patti porta fortuna, sì.
0: Abbiamo la Patti che è entrata in studio, cara Alessia, e siccome porta molto fortuna nei giochi, vorrei affiancarla a me. Ti affianchi a me, cara Patti?
7: Va bene.
0: Così almeno...
1: Decide la Patti quanti aiuti oggi, o hai già deciso te quanti aiuti?
0: No, io non ancora...
1: Allora, la Patti decide quanti aiuti...
0: Patti, oggi al gioco delle so tutte, che stiamo per fare, hanno l'opportunità, come vedi, di fermarsi alla lettera M e vincere 150 franchi.
7: Ok.
0: Se ne hanno voglia, si lanciano fino alla Z per i 500 franchi.
7: Okay.
0: Tu calcola che se si fermano qua, da qua a qua, quanti aiuti daresti?
7: Due
0: aiuti Banca Stato.
1: Due
0: aiuti Banca Stato. Giusto, Michi.
1: Giusto.
0: Dice la Patti, giusto.
1: Sì, giusto.
0: Tanto ti ho detto, il rossetto levano.
1: Lui dice che
0: è arrivato col rossetto qua. Sono stato andando a Panti in fissi col rossetto. Vabbè.
1: Ma no.
0: Lasciamo stare. Se dovesse cadere alla lettera F Alessia, speriamo di no, Ale, però sto facendo una supposizione.
7: No.
0: Sto facendo una... Possiamo prendere un altro concorrente al telefono?
7: Certo.
0: E farlo giocare con il restante minutaggio?
7: Certo.
0: Ottimo.
1: Oggi
0: ottimo.
1: Allora batti di manica larga, parte gli aiuti,
7: Aspetta che vado a prendere le cuffie, così magari sento anche quello che dico.
1: Cara Patti, ti abbiamo aperto anche il microfono. Ti si sente forte e chiara.
0: Popolare. Alessia.
7: Sì?
0: Sei lì, no?
7: Sì, sono qua.
0: Ottimo, ottimo. Allora, si parte.
1: Abbiamo... Patti ti ha scritto il supervisor, brava Patti, eh.
3: Ah, grazie.
0: Per ciò che hai detto, imposti, aiuti dati e non solo. Allora, io direi di iniziare.
3: Sì.
1: 500 franchi. Ora o mai più.
3: Ok.
0: E si parte dalla A. Lampada con paralume A.
7: Abajur.
0: Con la B, pancetta di maiale affumicata. È il B.
3: Dai.
0: Il B. Pancetta di maiale affumicata. Il B.
1: Dai.
7: Il bacon.
0: Brava. Con la C, spettacolo comico satirico. È il C.
7: Spettacolo comico satirico.
0: E fare C.
3: Con la C. Vado a vedere uno spettacolo satirico. Di. C.
7: Cabaret.
0: Con la D, posizione propria del corpo coricato a letto. È in D.
7: Posizione, scusami?
0: Posizione propria del corpo coricato a letto. Si dice è in D.
7: Mi viene decupito, ma non
0: è.
7: È giusto.
0: Decupito. Con la E, grande magazzino di vendita delle merci più svariate. È un E.
7: Emporio.
0: Con la F, insieme delle specie animali di una regione. È la F.
7: Fauna.
0: Con la G, nel Medioevo, cantastorie che si esibiva nelle piazze. Era chiamato G.
7: Giullare.
0: Con la H, regione amministrativa speciale della Cina. H.
7: Regione?
0: Amministrativa. Scusami. Regione amministrativa speciale della Cina. È una città. H.
7: Mi viene Hong Kong.
0: E ti viene giusto, ti viene giusto. Con la I, cartello o scritta che applicati all'esterno di un negozio. Sono applicate all'esterno di un negozio. È lì.
7: Insegna.
0: Con la L, il suo passo è un valico alpino tra il Ticino e i Grigioni. L.
7: Dai.
3: Brava!
0: Con la M, e potresti fermarti, hai ancora un minuto di tempo. Condizione di estrema povertà, si chiama M.
7: Condizione di estrema povertà.
1: Hai due aiuti ancora.
0: E in più hai due aiuti.
7: Aiuto Banca Stato. Non mi viene.
3: Posso
7: chiedere un altro aiuto?
1: No.
0: Sulla stessa parola?
1: No.
3: Dai. Mi trovo in
0: condizione di estrema povertà. Mi
1: hai 23 secondi.
3: Dai.
1: Per 150 franchi.
0: Se la azzecchi vinci 150. La mi?
7: Non lo so.
3: Ma sì che la sai.
7: Non la so, giuro.
0: È lì, la so.
3: Dai. Mi povertà uguale mi
7: miseria.
3: Brava.
0: Signori, 3 secondi.
7: Si ferma.
0: È solo.
7: Mi fermo. Oddio. Giuro, non mi veniva miseria.
3: Ma accidenti, miseria, hai visto che te è arrivata la
0: ero sicuro. Allora, metti nel caso in cui non avesse azzeccato.
3: Sì.
0: Alla fine lei avrebbe detto: ma porca miseria.
7: Esatto. Porca miseria.
0: Era quello. Carale, complimenti, 150 franchi, rimani in linea, prendiamo i tuoi dati e poi ti diremo come fare per ritirare, per ritirare. Va 150 bene. Franchi. Grazie.
3: Brava,
0: stai
3: brava.
0: Stai lì.
7: Grazie a voi.
0: Hai visto che la Patti porta fortuna?
7: Esatto, porta fortunissima.
0: Quindi ti tocca ogni qualvolta ci sei le sottute di affiancarmi.
3: Va bene, chiamatemi, io sono Giulia e arrivo.
1: Brava Patti.
0: Ale, grazie ancora, rimani in linea.
7: Grazie.
0: Torneremo a giocare con le sottute quando, Michi?
1: Torneremo oggi.
0: Settimana prossima siamo a sciare a Carinthia. Il giorno prima.
1: magari torniamo.
0: Se abbiamo voglia, mercoledì torniamo in onda. Poi dopo a cascata, vedremo.
3: Nel prossimo futuro lo si rifarà.
0: Le so tutte!
2: Le so tutte è stato offerto da Banca Stato.

0: Alegria.
1: Let's go!
0: Torna tra poco.
1: Radio 3.
2: Innamorarsi al primo sguardo? Meglio al secondo. Da Emilfrey Ticino trovi la più ampia scelta di veicoli d'occasione certificati, affidabili e convenienti. Con una vettura Emilfrey Select, l'auto giusta è più vicina di quanto pensi. Emilfrey Ticino. Scegli oggi la tua prossima emozione. Ti aspettiamo da Emilfrey, Noranco, Lamone e Balerna.
3: Settimana alla Migros, 20% sulla lombata di agnello Migros 100 grammi a soli 2,95. Scopri di più su migros.ch.
4: Prezzi da gol! Ora da Conforama, fino a 500 franchi di sconto immediato. E ancora meglio, se la Svizzera è campione, il 19 luglio 5.500 TV rimborsate al 100%. Condizioni del sorteggio in negozio su conforama.ch.
5: La maglia più grande della Svizzera arriva a Locarno. Unisciti a noi. Venerdì 29 maggio dalle 11 alle 19 in Piazza Grande. Unisciti alla più grande tifoseria della Svizzera. Scrivi il tuo augurio alla Nati direttamente sulla maglia. È un'iniziativa presentata da UBS. Trovi tutte le informazioni su ubs.com/calcio.
6: Amag Ticino presenta.
7: Che bonus! E che promozioni!
8: Premio permuta, massima valutazione dell'usato.
6: E a un tratto...
7: Che amore di affari!
8: Andiamo?
7: Adesso o mai più!
6: Non perderti, Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
3: Sabato 23 maggio vivi il Biasca Faido Cari Bike Day, pedalata popolare, cronoscalata, kids tour, escursioni in mountain bike elettriche e discese in mountain bike da Cari. Navetta, guide, divertimento e dimostrazioni al villaggio della pista coperta di Faido. Pronto a pedalare? Ti aspettiamo a Faido il 23 maggio con il sostegno di Banca Stato.
9: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
10: Solo?
9: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
10: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
11: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
12: C'è un mondo là fuori che aspetta solo di essere scoperto. Con la nuova Jeep Compass ogni viaggio diventa un'avventura da vivere insieme con tutta la famiglia. Disponibile in versione e-hybrid, plug-in hybrid o 100% elettrica. Tua da 37.990 franchi e leasing 0,99%. Nuova Jeep Compass. Vieni a scoprirla da Emilfrey a Noranco.
13: La concessione del credito è vietata se provoca un eccessivo indebitamento.
14: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma, con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.

0: Cindy Looper.
1: Looper.
0: Girl just want to have fun.
1: Sai come canta Cindy Looper? Credo che sia Looper.
2: Dov'è che
1: Cindy Looper?
2: Cindy Looper.
0: Cindy Looper.
2: Looper sarebbe magari scritto L-O-O-P-E-R.
1: Esatto, come loop. Sì,
2: come il loop.
0: No, no, avete ragione, chiedo perdono.
1: Fa nulla,
2: ma no,
1: figurati.
2: Ci sono già i ceci sulle scale, non c'è problema.
1: Secchi.
2: Esattamente, li fai solo in ginocchio.
1: Ribuonasera Patti.
2: Ma ribuonasera a voi, è stato bello giocare con voi, vero? Divertente.
1: Porti fortuna, quindi mi sa che ti toccherà.
2: Ah, va bene.
1: Toccherà.
2: Voi chiamate, io arrivo.
1: Allora, ecco, quello che volevo dirti, visto che...
2: Però dalla scala, voglio sentire l'urlo da Tarzan.
1: Però visto che non è sempre alle 5.30, 5.20, sì. Cioè nel caso, metti che lo facciamo l'ora prima,
2: sì.
1: Vengo giù in ufficio, ti chiamo, sali lo stesso,
2: certo.
1: Come porta fortuna.
2: Assolutamente, okay. Sì.
1: Perché solitamente può essere anche alle 4.30.
0: Il Jolly, la chiamiamo il Jolly.
2: Il Jolly, va bene.
1: Sarebbe...
0: Potrebbe esserci l'aiuto Banca Stato, ma anche l'aiuto Patti.
2: L'aiuto del Jolly.
1: Allora, l'aiuto Banca Stato sono le sillabe.
0: Sì.
1: La Patti potrebbe dare indizi a modo suo per la risposta.
2: Ah, che bello, sì. Bello.
0: A tua
2: mi piace.
0: Scelta.
2: Che bello.
1: Potrebbe.
2: Sì, Deuzza, bella.
1: Bigio, per una stagione siamo già a posto. Abbiamo già risolto la cosina in più che dobbiamo fare. Grazie.
2: Va
1: grazie.
2: Bene, Bigio,
0: no,
2: super bello.
0: Potremmo inventarci un personaggio della Patti, visto che lei ama il giallo.
2: Sì?
0: Potremmo chiamarla la signora in giallo.
2: La signora in giallo, certo.
0: E che dà il Jolly. Giallo Jolly. Yellow Jolly.
2: Yellow Jolly.
1: Io vado tardi.
0: È ora di delirio.
2: Grazie.
1: Ma mandati bene fino alle 17.54. Tra l'altro oggi non ci hanno scritto quando dobbiamo salutare.
0: Salutiamo adesso.
2: Nel caso salutiamo.
1: Ciao Teleticino.
2: Okay. Ciao Teleticino.
0: Grazie per averci seguiti. Devo dire che la posizione che hai adottato oggi è più comoda per il mio collo. Perché
2: sennò
0: devo girare. E anche per i microfoni. Cioè,
2: è vero?
0: Sì, poi hai il tuo profilo, un profilo più.
2: No, sai cosa ho notato? Si vedono le scarpe rosse.
0: Si vede di più.
1: Di qua sì.
0: Ti si vede di più.
2: Ah, va bene. Mi truccherò di più.
0: Però no, nascondi un po' Danny da telecamera.
1: No, va benissimo così. Stai lì che sembra che ho il caschetto anch'io. Stai lì.
0: Bene, allora noi ci lasciamo.
1: Sì.
0: Sto giovedì.
1: Stringiamoci intorno alla famiglia, ci lasciamo.
0: Lasciamo e ci risintonizziamo domani.
1: Domani siamo qua.
2: Pensavo fosse un saluto perché andava in vacanza.
0: Ma ancora che cosa? Che mi manca andare in vacanza.
1: Venerdì scorso dov'eri? Scusami, Michi.
0: Ma non era vacanza.
2: È colpa mia.
1: Si è preso l'impegno da wedding planner.
0: Esatto. Vabbè, wedding planner, ragazzi.
2: Ho capito, ma era dai una roba leggera.
1: Era già tutto organizzato. Hai messo lì la bancarella della limonata, delle cose che già sappiamo.
2: A proposito, quanti franchetti hai fatto? Hai venduto? Quanto?
0: Ho già prenotato una vacanza.
1: Con le limonate.
0: Andrò in vacanza alle Maldive in autunno.
2: Davvero?
0: Sì, in autunno.
2: Con i franchetti.
0: Con i soldi raccattati al matrimonio di mio fratello.
2: Pazzesco. Anche
1: forse a Cinisello balsamo con i soldi che hai raccattato. Ciao amici.
0: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
0: Buona serata.
1: A domani dalle 3. Ciao.
3: Tandem è stato offerto da Banca Stato. Amag Ticino presenta.
4: Che bonus! E che promozioni!
5: Premio permuta, massima valutazione dell'usato.
3: E a un tratto.
4: Che amore di affari!
3: Andiamo?
4: Adesso o mai più!
3: Non perderti, Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
6: Settimana alla Migros 20% sulla lombata di agnello Migros 100 grammi a soli 2,95. Scopri di più su migros.ch.
7: Da Foxtown arrivano gli Sneaker Days. Dal 22 al 25 maggio scopri una selezione imperdibile di sneakers dei migliori brand fashion e sportivi a prezzi outlet ancora più convenienti. Il momento giusto per dare un nuovo passo al tuo stile.
8: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
9: Shop like a Fox. Sei pronto a vivere l'estate dei mondiali da protagonista? Se hai tra i 6 e i 14 anni, partecipa alla Banca Stato Mundial Camp. Le tue settimane da campione tra calcio, divertimento e nuove amicizie in tutto il Ticino. Allenamenti, tornei, sfide, animazione. Una fantastica giornata allo Splash and Spa e tanti ospiti speciali dal web. Iscriviti subito su mundialcamp.com e alza la Coppa del Mondo con Banca Stato Mundial Camp. I posti sono limitati.
10: La maglia più grande della Svizzera arriva a Locarno. Unisciti a noi. Venerdì 29 maggio dalle 11 alle 19 in Piazza Grande. Unisciti alla più grande tifoseria della Svizzera. Scrivi il tuo augurio alla Nati direttamente sulla maglia. È un'iniziativa presentata da UBS. Trovi tutte le informazioni su ubs.com/calcio.
11: È ora di ripitturare i muri di casa, che dici amore?
12: Direi di sì e
11: trascurati, li abbiamo decisamente trascurati.
12: Certo, ma
11: travolto di idee? Anche io! Stavo pensando infatti che vorrei cambiare, magari un color vino oppure un color...
12: Sì, va bene, e
11: tranne il giallo, lo so, hai uno strano rapporto con il giallo.
12: Trapletti Pittori, chiamala Trapletti Pittori.
11: Ah, quella della Vanessa Trapletti!
12: Sì, fanno la consulenza e il preventivo gratuiti sul posto e hanno anche uno showroom a Coldrerio.
11: Davvero?
12: Sì, chiamala Trapletti Pittori.
13: Occhiali da sole per ogni occasione? Da Filman li trovi con protezione UV e lenti graduate da 58 franchi e 50, con lenti progressive da 158 franchi e 50. Prenota un appuntamento su filman.ch. Lasciati abbagliare. Filman.
14: Fermati un attimo, Mazda sta facendo qualcosa di straordinario. Premi stock fino a 7.500 franchi sulle auto disponibili subito. Cumulati

0: Sallamone su mazda.ch/autotriss.
1: Noi facciamo le 18.
2: Ticino News, sera.
3: Il discorso pubblico deve tornare ad essere più aderente alla realtà, questo è il messaggio di Haiti in occasione dell'annuale assemblea. Preparazione, resilienza e collaborazione, i principi sottolineati dalla presidente Nicoletta Casanova, tra i tanti temi sul tavolo anche tecnologia e condizioni quadro. Dall'annuncio di FFS Cargo ai progetti ferroviari alla stazione di Melide si respira preoccupazione nel Mendrisiotto. Municipi ed enti ne hanno discusso e stanno allestendo in modo unanime due lettere per chiedere chiarimenti e compensazioni. Nessun aumento dell'età pensionabile, economia e sindacati si spaccano sulla decisione del Consiglio federale in vista del finanziamento dell'AVS, ma convergono nel criticare le alternative. Unia punta il dito sul limite al prepensionamento e sugli incentivi a lavorare più a lungo. Panacee, l'etichetta USAM. A Locarno il futuro dei grandi concerti non cambia nome e rimane Moon and Stars. Il municipio ha assegnato alla storica società l'organizzazione delle estati in Piazza Grande fino al 2032, ma sulla procedura resta aperto un ricorso davanti al Tribunale amministrativo. Uno spazio pubblico dedicato alla nascita e alla crescita a tutto tondo, con servizi integrati per le famiglie, ma anche un legame con la tradizione agricola del territorio. Svelati oggi a Castel San Pietro i contenuti della masseria di Vigino, che dopo anni di degrado verrà finalmente rivalorizzata. Questa sera Fuori Gioco vivrà una puntata interamente dedicata al calcio. Pagelle del campionato appena concluso e mercato dell'FC Lugano. Gli ultimi aggiornamenti sull'angosciante situazione del Bellinzona e le convocazioni di Moura Yakin per gli imminenti campionati del mondo, che per la Svizzera prenderanno il via il prossimo 13 giugno contro il Qatar. Siamo al meteo, domani al sud soleggiato a basse quote, temperatura minima attorno ai 12 gradi, massima sui 29. Ticino News sera, ben ritrovati al nostro quotidiano appuntamento con l'attualità. Prima di approfondire i temi che avete sentito nella nostra copertina, scopriamo però di cosa parlerà Andrea Leoni, ha detto tra noi in onda in coda al TG.
4: Vi aspetto tra pochissimo per parlare ancora una volta dell'iniziativa 10 milioni, perché le buste con le schede di voto sono arrivate a casa, la tensione è a 1000 per questa campagna che entra nel rush finale verso il verdetto del 14 giugno, faccia a faccia con Gian Giorgio Gargantini e Diego Baratti tra pochissimo alle 18.45.
3: Una puntata sicuramente scoppiettante. Noi invece in apertura andiamo a Lugano, dove proprio in questo momento si sta tenendo l'annuale assemblea di Haiti, l'associazione delle industrie ticinesi, e quali sono i temi che vengono affrontati in questo momento di grandi sfide per il mercato del lavoro, lo chiediamo direttamente a Federico Marino, che sta seguendo l'evento per noi.
5: Buonasera Laura, buonasera a tutti e a tutte. Esatto, mi trovo qui al Palazzo dei Congressi di Lugano, dove alle mie spalle è ancora in corso l'Assemblea Generale Ordinaria di Haiti. L'assemblea ordinaria che è partita con una prima fase riservata ai soci, una seconda fase pubblica che è quella attualmente in corso, una fase pubblica che è iniziata con il discorso della presidente Nicoletta Casanova, che ha fatto gli onori di casa, ha fatto il discorso d'apertura inaugurando quello che è piuttosto terminando quello che è stato il suo primo anno alla presidenza. Noi abbiamo incontrato la presidente Casanova proprio dopo la prima fase dell'assemblea e ci ha potuto spiegare e sottolineare questa congiuntura difficile in cui le industrie ticinesi sono sottoposte a forte pressioni, e ha voluto sottolineare la necessità di condizioni quadro adeguate e anche di un cambiamento nel dibattito pubblico che riguarda il tessuto economico del cantone. Possiamo vedere l'intervista.
2: Quest'anno ho trovato aziende da un lato molto, molto attive, molto innovative, molto vivaci, molto resilienti anche, e dall'altra evidentemente una forte, forte pressione di condizioni che per forza non possiamo controllare. Abbiamo evidentemente i temi di geopolitica, abbiamo i temi dei dazi che hanno creato abbastanza caos, ci sono tutti i temi legati alla manodopera e Francoforte, tutta una serie di dinamiche che evidentemente mettono molta molta pressione sulle aziende. Il nostro lavoro anche come associazione è proprio quella di lavorare, influenzare il più possibile le condizioni quadro e farlo in collaborazione con le istituzioni, con chi ci governa, con le altre associazioni economiche, ma anche con l'opinione pubblica.
5: Avete parlato di una sorta di pressione sulla disponibilità di manodopera, è così?
2: Sì, questo sicuramente è un tema. Il nostro compito è proprio quello di attrarre, riportare a casa i nostri giovani facendo vedere quanto in realtà sono valide le nostre aziende. Quello che sta succedendo è che in realtà c'è una narrativa di industria pesante, sporca, vecchia, rispetto invece a quello che è la realtà dei fatti delle aziende che io in quest'anno ho avuto il privilegio di andare a visitare, di incontrare, dove troviamo tantissime digitalizzazione, robotica, intelligenza artificiale, e vediamo uno spirito innovativo e creativo molto molto interessante.
5: Lo abbiamo sentito, è stato fatto accenno anche alla questione della collaborazione che vuole essere l'argomento centrale dell'assemblea messa in avanti da Haiti oggi, una collaborazione che vuole essere la bussola, il fil rouge per l'attività, e che è da farsi anche con le altre associazioni economiche, con i sindacati, ma anche con la politica. Ma ci sono anche degli altri temi sul piatto, come quello per esempio dello sviluppo tecnologico, uno dei temi di cui abbiamo parlato anche con il direttore di Haiti, Stefano Modenini. Possiamo vedere la seconda intervista.
6: Le industrie sono confrontate a questa incertezza che stiamo vivendo tutti, e quindi la situazione da un punto di vista congiunturale non è soddisfacente. Le cose non stanno andando proprio male, ma è chiaro che tutta questa incertezza crea l'impossibilità di fatto di programmare i prossimi mesi e anche l'anno prossimo.
5: E con uno sguardo al futuro c'è un altro tema sul piatto. Parliamo dei prossimi sviluppi tecnologici, che sono anche una sfida. Come è bene affrontarlo per le industrie ticinesi?
6: Ma la tecnologia è una sfida, perché si tratta di un tipo di tecnologia dirompente rispetto a quelle del passato, e inoltre noi abbiamo un tessuto di piccole e medie imprese, quindi con una difficoltà maggiore ad accedere alla tecnologia, perché la tecnologia costa. Quindi le sfide sono più di una, e qui c'è bisogno anche di una collaborazione tra per esempio lo Stato e l'economia, perché gli investimenti necessari sono veramente ingenti.
5: E la collaborazione, la parola che abbiamo appena sentito pronunciare, è un tema chiave dell'Assemblea Generale di oggi. In che modo si può puntare su questo elemento per favorire il settore?
6: Ma bisogna rendersi conto che per fare fronte sia ai cambiamenti di società e tecnologici, sia alle incertezze legate ai conflitti, al posizionamento geopolitico differente, non possiamo fare altro che collaborare. Quindi collaborare tra imprese, collaborare nella società, cittadini e imprese, ma collaborare anche tra lo Stato e l'economia. Senza di questa collaborazione posso immaginare che il futuro sia più negativo di quello che potrebbe essere.
5: Quindi lo abbiamo sentito anche dal direttore di Haiti, una collaborazione sulla quale si vuole puntare per favorire un settore che, nonostante tutto, dà pur prova di attività e di capacità di innovare, con uno sguardo anche al poter trattenere i giovani nella regione. Ora alle mie spalle prosegue l'Assemblea Generale qui al Palazzo dei Congressi, seguirà anche un momento in cui verranno premiate le associazioni, le industrie associate ad Haiti più longeve, tra le quali possiamo anche citare la nostra emittente Teleticino, che verrà premiata per i suoi 30 anni. E nel frattempo qui, come detto, prosegue l'Assemblea Generale, e io ti ricedo la linea, Laura.
3: Grazie mille Federico Marino, noi ora andiamo nel Mendrisiotto dove ieri sera si è tenuto un incontro tra municipi ed enti per parlare tra le altre cose anche della recente riorganizzazione annunciata da FFS Cargo ma anche del progetto di ampliamento della stazione di Nivelide. Ebbene, è emersa tanta amarezza, c'è preoccupazione per il futuro, sentiamo allora il servizio di Robert Kruchmar.
7: Rammarico, preoccupazione e una volontà unanime di farsi sentire. Sono questi i sentimenti che stanno prevalendo nel Mendrisiotto a seguito dell'annuncio dell'FFS della seconda tranche della riorganizzazione di Cargo, con conseguenti perdite di 40 posti di lavoro, si stima la metà dei quali a Chiasso. Ieri il tema è stato dibattuto durante un incontro intercomunale con municipi del Mendrisiotto e Basso Ceresio. Il sindaco di Chiasso, Bruno Arrigoni.
8: Quali conclusioni avete raggiunto?
9: La conclusione è, per quanto riguarda questo fattore dell'FFS Cargo, è di fare una lettera congiunta di rammarico per queste decisioni e puntualizzare anche altri aspetti, il fatto che il territorio si aspetta anche delle compensazioni in altre attività, così in quanto noi spazio ne abbiamo e speriamo così che questo possa avvenire.
7: Sono due le macro tematiche principali. Una, quella più recente, legata all'attualità e alla perdita di posti di lavoro, un brutto colpo per la regione.
9: Devo dire che negli ultimi anni avevamo avuto dei segnali positivi con degli investimenti nelle strutture per 240 milioni, col rifacimento della stazione per ulteriori 10 milioni, per l'arrivo anche di una nuova officina. Ecco, pensavamo di aver intrapreso una nuova via, che purtroppo con questo segnale viene così troncato in modo molto netto e ritornano ancora tutti i dubbi, le problematiche che c'erano fino a qualche anno fa.
7: La seconda è relativa al traffico passeggeri e più in particolare al progetto che le FFS stanno mettendo in atto a Melide.
9: Ci sarà un terminale per i treni lunghi. Quindi cosa vuol dire? Che questi treni sono soprattutto gli intercity che ricordiamo vanno da nord a sud e da ovest a est della Svizzera, con un parcheggio possibile futuro a Melide, vuol dire che non arriveranno più nel Mendrisiotto, no? Anche questo è un segnale molto negativo per la nostra popolazione. E quello che ci fa un po' specie, che proprio alcuni mesi fa c'è stata una decisione del Consiglio federale dopo un atto parlamentare che gli intercity devono arrivare fino al confine, cioè fino a Chiasso. E oggi con questo nuovo investimento si dà un messaggio esattamente l'opposto.
7: Questa questione preoccupa anche la Commissione regionale dei trasporti, che da noi contattata conferma che ci sono timori sul futuro della lunga percorrenza e che verrà scritta una lettera all'attenzione del Consiglio federale anche per capire se la mozione Romano, grazie alla quale gli intercity continuano ad andare fino a Chiasso, verrà applicata oltre alla strategia ferroviaria 2035. Nel Mendrisiotto, insomma, emergono perplessità per le decisioni e anche il timore di essere tagliati fuori.
9: Il Mendrisiotto conta circa 55.000 abitanti, se non sbaglio, quindi è una zona molto popolosa e mi sembra molto strano che non si voglia mantenere questo servizio.
7: Da qui le due lettere che saranno poi probabilmente spedite alla politica e alle ferrovie. Ma delle compensazioni ci potrebbero essere? Ieri alla trasmissione Radar la domanda è stata girata alla direttrice regionale per la regione sud dell'FFS, Roberta Cattaneo.
10: Questa rivendicazione è già stata fatta mesi fa, quindi è già sul tavolo di chi di dovere, quindi vedremo.
3: E noi restiamo nel Mendrisiotto, ma ci spostiamo sul portale ticinonews.ch, dove possiamo leggere che il centro federale d'asilo di Chiasso, così come altri 5 centri in Svizzera, da metà giugno chiuderà temporaneamente, lo ha comunicato oggi la segreteria di Stato della migrazione, motivando questa decisione con il forte calo delle domande giunte nelle scorse settimane, molto inferiore rispetto alle previsioni. La situazione sarà rivalutata dopo le vacanze estive. Allora, al sindaco Bruno Arrigoni, sentito appunto da Robert Kruchmar, abbiamo chiesto una reazione anche a questa notizia.
9: Non sapevamo di questa iniziativa, non è così sorprendente perché noi abbiamo dei contatti regolari con la SEM, ogni 3 mesi circa abbiamo una riunione con tutti gli enti che gestiscono, diciamo, le problematiche riguardanti la migrazione. E nell'ultimo c'era stato così detto che la situazione era tranquilla, che anche le previsioni per quest'anno sono di un numero di richiedenti asilo minore, e quindi adesso arriva questa iniziativa, questa informazione, che conferma come è attualmente il trend. Devo anche aggiungere che lo si vede anche girando per la cittadina, che la situazione è molto più tranquilla rispetto agli ultimi anni.
11: Qua magari qualche dato, quante persone erano ospitate, se c'era qualcuno verrà spostato?
9: Ecco, in questa struttura c'erano circa 60-70 persone, soprattutto famiglie, e verranno spostate a Pasture. Comunque, inglobando anche questo numero, a Pasture attualmente ci sono 260 richiedenti d'asilo. Faccio presente che la struttura è adibita per 350 persone.
11: Ecco, quella di Arnella recepita insomma come una buona notizia.
9: Ma sicuramente è una buona notizia, anche un trend che speriamo possa continuare, che questa problematica si sia un po' calmata. È chiaro che la chiusura è solo temporanea, tra l'altro faranno alcuni lavori di ristrutturazione e poi bisognerà valutare com'è il trend generale della migrazione. Ripeto, le aspettative per il 2026 sono di un'annata o perlomeno nei prossimi mesi tranquilli.
3: È un tema che sta tenendo molto banco in questi giorni, il possibile blocco o anche una decurtazione dei ristorni da parte del Consiglio di Stato all'Italia. Ebbene, oggi si è aggiunto un ulteriore capitolo con la risposta del Consiglio federale a un'interpellanza del consigliere nazionale leghista Lorenzo Quadri.
12: Una deduzione totale o parziale dai ristorni del ricavato generato dalla tassa sulla salute, che l'Italia intende applicare ai cosiddetti vecchi frontalieri, sarebbe contraria agli accordi tra Berna e Roma su questa categoria di lavoratori. È la principale risposta del Consiglio federale a un'interpellanza del leghista Lorenzo Quadri sul tema, diventato d'attualità in Ticino nelle ultime settimane. Rispondendo ad altri quesiti posti dal consigliere nazionale ticinese, il governo scrive ad esempio che sulla base delle norme attuali che codificano il contributo sanitario e alla luce del fatto che finora nessun frontaliere sta effettivamente pagando questo contributo, non è possibile per ora rilevare una violazione dell'accordo sui frontalieri da parte italiana. Peraltro, continua il governo, una deduzione parziale della compensazione finanziaria oppure qualsiasi altra misura unilaterale di simile natura costituirebbe una violazione dell'accordo sui lavoratori di confine.
3: Governo federale che ieri invece ha presentato come intende finanziare l'AVS in futuro. Ebbene, il mondo economico e quello sindacale si sono spaccati sulle misure annunciate ieri. Per l'USAM l'unica efficace è l'aumento dell'età pensionabile, categoricamente contraria UGNA. Sentiamo allora il servizio di Romano Bianchi.
13: Le Conseil fédéral ne prévoit pour le moment pas d'augmenter l'âge de la retraite.
14: È stata la notizia forte comunicata ieri da Elisabeth Bomschneider. Vada come vada, il Consiglio federale non intende alzare l'età di pensionamento oltre i 65 anni per finanziare l'AVS fra il 2030 e il 2040. Una buona notizia per molti, meno per altri. In ogni caso resta la sostanza, ovvero la necessità di intervenire quanto prima per rimpolpare le casse del primo pilastro in prospettiva a rischio, dice il Consiglio federale, di un profondo rosso. Così, oltre ad aver inviato in consultazione la riforma AVS 2030, ieri l'esecutivo ha annunciato nuove possibili misure, oltre all'aumento dell'IVA, l'attivo disincentivo del prepensionamento, l'aumento dell'età minima a 63 anni e la soppressione del limite d'età, oggi 70 anni, per migliorare la propria rendita. L'obiettivo è proprio quello di stimolare le persone a lavorare più a lungo ma su base volontaria, senza cioè un'imposizione dall'alto. A questo si aggiungono contributi più elevati per lavoratori autonomi e l'assoggettamento parziale di determinati dividendi all'obbligo contributivo, un'impostazione che ha raccolto aspre critiche da parte del PLR, ma anche dagli ambienti economici. Il presidente di USAM, Fabio Regazzi.
15: Ma guardi, abbiamo come USAM espresso tutto il nostro scetticismo, per non dire contrarietà, con tutte queste proposte. Si tende a prelevare maggiori contributi dai dipendenti e anche dagli indipendenti, quindi a rincarare il costo del lavoro, cosa di cui non abbiamo assolutamente bisogno, soprattutto in un momento di difficoltà come questo. Queste proposte che menzionava lei, è medicina omeopatica, non affronta di petto quello che è uno dei temi centrali, cioè quello dell'aumento o dell'adeguamento dell'età di pensionamento, perché ci sarebbero i presupposti per farlo.
14: Insomma, l'economia è chiara, l'unica misura strutturale è l'aumento dell'età di pensionamento oltre i 65 anni. Di tutt'altro avviso il mondo sindacale, che sposa la decisione dell'esecutivo di non alzare l'età di pensionamento, ma che si oppone al pari degli ambienti economici alle limitazioni del prepensionamento e agli incentivi indiretti a lavorare più a lungo. Gian Giorgio Gargantini, segretario regionale di Unia.
16: Abbiamo recepito degli aspetti positivi, per esempio il fatto che non ci sia un innalzamento dell'età di pensionamento o gli sforzi fatti nel recupero di periodi contributivi. È una problematica importante soprattutto per chi ha giustamente dei buchi lavorativi durante la carriera. È invece molto problematico la decisione di alzare l'età al di là della quale è possibile fare un pensionamento anticipato. Riteniamo che sia importante lasciare l'opzione di un prepensionamento a quelle lavoratrici e a quei lavoratori che decidessero di andare in questo senso. Non ha nessun senso obbligare a lavorare di più qualcuno che dovesse decidere di optare per un prepensionamento, e questo secondo noi è assolutamente la parte molto sbagliata di questo progetto.
14: Contrarietà, come dicevamo, anche per gli incentivi a lavorare più a lungo in un mercato che, sostiene Gargantini, dovrebbe dare più spazio ai giovani. Ma allora come colmare il buco nel finanziamento della VS?
16: Lo contestiamo, le cifre non parlano di questa difficoltà. Le difficoltà di finanziamento della VS arrivano sempre sul tavolo, le pretese difficoltà di finanziamento della VS, quando bisogna prendere le decisioni. Evidentemente in questo momento, dove si parla ancora del finanziamento della 13ª VS votata già alcuni anni fa, il tema riappare, ma non è questa la realtà dei fatti.
3: E da chi guarda al pensionamento a chi lavora ancora, oggi l'Ufficio Federale di Statistica ha pubblicato le cifre inerenti al tempo dedicato in Svizzera al lavoro, alla professione, e Samuele Quadri le ha riassunte per noi.
7: 40 ore e 3 minuti è il tempo che in media gli svizzeri spendono al lavoro in una settimana. Un dato stabile rispetto agli ultimi 5 anni, in calo però rispetto al periodo prepandemico. In totale, in Svizzera, le ore lavorate nel 2025 sono ben 8,144 miliardi, 4,87 per gli uomini, 3,25 per le donne. Cifre pubblicate oggi dall'Ufficio Federale di Statistica, che attribuisce la lieve crescita totale all'aumento dello 0,3% degli impieghi. Incremento anche per quel che concerne le vacanze annue, con un più 0,2 giorni, raggiungendo in media 5,2 settimane l'anno. Sempre tra il 2020 e il 2025 sono aumentati i giorni di assenza per motivi di salute. In Svizzera sono in media 8,2 giorni per impiego dipendente a tempo pieno. Nei vari rami, i più assenteisti, se così si possono definire, sono gli addetti a installazioni e apparecchi, con una media di 12,2 giorni. Seguono le professioni non qualificate, le costruzioni e il trasporto e magazzinaggio. Tra i più sani, sempre tra virgolette, ci sono i dirigenti, con 5,1 giorno d'assenza l'anno. A ruota gli impiegati di servizi di informazione e le attività professionali scientifiche. Dato che colpisce infine è quello delle ore sul posto di lavoro per personale a tempo pieno, ma rapportato con il resto delle nazioni. Attraverso un calcolo che permette il raffronto, il nostro paese è in vetta in Europa, con 42 ore e 24 minuti a settimana. Ben distaccata la Lituania, seconda, con 39 ore e 23 minuti. Media UE a 37 ore e 54 minuti, chiude il Belgio con 36 ore e 18 minuti. Numeri sicuramente che aprono a diverse considerazioni ed analisi.
3: 5 anni in più per Moonenstar e per il suo palco in Piazza Grande e in Largo Zorzi. Locarno ha scelto la continuità al termine del primo concorso pubblico per assegnare gli eventi estivi, una decisione importante non solo per la musica ma anche per il turismo, per il commercio, ma sullo sfondo resta una partita giudiziaria.
17: Il palco continuerà ad essere nelle mani di Moonenstar. Il municipio di Locarno ha deciso, sarà ancora la storica società organizzatrice a gestire concerti e manifestazioni estive dal 2028 al 2032. Una scelta arrivata al termine del primo concorso pubblico per la manifestazione. Il sindaco Nicola Pini.
18: Abbiamo cercato evidentemente di valutare i progetti sottoposti nell'ottica di cosa fosse meglio per Locarno, per la sua popolazione, per la visibilità e l'attrattiva di questa città. Dunque siamo andati a finalizzare sia quel che è il programma quadro, sia dei concerti, ma anche delle attività collaterali, quello che era la valorizzazione del territorio, anche il rispetto del territorio attraverso la cura, l'estetica, l'intensità delle strutture temporanee e poi il coinvolgimento anche dei vari attori economici sulla piazza, ma non solo, proprio perché si tratta di un periodo lungo, dal 28 a 32, ed era molto importante che la città potesse beneficiare dell'offerta migliore, della proposta migliore, e alla fine questa valutazione ha premiato il programma, il progetto e la continuità di Moonstar.
17: Una scelta dunque che tra le due offerte rimaste in gioco alla fine è stata fatta anche in nome della continuità, ma non solo. Una vicenda però che non è del tutto chiusa. Contro il concorso infatti era stato presentato un ricorso, respinto dal Consiglio di Stato e attualmente davanti al Tribunale Cantonale Amministrativo, un procedimento ancora pendente ma che non ha bloccato la decisione del municipio.
18: Il ricorso inoltrato contro il bando di concorso è stato respinto dal Consiglio di Stato, poi il ricorrente ha voluto andare ancora al Tribunale Amministrativo, questo non ha dato l'effetto sospensivo.

0: collaborazione tra i promotori e andrà ad approvare il concetto sia urbanistico che a livello di programmazione di Moonstar. Quindi questo, diciamo, non è per nulla una carta in bianco, è dare fiducia sulla base di un progetto solido analizzato da esperti, e poi si tratterà adesso di costruire ogni edizione passo per passo.
1: Salvo colpi di scena giudiziari, dunque il futuro delle estati musicali locarnesi continuerà per un bel po' a parlare il linguaggio di Moonstars, con una certezza per il municipio. Piazza Grande resterà al cuore degli eventi cittadini anche nel prossimo decennio.
2: Riportare i vini svizzeri al centro della ristorazione locale. È questo l'obiettivo dell'Associazione dei Sommelier Professionisti, che ha deciso quindi di lanciare un programma nazionale, e per parlarne do il benvenuto in studio qui con me al presidente Paolo Basso. Buonasera.
3: Buonasera.
2: Grazie per essere con noi. Allora, tanto per cominciare, cerchiamo di capire com'è che intendete raggiungere questo obiettivo, che cos'è questa giornata, questo programma nazionale, e a chi si rivolge?
3: Si rivolge al personale dedicato alla vendita del vino, specialmente nella ristorazione e negli alberghi, ma anche nelle enoteche o i personale di vendita dei commerci di vino. Spesso è personale che viene dall'estero, che non ha nessuna formazione sui vini svizzeri, perché nelle scuole alberghiere all'estero non fanno formazione sui vini svizzeri, dunque arrivano qui sprovviste di quel bagaglio culturale che servirebbe per mettere in valore il vino svizzero. Noi vogliamo darlo.
2: Quindi avete deciso di mobilitarvi perché secondo il vostro parere è, appunto, è poco conosciuto, è poco valorizzato.
3: Esatto, sì, è poco conosciuto e non ci sono gli strumenti per poterlo valorizzare, consigliarlo al cliente finale. E spesso la decisione per quanto riguarda il consumo e la ristorazione la fa veramente l'addetto. Si dice che il consumo cala, che al ristorante si beve sempre di più vino che viene proposto al bicchiere. Ecco che la scelta del vino al bicchiere non la fa più il consumatore finale, ma la fa l'addetto del ristorante, il ristoratore, il gerente, ed è lì dove dobbiamo dargli quegli strumenti per conoscere il vino svizzero, essere anche fieri di proporre il vino svizzero. Quando si è in certi paesi vicini, come possono essere l'Italia, la Francia, la Spagna, l'Austria, la Germania, si arriva al ristorante, si apre la carta dei vini, ci si rende subito conto che si è arrivati in un paese vitivinicolo. Ecco, in Svizzera ancora non ci siamo, si apre la carta dei vini e delle volte non si capisce bene dove si è.
2: Al di là di questo, non può essere anche una questione di gusti? Glielo chiedo perché voi nel vostro comunicato citate, indicate una percentuale, 98%, che ho anche messo in grafica, e sono i vini svizzeri venduti in Svizzera. Per questo voi dite, appunto, concentriamoci sul nostro mercato, però la domanda è una scelta o fuori dai confini il vino svizzero non è particolarmente apprezzato?
3: Non è che non è particolarmente apprezzato, non è conosciuto, è quello il problema. Siamo poco conosciuti all'estero ed è per quello che non c'è uno sbocco commerciale verso l'estero, anche perché insomma ci rivolgiamo a paesi dove hanno una cultura vitivinicola molto forte, e per cui ecco, concentriamo le nostre attenzioni là dove c'è veramente il forte del mercato, che è la Svizzera.
2: Tra l'altro un mercato, quello del vino, che non sta attraversando un periodo facile. Ne parlavamo proprio settimana scorsa in occasione di Cantine Aperte, che è questo evento volto proprio a valorizzare questo prodotto. E insomma ci sono le crisi del prezzo, ci sono le intemperie anche del meteo, insomma non è facile oggi essere viticoltore.
3: Assolutamente no, ma diciamo che se si riuscisse già a risolvere il problema della commercializzazione, poi se ne possono risolvere ad altri problemi che sono concatenati. Oggi ad esempio si sovvenzionano l'estirpazione dei vigneti, secondo noi sarebbe meglio sovvenzionare la cultura e la capacità di vendita, di promozione del vino svizzero, piuttosto che di sovvenzionare l'estirpazione di un vigneto. Quando si estirpa un vigneto si porta via una memoria agricola, si porta via della cultura, della tradizione, del paesaggio anche. E se un giorno volessimo ripiantare questa vigna ci vogliono 20 anni prima che dia la qualità. Ecco che noi offriamo, proponiamo perlomeno uno strumento, secondo me possiamo definirlo chirurgico, di andare veramente a colpire là dove il vino viene consigliato e venduto.
2: Tra l'altro, appunto, è un momento di crisi che quindi viene ostacolato anche da decisioni politiche, ma si diceva sempre in occasione di Cantine Aperte che anche il consumo generale è calato. Cioè voi pensate, anche voi siete di questo avviso, insomma in Svizzera soprattutto le nuove generazioni bevono meno?
3: Sì, è un dato di fatto. Diciamo che il consumo si è spostato, non sono certo, non ho dati, che bevano meno i giovani,

0: perché si vede che vengono a cantina aperta e sono interessati, poi però magari vengono distratti da altre bevande. Bevande che sono di approccio più facile per una clientela giovane, parlo di bevande colorate, zuccherate, ghiacciate, dove addirittura l'alcol è subdolamente più nascosto, mentre invece bevendo vino alla fine si consuma meno alcol perché si beve una bevanda che ha altri gusti e che sicuramente non attrae una clientela sotto i 25 anni.
1: Si apprezza un po' più da maturi, insomma.
0: Assolutamente sì. E purtroppo, ecco, è mancato un salto generazionale, nel senso che una volta la cultura del vino, ma anche dell'alimentazione, la si imparava in famiglia. Ecco che qua si è saltata questa cultura che veniva insegnata nelle famiglie, e oggi i giovani magari si fanno attrarre più dal marketing o dai media che li portano a consumare altre tipologie di bevande. E magari non si rendono conto il vino cos'è, perché noi diamo per scontato che il vino sia una bevanda fruibile da...
1: scontata forse,
0: sì, ma rendiamoci conto, se prendiamo il mappamondo ci si rende conto che la vigna non la si può coltivare ovunque, ci vogliono dei suoli specifici e delle condizioni climatiche specifiche, per cui già una bevanda rara di sé, una bevanda legata alla natura, ho citato prima suolo e clima, dunque terra e aria sono questi due elementi base, oltre al tempo, gli ingredienti che il fattore umano deve un po' padroneggiare per creare questa bevanda. E non è una bevanda che si può creare con degli ingredienti che teniamo in un magazzino e la possiamo produrre dove vogliamo, quando vogliamo e in quantità che vogliamo. No, dobbiamo stare attenti al giorno giusto per vendemmiare, trasformare queste uve che ci ha dato la natura in vino e poi aspettare il tempo, l'affinamento del vino, finché arriva questa bevanda che si porta dietro 8.000 anni di storia, di cultura, di tradizione.
1: Ci ha già dato un assaggio di quello che saranno, insomma, queste giornate, queste dedicate alla conoscenza del prodotto, di questo prodotto così importante per il nostro paese. Paolo Basso, grazie mille per essere intervenuto al nostro TG telegrafico, comunque è un'iniziativa in divenire.
0: Sì, assolutamente sì, cerchiamo giustamente del sostegno, perché l'Associazione Svizzera Sommelier Professionisti è un'associazione che non è a scopo di lucro, dunque ovviamente cerchiamo sostegno per poterle realizzare, perché saranno giornate che dovremmo proporre alla nostra utenza gratuitamente.
1: Grazie mille e buon lavoro e buona fortuna per questa iniziativa. Noi continuiamo spostandoci a Castel San Pietro, terra di vino tra l'altro, perché nei prossimi giorni verrà pubblicata la domanda di costruzione per la rinascita della masseria di Vigino, che è una testimonianza storica e culturale che risale alla prima metà del XV secolo. Giorgio Doninelli.
2: Immersa fra i vigneti del Mendrisio Otto, la masseria di Vigino Castel San Pietro oggi si presenta così, in stato di avanzato ed evidente degrado. Ma dopo anni di abbandono e di travagliate discussioni sul suo futuro, l'edificio storico e testimonianza del mondo contadino che fu verrà finalmente restaurato e trasformato in uno spazio pubblico con un comune denominatore, la sindaca Alessia Ponti.
3: Diventerà un luogo di nascita in tutte le sue forme e sfaccettature, quindi un luogo di accoglienza post-parto per le donne che presentano delle difficoltà o che vogliono venire a vivere il loro post-parto a Vigino, ma sarà anche un luogo di nascita per tutto quello che sono le varie forme di vita, dalla parte animale, la parte della natura, alla parte del vino, quindi una nascita a 360 gradi.
2: Conciliabilità lavoro-famiglia, ci sarà anche un preasilo, contenuti sociali ma anche agricoli, spazi per esposizioni e conferenze, luoghi di incontro e possibilità di pernottare.
3: Ci sarà una parte adibita a bed and breakfast per le famiglie, quindi una soluzione di turismo familiare, proprio perché la vocazione della masseria sarà dedicata alla parte della famiglia, dei bambini, quindi avremo delle camere per le famiglie in viaggio, in vacanza, che troveranno accoglienza e un luogo di ristoro.
2: Questo per quanto riguarda il contenuto, ma si interverrà evidentemente anche sul contenitore.
3: Sarà un restauro conservativo, un restauro che rispetterà e rispecchierà la natura e le origini della masseria. Un bene protetto culturalmente, quindi sicuramente sarà un restauro con i guanti.
2: A fare da cornice alla rinnovata masseria, un vasto giardino esterno con punti sia ludici sia meditativi e una fontana.
3: Avremo una fontana per i bambini non nati, quindi per tutte quelle coppie, quei genitori che hanno perso dei bambini prima della loro nascita e non hanno un luogo dove piangerli, dove ricordarli. Questa fontana sarà una fontana dove potranno trovare accoglienza i bambini non nati.
2: Decisivo per il recupero della masseria è stato l'accordo di cessione siglato nel 2024 tra Cantone, ex proprietario del sedime, comune che si occuperà della futura gestione, e Fondazione Carozza che ne finanzierà la valorizzazione, in modo da coniugare memoria e futuro, radicamento territoriale e apertura alla comunità.
1: È il momento di sconfinare con la guerra russo-ucraina tornata in primo piano oggi pomeriggio dopo un duro attacco dell'esercito ucraino. La rubrica Click parte da qui ed è curata da Gianluca Albisetti.
4: Buonasera anche da parte mia. L'Ucraina ha colpito il quartiere generale dell'Agenzia di Intelligence e Sicurezza Nazionale russa, lo ha annunciato lo stesso presidente Volodymyr Zelensky, allegando al suo messaggio un video che vediamo, eccolo qua, proprio ora, il momento in cui i droni di Kiev colpiscono simultaneamente diversi edifici del sito russo che si trovano in un villaggio nella regione di Kherson. L'attacco ha provocato circa un centinaio fra vittime e feriti. Zelensky è stato chiaro e sui social ha detto che i russi devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra. La tensione ora è molto alta e non è esclusa una ritorsione russa.
1: Sono mesi che sul dramma di Crans-Montana vi riportiamo le ultime novità sulle indagini e questa volta, Gianluca, le notizie si staccano dall'inchiesta e sono positive.
4: Sì, notizie che riguardano un premio, lo vediamo in immagine, ricevuto negli scorsi giorni dal dispositivo di primo intervento coordinato dall'Organizzazione Cantonale Vallesana di Soccorso. L'organo è stato attivo la notte di Capodanno, come ricordano queste immagini, e proprio per gli sforzi di quella notte ha ricevuto il riconoscimento denominato Missione di Ricerca e Soccorso dell'Anno. Il premio è stato assegnato a Londra da una rivista specializzata. L'Organizzazione Vallesana vede questo premio come un riconoscimento all'impegno delle squadre e alla capacità di coordinamento di quella dura notte di Capodanno.
1: E chiudiamo con il sorriso, con un video esilarante su un robot che imita Michael Jackson.
4: L'episodio è avvenuto durante un evento organizzato da un negozio specializzato di robotica a Shenzhen in Cina, e come hai anticipato, vede questa macchina umanoide scatenarsi sulle note del capolavoro dell'83 Billie Jean. Allora lo vediamo. Ecco qui, vediamo i primi, diciamo, problemi del robot che è inciampato sul gradino del palco, poi il famoso moonwalk di Michael e alla fine niente, ha perso, come abbiamo visto, l'equilibrio.
1: Molto agile.
4: Il robot viene portato, adesso lo vediamo, da queste immagini a breve, ecco, arriva l'uomo che lo porta via nel silenzio, va detto, più assoluto, dopo aver iniziato dunque bene questa coreografia e averla terminata, diciamo così, con pessimi risultati. Michael Jackson, direi, resta ancora inimitabile.
1: Decisamente. Grazie mille, Gianluca, per queste notizie in un click. Noi siamo in chiusura, ora in radio la palla passa alla nostra Patti. Dopo di noi, vi ricordo, l'appuntamento con Andrea Leoni seguirà Fuori Gioco, ma prima, come sempre, ecco le tre notizie da ricordare. Il discorso pubblico deve tornare ad essere più aderente alla realtà. Questo è il messaggio di Haiti in occasione dell'annuale assemblea. Preparazione, resilienza e collaborazione, i principi sottolineati dalla presidente Casanova. Tra i tanti temi sul tavolo, anche tecnologia e condizioni quadro. Dall'annuncio di FFS Cargo ai progetti ferroviari alla stazione di Imelide si respira preoccupazione nel Mendrisiotto. Municipi ed enti ne hanno discusso e stanno allestendo in modo unanime due lettere per chiedere chiarimenti e compensazioni. Nessun aumento dell'età pensionabile, economia e sindacati si spaccano sulla decisione del Consiglio federale in vista del finanziamento dell'AVS, ma convergono nel criticare le alternative. Unia punta il dito sul limite al prepensionamento e sugli incentivi a lavorare più a lungo, panacee l'etichetta USA. Siamo in chiusura, tra poco i mercati.

0: 140 anni di eccellenza meritano un'offerta straordinaria. In esclusiva da Merbag Lugano e Mendrisio, i modelli Mercedes-Benz più desiderati sono ora tuoi, con leasing allo 0% e vantaggi di prezzo fino al 33%. Ora da Merbag, perché certi momenti non si ripetono. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
1: Torna Cantine Aperte.
2: Torna Cantine Aperte.
1: A maggio regalati un weekend alla scoperta delle cantine ticinesi. Degustazioni, incontri con i produttori, musica e convivialità. 16-17 maggio sotto Ceneri, 23-24 sopra Ceneri. Scopri di più su cantineaperte.ch. Pura dolce vita con Swiss Wine Ticino, in collaborazione con Banca Stato.
0: Da Manor, alla confezione moda uomo 30% di sconto acquistando due articoli di marchi selezionati, tra cui Manor. Affrettati! L'offerta è valida solo fino al 23 maggio. Da Manor, la moda conviene davvero.
3: Vuoi risultati professionali per il tuo giardino? Da Brico trovi grandi promozioni style con sconti fino al 53% e tante altre offerte da scoprire in negozio, come il decespugliatore FSA 50 kit a 199 franchi e idropuritrice Re 90 Plus a soli 99 franchi. Brico, il tuo rivenditore style. Trovi tutto anche su bricoshop.ch.
4: Audi A1 AR Limited Edition. La tua giornata, il tuo ritmo. Compatta, sicura di sé, pronta a tutto ciò che verrà. E ora con tasso di leasing a partire dallo 0,0%. Sali a bordo e parti subito. Da Amag vicino a te o su amag.ch/Audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
5: Nessun programma questo sabato? Vieni da IKEA, regaliamo ai nostri soci IKEA Family una carta regalo IKEA del valore di 50 franchi per ogni 250 franchi d'acquisto. Vieni a trovarci e approfittane.

0: spegni il giorno, accendi di sera. Di sera con Patty.
1: Ha detto Patty? Allora sono io. Ha detto Patty? Allora sarete con me sino alle 22, perché questo è di sera, quindi buon di sera a tutti voi che ci state ascoltando, che avete la radio accesa. Noi vi accompagniamo mentre lavorate, mentre leggete, mentre stirate, mentre pulite casa, mentre siete in macchina, perché questa è l'ora in cui si è in macchina e magari si è un po' esasperati se c'è un po' troppo traffico, anche perché con la festività di mezzo molta gente va, parte, si allontana e quindi giù traffico nelle nostre strade. Ma non pensiamo solo a questo, pensiamo alla bellezza del tempo che trascorreremo insieme, al fatto che ci sarà la possibilità attraverso la nostra chat di WhatsApp, come sempre, di dire la vostra e di mettere a confronto le opinioni, perché noi vi leggiamo e poi voi vi rispondete a vicenda, e questa cosa è bellissima. Quindi tra poco scopriremo quale tema ci porterà Laura Milani direttamente da Ticino News Sera. Io vi posso dire che la musica che vi porto subito invece ci dà una bella sferzata d'energia mentre accendiamo il tasto di sera. Questi

0: Flash and Play.
1: Ormai è diventato facile, basta seguire il notiziario di Ticino News Sera e si sa già chi sarà, chi arriverà in questo studio, che è Laura Milani. Ciao Laura, buonasera.
2: Ciao Patti e buonasera anche a tutti i nostri ascoltatori.
1: Mentre molti ascoltatori stanno programmando una partenza, visto che lunedì è festa, sì, e quindi c'è parecchio traffico, probabilmente al traffico istituzionale, tradizionale, c'è anche quello degli spostamenti, noi arriviamo con un temino che riguarda...
2: Però vabbè, è un tema che riguarda tutti, Patti.
1: Esattamente. Dillo tu il temino.
2: No, vabbè, riguarda il mondo del lavoro e in particolare le ore che gli svizzeri dedicano al lavoro. Lo facciamo perché oggi l'Ufficio Federale di Statistica ha pubblicato appunto i dati relativi al 2025, ma anche relativi agli anni passati. E ce n'è uno che tra l'altro ha suscitato il mio interesse ed è di questi dati, ed è il rapporto tra la Svizzera con quello degli altri paesi dell'Unione Europea. Perché dovete sapere che in Svizzera mediamente alla settimana si lavora 42 ore e 24 minuti. E la nazione che subito dopo di noi è la Lituania, con 39 ore e 23 minuti. Insomma, siamo in cima all'Europa per tempo dedicato al lavoro settimanale. Comunque è un primato che
1: della serie
2: tante riflessioni.
1: Qua si lavora parecchio, qua si lavora
2: troppo,
1: tanto.
2: Forse.
1: Qualcuno potrebbe dire troppo, qualcuno potrebbe dire ci sta, qualcuno potrebbe dire vorrei lavorare di meno. Quindi già incominciate col farvi un'idea di dove siete collocati a livello di impegno lavorativo, anche perché se ci pensi, guardando quelle ore, ti rendi quel numero di ore settimanali che tu hai citato, 42 ore e 23 minuti alla settimana, se non sbaglio, vuol dire che noi la maggior parte del tempo la passiamo qua.
2: Ah beh, certo, io praticamente questa è casa mia per 4 giorni a settimana. E comunque, dicevo, è un tema anche molto attuale perché si sta discutendo in più nazioni se accorciare la settimana lavorativa, se magari appunto rendere più flessibile l'orario lavorativo, proprio anche per una questione di conciliabilità. Non da ultimo, e anche questo è un tema che abbiamo trattato proprio prima di delle ore dedicate al lavoro al telegiornale, è quello del pensionamento,
1: certo,
2: perché si sta anche parlando di quello. Qual è l'età giusta per smettere di lavorare? C'è chi vorrebbe alzare l'età di riferimento per andare in pensione, c'è chi invece dice che bisogna favorire il prepensionamento soprattutto in alcune professioni. Quindi diciamo che il tema è ampio e assolutamente d'attualità.
1: Ci sono varie sfumature anche in questo aspetto, perché se tu consideri che l'età media si è notevolmente alzata e la persona... adesso si parla di grandi anziani, non si parla più di anziani, si parla di grandi anziani perché appunto l'età si arriva fino a oltre i 90 anni. Ma come fai a dire a una persona, ipotesi che ha 60 anni, smetti di lavorare, 65, smetti di lavorare, quando magari questa persona ha ancora in sé tutte le risorse, le capacità, l'energia, la forza di andare a lavorare, di continuare ad andare a lavorare? Ma al tempo stesso, se alzi l'età pensionabile, quando entrano in circolo le persone che si devono affacciare sul mondo del lavoro?
2: Certo, anche questo è un aspetto. Mi sembra di capire che tu da un lato sposi questa possibilità di rendere più flessibile il pensionamento.
1: Sai, la flessibilità funziona sempre, è la rigidità forse che è più difficile da accettare, no? Perché nella flessibilità c'è una possibilità di concordare, no? Nella rigidità questa no, è un'imposizione e basta.
2: Anche perché d'altra parte ci sono delle professioni invece che magari richiedono proprio di andare in pensione prima perché sono particolarmente
1: usuranti,
2: logorati.
1: Certo.
2: Ci sono alcuni settori che nei loro contratti collettivi prevedono dei prepensionamenti vantaggiosi. Ebbene, proprio ieri il Consiglio federale, in previsione di finanziare l'AVS, ha annunciato di voler rendere meno attrattivo il prepensionamento. non so che cosa ne pensi, vedo che gli ascoltatori si stanno già mobilitando. Comunque la domanda fondamentalmente è: secondo voi è giusto alzare l'età pensionabile in Svizzera? In Svizzera si lavora troppo? Diteci la vostra.
1: Ecco, cominciamo con, beh, qualcuno aveva intuito la tematica di cui avremmo parlato, evidentemente qualcuno ha spoilerato. C'è Nicola che scrive: non c'è paragone, io lavoravo in Italia e non è proponibile un confronto, ci sta per il livello di remunerazione, però tu hai capito in che senso non è proponibile un confronto? Se ci chiarisci questo aspetto, no?
2: Perché nel senso che anche se si lavora di più è meno duro, non ho capito, magari ci può spiegare meglio.
1: Ecco Nicola, ti chiediamo se ti è possibile, se non ti crea problemi, chiarirci un pochino di più questo aspetto. Sentiamo il messaggio di Salvo, se è pertinente.
0: Allora, buonasera carissime, qua vi do una notizia: io se domani mattina a 53 anni potessi andare in pensione, ci metto la firma, ditemi quando e dove, arrivo, firmo e siamo a posto così. Ciao, un abbraccio.
1: Ah, quindi Salvo sarebbe per io me ne vado in me ne andrei in pensione immediatamente.
2: Dipende tanto dal lavoro che si fa comunque.
1: Sì, ma c'è anche la capacità organizzativa, perché una volta c'era lo shock post pensionamento, no? Della serie, che cosa me ne faccio di tutto questo tempo che ho a disposizione? Può essere che Salvo sia una di quelle persone che dice: mi piacerebbe interrompere il lavoro che sto facendo, andrei in pensione subito, perché magari al piano B.
2: Quindi magari ha tantissimi interessi da coltivare. Tra l'altro anche questo è un aspetto che mi è stato sollevato in diversi settori. Da parte dei giovani viene sempre più richiesto il tempo parziale per lavorare, proprio per coltivare anche degli interessi personali, no? Non si vuole più lavorare al 100%. Chiaro che questo comporta delle sfide per i datori di lavoro.
1: Ah beh, certo, è certo. Ci scrive Max che in Italia è difficile che si superino le 40 ore a settimana. Però intanto aspettiamo sempre che Nicola ci chiarisca quell'aspetto che non abbiamo compreso. Vediamo se Angela parla anche lei di questo tema.
3: Buonasera, io vorrei solamente dire che non è corretto, soprattutto chi lavora nel campo, nel settore infermieristico. Io posso dire che ho 57 anni, mi hanno licenziata, secondo me ingiustamente, mi hanno tra virgolette usato tanto con le 12 ore al giorno, mi sono rovinata fisicamente i piedi e tuttora sono operata, e mentalmente, e credo che per il nostro settore è giusto che andiamo in prepensionamento anche un po' prima dei 65 anni. Ciao, buona serata.
1: È quello che dicevamo prima, Laura, cioè non si può generalizzare, perché ci sono delle professioni cosiddette usuranti sotto vari aspetti. Pensiamo a chi lavora nell'ambito della cantieristica, dell'edilizia. Certo. Sono sicuramente lavori usuranti.
2: Ma anche nella sanità, come
1: assolutamente
2: diceva,
1: le professioni d'aiuto sono usuranti per altri aspetti, oltre a quelli già citati dalla nostra ascoltatrice. Quindi non generalizziamo, ma cerchiamo di aprirci alle vostre esperienze, perché magari avete delle esperienze da raccontarci e da condividere. Infatti Salvo ci aggiunge: avete colto nel segno, ho tanti interessi personali da coltivare, ma davvero, e che ci crediamo, sai Salvo?
2: Ma questa è una bellissima cosa. Anche perché una persona appunto a 65 anni oggi come oggi non è assolutamente anziana, ha ancora un sacco di risorse che può davvero investire. Ad esempio mia mamma è appena andata in pensione a gennaio, all'inizio mi dicevi te Patti era disperata, perché chiaramente
1: che me ne faccio di tutto questo tempo?
2: Adesso va a leggere per i ciechi, aiuta digitalmente agli sportelli per gli anziani digitali, accompagna i ragazzi in gita scolastica, insomma ha più impegni adesso di prima.
1: Vedi, si scoprono poi delle risorse inaspettate. Ci fermiamo un attimo Laura, perché dobbiamo informare i nostri ascoltatori sul traffico. Riprendiamo il tema, se volete dire la vostra anche esperienza di mancanza di lavoro, per esempio, come ho visto che qualcuno ha scritto e che leggeremo dopo, allo 079 449 95 37.
4: Questa è Radio 3, Telesuora. Audi A1 AR Limited Edition. La tua giornata, il tuo ritmo, compatta, sicura di sé, pronta a tutto ciò che verrà. E ora con tasso di leasing a partire dallo 0,0%. Sali a bordo e parti subito. Da Amag vicino a te o su amag.ch/Audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
5: Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno, per una consulenza su misura. Al tuo fianco per tutte le questioni assicurative e previdenziali. Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno. Il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi.
6: Amag Ticino presenta
7: Premio Permuta, massima valutazione dell'usato.
6: Non perderti Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
8: Finalmente la mia moto è qui! Il vento in faccia, la strada che scorre sotto le ruote!
9: Hai visto? Ho trovato la soluzione giusta! Con Flash Credit hai ottenuto il finanziamento chiaro e personalizzato che cercavi.
10: Ora tocca a te! Trova l'opzione adatta su flashcredit.ch. Muoviti con sicurezza. A Mendrisio e Stabio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
11: Più sportività, più affidabilità, più garanzia, più Honda. Scopri le nuove Jazz, Civic e Prelude al Garage Boffelli. Ora con garanzia 8 anni o 160.000 km. Leasing 1,9% e premi fino a 4.000 franchi. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9, Davesco. Honda-garageboffelli.ch. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
12: Il ristorante pizzeria Animo Mediterraneo di Mendrisio ti aspetta domenica 24 maggio per un pranzo di beneficenza. Gusta la nostra proposta di pesce a prezzo fisso e aiuta con noi l'associazione Divertiamo. Partecipa anche tu. Info e riservazioni su animomediterraneo.ch.
1: 18:59.
13: L'infotraffico.
1: Cerchiamo di capire com'è la situazione traffico sulle nostre strade. Circolazione intensa, principali rallentamenti segnalati sulla A2 tra Lugano Nord e Mendrisio in direzione sud, sempre sulla A2 anche da Chiasso Centro alla dogana di Chiasso Brogeda, sul piano di Magadino tra Sant'Antonino e Contone verso Locarno e sulla strada principale tra Agno e Ponte Tresa in direzione dell'Italia.

0: te, Laura Milani, il compito di riassumere velocemente agli ascoltatori che avessero acceso la radio soltanto ora e che non t'hanno seguito su Teleticino il tema che stiamo affrontando con loro.
1: Stiamo parlando di lavoro, in parte perché oggi l'Ufficio Federale di Statistica ha reso noto che in media in Svizzera a tempo pieno si lavora 42 ore e 24 minuti a settimana, è il tempo maggiore di tutta l'Europa, c'è una media dell'Unione Europea di 37 ore e 54 minuti. In parte parliamo di questo tema perché a livello federale si sta anche discutendo come finanziare l'AVS e quindi se alzare o non alzare l'età pensionabile, se disincentivare il prepensionamento. Ebbene, appunto, il Consiglio federale sarebbe per non alzare l'età pensionabile ma disincentivare il prepensionamento, e si stava parlando un po' di scelte personali, anche di differenze, no, tra i vari settori del lavoro, perché magari c'è chi ama, si sente ancora in forma, vuole continuare ad andare a lavorare, sa di poter dare ancora tanto e vorrebbe andare a lavorare ben oltre questa soglia di riferimento dei 65 anni, c'è chi invece magari fa un lavoro anche molto logorante e a una certa non ce la fa più.
0: E certo.
1: E poi c'è chi vuole invece coltivare tanti interessi a côté e quindi chiede il tempo parziale.
0: Ecco, quindi sono tutti aspetti che finora ci avete messo sul piatto e che stiamo considerando. Sentiamo invece la voce di Matt che scrive: sono il contrario, vorrei svegliarmi domani e andare al lavoro. Lavoravo al 70%, ma spesso sapevo quando entravo, ma non sapevo quando uscivo. Quindi il 70% era sulla carta per quanto riguarda la retribuzione, ma di fatto lavoravo al 120% della serie, che appunto non ci facciamo mancare le ore di lavoro, come dicevamo all'inizio, passiamo, se ci pensiamo,
1: gran parte della nostra giornata
0: sul luogo di lavoro,
1: certo, soprattutto se non torni a casa a pranzo.
0: Infatti Antonella ci scrive: allora devono mettere anche un blocco al datore di lavoro in maniera tale che non possa licenziare le persone dopo i 54 anni, perché difficilmente troveranno ancora un lavoro. Più sei grande e più, in termini di età ovviamente e di anzianità lavorativa, e più costi al datore di lavoro. Ecco, questo è un altro aspetto,
1: Antonella,
0: Laura.
1: Antonella tocca un aspetto decisamente primario di questo tema, perché è vero, da un lato si discute tanto di alzare l'età pensionabile anche appunto per finanziare l'AVS e tutto quanto in previsione del pensionamento della generazione dei baby boom. Come si chiama? I baby boomer. Vabbè, insomma, quelli lì e... intendevo dire la generazione nata, penso, a cavallo tra gli anni 50 e 60.
0: Certo.
1: E però d'altra parte è vero che sempre di più molte aziende spingono gli ultra cinquantenni a stare a casa, se non addirittura vengono proprio licenziati, proprio perché costano in termini di trattenute salariali all'azienda.
0: Certo, sentiamo questo vocale di Angela, se è sul tema lavoro.
2: Patti, buonasera, guarda che c'è un camion in avaria sul tratto dell'autostrada prima della galleria del Grancia verso Lugano Sud.
0: Grazie per la segnalazione, perché noi, Laura, abbiamo anche le vedette del traffico, quindi quando Via Swiss non ci avverte perché non ha avuto tempo di mandarlo nel comunicato, abbiamo delle tempestive vedette del traffico. Ci ha scritto Christian. Leggi tu.
1: Un messaggio anche molto molto lungo.
0: Sì.
1: Che ci dice: io ho 53 anni e fra una decina d'anni vorrei andare in pensione.
0: Ok.
1: Quindi più o meno in linea con l'età di riferimento.
0: Sì.
1: La mia fortuna, pago l'AVS, il secondo pilastro e il terzo pilastro, oltre a un appartamento in affitto.
0: Ok.
1: Dato che la mia professione, una volta io fuori dai giochi, darà la possibilità di assumere un giovane, ben venga. Si parlava appunto del ricambio generazionale. Un tema molto complesso. Se una persona non lascia il posto di lavoro, una persona giovane farà più fatica a trovare lavoro, che è un po' quello che dicevi tu, Pa.
0: Sì.
1: Premesso che lavoro 40 ore la settimana in oltre 20 anni, ho accumulato 25 giorni da recuperare. Saluti, Cristian, appunto. In linea con le statistiche pubblicate oggi.
0: Esattamente, sei da manuale, Cristian.
1: Allora, però giustamente parlava di questo ricambio nel mondo del lavoro che è necessario.
0: Adesso abbiamo Annalisa, anche lei, guarda, per par condicio abbiamo tutte e due un messaggio lungo, quindi questo è a carico mio.
1: Ah, ma è interessante che...
0: Certo, certo. Buona serata ad entrambe. Sarebbe meglio, secondo... Aspetta che metto anche una base adeguata, visto che abbiamo un bel messaggione. Sarebbe meglio lasciare molto flessibile l'età di pensionamento, perché per esempio ci sono alcune professioni che non sono così logoranti e si potrebbe andare fino a 70-80 anni avanti senza problemi. In alcune invece, come per esempio i trasporti con turni, è diversa la questione. In più i ragazzi non trovano lavoro perché ci sono le persone più anziane che continuano a lavorare. Quindi non so, sembra un gatto che si morde la coda. Bisogna pagare i lavoratori anziani, ma poi c'è anche la disoccupazione per i giovani. Qui è un po' un circolo vizioso.
1: Un po' quello che si sta cercando, la soluzione a questo rompicapo, no?
0: Perché non è di difficile soluzione, perché demograficamente, cioè, dobbiamo prendere atto che l'età si è notevolmente alzata, l'età di sopravvivenza, la vita è molto più lunga e la persona continua ad essere molto attiva,
1: certo.
0: Sia per quanto riguarda le relazioni interpersonali, sia per quanto riguarda, come abbiamo visto l'ascoltatore che ci ha messaggiato ad inizio puntata, gli interessi che nascono e si costruiscono nel corso della vita. Quindi sai, hai anche un tessuto relazionale importante sul luogo di lavoro, quindi rinunciare anche a questo tessuto relazionale lavorativo è una rinuncia, proprio nel senso della parola, è una rinuncia che magari porta anche dispiacere. Sentiamo Enzo.
3: Buongiorno, io sono un datore di lavoro ed effettivamente molte volte sono condizionato dal costo che non capisco perché devo pagare di più una persona che ha superato una certa soglia d'età. Questo non incentiva assolutamente ai datori di lavoro di assumere, anche se sappiamo che hanno più esperienza, anche se sappiamo che sono più efficienti, ma molte volte il costo è importante. Quindi penso un incentivo per assumere delle persone e farle lavorare anche ad età più, chiamiamo, avanzata, sarebbe quello di, diciamo, di allineare questi costi non dipendenti dall'età.
0: Abbiamo anche il datore di lavoro, che bello, non solo i lavoratori ma anche qualcuno.
1: Che è interessante, perché comunque è lo sguardo dall'altra parte,
0: certo.
1: No? Perché adesso non parliamo chiaramente delle grandi aziende, delle grandi multinazionali che hanno altre logiche, altri interessi, però magari ci sono dei datori di lavoro che devono comunque anche far quadrare i conti e magari non è facile, appunto, con tutti i costi che ci sono, i rincari. E in effetti lui ha messo degli aspetti sul tavolo che tra l'altro la politica so che sta anche discutendo.
0: C'è Nicola che ci ha mandato la spiegazione alla cosa che non avevamo capito. Lui ci aveva messaggiato scrivendo: non c'è paragone, io lavoravo in Italia e non è proponibile un confronto. Scrive: non è proponibile perché il mondo del lavoro non è strutturato per 42 ore lavorative così come la società.
1: Ok, vuol dire che noi sì.
0: Evidentemente noi siamo strutturati.
1: Poi è vero che la Svizzera è famosa per essere un popolo che ama il lavoro. Ti ricordi quando si votò per estendere le settimane di vacanza?
0: Sì,
1: si
0: sì,
1: passare
0: sì.
1: Passare da 4 a 5 settimane di vacanza e la Svizzera votò no.
0: Esattamente, esattamente. Se ne parlò moltissimo di questa.
1: Anche al di fuori dei confini.
0: Esattamente, anche al di fuori dei confini elvetici. Molto interessante anche l'aspetto. Cioè, abbiamo sentito il datore di lavoro e grazie a Nicola per la precisazione, ma chiedo proprio al datore di lavoro, così per curiosità personale, visto che stiamo cercando di trattare questo tema in tutte le sue sfumature, tu dici effettivamente non capisco il costo, perché sia così oneroso per il datore di lavoro il costo dell'esperienza di un dipendente, ma se assumi una persona giovane che non ha esperienza, che fai? Gli affianchi una persona per far sì che riesca a maturare esperienza sufficiente per andare a sostituire la persona in uscita? Anche questo non è un costo?
1: Assolutamente, però volevo anche chiedere sempre ad Enzo se non ritiene comunque da un lato giusto anche premiare una persona che accumula esperienza, che cresce e che chiaramente ha anche dei costi di vita magari maggiori rispetto a un giovane alle prime armi.
0: Con questo non stiamo dicendo che i giovani non devono entrare nel mondo del lavoro, bisogna veramente, io vedo un bilancino, no? Cercare di di soppesare bene le decisioni perché ci sia un'equità, insomma, e non una bilancia che va solo in una direzione e non privilegia l'altra. Quindi vediamo se nel frattempo ci risponde. Quindi sono
1: sì, una crescita può anche incentivare, no? La persona a sapere che parto da qua ma posso arrivare là.
0: Certo.
1: Secondo me comunque è anche un riconoscimento per una persona, ecco.
0: Bene, io direi che se non ci sono altri, attenzione perché quando saluto poi arrivano una caterva di messaggi, se non ci sono altri messaggi direi che l'abbiamo sviscerato abbastanza l'argomento.
1: Da molti aspetti.
0: Sì, secondo te manca qualche aspetto che non è stato trattato dai nostri ascoltatori o abbiamo bene o male messo a fuoco tutti gli aspetti decisivi?
1: Assolutamente, perché poi non abbiamo le risposte, non ce l'ha nemmeno la politica a livello federale, è giusto alzare l'età pensionabile, è giusto renderla più flessibile, è giusto disincentivare il prepensionamento, favorire il tempo parziale. Che cosa significa il tempo parziale per un datore di lavoro? In realtà
0: se
1: ne potrebbe parlare veramente per delle ore con vari esperti.
0: Devo, come al solito, ringraziare
1: qualcuno
0: i nostri...
1: sta scrivendo.
0: Dove hai visto che qualcuno... io non vedo.
1: Magari ci risponde Enzo.
0: Stiamo aspettando magari la risposta del datore di lavoro, prendiamoci un attimo di tempo. Sì, infatti è lui che sta scrivendo allo 079 449 95 37. È vero che stiamo andando incontro a un weekend con di mezzo anche una festività che porta molte persone a partire e noi siamo in controtendenza e stiamo parlando di lavoro, altro che di vacanze.
1: E noi siamo qua a lavorare, non stiamo partendo.
0: Esattamente, noi non stiamo partendo.
1: Tu
0: siamo...
1: vai via da qualche parte.
0: Ma figurati.
1: No,
0: assolutamente no, resto qua appiccicata alla sedia, tra un po' mi metteranno la colla. Vediamo se stiamo aspettando te Enzo, datore di lavoro, se riesci a fare a raccontarci in estrema sintesi che cosa vuoi aggiungere al tuo messaggio. Aspetta che è arrivato un altro vocale nel frattempo da parte di Antonio.
4: Buonasera a tutti, l'argomento che state trattando è molto interessante, però avete dimenticato un aspetto, che c'è gente che magari va in prepensionamento, prende già il prepensionamento e poi le aziende lo richiamano a lavorare. Ecco, io questa cosa qua non trovo giusto. Quelle persone lì, al momento stesso che prendono il prepensionamento, non dovrebbero più rientrare a lavorare. O se no, vogliono lavorare, gli sospendono il prepensionamento, perché loro non pagano più ABS, non pagano più nulla. E questa cosa qui va a discapito di chi lavora ancora. Grazie a tutti, buonasera.
0: Grazie a te Antonio, ecco, ha introdotto
1: un altro tema, una cosa che non sapevo, di cui non sono a conoscenza, non conosco casi concreti, casi specifici, ma grazie per aver condiviso anche questa testimonianza.
0: Chi la legge? Enzo ha risposto. Facciamo a metà. Giustissima la vostra considerazione, ma questo non prescinde dall'esigenza di avere il personale formato, chiaramente per lo stesso ruolo e per le stesse capacità. Non deve essere costretto a pagare una persona in più per via dell'età. La pago in base all'esperienza. Quello sì è il maledetto perché, e se vuoi proseguire tu, è una persona più anziana e più esperta, e adesso ti fa un esempio.
1: Facciamo un esempio su un operaio di produzione, che anche quel pezzo va a contribuire alle nostre tasse, ha bisogno di esperienza, giusto? Dopo una settimana è già produttivo, però alla fine non è agevolata la sua assunzione. Quindi sì, io pago l'esperienza, non perché c'è una soglia d'età, appunto il discorso penso che riassumendo quello che è il pensiero è che lui riconosce di dover pagare giustamente l'esperienza, non vuole farlo solo in base all'età.
0: Ok, perfetto, e abbiamo ancora la persona che si occupava di professione d'aiuto e che ha qualcosa da aggiungere.
5: Scusate, sono ancora io. Volevo comunque dire un'ultima cosa. Sinceramente, se io vado in prepensionamento l'anno prossimo, posso ritirare un qualcosa. Ovviamente i miei soldi non li lascio alla cassa pensioni, che se mi capita qualcosa vanno a pagare comunque chi è a casa, e magari di far tacere chi dice sempre che la gente in disoccupazione se ne approfitta, perché sono i datori di lavoro che ti lasciano a casa a una certa età, e alla mia età dove vado a lavorare con i piedi così conci. Quindi io i miei soldi, quando potrò, me li prendo e vado via. Tanto pagare di qua una cassa malati o pagare un'altra parte in privato che mi costa sempre meno, io me ne vado. Scusatemi, per me questo è il mio pensiero.
0: Ma infatti noi mettiamo opinioni a confronto, non devi chiedere scusa per avere esternato un tuo punto di vista e un tuo pensiero. L'importante è farlo con calma, con serenità, nel rispetto anche delle opinioni degli altri. Vediamo se Mariella ha qualcosa da dirci sul tema del lavoro, dopodiché proviamo a salutare Laura Milani, perché te l'ho detto, il momento dei saluti è il momento cruciale, quando tutti decidono
1: Che
0: di scrivere.
1: dimostra quanto dice l'ufficio di statistica, che
0: Sì?
1: passiamo 42 ore e passa.
0: Che adesso capiamo perché lavoriamo tanto. Ecco, c'è Franco che scrive: quello che ha detto il signore prima non è corretto. Se tu come pensionato vai di nuovo a lavorare, paghi l'AVS e la parte della disoccupazione. Qua io non sono informata, quindi non so, Laura.
1: No, neanch'io. Semmai ci occuperemo di fare un servizio per approfondire e chiarire
0: Potrebbe.
1: tutti questi aspetti.
0: Sentiamo Mariella.
6: Ciao Patti, ascolta, la mia situazione è che io ho 58 anni, lavorando come donna delle pulizie per il momento, e naturalmente non faccio 8 ore, perché ne faccio 5, perché sennò non arrivo alla fine giornata. E cosa ho pensato? Di trovarmi un lavoro alternativo molto più leggero. Infatti mi hanno assunto come commessa. E almeno così arrivo sicuramente alla pensione, spero, 65 anni non oltre, spero. Però almeno così, eppure mi hanno assunto tranquillamente, con due datori di lavoro, io faccio le pulizie da una parte, no, e ho diversi clienti, e poi questo lavoro di commessa. E arrivo alla mia pe bella pensione, senza problemi. Ciao!
0: Grazie Mariella.
1: Questa è una bella cosa, che c'è
0: Certo.
1: anche gente che assume, non solo giovanissimi, insomma.
0: Il signore che ci diceva che la testimonianza di prima non è proprio corretta, dice io l'ho fatto, e quindi dice pago l'AVS e parte della disoccupazione. No, vai tranquillo Enzo, capiamo perfettamente che ogni tanto il T9 dà i numeri, quindi noi abbiamo dentro di noi il correttore automatico, quindi quando leggiamo i messaggi automaticamente il nostro correttore automatico interiore interviene. Grazie a Laura Milani per un altro tema molto interessante, che secondo me potremmo andare avanti a dibattere per altre ore, magari.
1: Ve lo riproporrò un'altra
0: Sì,
1: volta, se
0: ecco, potrebbe
1: volete.
0: essere interessante anche sviluppare quei punti che sono rimasti dei punti interrogativi e magari fornire ai nostri ascoltatori delle risposte. Ti auguriamo una buona serata.
1: Anche a te, Patti, e a tutti voi.

0: Stai ascoltando Di Sera.
1: Ciao Carlo, già in giro?
2: Sì, cerco un'auto senza spendere una fortuna.
1: Fortuna che c'è Autoronchetti, sapessi che super offerte.
2: Non perdere tempo, da Autoronchetti, mega sconti di premi stock su Kia in pronta consegna, entro fine giugno. Leasing a partire da 0,99%. Autoronchetti, via San Gottardo 12, col Drerio. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
3: Chiama un vecchio amico, raccoglie i rifiuti durante una passeggiata, aiuta chi è in difficoltà, chiunque esso sia. Oggi più che mai c'è bisogno di solidarietà e di buone azioni. La giornata della buona azione di sabato 30 maggio è un'iniziativa promossa da Coop, Radio 3 e altri partner. Condividi con noi le tue piccole buone azioni giornaliere e aiutaci a diffondere l'importanza dei piccoli gesti. Invia la storia della tua buona azione al numero 079 449 9530. Hashtag giornata della buona azione.
4: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
5: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3 raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT, informati su mediat.ch.
6: Grande novità da Luca Castelli a Castione. Sono arrivati i prodotti Biort. Casette da giardino, pergole, armadietti e cassoni, tutto con il 25% di sconto. Promozione valida fino a fine maggio. Qualità made in Austria con 20 anni di garanzia. Ordina online con spedizione gratuita su lucacastelli.com e richiedi anche un preventivo per il montaggio.
7: Ah, che panorama! La primavera è arrivata e con Stile Alpino sono pronto per ogni avventura. Nuove scarpe, vestiti leggeri, accessori smart, tutto per godersi la natura con stile. Vieni a scoprire le novità di Stile Alpino a Lugano, Canobbio o su stilealpino.ch. Stile Alpino, la montagna ti sorride.
8: Dal 22 al 26 maggio il Villaggio Rosa apre in Piazzale Banca Stato a Bellinzona. 5 giorni di musica, food truck e animazione aspettando il Giro d'Italia. Concerti rock e anni 60-70, DJ set, Giro Land per le famiglie e il passaggio dei corridori sul maxi schermo. Alle 11 meet and greet con Noè Ponti. Ingresso libero. Programma su bellinzona-carib26.ch con il sostegno di Banca Stato.

0: E fischiettando allegramente vi dico, usando ovviamente il fischio di Sebalter, non certo il mio perché non sono capace, che ieri abbiamo parlato di un'uscita cinematografica che riguarda Star Wars, ma anche oggi è uscito un nuovo film.
1: Di sera al cinema.
0: E allora, per tradizione, io vi dico, virtualmente andiamo al cinema insieme, sempre che vi piaccia il genere horror. Io devo dire che un po' il trailer spaventa a guardarlo. Si intitola Passenger e la regia è firmata da André Ovredal. Spero che la pronuncia sia Ovredal, anzi sia corretta. Questo film horror, e tra l'altro lui, questo regista, è uno specialista del genere horror, si racconta di una giovane coppia in vacanza in campeggio. Ovviamente non può essere una vacanza leggera e tranquilla, ma braccata da un demone. Malgrado facciano dei tentativi disperati per fuggire da questo demone, la coppia non riesce a liberarsi.
2: Erano anche sull'auto di ieri sera. Erano tre graffi come questi.
3: Non vi siete fermati, vero?
4: È qualcosa di demoniaco.
5: Ci sta inseguendo.
6: San Cristoforo, protegge le oggi. E non deve viaggiare. Tante ottenne di opzioni. Sei pericolo vicino. Sei pericolo vicino.

Sinceramente, lei riesce ad essere sempre protagonista dell'estate. Questa era una vecchia canzone, vecchia insomma, del 2024, di 2 anni fa, e quindi non si può dire vecchia quando una canzone ha due anni sulle spalle, però sempre protagonista anche adesso con una canzone che è uscita proprio poco prima dell'estate. Torniamo invece agli anni 90, grazie a questo signore che continua a macinare successi. È Jovanotti con la sua Bella.

Questo messaggio è un messaggio per tutti voi che ascoltate la radio, che ascoltate di sera. Ciao da Giacomo Gas, che è il nostro atleta che noi stiamo sostenendo virtualmente con tutta la forza di cui siamo capaci. Sto viaggiando, ti sto ascoltando, sono vicino a Parma, sto andando a correre la mia prima gara del campionato. Senti, io lo leggo, però non so cosa vuol dire CIV Italia a Magione in Umbria, e volevo salutare tutti quelli che mi vogliono bene, anche a te Patti, da Giacomo Gas. Guarda che non solo io, ma tutti gli ascoltatori di sera ti vogliono bene e ti abbiamo virtualmente adottato e tifiamo sempre per te, perché tu e la tua moto siete, sembra un po' di citare Jovanotti, sei come la mia moto, vabbè, quella roba lì. Quindi come dire, forza e dai, fai del tuo meglio, ecco, non fare cose impossibili, ma fai del tuo meglio.

0: adesso ti stanno arrivando i saluti dai nostri ascoltatori, dalle nostre ascoltatrici, quindi ti teniamo i pugni, pensiamo alla tua performance motociclistica che andrà sicuramente benissimo.
1: Stai ascoltando Di Sera Compatti.
2: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
3: Solo?
2: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
3: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
4: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
5: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni. Dove ogni idea di casa diventa realtà. Dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
6: Suzuki nel segno della primavera. Scopri la serie speciale Swift Sakura. Eleganza giapponese e vantaggi fino a 1700 franchi. Con 5 anni di garanzia e leasing a partire da 1,99%. La Swift Sakura ti aspetta nei garage Suzuki Ticino. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
7: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
8: Dal 22 al 26 maggio il Villaggio Rosa apre in Piazzale Banca Stato a Bellinzona. 5 giorni di musica, food truck e animazione aspettando il Giro d'Italia. Concerti rock e anni 60-70, DJ set, Giro Land per le famiglie e il passaggio dei corridori sul maxi schermo. Alle 11 meet and greet con Noè Ponti. Ingresso libero, programma su bellinzona-cari26.ch con il sostegno di Banca Stato.
1: Questa è Radio 3. Radio.

di una persona mi sta chiedendo che cosa sta succedendo in autostrada ed effettivamente ci sono problemi, poi li ripeteremo al punto ora, per chi avesse acceso la radio soltanto ora. Vi dico che sulla A2 direzione sud, tra la galleria di San Nicolao e Mendrisio, c'è colonna perché c'è stato un incidente e la corsia di sinistra è bloccata. A questo si aggiunga anche sempre sulla A2 direzione nord, questa volta tra Lugano Sud e la Galleria della Collina d'Oro, ci sono problemi di traffico per la presenza di un veicolo in avaria. Queste sono le informazioni che possediamo al momento, teneteci aggiornati. We were good.

Passiamo le vostre informazioni a quelle ufficiali di Via Swiss. Ho visto che è arrivato un comunicato, ma prima privilegio i vostri messaggi. Sibilla ci scrive: verso sud, quindi per me rotolando verso sud, bloccati da parecchio tempo per semaforo rosso prima della galleria di Grancia. Fabio, tanto è fermo, manda un video e vedo che anche lui sta rotolando verso sud. La corsia di destra è molto lenta. C'è Gregorio che chiede: avete notizie di cosa è successo in autostrada? Direzione sud da Grancia tutto fermo. Adesso apro le comunicazioni ufficiali di Via Swiss e scrive proprio quella recentissima, è arrivata qualche secondo fa, sulla A2 direzione nord tra Lugano Sud e la galleria della Collina d'Oro c'è colonna per la presenza di un veicolo in avaria, ma prima segnalava anche in direzione sud tra la galleria di San Nicolao e Mendrisio colonna a causa di un incidente con la corsia di sinistra bloccata. Quindi queste sono le informazioni che possediamo al momento, ma se state guidando aggiornateci voi.

Vien voglia di scappar via, potendo, quando c'è una coda davanti a te, dici: mo che faccio? A che ora arrivo? È tardissimissimissimo e la pazienza invece è limitatissimissimissimissima. Dai, cerchiamo di prendercela un attimo con calma, perché diversamente non possiamo fare. Da quanto non ascoltavo

0: Sentiamo le vostre voci, è sempre molto carino sentire che cosa ci dite e soprattutto in che modo ci tenete aggiornati sulla situazione del traffico. A parlarci è Lorenza.
1: Ciao, confermo, io sono passata in autostrada una quarantina di minuti fa verso sud, un incidente tra due auto sulla corsia di sinistra, per fortuna i due guidatori erano tutti e due in piedi fuori dalle loro auto, quindi almeno quello è andata bene. Un abbraccio, buona serata.
0: Grazie Lorenza per gli aggiornamenti.
2: Stai ascoltando Di Sera, di sera. Con Patti. Patti.
3: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
4: Solo?
3: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
4: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
5: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
6: Chiama un vecchio amico, raccogli i rifiuti durante una passeggiata, aiuta chi è in difficoltà, chiunque esso sia. Oggi più che mai c'è bisogno di solidarietà e di buone azioni. La giornata della buona azione di sabato 30 maggio è un'iniziativa promossa da Coop, Radio 3 e altri partner. Condividi con noi le tue piccole buone azioni giornaliere e aiutaci a diffondere l'importanza dei piccoli gesti. Invia la storia della tua buona azione al numero 079 449 9537. Hashtag giornata della buona azione.
7: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
8: Dal 22 al 26 maggio il Villaggio Rosa apre in Piazzale Banca Stato a Bellinzona. 5 giorni di musica, food truck e animazione aspettando il Giro d'Italia. Concerti rock e anni 60-70, DJ set, Giro Land per le famiglie e il passaggio dei corridori sul maxi schermo. Alle 11 meet and greet con Noè Ponti. Ingresso libero. Programma su bellinzona-cari26.ch con il sostegno di Banca Stato.

0: di sera ti racconta.
1: L'anno che ho scelto per questo giovedì sera è il 2004. Come sempre, qualche evento storico importante e la segnalazione di una canzone speciale. Il 2004 è l'anno in cui le locuste tornano a flagellare l'Africa. In Norvegia vengono rubati due quadri di Munch. In una grotta tedesca si scopre lo strumento musicale più antico al mondo. E Sean Penn vince l'Oscar come miglior attore protagonista. Ma nel 2004 si ascolta anche, tra le tante, una canzone che è considerata una dichiarazione d'amore alla propria città. Il 5 agosto l'Africa è nuovamente flagellata da un'invasione di locuste. La situazione più critica in Kenya, dove a causa di piogge molto al di sotto della media, gran parte dei raccolti sono andati perduti. Oltre 2 milioni di persone necessitano di aiuti.
2: In questo punto hanno incontrato e disarmato un'altra guardia, continuando poi la loro corsa raggiungendo la sala dove erano esposte l'urlo e la Madonna, per staccarle dalla parete. Così le nostre opere più famose e prestigiose sono state rubate.
1: Il 22 agosto, in Norvegia, due uomini rubano in pieno giorno nel Museo Munch di Oslo due quadri di Edvard Munch, l'urlo e la Madonna. I quadri non avevano alcun tipo di protezione. Il responsabile della sezione lotta al crimine organizzato della polizia, dopo 2 anni e 10 giorni, dichiara: «Abbiamo cercato sistematicamente i due quadri e ora li abbiamo trovati. È un giorno di gioia per noi, per la polizia, per i proprietari dei quadri e per il pubblico. I ladri non sono stati mai trovati».

0: Il 18 dicembre, in Germania, una famosa rivista di archeologia pubblica la notizia della scoperta in una grotta dello strumento musicale più antico del mondo. Si tratta di un flauto di 35.000 anni fa, costruito da una zanna d'avorio. Un team di archeologi dell'Università di Tubinga ha scoperto che il flauto è fabbricato da una zanna d'avorio di un mammut lanoso.
1: C'è mia figlia là dentro! C'è mia figlia là dentro! No!
2: Io non mi fido più neanche della mia mente, Celeste. Devo avvertirti. Dentro di me io lo so che ho contribuito alla sua morte. Ma non so in quale modo.
3: Tu hai mai pensato che una scelta da niente ci può cambiare la vita?
2: Che vuoi dire, Jim?
3: Pensa se in quell'auto ci fossi salito tu o io invece di Dave Boyle. Se io fossi salito su quell'auto quel giorno, mi avrebbero devastato tanto che Eddie non sarebbe mai nata. E non sarebbe mai stata ammazzata.
2: Io lo troverò, Katie. Lo troverò prima della polizia, giuro. Lo troverò e lo ucciderò.
0: Il 29 febbraio, Sean Penn è il miglior attore protagonista per il film Mystic River, diretto da Clint Eastwood, tratto dal romanzo La morte non dimentica di Dennis Lehane, presentato in concorso al 56esimo Festival di Cannes senza ottenere alcun riconoscimento, ha vinto 2 premi Oscar, miglior attore protagonista a Sean Penn e migliore attore non protagonista a Tim Robbins, ma ha vinto anche 2 Golden Globe, migliore attore in un film drammatico sempre a Sean Penn e migliore attore non protagonista a Tim Robbins. Si può scrivere una canzone d'amore per la propria città? Si può. In un'intervista, Michael Stipe disse che la canzone è un atto d'amore alla città che egli considera la sua seconda patria. Una volta, mentre stava partendo in aereo, osservò la città dall'alto e venne colpito dalla sua bellezza. Così scrisse la canzone di getto a bordo. Capita anche a noi. Se l'abbiamo vista, se l'abbiamo visitata, nel momento in cui ripartiamo da quella città, di provare la stessa sensazione. E quindi capiamo benissimo Michael Stipe dei REM quando ha scritto e ogni volta che canta questa canzone, Living New York.

Se avete bisogno di essere aggiornati, ditemelo, perché vi posso anche girare i comunicati di Via Swiss, che ruotano sempre attorno alla stessa problematica: veicoli in avaria, incidenti e rallentamenti sia in direzione sud sia in direzione nord.

0: Stai ascoltando? Stai ascoltando
1: Di Sera con Patti.
2: Suzuki nel segno della primavera. Scopri la serie speciale Swift Sakura. Eleganza giapponese e vantaggi fino a 1700 franchi. Con 5 anni di garanzia e leasing a partire da 1,99%. La Swift Sakura ti aspetta nei garage Suzuki Ticino. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
3: Ciao, sono Luisa Di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
4: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.
5: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
6: Solo?
5: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
6: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
7: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
8: Radio 3, dove batte il cuore.

0: Non diciamolo goodbye, visto che i communers ci dicono non dire mai goodbye, va bene. Approfittiamo dell'esperienza sulle strade, perché lui guida avanti indietro, del nostro amico Patrick, che tra l'altro è parecchio che non sentiamo, ci fa un aggiornamento precisissimo sulla situazione traffico. Sentiamo.
1: Ciao Patti, sono Patrick. Tanto che non ti sento, o meglio che non ti... no, ti sento su tutte le sere, tanto che non ti scrivo. Volevo confermarti, sì, che sono passato prima e c'è questo camion in avaria in autostrada, direzione sud, e c'era già lì comunque il carro attrezzi che lo stava portando via. Non è un incidente, è un camion in panne, e quindi ora che però lo accanciano, lo attaccano e lo portano via, ci vuole un attimo di tempo. E la colonna arriva fin dopo l'entrata di Lugano Nord, cioè già prima dell'entrata di Lugano Nord. Dall'altra parte però per me sembrava tutto libero, quindi, e dopo ci sono comunque i semafori accesi prima della galleria del San Salvatore, quindi anche lì semafori accesi, quindi davanti a Granza anche lì colonna. Un abbraccio, a presto, ciao da Pat.
0: Grazie mille per questa precisione. Poi ha detto la parola che fa venire l'orticaria a tutti quanti, no? Ci sono i semafori accesi, aiuto!
2: Verso sud, aiuto!
0: Vabbè, noi vi teniamo aggiornati, voi tenete aggiornati noi teniamo aggiornati voi. Ora c'è Post Malone.

Proviamo un'altra volta a citare i tre tenori, perché li ascolto sempre mentre arrivo in radio, quindi so esattamente di che cosa parlano, i loro contenuti e quant'altro. Hanno parlato della signora che sta per arrivare, che sta per esibirsi, non solo per noi ma per tutti gli ascoltatori della radio, cioè è in splendida forma. Io lo vedo ogni tanto comparire su Instagram e devo dire, però arrivare così a 80 anni, perché ieri è stato il suo compleanno, Cher, the Shoop Shoop.

0: Un sorriso, un gesto, una semplice azione di solidarietà aiuta sempre a chi la riceve e a chi la fa. La giornata della buona azione di sabato 30 maggio è un'iniziativa promossa da Coop, Radio 3 e altri partner. Potrai trascorrere del tempo con una persona, offrire il proprio aiuto o impegnarti per una causa di interesse collettivo. Incoraggia familiari, amici o un'associazione a fare una buona azione. Grazie alla tua solidarietà farai la differenza con grandi buone azioni. Invia la storia della tua buona azione al numero 079 449 95 37. Hashtag giornata della buona azione.
1: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
2: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3 raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.
3: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
4: Anche a notte fonda si può cominciare bene. Dalla mezzanotte alle due, Maxi vi porta energia, musica e pensieri positivi per chi non dorme mai. Due ore di buona vibra e parole sincere. E cominciamo bene su Radio 3.
5: Le 20:59.
6: Su Radio 3 è il momento di sognare. È il momento dei grandi classici. Di sera

mio nome vuol dire che allora sono legittimata a stare qua. Fino alle 22, che ne dite, si può fare? Ci facciamo reciprocamente compagnia, ascoltando buona musica? Benvenute coccole, godiamocela. Oh, mi piace questa partenza, perché è un buon, come dire, un buon modo per affrontare l'ultima ora insieme, perché abbiamo parlato di lavoro, abbiamo parlato di traffico, abbiamo parlato di età pensionabile, abbiamo parlato del ciclo del lavoro e quant'altro. Adesso vogliamo parlare di niente e soprattutto, nel senso, non che apriamo la bocca e diamo aria, parliamo della bellezza della musica e di che emozioni possiamo provare attraverso l'ascolto di alcuni brani che ho scelto appositamente con tanta cura per voi. E quindi ecco che il primo messaggio di questa sera è: benvenute coccole, godiamocela e lasciamo parlare la musica. Mi pare un'ottima idea. E poi Annalisa scrive: buon di sera a tutti e ciao Patti, grazie. Mi piace questa cosa del augurare prima a tutti gli altri il buon di sera, tanto sapete che io ci sono più o meno sempre, no? Ma è carino far sentire tutti parte di un gruppo, di un, chiamatelo gruppo d'ascolto, come volete, però l'importante è far sentire tutti parte di questo momento che ci piace condividere. Attenzione, perché si parte con un pezzo? No. Canzone? No. Pezzone? Sì.

È sempre un'esperienza ascoltare questa musica, un'esperienza perché suscita ogni volta emozioni più forti, più intense, più leggere, non lo so. Per esempio a Isa è venuta in mente una cosa: a tutti coloro che sono in colonna, scrive, qualcuno avrà fatto la spesa, prosecchino, non alcolico, vino rosso, prendetelo, scendete, correte dalla prima donzella e rapitela per un ballo. Rispettivamente voi donzelle fate altrettanto, fatelo con chiunque, fatelo sorridere. Che bel messaggio, Isa. Del resto, quando sei in coda, sei lì, no, che giri i pollici e dici vabbè, cosa faccio, semafori rossi, Ale, semafori rossi, ecco. Si potrebbe anche organizzare qualcosa del genere. Salutiamo Nicoletta che è riuscita ad arrivare a casa e scrive: l'idea di lasciare l'autostrada a Lugano Nord è stata ottima, arrivati a casa senza traffico, grazie per gli aggiornamenti e per la piacevole compagnia, saluto a tutti, un abbraccio Nicoletta. Mentre vedo scene di tramonto fantastiche, e provate a indovinare chi è, colei che attende la figlia e fa la taxista della figlia, Annalisa, che nel frattempo non si perde lo spettacolo bellissimo. Poi questo tramonto con la chitarra di Carlos Santana, scusa se è poco. Adesso ci mettiamo invece una voce prestigiosa e davvero poco comune, perché voci così non se ne sentono in giro. Appunto, lo dice anche lei.

Io potrei dirvi abbiamo cominciato questa puntata di sera con una chitarra, ma sarebbe un errore clamoroso perché noi abbiamo cominciato con la chitarra. Quando si parla della chitarra è la chitarra di Carlos Santana. Poi abbiamo ascoltato la voce molto particolare di Sarah Jane Morris e adesso questa coppia, dove anche qua uno degli elementi importanti è la chitarra, perché ad accompagnare Sting c'era il signor Eric Clapton, meglio conosciuto come Slow Hand. Vogliamo parlare di primavera? In fondo anche Pino Daniele suonava molto bene la chitarra, non ai livelli di Carlos Santana, ma insomma ci metteva del suo, ci sono state collaborazioni internazionali anche molto importanti, quindi lo ricordiamo. Sentite le corde della chitarra questa primavera.

La strumentazione è molto ricca, la voce è bella, il testo della canzone è fantastico, cioè, c'è qualcosa che non funziona qua dentro. Però a volte, come diceva Lidl per esempio all'inizio della puntata, lasciamo parlare la musica. È vero che noi siamo abituati a sentire canzoni che sono composte da musica e voce, però a volte può essere altrettanto espressiva, emozionante. Abbiamo già fatto l'esperimento con altri casi, qualcosa che è solo strumentale.

piace un sacco quando si sentono gli interpreti che ridono all'interno della canzone, vuol dire che se la stanno proprio godendo, si stanno proprio divertendo, e questa è una cosa importantissima. Effettivamente è un effetto collaterale della musica, che se bella, se ben suonata, se ben cantata, può fare soltanto bene. So che c'è una canzone a cui siete particolarmente affezionati per tutta una serie di motivi, perché la voce di lei è bella, vi ricorda qualcuno, lui è un produttore, mette mano a brani e li rende particolarmente eleganti e raffinati, e allora dico, perché non farla ascoltare? Anzi, è tantissimo tempo che non l'ascoltiamo, tra l'altro, insieme, e quindi possiamo ripetere l'esperienza in questo giovedì sera. Il produttore musicale è Papik, molto amato anche da Riccardo Pellegrini. Lei è Laura Lanzillo.

direi che è una citazione stagionalmente anticipata, perché io lo chiamo anche ovviamente Jamiro. In realtà lui è Jason Kay della formazione dei Jamiroquai, però è più facile, dai, Jamiro, che è più carino, più veloce. Ha parlato di questa ragazza dell'estate, no? Quindi si è portato avanti col lavoro, visto che fino a prova contraria siamo ancora in primavera, ma anche nel suo caso c'è musica particolarmente raffinata. C'è qualcuno che nella messaggeria di WhatsApp ha scritto, dopo che vi ho messo quella canzone di Papik e Laura Lanzillo, adesso vediamo se riesco a parlare, tiene la voce, scrive: ci conosci troppo bene, in realtà non sono un genio. Non è che io vi conosco troppo bene. Bene, siete voi che vi siete fatti conoscere e quindi mi avete dato modo di intercettare i vostri gusti musicali, la preferenza di un artista rispetto ad un altro, la possibilità di giocare con la musica, perché dalle 21 alle 22 abbiamo questa possibilità di proprio apprezzare appieno i suoni, le voci e di esprimere ciò che sentiamo, ciò che proviamo. E da questo capisco quali canzoni vi piacciono di più, quali sono le vostre preferite, quali vi fanno venire i brividi, quindi dovete correre a prendere la felpina perché altrimenti vi viene troppo freddo, come ho fatto io stasera, no? Ma io l'ho detto a ieri che avrei portato la felpa, poi vabbè, ho lasciato a casa la felpa, ho preso la giacca perché io ho freddo e quindi non ci posso fare niente, sono fatta così, o mi prendete così come sono o mi prendete così come sono. Adesso invece Matt Bianco.

Chi tra voi si può definire un inguaribile romantico, un'inguaribile romantica, come hanno cantato Ozark Henry insieme ad Elisa? Lo so che non ci può ascoltare perché in questo momento, come scrive, ha insomma, la radio dell'auto non è utilizzabile perché è ferma ai box, aspetta il soccorso stradale. È Annalisa che aspettava la figlia che finisse la sua attività agonistica per riportarla a casa. Dice: ho lasciato un po' aperta la portiera per il caldo in attesa di mia figlia e la macchina non parte più. Adesso lei non ci può ascoltare, però ti pensiamo intensamente, Annalisa. Adesso te lo scrivo perché tramite WhatsApp riusciamo comunque a comunicare. Vedrai che arrivano e sistemate la faccenda. Chissà perché, lasciando la portiera aperta, la macchina non parte più. Si è scaricata la batteria, boh, non lo so. Non sono molto esperta di queste cose qua. E non la posso neanche consolare attraverso la musica perché la macchina ha detto caput, ha fatto puff, si è messa a riposo. Ci sono i foreigner.

Non so se il soccorso stradale sta ascoltando Radio 3 e quindi sta ascoltando me che sono la Patti Ascatti, però nel caso tu soccorso stradale stia andando a cercare di capire cosa c'è che non funziona nell'auto di Annalisa, mi raccomando trattacela bene, perché lei era lì per aspettare la figlia e per riportarla a casa. Detto questo, si chiude di sera, io torno come sempre domani alle 18:40, sta per arrivare Riccardo Pellegrini con Di Notte. Con chi vi lascio? Perché sapete che un po' di suspense c'è sempre. Vi lascio con Un piccolo posto di Marco Masini. A domani.

0: solo Radio 3i sa raccontarla. Su Radio 3i è il momento di sognare. È il momento dei grandi classici. Di notte, con Riccardo Pellegrini.
1: Di sera, di notte.
2: Di sera, di notte, a chiudere giovedì 21 maggio, questa giornata che è stata bellissima, perché oggi è stata proprio una giornata d'estate. Eh sì, oramai abbiamo, oggi ho assaporato proprio la giornata d'estate, è stato molto molto bello. Vi accompagno fino a mezzanotte, quindi al venerdì, preludio di un weekend, poi c'è lunedì che è festivo, per molti sarà l'occasione per allungare questo weekend, le previsioni buone, ma che bello è. Griglia manetta, mi sa, in molte case della Svizzera italiana in questo fine settimana. Così parliamo di cibo alle 22, quando magari qualcuno sta spegnendo i fornelli perché la serata si volge al termine. Mi riferisco a chi lavora nei ristoranti. Qualcuno esce dal ristorante dopo una bella cena e accende la radio per ascoltare un po' di musica buona, e allora offriamola la musica buona. Partiamo da una novità, dai, una novità per l'estate 2026, Bossa Nostra di Gaia.

bossa nostra per l'estate 2026, Gaia, beh, insomma, canta così. E questa canzone me ne ha suggerita un'altra. Beh, questa però è un classico, eh.

La voglia, la magia, l'incoscienza, l'allegria, che meraviglia, eh? Insieme qui Lavanoni, Moraes, De Moraes, Tocchigno e questo pezzo che ha fatto veramente la storia, no? Prima invece c'era Gaia con la sua nuova canzone Bossa Nostra, e per chiudere questo momento così particolare mettiamoci l'eleganza di Sergio Cammarieri.

Vai con la versione di Seal che nel 2008-2007, insomma in quegli anni lì, pubblicò due album, Soul e Soul 2, dove riprende praticamente i grandi classici della musica soul a modo suo. Mi viene in mente la sua versione di Knock on Wood, di If You Don't Know Be My Now, Change Is Gonna Come. Poi questi erano nel primo disco. Nel secondo c'erano invece What's Going On, Wishing on a Star, e c'era anche Let's Stay Together.

Let's Stay Together nella versione di Seal, prima Walk On By, per ricordare due album strepitosi. Seal che interpreta i grandi classici del soul, c'è il gioco di parole, no? Soul, album di Seal, e esiste Soul e poi Soul 2, visto che sono stati due gli album dove ci sono dentro veramente dei pezzi strepitosi, poi lui con la sua voce va dove vuole. Noi adesso invece, visto che l'ambiente è morbido, tranquillo, apriamo l'angolo dei lenti.

super lentone dei Bee Gees di sera di notte, Too Much Heaven, brano che usciva nel 1979 dopo che loro avevano raggiunto il top della popolarità con Saturday Night Fever, e quando in discoteca si abbassavano le luci questa canzone arrivava nell'angolo dei lenti, arrivava questa canzone e qualche anno più tardi anche questa.

mai si vola, non si può cadere più. Vedi tetti e case e grandi le periferie, e vedi quante cose

Il Blasco in uno dei brani più struggenti, ci sta questo termine, dei brani più struggenti in assoluto dal suo repertorio, Gli Angeli. E così come ieri sera ho fatto un giro nel nostro jukebox musicale, no? L'archivio musicale della radio, ieri sera l'ho fatto su un'altra parola. Che parola era quella di ieri sera? Oh mamma, non mi ricordo più la parola di ieri sera. Grande, grande. Ieri sera abbiamo fatto un giro sulle canzoni che contengono grande, no? Prima, quando ho scelto Gli Angeli di Vasco, mi sono venute fuori altre canzoni che nel titolo hanno angeli. Ad esempio, la prima che mi viene in mente e che condivido con voi, Angeli di Lucio Dalla.

Woman No Cry, altro grande classico nella notte di Radio 3 con Bob Marley. Voglio mandare un saluto a tutti gli autisti, quelli che guidano i bus, quelli che stanno viaggiando sulle strade della Svizzera italiana, in particolare Alessandro, autista, che ieri sera mi ha scritto per richiedere Sarajevo nella versione di Bono Vox e Pavarotti. E allora qui sono andato a pescare in un Pavarotti and Friends for the Children of Bosnia. Questo era un Pavarotti fantastico.

Che meraviglia, eh? Che meraviglia. Beh, qui sono in tanti, perché c'era Branino, c'era The Edge, c'era Bono Vox, c'era Pavarotti, c'era l'Orchestra Filarmonica di Torino, ed era un Pavarotti and Friends a favore dei bimbi della Bosnia. Radio 3 di sera di notte, saluto quindi Alessandro che tra l'altro condivide con me la passione del mare, visto che mi scrive che anche lui con la moglie spesso raggiungono la Riviera Ligure, che meraviglia. Allora, rimaniamo sugli U2, dai, sugli U2 e sulle collaborazioni, perché c'è una versione di One bellissima degli U2 con la partecipazione di Mary J. Blige.

0: Beh, questa è una colonna sonora di Sera di Notte, perché per tantissimi anni la prima puntata della stagione come primo brano in assoluto, quindi all'inizio del mese di settembre, di solito quando parte la nuova stagione, ebbene il brano era questo qua, Carola's Whisper, è una tradizione quando arriva sempre di casa. Questa notte io ho invitato un personaggio che praticamente vedo tutti i giorni da anni, e sono abituato a vedere in tantissime vesti diverse, perché ho iniziato a vederla quando arrivi, che sei la persona che ti accoglie in portineria, no? Poi ho iniziato a vederla girare in sala di regia, poi a fare i titoli, poi cioè praticamente qui in questa azienda fa e ha fatto di tutto, ma questa non me l'aspettavo.
1: Questa non se l'aspettava dei
0: Brunella,
1: tanti.
0: Brunella, perché un giorno non so chi me l'ha detto, mi dicono: ma sai che Brunella ha fatto un romanzo erotico?
1: Sì, perché
0: e io, scusa?
1: Sì, è stata una cosa improvvisa, diciamo. E poi dopo io ero contenta di quello che avevo fatto, quindi mi sono un po' sponsorizzata.
0: Ma giusto, infatti adesso ne parliamo, siamo dopo le 23, l'ora è protetta. L'ora è protetta, e quindi parliamo di questo romanzo eroico. Ma come nasce? Ma è la prima cosa che scrivi, ne avevi già scritto? Come è nata sta cosa qua?
1: Allora, io utilizzo la scrittura come terapia per me stessa.
0: Okay.
1: Quindi, quando mi succede qualcosa...
0: Diario e via.
1: Esatto. No, diario no. No, il diario no, non lo scrivo. Scrivo proprio qualcosa che non c'entra niente.
0: Okay.
1: Tant'è che era un periodo un po' particolare, un po' brutto, così, e io non sapevo come uscirne. E quindi per riuscire a uscire da questo tunnel dove mi ero infilata, ho detto, ascolta, mi metto a scrivere. E cosa scrivo? Scrivo una storia per bambini, cosa che avevo già fatto in un altro...
0: Tuoi figli?
1: Sì, ne ho tre.
0: Quindi le avevi scritte un po' per loro.
1: Quindi le avevo scritte per loro, e le avevo scritte quando mi sono separata. Quindi okay. Anche lì era il periodo brutto e quindi ci ho buttato dentro lì. Adesso i bambini sono grandi.
0: Certo.
1: E quindi non gli leggeranno questo racconto.
0: No.
1: Anche perché io gliel'ho proposto e loro mi hanno detto no, non lo voglio leggere. Niente, comunque sono dovuta...
0: Ti sei lasciata andare.
1: Esatto.
0: Ma è giusto, sono periodi della vita che vivi. Quando avevi bimbi avevi dei sentimenti in un modo, si cresce, questo significa essere vivi.
1: Esatto, poi si dice che verso i 50 anni
0: ecco, quindi, ma quindi in questo racconto hai messo te stessa, le tue fantasie?
1: Allora, ho messo me stessa, le mie fantasie, tanta fantasia.
0: Certo.
1: E è partito tutto da un percorso che ho fatto davvero, quindi io ho fatto davvero questi due mesi di scuola di golf e ho fatto davvero quelle lezioni che sono descritte.
0: Okay.
1: Esatto. Chiaramente
0: la storia l'hai ricamata attorno.
1: Esatto.
0: Ma ci sono dei personaggi,
1: esatto,
0: che c'erano davvero?
1: Ci sono dei c'è un personaggio, perché alla fine si parla di me e del maestro di golf.
0: Esiste? È vero?
1: Esiste.
0: Lo sa.
1: Ma no.
0: Ma adesso glielo diciamo.
1: No, penso che dovrò dirglielo io alla prossima lezione.
0: Ma lui è ci potrebbe ascoltare?
1: No, non penso.
0: Perché ascolterete uno?
1: No, perché lui ha bimbi piccoli, magari va a letto presto.
0: Ma quindi è in Ticino?
1: Non so dove abita, non ne ho la minima idea.
0: Cioè, ti immagini se in questo momento, no, è in giro e sta ascoltando di sera di notte maestro di golf, oppure quel maestro di golf che non c'entra niente,
1: esatto, si fa,
0: ma è con la moglie in macchina, esatto, in questo momento, no, la moglie lo guarda.
1: Si potrei creare un piccolo problema, però
0: okay,
1: ci tengo a precisare che io non ho fatto niente di quello che c'è scritto, è solo fantasia, quindi io sono partita
0: però aspetta,
1: da lì e poi sono andata.
0: D'accordo. Ok, però mettiamo una canzone, dai, ascolta, mi hai chiesto, prima quando ti ho chiesto mi hai detto Tiziano Ferro.
1: Sì, Tiziano Ferro ha iniziato a piacermi dall'ultimo
0: aspetta
1: album.
0: Però che ripartiamo da
1: certo,
0: qua,
1: ok.
0: Poi dopo mi hai detto Tiziano Ferro.
1: Sì,
0: perché?
1: Esatto. perché quella canzone che ti ho chiesto è la canzone che io uso nei momenti che sono un po' giù, e allora sento quella lì e mi carico a bomba.
0: Sono grande, sì, è una esatto. carica di energia.
1: Sì, esatto.
0: E allora la dedichiamo a bomba a tutte le persone che ci stanno ascoltando e che magari oggi così si sentono. Dopo torniamo con Brunella. Ingoiava.

0: accorto.
1: Sono un grande e non me ne sono mai accorto. Chissà quante persone non lo sanno, pensano di non essere niente qua. Tutti invece hanno qualche cosa. Non è un detto, però tutti hanno qualche cosa. E poi a volte ci sono quelle cose inattese, come questo maestro di golf sul quale eravamo rimasti, che magari è anche all'ascolto. Oppure adesso qualche maestro di golf viene raggiunto da una telefonata. Te! Guarda che alla radio stanno parlando di Brunella Tadisnagot. Vabbè, allora tu hai raccolto, perché eravamo rimasti lì al fatto che tu dicevi: attenzione, delle cose ci sono vere, ma io ad esempio, esatto, queste sono pure fantasie.
2: Sì, esatto.
1: Io mi sono bloccato, ho detto mettiamo una canzone, ma la domanda era: queste fantasie tu le hai fatte su questa persona? Poi le hai messe per iscritto e non le hai vissute. Uno.
2: Sì.
1: Queste fantasie.
2: Non tutte, però.
1: Sono ingenue. È chiaro, perché poi ti sei lasciata andare.
2: Sì, dopo quando cominci a scrivere, dopo vai avanti, no? Anche se magari l'idea iniziale poteva essere: ah, però la sua voce era così bella, così suadente. Ta ta ta ta ta.
1: Ma come finisce la storia? No, non lo dobbiamo dire, perché se poi uno lo legge.
2: Cioè,
1: dopo glielo diciamo.
2: No, vabbè, ma se finisce come.
1: Ma glielo diciamo come trovarlo agli ascoltatori? Devono scriverti a te, te glielo mandi? Come funziona?
2: Ma se vogliono possono scrivere a me, sì, perché.
1: Diamo il tuo ma tu dai il tuo indirizzo?
2: Io
1: lo daremo o faccio scrivere di sera?
2: Alla malapeggio, gli fai scrivere di sera, di notte, poi io glielo mando.
1: Ecco, scrivono qua, sì. E noi poi.
2: Non si sa mai che c'è una casa editrice, sai?
1: Ah, perché non c'è,
2: non
1: è proprio
2: pubblico.
1: Tuo e basta. Ma l'hai depositato?
2: Ormai è nostro. No.
1: Scusa, adesso se noi lo mettiamo in rete, no? Non te lo fregano.
2: No.
1: Io lo chiamo la buca di. Perché la buca 18?
2: La buca 18.
1: Ah, già, la golf.
2: Per il golf.
1: Fuga, sì. Leotta alla buca 18.
2: Più o meno. Perché
1: io mi vedo la buca 18 là vicino al ruscello, proprio con la pallina che è al confine tra il prato, okay, e le erbacce.
2: Sì. Ok. No, in realtà, cioè, il finale è molto più. Cioè, si finisce alla buca 18, in un certo senso finisce, ma poi ricomincia dalla buca 18.
1: Ok.
2: Ma è tutto un percorso, perché comunque poi, cioè, ci bisogna arrivarci.
1: Perché Eros Ramazzotti?
2: Allora, Eros Ramazzotti mi è sempre piaciuto. Non ho una canzone specifica, quindi alla fine, quando mi hai fatto vedere la lista, ho detto: più bella cosa, siccome io sono qui, ho scritto la buca 18 e per me è una cosa molto bella.
1: E allora più bella
2: allora
1: cosa.
2: Via, sì.
1: Eros Ramazzotti.

0: più bella cosa non c'è, canta Eros Ramazzotti in questa canzone, quindi Tiziano Ferro prima, Eros Ramazzotti dopo, e queste sono due segnalazioni musicali che abbiamo su Brunella, protagonista di questo scritto che si chiama Buca, La Buca 18, che è un romanzo erotico comunque.
1: Sì, esatto.
0: Ma tu hai partecipato a un concorso con questo? Com'è? C'è un qualcosa, no?
1: Allora,
0: hai vinto qualcosa?
1: Perché a me hanno detto, ha vinto... Sì, sono arrivata a nona al concorso.
0: Ok.
1: E ho vinto la...
0: Che concorso era?
1: Era un concorso proprio di racconti erotici.
0: Ah, proprio del tempo,
1: sì,
0: tutti su quello.
1: Tutti su quello, esatto.
0: Chissà chi è arrivato primo, ma non, cosa, no, nel senso
1: non
0: che
1: non lo so, non l'hanno raccontato.
0: In quanti hanno partecipato?
1: Nove. Eravamo una trentina.
0: Eh beh,
1: più o meno, sì. Infatti quando mi è arrivata la notifica mi ha detto:
0: ma hanno fatto
1: nona,
0: poi una serata?
1: Hanno fatto la premiazione, sì, sono andata giù, ho ritirato il mio premio, il mio cestino, adesso c'ho a casa.
0: Ma che bello, era la prima volta, sì. E subito questo riconoscimento.
1: Sì, sì, sì, sì. No, infatti io ero stato contenta, incasatissima.
0: Certo, dove l'hanno fatto?
1: L'hanno fatto, praticamente è un'associazione che si chiama Svanbook ed è di Desenzano del Garda.
0: Ah, ok. Quindi arrivavano un po' da tutte le parti.
1: Sì, sì, più che altro, cioè, nel senso, io ero l'unica estera, diciamo.
0: È vero?
1: Sì. Gli altri erano tutti, uno è venuto dalla Sicilia, addirittura l'altro.
0: Però è bello che tu ti butti a fare queste cose. Cioè, tu hai preso e sei andata là a Desenzano. Perché
1: sì,
0: ti hanno, cioè quando ti hanno selezionato,
1: sì, esatto,
0: ma
1: sì,
0: da
1: sì,
0: sola sei andata, no?
1: No, allora, allora sono andata, doveva venire mio marito che vabbè non è potuto venire,
0: okay.
1: Allora ho portato giù mio figlio piccolo.
0: Quanti anni ha tuo figlio?
1: 15.
0: Vabbè.
1: No, vabbè, ma lui è un ragazzo molto timido, no? Quindi si è ritrovato in mezzo a gente che parlava di poesie erotiche. E insomma mi ha detto: la prossima volta non vengo più. In realtà io poi ho fatto un altro concorso, però di poesia. E
0: quindi altro tema.
1: Esatto, e sabato andiamo a ritirare il premio di...
0: E viene suo figlio.
1: E viene anche lui.
0: E così vede la differenza.
1: Esatto.
0: Vede la differenza. Senti, allora, cosa facciamo? Che chi vuole leggere La Buca 18, noi adesso lasciamo la suspense.
1: Sì.
0: Non diamo, no, perché sennò finisce il gioco.
1: Sì, no, è bello, ma la parte divertente è che l'ho scritto facendo in modo che la persona che lo legge entra nel mio corpo, diciamo, e vive... le sensazioni che provo.
0: Che hai vissuto tu quando l'hai
1: lo
0: scritto.
1: Lo scopo è questo, infatti
0: wow,
1: non c'è scritto luogo, non ci sono riferimenti di nessun tipo.
0: Allora, io questo me lo stampo,
1: sì,
0: così me lo leggo.
1: Mio marito ha voluto che glielo stampassi e gli facessi anche le illustrazioni.
0: Dopo,
1: non l'ha ancora letto.
0: Non l'ha ancora letto?
1: No.
0: Ma è vero, da quanto tempo che ce l'ha?
1: E ce l'ha da 5 mesi.
0: Che e non l'ha letto?
1: Non l'ha letto, no. Non penso che lo leggerà
0: mai.
1: Quindi
0: lo leggo prima io di tuo marito.
1: Sì, esatto.
0: Gil è il nome da...
1: È il nome d'arte.
0: Cioè, sì, che così, immaginario.
1: Esatto.
0: In realtà come si chiama?
1: Non te lo dico. Sei matto. No, no, non te lo dico. È la mia musa resterà segreta.
0: Allora, chi vuole leggere questo libro... che
1: sì,
0: esiste solo è un file,
1: esatto,
0: ok, deve scrivere adesso allo 079 449 9537,
1: sì,
0: e noi domani mattina vediamo di rispondere mandando, ma cosa fai, mandiamo il file, ti
1: mando
0: passiamo
1: il file.
0: O devono scrivere l'indirizzo e glielo mando, cosa vuoi fare?
1: No, gli mando il file. Molto
0: tu hai bisogno dei numeri di telefono?
1: Ho bisogno dei numeri di telefono,
0: no, perché lei
1: o della mail, io posso anche mandarlo via mail, anzi forse è meglio mandarlo via
0: e
1: mail.
0: Allora devono mandare il messaggino,
1: sì,
0: con la mail,
1: esatto,
0: senza scrivere altro. Noi sappiamo che la mail significa voglio ricevere La Buca 18,
1: sì, esatto,
0: ok,
1: sì.
0: Poi nei prossimi giorni passi qua e mi dici quanti lo hanno richiesto.
1: Ok, va bene. Sarà fatto.
0: Per chiudere questa nostra chiacchierata io ti ho chiesto, ok, Tiziano Ferro, Eros Ramazzotti, però mettiamo anche qualcosa di internazionale. Tu mi hai detto Duran Duran.
1: Sì, Duran Duran, cioè avevo il 33 giri quando ero piccola.
0: E che ricordi hai su quei periodi lì?
1: Ma Beh, non era male, avevo 14-15 anni, ero molto timida, non ero come adesso.
0: Iniziavano ad esserci i primi pensieri, esatto, verso il professore di ginnastica.
1: No!
0: che non è lo stesso che poi è diventato istruttore di golf.
1: In realtà era il professore di scienze.
0: Era quello di scienze che
1: sì.
0: Era bello? Perché
1: sì,
0: tutti
1: bello,
0: abbiamo un prof o una professoressa che... La mia era di musica.
1: Ah, vedi? Beh.
0: Era bellissima. E mi ricordo che, a differenza di tutte le altre che erano bacchettone, lei era molto giovane, si era appena laureata, no?
1: Okay.
0: E mi ricordo che portò la chitarra, e me la vedo ancora, con quei jeans bionda, aveva il giubbottino in renna, con la chitarra, e ci aveva fatto fare la canzone del sole di Battisti. Hai presente?
1: Brava maestra,
0: ma ti
1: di
0: sto
1: musica.
0: Parlando delle scuole
1: sì,
0: medie,
1: sì, sì.
0: E io mi sono innamorato pazzamente di lei. Quindi te invece quello di scienze?
1: Quello di scienze, ma non particolarmente, era una cosa in facenza, sì, era bello, era un statuario,
0: quindi,
1: era definito bene.
0: Siccome prima mi hai detto, non mi ricordano nulla in particolare, però sì, avevo quel disco dei Duran. Facciamo che da adesso, ogni volta che sentirai Duran Duran, ti verrà in mente il professore di scienze. Che si chiamava?
1: Non te lo posso dire. Mi ricordo il cognome non lo posso dire.
0: Okay.
1: Il nome non me lo ricordo.
0: Grazie Brunella.
1: Grazie a te.

trovo che sia bello fresco il disco dei Nugene, davvero bello fresco è il termine perfetto, no? C'è molta Africa dentro, c'è molto funk, c'è molto ritmo come in questa On and On and On, dove c'è anche Tom Misch. Nuovo singolo anche per l'Incognito.

Let the Music Play, Barry White, e continua la sfilata dei grandi classici su Radio 3 nella nostra notte. Allora, in quest'ultima fettina di giornata ci facciamo funky.

sono quei pezzi che ti ricordano persone, fatti, momenti, che ogni volta che li senti, insomma, queste cose ti passano davanti, ti scorrono davanti. A me questo pezzo fa tornare alla mente Leopardo, Leonardo Rececconi, illustre collega, anzi non so se posso definirmi collega di Rececconi, comunque maestro, forse meglio maestro, che è scomparso oramai da un po' di anni, e mi ricordo benissimo quando metteva questo pezzo, come lo annunciava. Wicks and Company con Rock Your World, momento funk, tra poco il disco Buonanotte che chiude tutto. Prima i Delegation, ve li ricordate?

and I Delegation. Da questo album c'era anche Darling, elegantissima, poi c'era Puddle the Love on Me, insomma è stato un grande disco. Eau de Vous si chiamava, 1979. Qui si chiude Di Sera Di Notte, qui si chiude la giornata di giovedì 21 maggio, arriva il disco Buonanotte e con lui arriva anche venerdì 22. Noi ci sentiremo da mezzogiorno alle 3, alle 15 con i tenori in formato ridotto, saremo io e Valerio, domani Boris non c'è, e poi domani sera dalle 22 l'ultima puntata della settimana firmata Di Sera Di Notte. Disco Buonanotte dagli Earth, Wind and Fire, questa bellissima ballata che si chiama After the Love Has Gone. C'era anche la versione con Mario Biondi, però alla fine ho optato per l'originale. E che sia una bella notte per tutti.

0: Avete ascoltato Di Sera Di Notte.
1: Di Sera Di Notte.
0: La musica per sognare con Riccardo Pellegrini. Buonanotte e appuntamento a domani.

Benvenuti a Cominciamo Bene, la trasmissione che da mezzanotte alle due vi accompagna qui su Radio 3 con la voce del sottoscritto. Mi presento, Maxi B al microfono. E allora, sapete come funziona per chi ovviamente è un aficionado, cioè le notizie sparse nel mondo che però ci fanno girare per il pianeta, per l'Europa, ovunque sia, stando lì proprio dove stiamo lavorando, riposando, passeggiando, scartavetrando, qualcuno lo so che lo fa anche in questi orari, ecco, poi in realtà con la testa, col pensiero, con la fantasia si gira il mondo, e poi ovviamente la musica. Allora andiamo per gradi, venerdì 22 maggio, tra l'altro questa sera vi aspetto al Monte Generoso, anni 90-80, seratona in vetta, e poi invece voglio regalarvi tanta musica stasera, mi sento in vena di super regali. Senti qua, Martin Solveig con Salif Keita, Madonna, e poi 30 Seconds to Mars, che è una vita che non li sentivo, questa è del 2023, si chiama Stuck, e poi Carly Jepsen con Holy City con Good Times. Partiamo? Ma sì, dai, inutile trattenerci, tanto la musica, un po' di cose da raccontarci e queste due ore voleranno alla grande. Dai che il weekend è alle porte e soprattutto dai che è venerdì. Qui su Radio 3 con Max B parte Cominciamo Bene.

E allora, visto che siamo a giovedì e ancora non ho fatto i miei oroscopi, quelli un po' strani, quelli particolari, oggi racchiudiamo i segni zodiacali in una frase sola, ma dedicata proprio al giorno di oggi. Quindi questa frase è da tenere in conto, diciamo come must, per la giornata che è partita da adesso, da pochi minuti, e terminerà poi domani, sempre con noi, perché poi alla fine domani sono... è una persona sola che vi parla in diretta sempre da mezzanotte alle due. Siamo l'unica trasmissione nelle ore notturne che va in onda in voce anche il sabato. E allora vediamo un po' che cosa dice la frase promemoria, possiamo chiamarla così, per l'Ariete. Non tutti, cari Ariete, meritano spiegazioni, alcuni meritano distanza. Vi ricordo, vale per oggi, quindi se qualcuno magari, sai, devi spiegargliela 2, 3, 4 volte ogni tanto, lascia andare, lasciali proprio distanti da te. Invece per il Toro, ricorda, tutto ciò che non è reciproco è inutile. Quindi se oggi date, ma alla fine non ricevete mai, ecco, è arrivato il momento di anche lì prendere le distanze. Gemelli, dimostrazioni e non promesse per oggi, fate, cioè date, come dire, alla voce, date seguito ai fatti, perché solo promettere non va bene. Quindi questo è proprio dedicato a voi. E poi il Cancro, oggi il Cancro è cortissimo, sono tre paroline che però secondo me farà piacere ai più. Per la giornata di oggi, Cancro, tre parole che sono: ce la farai.

andiamo subito a rivedere un po' quelli che sono le frasi che racchiudono una giornata intera segno per segno. Mi ha fatto ridere perché Angelo ha scritto, lui è del Cancro, e il Cancro la frase era ancora più corta, tre paroline, ce la farai, dice Maxi, grazie, corto, preciso, mi hai dato fiducia, bene. E beh, ci sta, siamo arrivati al Leone. Allora, cari leoncini, in una frase la giornata di oggi la possiamo racchiudere così: ricorda, per ogni problema c'è sempre il mare. Quindi è vero, magari problematica la giornata, ma tu magari organizza qualcosa che ti porta lontano, ma anche con la testa, quindi va bene. Vergine, quindi riguarda anche il sottoscritto, ci sono grandi novità in arrivo, fai attenzione. Ecco, il fai attenzione non si capisce, è positivo, è negativo. Vabbè, facciamo attenzione alla qualunque, anche se è positiva magari meglio fare un po' di attenzione. Bilancia, sei una persona rara, quindi giustamente non sprecarti. Quindi oggi veramente diamo un senso a tutto quello che facciamo, cari Bilancia. Poi Scorpione, regola numero uno: al mattino prima caffè e brioche, poi, ma molto dopo, tutto il resto. Quindi adesso una bella dormita dopo, ovviamente, la nostra trasmissione, poi una bel cafferino a brioche e poi cominciate a dar retta alla gente, non prima, non rovinatevi la giornata. Yes,

racchiusi in una sola frase. Oh, non è facile, però vedo che sta intrigando, I vostri messaggi lo dimostrano e siamo arrivati allo Scorpione. Forse la base di Fantozzi, non lo so, bella, però cambiamola, sembra una presa in giro per gli ultimi quattro segni. Allora, in una frase, Sagittario, stasera gin tonic e pensieri offline. Vabbè, venerdì, dai, un gin tonic con gli amici ci sta, un bel aperitivino, magari che va anche lungo con una bella cena, poi si può andare anche da qualche altra parte. Ci sta, mi piace questa cosa del Sagittario, lo trovo perfetto. Capricorno, se ti perdi, cercati nelle cose che ami, tipo la pizza. Ecco, se non vuoi un gin, vai fuori con gli amici e ti spari una bella pizzettina che ci sta sempre. Acquario, ti meriti tutta l'empatia che hai sempre nei confronti degli altri. Adesso è giunto il momento, mi sembra anche giusto in questo caso, ricevere qualcosa indietro. Chiudiamo con i pesci, frase un po' più lunga. Per vivere bene, devi imparare l'arte di essere indifferente verso quelle persone che meritano indifferenza. Sembra facile, ma devi imparare, a lasciarti scorrere le cose di dosso. Ci vuole una scuola e non dura poco. Pesci, cominciate da oggi. Incognito con Give It Up.

0: cosa.
1: Non so se dopo una canzone comunque toccante, dai, da un certo punto di vista, come questa Viceversa di Francesco Cabani sia l'informazione o la notizia più adatta, però fa sorridere. Vi parlavo di Drake, questo rapper canadese che non è più solo un rapper, è uno dei personaggi più noti al mondo, non solo negli Stati Uniti, non solo in Canada, ma anche dalle nostre parti. Ha fatto appena uscire 3 album in una notte sola, sta battendo tutti i record e i record, insomma è uno di quelli che è molto ascoltato, multimiliardario, mani in pasta ovunque. Gli ultimi anni un po' difficili perché ha avuto una faida con un altro rapper che si chiama Kendrick Lamar, e devo dire che Kendrick Lamar gliela suonate mica male, suonate non a livello fisico ma come si dovrebbe fare quando nella filosofia hip hop o rap ci si sfida a suon di rime, che è comunque un esercizio molto bello, anche quando si va forse un po' oltre, comunque c'è un esercizio di testa, fare canzoni, si infervorano i fan, però tutto senza violenza, e questo va bene. Ma volevo parlarvi di questa mania ormai di tutti i personaggi con tanti soldi e fan di Michael Jackson di comprare i suoi cimeli. Abbiamo detto Lady Gaga, altri personaggi che ne hanno comprati tantissimi. Drake tra l'altro è uno che fa collezione un po' di molte cose, anche di robe di Michael Jackson. Beh, ultimamente, negli ultimi giorni, ad un'asta in Francia, per la cifra astronomica di $365,000, si è comprato che cosa? Il famoso cappello che usava nel video di Billie Jean? No, le scarpe, che ne so, qualche vestito, no, niente da fare, si è aggiudicato le mutande, un paio, perché non credo ne avesse una sola, le mutande di Michael Jackson. Ma che fai? Le metti? Non credo.

0: Che bella questa collaborazione storica, devo dire la verità, tra Jay-Z e i Linkin Park, i primi Linkin Park. Ovviamente c'è anche un album, perché hanno fatto più pezzi insieme, c'è anche un video live che è diventato epico. In questo caso mettevano insieme Numb, una canzone di Linkin Park, con Encore, canzone di Jay-Z, mischiata insieme. Devo dire che rende proprio alla grande. Noi siamo arrivati al termine della prima ora di Cominciamo Bene. Abbiamo ancora qualcosa di rap oggi, devo dire. Non ho scelto io i pezzi, sono proprio cose già nella playlist. Ci sono i De La Soul, Me, Myself and I. Per chi non è avvezzo alla musica hip hop rap, loro sono un po' i buoni, i paladini del buono di questo genere, nel senso che già negli anni 80, fine anni 80 e poi per tutti gli anni 90 hanno fatto dischi memorabili, ma loro erano proprio quelli buoni, quelli senza parolacce, quelli che parlavano dello star bene, di volersi bene, no? Mentre tutti gli altri facevano un po' i gangster. E una delle canzoni sicuramente che li ha portati al successo è proprio questa, si chiama Me, Myself and I, e noi ce lo ascoltiamo. Poi entriamo nel vivo della seconda ora qui su Radio 3 di Cominciamo Bene con Maxi Beat.
1: Mirror, mirror.

George Jack con Stars in the Eyes, che bella, ogni tanto ci fa piacere riascoltarla. Era il 2007, siete nella seconda ora di Cominciamo Bene, siete su Radio 3, io sono Maxi B, vi terrò compagnia ancora un'ora, dai, le due ormai volano, si sa, tante cose da raccontare. In questo caso vi porto in Francia e lo faccio per un motivo molto particolare, perché arrivano dei video proprio ultimamente dalla Francia dove si vedono dei cervi fare movimenti abbastanza imbarazzanti. Beh, la polizia di un paesino francese ha lanciato un avviso abbastanza surreale. Infatti diversi cervi, e io ho il video davanti ed è impressionante, stanno mangiando frutta completamente fermentata, caduta dagli alberi, e quando la mangiano finiscono per sbronzarsi letteralmente, perché la frutta fermentata ha proprio lo stesso effetto dell'alcol. Il risultato? Animali che corrono in cerchio, cadono a terra, si ribaltano nei prati e attraversano le strade completamente a caso. Ed è questo poi il pericolo, no? Le autorità stanno invitando gli automobilisti a fare attenzione, soprattutto nelle aree boschive, perché gli incidenti con questi cervi, diciamo tra virgolette ubriachi, stanno aumentando. C'è un video diffuso dalla gendarmerie di questo paese che vi invito a vedere, ma più che altro è che se vai a sbattere un cervo, uno, fai male al cervo, due, ti puoi far male assolutamente tu e sfondi la macchina, questo è assodato. E però cosa puoi fare? Forse il comune potrebbe così prendere una persona in più che si occupa di sta frutta, almeno nel periodo in cui cade dagli alberi, non lo so, è la prima soluzione che mi viene in mente. È uscita con un nuovo album, ma noi ci ascoltiamo Marea del

Extraordinary, e anche quello che vi sto per raccontare sa un po' di straordinario, nel senso che si parla di record, si parla di numeri, in un mondo dove i numeri sicuramente la fanno da padrone, poi soprattutto nella nuova discografia, cioè nel sistema, diciamo, musicale di oggi contano solo i numeri e non la qualità, lo dico in modo candido, anche se i due personaggi di cui vado a parlare comunque hanno tanta qualità, che sia chiaro, poi si può essere fan o no. Sto parlando di Ultimo, ma soprattutto di Vasco Rossi, che ha rilasciato una dichiarazione molto importante. Vasco Rossi sta preparando un qualcosa di storico per il 2027. Un'idea folle, dice, vuole radunare fino a 500.000 persone per celebrare la sua incredibile carriera. Un concerto che potrebbe inserirsi in un periodo d'oro per la musica live italiana, che vedrà anche Ultimo radunare ben 250.000 persone nel grandioso evento di Tor Vergata di quest'anno, che tra l'altro è il record, perché prima ce l'aveva Vasco con Modena Park, poi Ultimo lo ha battuto. Secondo me Vasco un po' si è risentito, lo capisco, il Blasco Nazionale, vuoi che non voglia almeno quel record lì? Numeri così straordinari dimostrano come la dimensione dei grandi concerti e dei mega raduni in Italia, soprattutto, io parlo per l'Italia perché qua da noi non ci sarebbe nemmeno lo spazio per fare un evento così, stia diventando ormai una realtà capace di unire generazioni sotto il segno di emozioni, di musica, insomma, da regalare. E lo so, però io mi dico sempre, non sono mai stato... Ah no, è vero, sono stato nel 96 a Reading, vicino a Londra, a vedere questo tour, questo festival, era quasi 1 milione di persone, però sai, erano 7 palchi, quindi tutti un po' divisi. Non lo so, che cosa sente l'ultimo dei 500.000 che sta guardando Vasco col binocolo e lo vede ancora piccolo? Mi domando, magari qualcuno di voi è stato al Modena Park e mi dice no, guarda che è straordinario lo stesso. Ma ditemi voi.

vicino le cose lontane. Portami dovunque, basta che ci sia posto per una birra e qualche vecchio rimpianto. E portami a sentire il rumore del vento, che tanto torneresti in qualsiasi momento.

se sbaglio, dove vola si ribella, ogni rondine al guinzaglio.

Abbiamo parlato di Ultimo e allora è ovvio che vai a riascoltarti Rondini al Guinzaglio. Allora, tante persone qui del Canton Ticino sono stati a grandi eventi che superavano anche le 100.000 persone. Beh, ad esempio Piero dice: io sono stato al Modena Park, non è tanto quello che vedi in quel caso, anche se si sentiva abbastanza bene, lui non l'ho neanche visto, scrive, però è la compagnia, è il viaggio, è l'esperienza, è essere parte di quell'evento che rimarrà comunque nella storia, no? Un po' come quello di Tor Vergata che si terrà quest'anno per Ultimo. Sicuramente quelli in fondo non vedranno lui, l'originale, ci saranno dei grandi schermi, però presumo che in queste cose non ci vai mai da solo, no? Presumo che è una cosa che vuoi condividere con le persone più care, con gli amici, con chi con te condivide questa passione per la musica, no? Magari andare giù anche il giorno prima, insomma diventa un po' il viaggio più che la meta. Sì, capisco, però se cerchi la qualità come il sottoscritto, io poi sono uno che ai concerti ci va anche un po' per lavoro, cioè guardo sempre i movimenti del cantante, che cosa fanno i musicisti, perché le luci si muovono, sì lo so, è un modo orribile di guardare le cose, ma è una deformazione professionale, e la qualità la guardo spesso, se non sento bene poi non sono contento, però capisco. Vogliamo ballare un po', perché c'è Bailame, era del 91, loro sono i Gypsy Kings, che sicuramente sono sinonimo di alle

Notizia che devo dire ha dell'assurdo, ve lo dico già, però oggi mi piace così dare sfogo a tutta questa assurdità. E andiamo nell'Illinois, beh, comunque andiamo negli Stati Uniti, questo assolutamente sì. Vado a leggere perché questa va letta giusta come scritta. Allora, sembra assurdo, ma è vero. Il cereale è finito su eBay, cioè un cornflakes a forma di Illinois, che è stato venduto ad una cifra incredibile. È finito su eBay e ha attirato l'attenzione di migliaia di utenti perché la sua forma ricordava in modo sorprendente, ma devo dire che è praticamente esatto, la sagoma dello stato dell'Illinois, ma è identico, se tu le metti a confronto è incredibile. Allora, da pezzo di collezione a oggetto, insomma, da collezione virale, il passo è veramente breve. Non è la prima volta che oggetti apparentemente banali acquistano valore online. È il caso di una pepita di pollo di McDonald's a forma del personaggio di Among Us. Ah sì, è vero. Che è stata venduta per decine di migliaia di dollari. O di una patatina che ricordava il volto di Hamraid, un altro personaggio molto famoso, che è diventata virale ed è stata venduta a cifre sorprendenti. Beh, per un cornflakes, un cornflakes dalla forma dell'Illinois, c'è stato qualcuno che ha sborsato, e poi dicono che mancano i soldi, te credo, ha sborsato la bellezza di $1,350. E io che non vado tutti i giorni a mangiare la pizza, ma tu fai un po' questi calcoli. Vabbè, poi cosa fa? Lo mangia, lo tiene lì, lo mette sotto formalina, ma che te ne fai?

E noi siamo arrivati ormai al termine. E vabbè, anche le cose belle finiscono. Però prima di salutarci in modo definitivo, lo sapete, mi piace regalarvi due canzoni. Partiamo subito con il funky.

grazie davvero per la compagnia. Noi ci risentiamo domani, sempre a partire da mezzanotte, lo sapete, anche il sabato. Maxi B al microfono per Cominciamo Bene su Radio 3. C'è. Quindi a domani, passate una bella giornata e ovviamente buon weekend. Lo dico già adesso, magari per quelli che domani non riusciranno così a dare un ascolto. Vi lascio con una canzone che onestamente vi riporterà indietro nel tempo. Si chiama Very Cool e sono i Bonnie M. Era il 1979. She's crazy like a fool.